0: Una volta ho cercato anch'io di farli ballare tutti.
1: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Allora, però, se dobbiamo affrontare un altro programma dedicato ai balli, vorrei riaprire un discorso che abbiamo soltanto accennato un po' di tempo fa sul rock and roll.
0: Eh beh, il rock and roll è la madre di tutte le guerre. È la madre di tutte le battaglie, nel senso che è stato il punto focale della rivoluzione, tanto nel modo di suonare, che nel modo di intendere la musica, che anche nel ballare, perché all'origine di quel modo di ballare non c'è certamente il rock and roll, c'era semmai il boogie-woogie, o semmai c'era una forma di ballo negro, che era il jitterbug, che era un ballo velocissimo, acrobatico, da cui viene tutto, anche rock acrobatico, eccetera. A un certo momento arrivò il rock and roll e fu uno sconvolgimento. Nel Night ebbe in Italia poca vita, negli Stati Uniti ne ebbe moltissima, e qua piano piano, con infinite variazioni che ne vennero nel modo di ballare, ha poi portato ai locali giovanili e al modo di ballare che ancora tutt'oggi esiste. C'è una fila di balli. Sergio, c'ho un elenco di balli terrificante che derivano dal rock and roll.
3: C'è un libro stampato negli Stati Uniti dove dice Twist e altri balli, e comincia così: fin dagli ultimi anni 50 il rock è stato accompagnato da una intera successione di balli diversi. E allora io li cito, ma non li conosco: Harlem Shuffle, Limbo, lo Swing, il Fly, il Wiggle Wobble, il Duck, il Boogaloo, il Singling, il Funky Broadway, il Bristol Stomp, il Cool Jerk, il, qui non si vede bene, il Freddy, il Fish, il Mashed Potato, i Vatusi, non i Vatusi, è un'altra cosa, Love Morning, il Twist, va bene, Madison, ok, Hitchhike, Popeye, il Frag, il Jerk, il Surfer Stomp, il Monkey, il Boston Monkey, il Chicken, lo Shake, il Temptation Walk, il Pony, lo Skate, il Bounce, il Philly Jerk, il Batman, l'Aligalli, ok, Waddy, il Walk, lo Stomp e il Dip. Oh, la prefazione a questo, tutto questo discorso dice questo: la quantità di balli, no, scusa, 60, ah, ecco, l'elenco che segue è parziale.
0: C'è un motivo.
2: Beh, hai detto soltanto tre ok,
0: sì,
2: durante questo elenco.
0: Ne ha citati una quarantina, Sergio. La spiegazione è abbastanza semplice, perché il modo di sentire il rock è talmente personale e talmente coinvolgente come energia fisica, che dava origine a un modo diverso di ballare. Cioè, chi ballava cercava di riprodurre la voglia di esprimersi che avevano anche i musicisti che lo suonavano. E quindi c'erano queste infinite variazioni che, se a uno che stava fuori, probabilmente non le vedeva, ma chi le ballava, chi ballava queste infinite varietà, io non c'ero a Harlem, dove tutto questo avveniva, era estremamente importante per lui, perché significava mettere una sua personalità, e ne nasceva immediatamente, di sera in sera, una moda.
2: Ecco, allora adesso fare girare questo 78 giri che viene da un negozio di Bologna, pianoforti, radio, fisarmoniche, musiche, dischi, televisione, a Bologna, far girare, circolare questo disco, questo 78 giri.
0: Beh, è un cimelio.
2: Alla prima uscita questo disco non ottenne successo negli Stati Uniti, quando però nella primavera del 55 le stesse note sottolineano i titoli di testa del film Blackboard Jungle, che in italiano è Il seme della violenza, le cose cambiano, direi il mondo cambia.
4: Rock around the clock.

0: Questo disco diventa numero uno negli Stati Uniti il 9 luglio del 55, a novembre è numero uno anche in Inghilterra, ma in Italia arriva più tardi. Tutto questo
1: l'anno dopo, io lo sentii da Van Wood nel 56 al Roof Garden del Casinò di Sanremo.
0: E per te è una novità comunque?
1: Sì, era una novità assoluta, mi sembrava un gran boogie-woogie in verità, cioè in verità era lo stesso giro, lo stesso modo di suonare, lo stesso tipo di solo fatto da un complesso piccolo invece che da una big band, che la differenza è che il boogie-woogie ha sempre suonato del big band. Questa era la traduzione per complesso, siamo sempre lì, passaggio d'epoca è fissato, è una piccola orchestra che suona queste cose con la sua strumentazione invece che con le sezioni di trombe e di tromboni.
2: Io voglio dire una cosa, forse mi sbaglio, mi sembra che mentre alcuni balli, a parte il vecchio Charleston, ma insomma anche il cha-cha-cha, il Madison, il Twist di cui parleremo, così avevano dei passi un po' obbligati, anche se le coppie non si stringevano ma stavano uno di fronte all'altro, invece il rock and roll, tutti questi balli rock che ho citato prima, lasciavano molta improvvisazione ai ballerini, per cui sembrava che ognuno ballasse per conto suo, tutto sommato. Quindi non era un ballo di coppia, era un ballo individuale dove ognuno si inventava le mosse, stando a tempo, però inventandosi un po' tutto, ecco.
1: Dice il libro che abbiamo citato prima una frase molto bella: il legame tra i ballerini, che erano uno di fronte all'altro e non attaccati, risiedeva nella musica che essi ascoltavano, ma il loro distacco fisico dimostrava che quel legame era percepito in privato. E questo è interessante perché poi ti dà la spiegazione di come si è arrivati attraverso moltissimi balli, quelli citati, di cui in Italia noi ne abbiamo recepiti 4-5 soltanto, quelli individuali e quelli di fila, di cui adesso parliamo immediatamente, si arrivò allo shake, che era lo specifico del ballo giovanile del Piper, che fu a Roma perlomeno e poi subito dopo a Milano il punto di partenza della musica giovanile, dove ognuno ballava per conto suo, voglio dire, dove veramente si esprimeva il corpo senza apparente relazione con il vicino, cioè non invitavi più una donna a ballare. Mi ricordo un bellissimo episodio, un divertente aneddoto stupidissimo di un signore che faceva il discografico all'epoca, si chiama Aldo Patriarca, è un uomo molto carino, è anche il promoter di Eros Ramazzotti, cioè oggi, allora era un signore molto elegante, che venne al Piper e c'erano due ragazze famosissime del Piper con una minigonna praticamente inesistente, molto alternative, di Firenze, e si avvicinò proprio col gesto tipico del nightclub, che era l'universo che conosceva, e dice: permette questo ballo, signorina? Dice, e si sentì rispondere: oh, non c'hai il capello, che vuoi?
0: Comunque poi il fenomeno del rock è stato anche riletto a anni di distanza, poi è diventata un modo di essere, ecco, no?
2: Sì, però voglio dire che sì, questo sì, d'accordo. Però io, per le mie esperienze negli anni 50, almeno alla fine degli anni 50, anche il rock and roll era un fatto assolutamente sporadico nel nightclub.
0: Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, come entra tutto questo nell'ambito del nightclub?
1: Entra poco, voglio dire, fu soppiantato dal cha-cha-cha, soppiantato, cioè era stato preso come un ballo, non come una cosa epocale come poi è stata, era un ballo che era arrivato, era passato, tant'è vero. La mia prima canzone incisa da un cantante si chiamava L'ultimo rock, ed era una canzone del 61, e per me era già finito.
0: È come se fosse già tutto finito.
1: Certo.
2: Beh, sul rock c'è...

0: Intervista di non dico chi cantante eccetera, che parlava con un amico e gli diceva: no, perché tu sei rock ma sei anche romantico. Sì sì, è vero, sono l'ultimo romantico. E l'altro dice: sì, perché io sono più rock di te ma sono romanticissimo. Cioè, cose veramente uno straparlare che non vuol dire assolutamente niente.
1: Beh, un po' di equivoci.
0: Sì.
1: Riprendendo il discorso dei balli, verso la fine degli anni 50 andarono di moda alcuni dei balli di cui Sergio ha fatto questa litania precedente. Cioè, tra cui per esempio il Madison. Il Madison era un ballo, se non mi ricordo male, era un ballo tipo l'Alligalli che venne dopo.
0: È un pochino più soft.
1: Era un ballo di fila, perché si ballava a file uno dietro l'altro, con dei passi coordinati. Ognuno per sé, senza toccarsi, ma coordinati come se fosse una coreografia.

0: Questo era Riccardo Rauchi, al basso, forse, dico c'ero io, perché io suonavo il basso, i bassi giusti, cioè, però non ero un virtuoso, quindi penso che un pezzo così veloce, così impegnativo, forse hanno preso un bassista vero.
1: Lasciami pensare che sei tu. Alzate la musica, Endrigo al basso.

al piano dovrebbe esserci Santino Latora, certo, che saluto caramente. Adesso sta recanati, pensionato, ha smesso di fare il night da molti anni, ha lavorato alla Farfisa come sperimentatore e adesso è in pensione. Ciao Santino.

0: Devo fare una domanda un po' ingenua, però voglio dire, voglio farla lo stesso. Il ballo e il genere musicale del pezzo sono la stessa cosa?
1: Scusami, ma non l'ho capita.
0: Nel senso, quando si dice questo pezzo è un fox, no?
1: Sì.
0: Sì, c'è un fox?
1: Fox, sì.
0: Ecco, fox, sì. O altrimenti...
1: Ma non c'è un ballo che
0: ecco,
1: si chiama
0: appunto,
1: fox.
0: Ecco questo.
1: No.
0: Questa
1: erano,
0: è la domanda.
1: C'erano nomi inventati fra quella selva di nomi Fish, Mashed Potato, Vatusi, Locomotion, Twist, Madison, Hitchhike, Popeye, Frog... erano piccole coreografie di piccoli, erano invenzioni di coreografi instant, di coreografi improvvisati che per imitazione venivano imitati subito dagli altri, e molto spesso c'era il vezzo di pubblicare dei testi, delle canzoni il cui testo insegnava a ballare il brano stesso.
0: Ecco, collegato.
1: Per esempio, ti faccio un esempio più stupido, il primo per un ballo che non c'entra niente con questo, un ballo finlandese che dice: per ballare il Letkiston c'è molto da imparare, lasciati baciare, lasciati baciare. Ed è, perché, oppure il tuca tuca della Carrà, era, e il testo diceva, insegnava a toccarsi. E c'erano questo genere di testi, e le parole erano inventate. Ti invito a far presente, molti erano imitazioni degli animali, per esempio il fly, il ballo della mosca, il monkey, il ballo della scimmia, il fish, imitavi il pesce, voglio dire, cioè, erano cose abbastanza ingenue dal punto di vista coreografico, però alcune sono diventate importanti perché Halli Galli, il twist l'abbiamo ballato,
0: ecco,
1: tutti.
0: Oh, arriviamo al twist. Il twist, che poi è diventato famoso in Italia nel 62, fu visto ballare per la prima volta in Florida nel 1958, e a scrivere un pezzo che si chiamava proprio The Twist.

0: fu Hank Ballard. Questo è l'autore del pezzo The Twist. Poi di tutto questo si impossessò Chubby Checker.
1: Ma tu sai come si chiamava il complesso di Hank Ballard?
0: Come si chiamava?
1: I Midnighters.
0: Bravo, bravo. Cioè, me l'hai ricordato, cioè, io, non te l'avrei mai detto probabilmente adesso, però adesso che lo dici mi viene in mente.
1: Però non fece successo.
0: No.
1: Quello che, chi fece successo col twist divenne una mania mondiale,
0: Chubby Checker
1: nel 60.
0: E infatti portò la canzone al posto numero uno negli Stati Uniti, e l'anno successivo uscì con Let's Twist Again. In Italia Peppino Di Capri, invece di farne la versione in lingua italiana, prese il pezzo direttamente in originale.

0: La follia che prese per il twist tutto il mondo nel 1961 vuol dire anche un'altra cosa, che la musica e il ballo rock cominciavano ad avere credito presso il pubblico adulto e presso l'elite intellettuale. Questo è un aspetto molto importante, perché il lancio del twist avvenne nel Jet Set di New York, in Passy, al Peppermint Lounge, che era un grande locale, tanto che da Greta Garbo a Elsa Maxwell, la contessa Bernadotte, Noel Coward, Tennessee Williams, tutti andavano a sentire questo ballo nuovo, come successe un pochino 4 anni dopo a Roma per il Piper, perché se volevi vedere Pasolini lo trovavi al Piper, voglio dire. Alla festa di Capodanno del Metropolitan Museum of Art, all'inizio del 62, Joy D, che era il caporchestra 22enne del Peppermint Lounge, suonò il twist anche al Metropolitan Museum of Art, di fronte a tutte persone, mi immagino, con quanti smoking e quanti gioielli, voglio dire. Questo vuol dire che il rock, i giovani avevano conquistato i vecchi per soppiantarli poco dopo.
1: Senti, ma il fatto che Peppino De Capri avesse successo in Italia con la stessa canzone ricantata allo stesso modo è una cosa che poi non è successa quasi più, direi, per gli anni 60 è successa con le cover, perché molti pezzi che cantava l'Equipe 84, quasi tutti, e anche i Rocks, erano pezzi presi dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti e rifatti in Italia. Tutto questo non c'è stato più spazio per farlo dopo, perché una canzone di Michael Jackson è inutile che la canti un altro.
0: Certo, ma è finito anche il night, che era il posto dove si riproducevano le cose, eh? Cioè, dopo c'è stata subito la fase, immediatamente dopo, cioè nel 62, il 5 di marzo per la precisione, quando la RCA a Roma fondò i suoi studi e il ciclo completo di lavorazione, cominciò l'industria del disco in Italia e cominciò un processo che portò a un totale cambiamento della musica. Cioè, mi ricordo l'allora presidente della RCA, io ero pischelletto, ho rinunciato a fare il night per venire a lavorare alla RCA, il presidente Giuseppe Ornato ci disse: da oggi cominciamo una nuova musica, la nostra, non serve più nessuno di quello che la faceva prima.
1: Anzi, non bisogna sapere niente di quello che è successo,
0: sì,
1: prima.
0: Assolutamente, cominciamo con tutt'altro genere, possiamo spendere soldi, inventiamo, abbiamo i nastri a disposizione, il far tutto dal vivo non ci interessa più. Cioè, cambiò totalmente la logica, fu inserita in Italia, negli Stati Uniti era già da un po' di tempo, questa logica della musica che si fa con la registrazione, che meriterebbe 200 puntate, perché è tutta un'altra musica.
1: Proprio dalla RCA veniva Edoardo Vianello, certo, che avrebbe fatto successo con una canzone per ballare l'Alligalli, che, certo, si chiamava I Vatussi.
0: Con un piccolo dettaglio che mi permetto di dire subito: era accompagnato dai Flippers, che era un complesso di giovani che tutti sono rimasti nell'ambiente, tra i quali, se mi permetti, c'è Catalano alla tromba e Lucio Dalla al clarino.
2: E Fabrizio Zampa alla batteria.
3: Nero, barabonzi bonzi bo. Alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo. Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli.
0: E al pianoforte c'è il pianista di Costanzo, Bracardi.

0: musica da nightclub col piccolo complesso, con gli arrangiamenti che abbiamo sentito di tanti anni, fatta in epoca discografica, e anzi lanciava l'epoca discografica, uno dei primi grandissimi successi della RCA del 63, credo.
1: Cioè, oggi la Ligali non si balla più, ma questa canzone è ancora molto eseguita nelle sale da ballo, dai pianisti bar, eccetera. Quindi ancora
0: a me diverte moltissimo, e tra l'altro, se posso dire, invidio a Vianello i soldi che ne gregava ancora.
2: Ma queste sono te ne accorgi dal fatto che i bambini conoscono queste canzoni?
0: Certo,
2: i bambini conoscono queste canzoni.
0: Era un paroliere geniale che si chiama Carlo Rossi, che purtroppo è scomparso prematuramente, che aveva questa genialità da macchiettista, ricordare il grande Nisa, perché è un paroliere precedente, di prendere un argomento e sviscerarlo. È un po' quello che hanno fatto anche il Quartetto Cetra con le citazioni.
1: Sì, infatti, queste canzoni. Alle giraffe guardiamo negli occhi, sì, agli elefanti parliamo negli orecchi. Cioè, molto di
0: sicuramente Carlo Rossi aveva sentito parlare del ballo, il Vattussi, però ne aveva fatto un Alligalli. Allora per lui i Vattussi erano i negri, e fece questa canzone deliziosissima, questo nonsense fantastico.
2: Siamo arrivati alla canzone dell'ora tarda del nightclub.
1: Ecco, dopo tanti balli violenti, tanti sculettamenti, scusate il termine così, cerchiamo di stringerci, di parlare sottovoce e di ascoltare una stupenda canzone cantata da Nat King Cole.
2: Embrace me. Questo è il titolo
0: di Gershwin, Embraceable You.

0: Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pizzolla.
1: Rai Radio Tech & Tech.

provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace.

per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto, per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore, per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Pachuco. Es Pachuco. Haga la lucha. Dame su pistola, hombre.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio dedicato a Laura Betti prosegue con il radiodramma di Nathalie Sarraut, La Menzogna, diretto da Giorgio Bandini e trasmesso da Radio 3 nel 1966, in cui la Betti interpreta Simone.
2: Avrei voluto sprofondare.
3: Io no, da morire.
4: La Menzogna. Testo radiofonico di Nathalie Sarraut. Traduzione di Ugo Ronfani.
5: Non potevo credere alle mie orecchie. Stiver, mi è parso di sognare pronunciare questo nome davanti a Madeleine.
6: No, davanti a Madeleine ha parlato di Stiver? Impossibile.
3: Non poteva farne a meno, Pierre.
4: Personaggi e interpreti: Yvonne Elsa Ghiberti, Lucie Anna Maria Aleggiani, Simone Laura Betti, Juliette Elena Cotta, Jean Elena De Meri, Jacques Maurizio Merli, Robert Gianni Musi, Pierre Silvio Spaccesi, Vincent Gianni Garco, una voce Paolo Faggi.
7: Ma Madeleine così dolce.
3: A me sinceramente ha fatto pena Madeleine.
2: Vi giuro, non avevo il coraggio di guardarla. Si è chiusa come un riccio, tutta spine. E che faccia?
6: Credo bene. Tiene nascosta la cosa come la peggiore delle vergogne.
4: Regia di Giorgio Bandini.
5: Io evito sempre l'argomento, anche alla lontana. Sto attento, ma non si sa mai. Ma lei, Pierre, di che cosa è fatta? Dove lo trovo un coraggio del genere? Io preferirei morire.
8: Cosa volete che vi dica? Non ho saputo resistere. Esagera, mi pare. Ci sono dei limiti, no? Ma per chi ci prende? Per idioti? Bisognava sentirla. Avete visto le nuove tariffe? Se continua così dovremo andarcene a piedi. Prendere l'autobus diventerà un lusso proibito. È sempre così, paga pantalone, tocca sempre i tapini come noi. E loro là, ad ascoltarla. Avreste dovuto vederli, sentirli, approvazioni, sospiri.
3: Chi sospirava? Adesso esagero un poco, Pier.
8: Ma no che non esagero. Vi dico che eravate tutti lì per compiangerla, consolarla. Succede sempre così in questi casi. Tutti che incassano, nessuno che ha il coraggio di dire pane al pane. Allora, è stato più forte di me. Sono esploso.
9: Esploso è la parola, come un colpo di cannone. Stiver ha gridato quel nome.
8: Gridato? No. Un sibilo piuttosto. Ero da un bel po' sotto pressione, allora capirete. Guarda, ed io credevo che lei fosse la nipote di Stiver, la sua unica erede. Delle male lingue mi avevano detto: il famoso re dell'acciaio, no? Avete visto che faccia, allora?
3: Oh, io no, non ho voluto vedere. Era troppo penoso.
5: Francamente, non capisco con quale diritto lei, Pierre. In fondo è una faccenda che riguarda soltanto Madeleine, mi pare. Pretende niente da noi.
10: Giusto. A me diverte e basta. Ce ne sono tante come lei, sapete. Non avete idea di quanta gente ha vergogna di essere ricca. Vi siete accorti che al giorno d'oggi tutti vorrebbero avere un bel padre proletario? Piuttosto positivo, no?
3: Vero. Il genere proletario è di moda, fra intellettuali soprattutto. Caricano perfino le tinte, se avete notato. Gergo da bassifondi, vestiti da mendicanti.
11: Certi intellettuali, forse. Sì, ha ragione, ci sono dei tipi così. Ma per Madeleine è diverso. Io non credo che abbia indossato il genere proletario come un vestito alla moda. No, nel suo caso direi che si tratta piuttosto di prudenza, come un istinto di conservazione. Deve essere piuttosto avara la nostra ereditiera. Non nego che quando le spara grosse mi irrita. Ma di qui a fare come Pierre.
3: Pierre è così intransigente, intollerante. Sai che mi fa pensare, caro Pierre, al personaggio di un romanzo, non so più quale, di cui qualcuno diceva: non permette mai che si dica la più piccola bugia.
9: Davvero, Pierre, lei è terribile. Non si può così mettersi a fare il raddrizzatore di torti, il giustiziere.
8: Ma se vi ho detto che è stato più forte di me, che ho ceduto ad un impulso, e voi a parlarmi del palo della tortura, del rogo.
3: Sicuro? È la verità che viene avanti così. Diciamolo per giustificare Pierre. Quando la verità vuol farsi strada a tutti i costi...
9: Giulietta ha ragione. Non è facile contenere la verità. Esige un tale spazio vitale, ha una tale forza di espansione.
5: Ammetto che quando Madeleine si mette d'impegno in certi momenti, anch'io vedo rosso.
3: Sì, ma... peggiora.
0: Veramente. Prima mi pareva meno sfrontata, si teneva in certi limiti. Ogni tanto una parola sulla sua indigenza, poverina. Ma adesso esagera, queste geremie di continue, questi piagnistei.
9: Al suo posto credo che io non troverei il coraggio. Avrei una tale paura. Non sono mai stata capace di mentire io. Anche per cose da nulla. Intanto perché mio padre, fin da quando eravamo piccoli, su queste cose non si transigeva in famiglia. E poi non mi verrebbe mai in mente.
6: Trasparente come il cristallo. In certi casi deve essere penoso, no?
9: No, ho orrore di mentire. Anche nelle piccole cose non potrei mai, vi garantisco.
6: Perché sorride, Pierre?
8: Sorrido?
6: Sì, stranamente. Con lei ci si domanda sempre, Pierre. Sa che cosa mi fa pensare? Ad una macchina della verità. Uno di quegli aggeggi che gli psichiatri o i giudici impiegano per scoprire le menzogne.
8: Perché? Qualcuno ha mentito?
6: Nessuno. Ma siccome Jeanne diceva che non mentiva mai, questa parola mai... Allora ho creduto, dato che è talmente raro, mi è parso che lei immediatamente, insomma, ha avuto l'impressione che anche questa volta fosse più forte di lei, Pierre, che ricominciasse, sbaglio, o ha sorriso.
10: Oh, basta, è contagioso, adesso si mette anche lei.
3: Ma è la verità che si fa strada anche in lui. Come vi dicevo, quando comincia a farsi avanti la verità...
9: Ma gentile, gentile da parte vostra.
6: Già, non pensi che... Le assicuro che lei non c'entra. E siccome mi era parso, siccome la più piccola esagerazione...
8: Ma che? Non gli dia retta. È tutta un'altra storia. Con Madeleine non si trattava di semplice esagerazione, ma di enormità. Di una cosa che si trova piantata in voi, di dentro. E quando volete schiacciarla, comincia a premere e vuole uscire. Proprio come dicevamo prima. Deve saltare fuori. Assolutamente. È come se si cercasse di comprimere... Ma non so.
9: Mi domando francamente dove andremo a finire se ciascuno di noi, per un nulla all'improvviso, ma si fa uno sforzo, diamine, ci si domina, non vi pare?
0: Questione di allenamento, di autocontrollo.
10: Su questo punto, non per vantarmi, lasciatemi dire che la verità con me niente da fare. So come tenerla a bada, come dominarla, e bisogna. Altrimenti dove si andrebbe a finire?
0: Ah, meraviglioso. Sa che questo è un bel segno di equilibrio? Ho letto in un libro di psicanalisi che l'individuo incapace di conservare un segreto...
3: Giusto, questo è il punto. Che cosa le succede, Pierre, quando deve conservare un segreto? Questa verità vuole saltare fuori, sì o no?
8: Certo che vuole saltare fuori. Sempre, qualche volta fa male, sembra di scoppiare. Ma ammetto che in certi casi, naturalmente... Si deve tacere. La parola d'onore, il rispetto umano, la cosa che si sanno.
3: Appunto, dunque, lei ammette...
8: Che cosa? Che con Madeleine avrei dovuto dominarmi? Per rispetto umano? Andiamo, via. Chi, vi domando, ha mancato di rispetto umano? Io o lei?
3: Sicuro. È piuttosto lei che si prende gioco di noi.
11: Sono d'accordo. Anch'io quando Madeleine si mette a piagnucolare sulla sua indigenza, davvero, un giorno o l'altro scoppierò come Pierre.
8: Lo sentite? Anche lui! È terribile, quando la verità comincia a premere, vuol venire fuori, credetemi, niente da fare. Piuttosto si ucciderebbe il proprio padre, la propria madre.
9: Di più ci si ucciderebbe, si sono già verificati dei casi.
8: Prendete Socrate.
5: Vorrebbe paragonarsi a Socrate, Pierre.
0: Andiamo, le vittime siamo noi piuttosto. Per fare trionfare la sua verità da due soldi, lei ci condanna al supplizio, caro Pierre.
3: Due soldi? Diciamo milioni, miliardi. Ma non ha alcuna importanza, vero? Che il nonno di Madeleine...
9: Cerchiamo di essere obiettivi. Sono cose che si fanno. Qualche piccola bugia, che volete fare? Ci sono tipi che hanno assolutamente bisogno di rendersi interessanti e fanno quello che possono.
3: Sono piuttosto da compatire.
10: In fondo, io li trovo divertenti, simpatici. Mi piace osservarli.
3: Li trova simpatici.
9: È contento che le mentano. Direi che lei è un caso patologico, amico mio.
10: Può darsi, ma ve l'ho detto. La verità preferisco tenerla al guinzaglio, addomesticata. Se anche vuole saltare fuori, con me, niente da fare. Non devo fare neppure sforzi particolari. Pierre non è riuscito a trattenersi ed è esploso. Io invece avrei guardato Madeleine diritto negli occhi.
11: È piuttosto brutto quello che dice.
9: Sarebbe un ipocrita, Robert.
8: Errore.
10: È proprio quando si esplode che si finisce per subire. Prendete Pierre. Tutti gli sono saltati subito addosso. L'ho screanzato, il bruto, ma è diventato matto. Crede di vivere all'età della pietra. A momenti lo trattavano da assassino. È l'altro che passa per innocente, che ha diritto ad essere difeso. rispetto umano. In fondo ne hanno il diritto. Perché non lasciarli mentire un po'? Io li lascio, finché vogliono, senza limiti. Da parte mia nessuna pena, ve l'assicuro. Non il più piccolo turbamento, ma ci mancherebbe.
3: Ma è possibile? Come fa?
10: Non lo so. È un po' complicato da spiegare. Questione di istinto, credo. Ecco, lo si fa senza riflettere.
3: Capisco, sì, senza riflettere. Per certa gente viene del tutto spontaneo. Ci sono individui che sanno trovare sempre il tono giusto, senza riflettere un secondo. Si lasciano andare al loro istinto ed ecco fatto. Senza sforzo si comportano esattamente come avrebbero dovuto comportarsi.
9: Va bene, ma visto che noi non abbiamo questa fortuna, visto che noi stiamo qui in pena, forse lei potrebbe spiegarci, Robert.
10: Spiegarvi? E come?
3: Sì, Robert, ci spieghi. Sono sicura che arriverei a comprendere, che riuscirei a fare come lei, a prenderci gusto, magari. Deve essere questione di tecnica.
5: Le nostre gentili amiche hanno ragione. Coraggio, un esempio. Ci dia una dimostrazione di quello che diceva.
0: Deve essere proprio questione di allenamento.
3: Come fare dei movimenti che rendono più flessibili. È così. Di solito nella vita noi siamo troppo rigidi.
9: Una specie di ginnastica.
10: In un certo senso, sì. O della box, piuttosto.
9: Presto, presto, esigo una lezione pratica.
10: Se proprio ci tenete.
3: Oh, sì, sarà divertente. Come uno psicodramma.
10: E va bene. Ma mi serve un volontario, eh? Qualcuno che si sacrifichi a fare il bugiardo.
11: Io
10: ci sto. Benissimo, la scelta non poteva essere migliore.
11: Spiritoso, Pier.
10: Ti prego. Avanti del gioco. Dunque, lei...

0: Edgar, per esempio.
1: Ammetterete che quando comincia a parlare delle sue prodezze durante la resistenza ci vuole, mi scuso, uno stomaco da struzzo.
2: Edgar!
3: Benissimo, io per primo quando incomincia.
1: Allora d'accordo, lei Vincent, Edgar, coraggio. Per cominciare prenda un'aria modesta.
2: E sincera, molto sincera. Che personaggio, Edgar, ma come fa? Soltanto a pensarci mi dà nausea, giuro. Sì, ma sicuro. Edgar è impagabile. Cominciamo.
3: Cominciamo.
1: Ecco, ecco, un momento. Ci sono, credo, eh?
3: Sapete, il coraggio a me non piace. Anzi, se devo essere franco, mi fa paura.
2: Ma è bravissimo, di solito attacca proprio così.
3: Perché in fondo, vedete, io sono un tipo molto pauroso. Un pusillanime.
2: Edgar tale e quale. Ma lo sai che avrebbe potuto essere un grande attore?
3: Sì, penso. Sì, io sono molto pauroso. Dico sul serio.
1: Come? Ve ne state tutti zitti? Ma sono sicuro che se non si trattasse di un gioco a quest'ora... Lei, Lucy, per esempio.
4: Non è facile, non è come nella realtà.
1: Ma nella realtà, Lucy, né lei né gli altri l'avreste lasciato continuare. Lei è un pauroso, Edgar, un codardo. Lei che ha dato mille prove di coraggio.
5: È vero, Lucy, sa bene che è incapace di non commiserare il prossimo.
4: È più forte di me, lo ammetto. In questi casi bisogna sempre che io vada incontro all'altro. Come se mi tirasse, come se non potessi resistere.
3: Povera Lucy, così docile.
5: Così malleabile.
4: Prendetemi in giro. Prendetemi in giro perché sto dicendo che provo della compassione.
2: Ma sareste capaci voi di non fare un gesto, di non dare niente se un uomo... Che dico un uomo? Una povera bestia affamata, un cane, un gatto, vi guarda e aspetta. In questi casi sì, dà, non c'è discussione.
6: La capisco, Lucy. È vero, un tipo come Edgar mi fa piuttosto pena. Mi pare che al suo posto avrei talmente paura... E deve addirittura tremare.
3: Tremare, per carità, ma i tipi come Edgar sono insensibili, non hanno mai il minimo dubbio. Sono persuasi che voi crederete in partenza a quello che diranno. Oppure, se non sono sicuri, tutto ciò che vi chiedono è di fingere di credergli. Si accontentano di questo, è il loro modo di prendervi in trappola.
5: E voi finite sempre per cascarci, non soltanto Lucy. Anche voi, siete tutti così garbati, pazienti. Appena comincia a parlare, i vostri occhi si allargano, vi mostrate sorpresi. Proprio lei, Edgar, dice queste cose.
6: Ah no, non io. Quando Edgar comincia, tengo duro io. Non fiato, me ne sto zitta.
7: Ma che importanza ha che lei taccia o no? Chi taccia consente. È la stessa cosa.
4: Poverino, e qui si divaga. Mi era perso di capire che Robert avrebbe dovuto insegnarci. Per favore, Robert, ci aiuti o non ci capiremo più.
1: Ma se non mi lasciate parlare.
2: A che punto eravamo? Bisognerà ricominciare da capo.
4: Sì, abbiamo perso il filo. Da bravo, Vincent, ricominci.
3: Vi dicevo che di natura io sono pauroso. Così, durante l'occupazione, quando si è trattato...
1: A lei, Lucy, questa volta l'interrompa, dica qualcosa.
4: Non sarebbe meglio tacere?
1: Ma parli invece, è più comodo per il nostro esperimento, vedrete.
4: Lei pauroso, Edgar.
1: Bravissima, adesso mi dica, Lucy, come si sentiva nel dire queste parole, o piuttosto, dove si era messa?
4: Dove? Non capisco.
1: Sì, rispetto a Edgar, a quale distanza, in quale posizione?
4: Rispetto a Edgar?
1: Sì.
4: Ah sì, aspetti, mi lasci pensare, non sono abituata, capirà, sono cose che... No, non so.
1: Un piccolo sforzo, Lucy. Scomponga la situazione, vuole? Che cosa succedeva mentre pronunciava quelle parole? Che cosa cercava di fare?
4: Cercavo... Non lo so, cercavo di avvicinarmi a lui, mi pare. Sì, avrei voluto essergli vicina. Molto, il più possibile. Perché non si rendesse conto che lo vedevo così com'era. Non so perché, ma sarebbe stata una cosa insopportabile.
1: Appunto, Lucy, perché così vicina? Si allontani piuttosto, si tenga a distanza, molta distanza. Tutto il segreto è qui. Lo osservi come si osserva una formica, una mosca o un ragno, se preferisci.
4: Un ragno? No, non potrei.
1: Ah, cara Lucy, se proprio non riesci a fare neppure questo sforzo, beh, allora...
4: Proverò. Ricominciamo, Vincent.
3: Sono sempre stato pauroso per natura. Quando ero bambino a scuola...
2: Oh, lei pauroso, Edgar.
1: Com'è andata questa volta?
4: Ma che non posso. Gli stavo vicino come prima, ancora di più. Mi addossavo a lui per aiutarlo a comprimere questa cosa, la verità, per nasconderla, farla sparire. Avevo così paura che si rendesse conto che la vedevo, la verità. No, mi è impossibile. Sarei così piena di vergogna.
1: Appunto per questo io le dico di non stare al suo gioco. Si tenga lontana, molto, molto, molto lontana.

0: lontana. Osservi i suoi movimenti da distante. Immagini di spiare un insetto con un filo di paglia in mano, pronta a pungerlo. Così, capisce? E voi altri? Ma divertitevi un po', forza, tutti insieme. Diventerà più facile, provate. Ma distanti, mi raccomando, non curvatevi su di lui, diritti. E un filo di paglia in mano, pronti a pungerlo. Andiamo.
1: Lei pauroso è già.
0: Benissimo. E adesso fatelo camminare nella direzione voluta. Lasciatelo venire avanti, vuole fare il furbo. Ebbene, voi sarete più furbi di lui e lui cadrà nel tranello. Non vi diverte?
2: No, no, io non ce la faccio. È così cinico.
3: Perché dovrei mettermi sul suo stesso piano? Sarebbe più penoso ancora. Non ho proprio alcuna voglia di imitarlo.
2: Ho la pelle d'oca, parola.
3: Quanto a me, dovete sapere che non mi sono mai interessata all'entomologia. Terrestre de Gare, non è una formica.
4: Sì, ma questa benedetta verità? Dimenticate che quando spinge e vuole uscire, il guaio è questo. La tenete schiacciata sul fondo e lei preme, si gonfia. Deve venir fuori. Io sono come Pierre. Vorrei mettermi a gridare, eh? No, Edgar. Non ricomincerà a parlarci delle sue imprese eroiche? No, non attacca. Lo sanno anche i sassi che...
0: Sapete che vi dico? Che siete francamente insopportabili. Se è così, arrangiatevi. Mettetevi a scoppiare come Pierre o tenetevi la vostra bile.
5: È strano, Robert, che lei non avverta queste cose. Non è fatto come gli altri, sa, veramente.
4: Ci sono persone... E preme così forte dentro di loro che sono capaci...
0: Ah, sì, lo dicevamo poco fa. Perché trionfi certe persone... Non parlo degli eroi, dei santi. È ancora più straordinario. Prendete i delatori. Durante l'occupazione ho conosciuto un panettiere. Non lo faceva per odio, garantito, neppure per convinzione. Era la verità, semplicemente, che si agitava dentro di lui e voleva venire fuori. I nomi falsi, i falsi documenti gli erano insopportabili. La più piccola menzogna, secondo lui, era inammissibile. Tutti dovevano filare diritto, bisognava che saltasse fuori la sua verità. Sono certo che nello stesso modo avrebbe potuto salvare...
6: Non crede di esagerare? Sta facendo di una spia un santo.
0: No, sul serio.
7: Dopotutto può avere ragione. Mi ricordo che durante la guerra... Oddio, avevano paracadutato dei canadesi e mio marito per caso li aveva incontrati nel bosco. Scappavano e mio marito correva verso di loro a braccia tese. Finalmente è riuscita a condurli fino a casa.
8: Ma allora, Simone, adesso ha deciso di fare la parte. Ma non capisco più.
7: Quale parte? Crede che stia facendo la commedia? No, è una storia vera. Eravamo in Seine-Oise.
8: Lei, Simone, abitava in Seine-Oise? Sotto l'occupazione?
0: Ci risiamo. Ecco che la macchina della verità si rimette in moto.
5: Silenzio, per favore. Lasciate che Simone racconti. Mi piace tanto quando racconta.
8: Lei è proprio incorreggibile, piccola Lucy.
4: Insomma, Pier, la lasci in pace. Davvero non si accorge che dà fastidio alla lunga? Lei non crede mai a nessuno.
8: Perché sto dicendo soltanto che Simone non era in Seine-Oise per la semplice ragione che ha vissuto in Svizzera per tutto il tempo della guerra. Ma si diverte. Vuole scherzare. Ve lo dirà lei stessa, del resto. Avanti, Simone, dica che sta scherzando.
7: Ma io non scherzo affatto, è vero.
8: Ma non è possibile, lei stessa mi ha raccontato.
7: Io non le ho raccontato un bel niente, caro Pierre. Sta sognando, o si sbaglia.
8: Bene, bene, benissimo, benissimo. Visto che è così, non dico più nulla, taccio.
4: Ecco, bravo, ma taccio sul serio. Lo sai che qualche volta è insopportabile, Pierre?
9: Su, Simone, ci dica.
7: Stavo dicendo che mio marito, quando ha veduto i paracadutisti, si è messo a correre gli incontri. Ma quelli scappavano, avevano paura che volesse farli prigionieri. E avevo un bel chiamarli, agitare le braccia. Finalmente hanno capito. E allora mio marito li ha fatti venire in casa. Erano in uno stato.
8: Oh. Ancora? Ma non ne posso più, parola. Insomma, non era a Ginevra Simone durante la guerra?
7: Si vede che sto mentendo.
8: Per carità, non dico questo. Dico soltanto che sta scherzando, che vuole divertirsi un po' alle nostre spalle.
7: E io le ripeto che non scherzo, capito? E aggiungo che lei incomincia a seccarmi.
4: Vuole lasciarla tranquilla?
8: Un momento, per favore. Simone, mi ascolti, la prego. Forse sbaglio, ma mi sembra... Ricordo che lei mi ha detto...
7: Che cosa?
8: Che era a Ginevra.
7: Ma come devo ripeterglielo? Le ho già detto che sta sognando. Lei fa una gran confusione.
8: Come può dire questo? Sa benissimo.
7: So un bel niente. So soltanto che lei è insolente.
8: Non ne posso più, giuro. Abbiate pazienza, ma questa è provocazione autentica. Mi ascolti bene, Simone. Con calma. In fondo dovrebbe essere facile.
6: Facciamolo tacere, è insopportabile.
3: Ha ragione, basta. Si calmi, dove vuole arrivare? Ha visto che non c'è più niente da fare, no? E non le pare allora che dovrebbe cambiare musica?
8: Cambiare, la verità? Ma è impossibile.
3: Andiamo, impossibile. Un po' di buona volontà e vedrà. Basta così poco.
7: Devo pensare, Jacques? che anche lei dubita delle mie parole? Che si mette ad offendermi?
3: Ma no, cara, no. Non si arrabbi, io la credo. Ma siccome Pierre soffre, a quanto pare, inutilmente, bisogna aiutarlo, no? Cerchi di capirlo.
7: Compro gli faccia.
8: Adesso diventa crudele, Simone. Non chiedo di meglio che crederle. Sarei così contento.
3: E allora la creda, diavolo, e non se ne parli più.
8: Ma come posso? È qui, piantata di dentro.
3: Che cosa è piantata dentro? Ma
8: la cosa, la verità.
0: Tanto per cominciare, non la chiami così. La verità. Ma le dia un altro nome. La verità è una parola che soltanto a pronunciarla fa venire la pelle d'oca. Ci si aggrappa come se tutta la nostra vita dipendesse da lei. Ci si crede in dovere di... Ma bisogna smetterla, cambiare nome all'idolo. La chiami la menzogna, magari.
8: Sembra facile.
0: Ah, amico mio, se non vuole piegarsi un po', se resta chiuso nel suo orgoglio, beh, allora cosa vuole che le dica?
8: No, no, no, anzi, la prego, mi dica. Mi aiuti.
0: Ma gliel'ho già spiegato, cambi. È più saggio cambiare se stesso che la faccia del mondo.
8: Dovete insegnarmelo, da solo non riuscirò mai.
0: Allora, una nuova lezione pratica.
7: No, questa volta è tutto vero. Non scherzavo. Ma il povero Pierre, a quanto pare, ha il suo piede in testa. Sembra che durante tutta la guerra io sia stata a Ginevra. Ragion per cui lui soffre, poverino. Il chiodo gli fa male. Bisogna toglierglielo. Un'operazione un po' dolorosa.
3: Ma no, Pierre, come bere un bicchiere d'acqua. L'importante è lasciarsi andare, provi, non si rigidisca. Intanto è sicuro al 100%. Cerchi di ricordarsi. Simone, l'ha proprio detto?
8: Sì, l'ha detto.
3: Aspetti, lasci che l'aiuti, la guardi. Ma è possibile che non dica la verità? Ecco, consideri la cosa sotto questo aspetto. Il resto verrà da solo, vedrà. Guardi, l'aria candida, lo sguardo limpido.
10: Sì, le darebbero l'oste senza confessione.
11: Davvero, come potrebbe avere quest'aria?
8: No, oh, non vuol dire, si sono visti dei casi. Una volta, mi ricordo, in corte d'assise.
11: Ma è ridicolo. Vorrebbe trasformare Simone in una criminale?
7: Ma sì, sì, lasci fare. Comincia a sentirmi lusingata.
8: No, no, ma... Insomma, volevo dire...
3: Ma stiamo perdendo la bussola. Sentite, fino a prova contraria, qui siamo tutte persone per bene, oneste.
12: Certo. Oneste?
11: È proprio questo il guaio.
13: Vi dirò che anch'io, francamente... Sì, mi avevano raccontato che Simone... Ne ero certa, quasi certa. Ma adesso comincio ad avere dei dubbi. Voglio dire che la cosa sta sfumando, svanisce, non mi sento più costretta. È come quando si è trascinati, sapete?
3: E vede, Pierre, Juliette le dà il buon esempio.
8: Ma vi garantisco che non domando di meglio che credere. Se soltanto volesse aiutarmi un po'. Simone, questa sua storia di paracadutisti... Sì, adesso mi ricordo, l'ha raccontata altre volte, Simone. Già, durante l'occupazione, forse. Ma mi dica, Simone, mi dica se...
7: No! Sono sicura. Come avrei potuto raccontarla sotto l'occupazione? Sa benissimo che eravamo nascosti a quell'epoca.
8: Giusto, è impossibile che ne abbia parlato allora. Ma dopo la liberazione, forse?
7: Sì, dopo ne ho parlato. Una sera a casa di Ducrot, per esempio. C'era anche lei.
8: Ecco, sì, da Ducrot. Ma mi sembra che quella sera, appunto, lei mi avesse detto...
12: No, attenzione.
0: Ma no, c'ero anch'io. Simone ha raccontato la sua storia e basta. Non ha detto altro.
8: Molte grazie. Allora, d'accordo, vi credo. Sapete com'è? Ho dei vuoti di memoria, succede dopo tanto tempo.
3: E vede, adesso tutto è finalmente chiaro. Non vorrei insistere, ma è proprio questo che consiglierei. È un sistema infallibile anche in casi più gravi.
0: Per esempio?
3: Per esempio, se avete subito un furto. Un oggetto è sparito, nessun dubbio possibile, non c'è più. Svanito, l'avevate là davanti a voi e zaffete, più niente.
11: Sì, che supplizio, non si crede più ai propri occhi.
13: Proprio, ha detto bene, non si crede ai propri occhi.
3: Certo, non bisogna credere.
8: Ma come?
0: Sviare l'attenzione dall'oggetto, fissarla sul lato umano. L'uomo che sospettate, il ladro, osservatelo. Il suo aspetto sicuro, franco, bene. Poi ripetete a voi stessi, non è possibile, come fanno quasi tutti con quell'aria sbigottita quando sentono dire, è lui. L'oggetto era là ed è sparito, lui solo ha potuto. Allora è semplice, rifiutano l'evidenza, guardano in faccia l'uomo. No, non è possibile, si finirà per ritrovare quel benedetto oggetto. Vanno oltre, ne ho veduti. L'oggetto, dicono, non esisteva. Un'allucinazione, un miraggio, niente oggetto. Mai visto, un'illusione dei sensi, un'invenzione fantastica.
14: Altri preferiscono supplicarlo. L'ha preso lei, confessi, dell'oggetto non mi importa, lo tenga ma confessi.
8: E allora, Simone, confessi. Su, da brava.
7: Ah, oh, ma sentitelo, ci risiamo, eh? Ricomincia.
8: Sì, Simone, ricomincio, in questo momento. All'improvviso, qualcosa di estremamente chiaro, scritto in tutte lettere. Niente da fare, la vedo là, davanti a me, chiarissima, Sparviero, albergo dello Sparviero, a Ginevra. Si ricorda, Simone? È stata lei a dirmelo. Inutile negare e passarci sopra la spugna. È là, un'evidenza. Vuole ammetterlo.
11: Basta. Al posto di Simone, io...
14: Passa i limiti, Pierre.
8: Ma li guardi, Simon. Non la fanno ridere. Sì, ammetta che la divertono, così come commoventi, ingenui o spaventati. Ma io vedo, è chiarissimo, le dico. Perché lo sguardo basso, Simon?
11: Oh, che c'è? Chi si lamenta?
12: E lui sì, è così sensibile, poverina. Vi assicuro che la capisco, sembra di essere in un manicomio. Coraggio, Lissi. Non abbia paura, non è nulla, non ascolti.
11: Oh, fatelo tacere, ditegli di controllarsi. Non si può, non posso sopportare.
3: Sì, Pier, sia zitto, la smetta, non la crediamo, non è vero.
8: No, dovreste farmi tacere, ma non ci riuscirete. Quando insistete, la cosa si incide di più, penetra, brucia. Simone, per favore, cara Simone, è lo stesso per lei, non neghi, lo so. Cerca di soffocarla, ma... La netta, chiara... Lo sa bene, Simon. Albergo dello Sparviero, in riva al lago, quei 4 anni a Ginevra durante la guerra, le vostre serate dai ruffieri, nella loro villa, le passeggiate in montagna. È duro anche per lei, povera Simon. Eppure sarebbe così facile. Una parola, una sola.
11: Anche a me sembra. Un attimo fa era sparita ed ora non posso farci niente, rispunta fuori.
15: La verità, Juliette, la verità che viene a galla, tirata come da una calamita. Niente da fare. Mi ascolti, Simon?
16: No, mentite, tutti bugiardi. È inaudito.
15: Fatemi la grazia, calmatevi. Mi mettete paura.
16: Sì, cara, venga con me. Mettiamoci in disparte e parliamo d'altro.
17: Ma sì, certo, ma non è possibile.
16: Andiamo di qua. Volevo appunto chiederle. Come sta Claude?
15: Bene, sta bene, grazie.
16: Ho saputo che aveva dovuto sottoporsi...
15: Sì, ma per favore vada a vedere. Venga a dirmi... Che succede? Cosa le fanno?
16: A Simone?
15: Sì, mi è parso che Pier parlasse di veleno, di una puccina.
16: È divertente. Sta paragonandola alle avvelenatrici. Sa quando versano a gocce il veleno e osservano?
15: Non resisto, vado a vedere.
11: Non insista, Simone!
16: Ci dica!
17: Sì, una parola, una sola.
16: Ci siamo. Proprio quello che temevo.
15: La loro avidità di sapere, la loro crudeltà, vogliono strapparle a tutti i costi la cosa. Le danno la caccia, la tormentano con le loro aste di ferro. Lei si rintana. Un povero animale braccato le osserva con i suoi occhi sbarrati, palpita, tremante. Anch'io ho paura.
16: Ma no, Lucy, lei sogna. Guardi, li osserva freddamente, anzi.
17: Vero, quel che si dice è fulminare con lo sguardo.
11: Non sia ostinata, Simone. Si decida, è necessario.
15: Sì, è importante. Quella cosa che ci nasconde, quel segreto dentro di lei, adesso è prezioso, un tesoro.
16: L'albergo dello Sparviero?
11: Non si prende gioco di noi, Simone. Non è divertente.
8: Basta misteri, Simone, ci faccia vedere. Abbiamo bisogno di vedere. Si metta nei nostri panni, Simone. Sarebbe così bello, sarebbe una tale gioia. Tutto tornerebbe normale.
15: Finita l'agitazione, anche per lei. Tutto rientrerebbe nell'ordine.
16: Guardate, ci siamo. Cede. Ha aperto le labbra. Sta per parlare.
15: No, Simone, resista, vogliono annientarla, lasciarla vuota, mettere la corda al collo.
8: Non è vero, Simone, siamo come lei, uguale a lei, nessuno desidera umiliarla.
17: A pensarci sopra si finisce per fare marcia indietro, come per Madeleine.
8: Ci creda, le daremo atto della sua sincerità, ma lo dica, Simone, sarà meraviglioso. Le chiediamo soltanto di dire, sì, d'accordo, era Ginevra, ho voluto scherzare.
15: Questo ridere.
16: E va bene, scherzavo. Ecco. Contenti? Un amore.
14: Lei è un angelo.
15: Cara Simone.
3: Io non ho mai dubitato un attimo, sapete. Immaginavo come sarebbe finita. È furba la nostra Simone. Ma io vedevo la malizia là, in fondo agli occhi.
17: Ci ha preso bene in giro, eh?
11: Dico la verità, ho avuto paura. E Lucy? Era così pallida.
17: Sì, Ivana ha dovuto sostenerla. Allora, Pierre, contento? Tutto è ridiventato normale.
18: Sì.
17: E perché quella faccia, Pierre? Non vorrei mica ricominciare, spero.
3: Stavolta è finita sul serio.
18: Sì, certo. In fondo non chiedo di meglio, ma non è colpa mia se...
14: Se cosa? Simone ha detto che scherzava, no? E allora che cosa pretende di più? Non le basta?
18: E va bene, scherzavo.
17: Ma che le prende?
18: Niente. Cerco di ripetere quello che Simone ha detto con il suo modo di ridere, lo stesso tono. Cerco di rifare i suoi gesti. Lontano. Sempre più lontano. Ancora più lontano di prima. là dove nessuno può scacciarla. E lei, lontanissima, che ci butta addosso quelle parole per divertirci, tenerci a bada. Ecco, prendete! Ho voluto scherzare, contenti? Erano divertenti, Simone? Mentre si buttavano su quelle parole affamati con i loro grugniti di piacere.
3: La smetterà una buona volta. Mi sente. Adesso basta sul serio.
19: Doccia gelata e camicia di forza.
5: È una cosa disgustosa. Lo sapevo dal principio.
18: Dal principio? Non è stata lei a parlare di miasmi, di abissi dell'anima? Che enfasi del resto, cara Jean. Chi ha voluto lo psicodramma? Io o voi?
5: Lei ci ha trascinati. C'è pericolo di contagio con queste stramberie.
14: È un fenomeno nervoso. Come quando uno comincia a grattarsi, sapete?
18: E le parole altisonanti sulla verità che vuole saltar fuori a tutti i costi. Parole commoventi, no? Ebbene, continua a voler saltar fuori la vostra verità. Che posso farci? Anche in voi, sapete. E va bene, scherzavo. L'avete notato, avete sentito. Era più che evidente.
3: Non esageri. Cosa abbiamo notato?
17: Lo lasci perdere, Jacques, ma non vede che lo fa apposta.
19: Non c'è niente di più meschino, di più degradante. È terribile vedere il male dappertutto.
18: Parola che non ci avevo pensato. Proprio imprevisto. Questo salto indietro all'ultimo minuto. E quella risata leggera. Una freccia che mi si è piantata dentro. Complimenti, Simone, bel colpo. Puoi essere contenta.
20: Contentissima. E lo sarò ancora di più quando verranno a prenderla per portarla al reparto agitati. E il suo posto, glielo garantisco.
18: Ah, sì, credi? Al reparto agitati. Ben detto, Simone. Ha parlato con convinzione. Brava, bravissima. Ma sicuro, ha ragione. Dove andremo a finire se facessimo una tragedia per ogni sfumatura? Sì, appena una piccola sfumatura per prendere un po' in giro il prossimo, per fare un po' di ironia innocente, perché non lo negherete, vi siete accorti che Simone...
17: Ebbene, ha voluto prenderci un po' in giro. E con questo...
18: Certo, certo.
3: Era comprensibile, del resto, e scusabile. Abbiamo abboccato tutti così bene.
18: Sì, grazie.
17: Non c'è di che. Se può mettere il cuore in pace, posso aggiungere che chiunque al posto di Simone avrebbe potuto divertirsi un po' alle nostre spalle. Abbiamo talmente drammatizzato.
18: Eh sì, è così, Simone. Non è vero?
20: È vero, ma adesso basta. Non mi diverte più.
19: Sì, basta. Se pensassimo ad altro, Pierre non vuole.
18: Se voglio, non chiedo altro. Soltanto, ecco... È come se qualche cosa fosse rimasta qui, piantata dentro. Una sensazione appena avvertibile. Un leggero bruciore, come una spina piccolissima di cactus. Come avere toccato un'ortica. Proprio una sensazione minima. Ma sì, ho voluto scherzare. E quella risata fresca, innocente. Nessun dubbio, Simone. Sono matto da negare. I suoi occhi offesi, la sua aria nauseata. Mi piacciono, o se mi piacciono... Mi guardi ancora, per favore.
20: Non ha bisogno di implorare. Sono nauseata sul serio.
18: Nauseata sul serio? Mm-hmm. Evidentemente, grazie. Nauseata. Come l'ha pronunciata questa parola? Esattamente, esattamente come quando le chiedevo di ammettere. E lei a protestare con tutta la sua forza. È ignobile, non scherzo. Lo diceva così bene, Simone. Nello stesso identico modo.
20: Adesso basta. Saluto la compagnia e me ne vado.
19: Penso anch'io che la farsa sia durata troppo. Pazienza ne abbiamo avuta e molta.
18: Ma è naturale, si è vendicata. Era furiosa, l'avevo spinta proprio sull'orlo.
17: Me ne vado anch'io, signori. Le cose più divertenti hanno un termine.
18: Ed è così che ha finito per concedermi quello che le chiedevo. Con un verme del frutto, un piccolo verme.
14: Venga via con me, Pierre, devo parlarle.
18: Con quella piccola spina piantata dentro. Ma sì, ma sì. Scherzavo.
17: Al suo posto, Simone, sarei lusingato. Ecco, quel che si chiama far perdere la testa a un uomo.
20: Non ci tengo.
18: E va bene. Scherzavo. Va bene, scherzavo. No, qui nessuna presa in giro.
19: Nessuna presa in giro? Ah, ma che bella cosa. Vedi che va meglio.
20: Andiamo, Pierre. La riaccompagniamo. Deve riposarsi. Ne ha bisogno.
18: Sì, vengo. E va bene, scherzavo. Scherzavo. E va bene, va bene. Va bene.
1: E finisce così La menzogna, il radiodramma di Nathalie Sarraut, diretto da Giorgio Bandini per Radio 3 nel 1966 e interpretato tra gli altri da Laura Betti. E noi continueremo ancora ad ascoltare la Betti nel racconto del lunedì, trasmesso da Radio 2 nel 1980. Si tratta di un racconto di Ennio Flaiano, prima versione di un caso.
21: Laura Betti legge Prima versione di un caso di Ennio Flaiano.

0: In una notte dello scorso settembre, Roberto Pappaleo, industriale di anni 55, volava lungo la spiaggia del suo paese natale, nell'Adriatico inferiore, calandosi ogni tanto per darsi una spinta col piede, risalendo a braccia tese per dominare il vasto panorama e tuffarsi da capo sino a sfiorare col petto le onde. Era libero e nudo. Sentiva in sé un'ebbrezza che poteva legare soltanto agli anni dell'infanzia, quando su quella stessa spiaggia più selvaggia veniva col secchiello e la paletta. E ora, alla felicità ritrovata, aggiungeva la certezza di un dominio degli elementi e una speranza di immortalità che lo stordivano. Pensieri lievi e allegri gli occupavano la mente, amori che si concludevano, incontri desiderati, fantasie di musica leggera. Egli stava rotando in larghi giri sopra un fosso chiamato Valle Longa, che in quel punto si gettava nel mare tra un intrico di canne e dove 40 anni prima una giovane di nome Angela gli aveva svelato i misteri del sesso, quando ebbe la sensazione di un intoppo nel suo volo o di un mutamento nell'atmosfera. Il chiarore lunare rientrava nelle nuvole, la spiaggia sotto di lui era una scacchiera sinuosa sulla quale si aprivano fatui crateri e l'orizzonte, dapprima celeste, si increspava di viola e adesso era nero e sembrava respingerlo, tanto che Roberto gridò: «Che cosa succede?» Nel crepuscolo improvviso, volando ormai come un nottolaccio spaventato, Roberto si dirigeva verso l'unica luce, un punto lontano e palpitante, che subito si ingrandì, divenne una girandola e si ruppe in una pioggia di scintille sopra di lui, facendolo precipitare. Da tempi a tempi a un fluido accecante gli traversò il cranio, si scosse e schiuse le palpebre, appena il tempo di accorgersi che la spiaggia era sparita e che giaceva composto in un letto. Un attimo dopo, ancora si abbandonava, i sensi torpidi, alla dolcezza del nulla, consolato d'esser vivo da un dolore alla fronte. Aveva ripreso a volare stancamente, raso terra, e un sospetto lo turbava di essere prigioniero. E che quel silenzio attorno a lui fosse troppo profondo, in un certo senso anche stretto. Non era il silenzio di una spiaggia notturna o di una stanza, ma il silenzio di una cassa. Nel tentativo di levarsi a sedere, batté la testa contro qualcosa di soffice e di resistente e il suo volo fu troncato di schiatto. Ricadde disteso, levò le mani sul capo e grattò una stoffa lucida ornata di bottoncini che lo riempì di sgomento. «Oh!» pensava subito dopo. «Sono morto!» Mentre annusava un odore di canfora, di stoffa a buon mercato e di legno lucido, e a tentoni sentiva che il suo giaciglio era abbastanza largo, comodo e imbottito, il cuore prese a martellargli nel petto e rimase lì, agghiacciato, senza pensare a nulla. Poi, lentamente, più che al terrore, il suo spirito ancora assonnato aprì uno spiraglio alla curiosità. Era morto o vivo? Forse le due cose insieme, concluse. Automaticamente la sua destra corse lungo la parete di seta sino a un interruttore, lo spinse e una luce azzurra si accese dietro la sua testa, rammentandogli certe notti insonni nel vagone letto. Rasserenato, spinse ancora e una luce bianca, diffusa, lo confortò, svegliandolo del tutto. A un palmo dal suo naso correva un coperchio concavo, foderato di seta bianca e interrotto da un cartello con queste parole: «Il telefono è alla vostra destra, state calmi». Seguivano alcuni numeri di soccorso e un altro numero segnato a penna, il numero di casa Pappaleo. Roberto volse la testa e vide il telefono. Era un grazioso apparecchio, simile a quello che aveva accanto al letto, e questo ricordo, invece di calmarlo, contribuì ad accrescergli l'ansia di uscire. Sollevò tremante il ricevitore e il suono della via libera squillò acutamente. I guardiani si congratularono senza meravigliarsi. Succedeva spesso nel loro reparto, modernamente attrezzato e riservato alle migliori famiglie. Erano pronti ad intervenire alla presenza di un parente che portasse anche le chiavi del cancello privato e firmasse l'atto di consegna. «Stia tranquillo», dissero, «avviseremo noi la sua famiglia». «No, preferisco farlo io», rispose Roberto. Avrebbe occupato il tempo dell'attesa. Respirava ora profondamente e stette col ricevitore sollevato a sentire quel suono che prometteva una rapida soluzione della sua avventura. Tutto si svolgeva secondo le sue previsioni. Ma quanto tempo era trascorso? Non ne aveva la minima idea. I suoi ricordi si fermavano come davanti a un muro altissimo, a quel pomeriggio di domenica, così tetro. Si era sdraiato sul letto, poi aveva deciso di uscire e nella stanza da bagno, mentre si pettinava e tirava fuori la lingua per vedersela allo specchio, qualcosa era successo. Il niente. Il buio che arriva all'improvviso. Nell'ultimo istante, per quell'impercettibile frazione di secondo, egli aveva creduto a un guasto della luce. Era stato il suo estremo pensiero. Poi, quel buio denso, caldo. Un abisso dove i suoni e le voci arrivavano come sospiri, dandogli la segreta gioia di non dover rispondere, mentre forse un sorriso si disegnava sulle sue labbra asciutte, a garanzia di una fine serena. Allungò la sinistra e trovò il termos. Il caffè era di un gusto che gli parve salato, ma ancora tiepido. Non erano dunque trascorsi più di 2 giorni. Doveva essere giovedì, se il termos era stato riempito martedì, come supponeva. Ora, cercando di tenersi calmo, riprese il ricevitore e lentamente formò il numero di casa. Gli rispose il segnale dell'apparecchio occupato. «Ma che avranno da dirci a quest'ora?» borbottò. Poi rifletteva. «Quale ora? Non doveva esserci necessariamente la notte fuori. Forse era giorno pieno. Poteva anche splendere il sole». Nella sua casa la vita seguitava, stavano telefonando. Chi? Suo figlio Gigi, sua moglie. Che cosa stavano dicendo? Forse, e sorrise, rispondevano le condoglianze dei ritardatari. Oppure sua moglie raccontava alla sorella l'impiego della sua giornata, che cosa avevano mangiato a colazione, si lamentava del tempo. Lasciò correre qualche secondo in un imbambolamento che lo confortava. E quando rifece il numero, il cornetto rispose con un segnale squillante e disteso, quasi di vittoria. Poco dopo sentì la voce di Giovanni, il maggiordomo. «Casa Papaleo». Giovanni pronunciava queste parole, come sempre, con la gravità assennata e piena di rimprovero per l'intruso, a cui l'autorizzava il rango della famiglia, la responsabilità di una casa dove i vasti tappeti smorzano i passi e il rumore della strada arriva come un bisbiglio attraverso le tende di velluto. «Sono io», disse Roberto allegramente. Era sorpreso dal suono infantile della propria voce. «Chi? Chi parla?» Seguì un silenzio che dava la misura dello sbalordimento di Giovanni e poi la sua voce affannata. «Oddio!» esclamava. «Il signor Roberto, e dove sta?» «Sono qui, dove vuoi che stia». Gli sembrò elegante ma tenersi calma e superiore alla sua avventura. Chiese: «Ci sono novità?» «Poi per troncare, dammi la signora». Sentì il clic della spina. Correva sui fili un ronzio d'api chiuso in una scatola. Il ronzio della vita. Del mondo che palpitava fuori con tutte le sue luci. E di colpo la voce drammatica, acuta, di sua moglie, che gridava le parole una a una nel ricevitore come un imbuto, sempre disperata di farsi sentire. «Sono io, calmati», disse subito Roberto. A quella voce sentiva rinascere una vecchia insofferenza. «Non ti sento!» urlava già sua moglie. «Sono io», ripeté Roberto. Poi, col tono che usava coi suoi dipendenti, staccando bene le sillabe, «stai calma e ascoltami. prendi le chiavi del coso, del come si chiama, sì, della cappella. Vieni subito e fammi aprire. I guardiani ti aspettano al cancello. Come? Io sono a letto, gridò la moglie. Non sto bene, ho preso l'influenza. Che cosa hai detto che devo fare? Era affannata. No, scusami, non avevo capito. Sì, vengo. Posso venire subito o vuoi che aspetti domattina? Dicevo che ho l'influenza, ma vengo subito. Roberto sentì sua moglie scoppiare in singhiozzi e attese che si calmasse. Oh, scusami, disse lei infine. Chi poteva immaginarlo? Gigi è fuori, non è rientrato. Verrò con Giovanni. Una breve pausa, un soffiar di naso e... Come stai? Come vuoi che stia? E Roberto alzò le spalle, già annoiato. Sto bene, sono un po' debole, ma sto bene, grazie di tutto, eh? Aggiunse, grazie del termos.
1: Ma ci sono anche i biscotti, li hai trovati? Li ho messi accanto al cuscino, gridava sua moglie.
0: E attraverso il telefono, prima di chiuderlo, sentì che chiamava la cameriera e saltava dal letto. Era preoccupato dalla noia di un ritorno che gli proponeva già le stesse facce, la stessa indifferenza, le stesse commozioni. Era questo rinascere? Suo figlio non era ancora rientrato, certo scorazzava in città e fingeva una dura indifferenza al suo lutto. Che avrebbe fatto nella vita un imbecille di quel genere, buono soltanto a chiedere soldi e a mettersi nei pasticci? Era bellino. Sì, curava molto la sua eleganza, probabilmente aveva tendenze omosessuali, per sentirsi a suo agio. Discusso e anche ammirato nella cerchia dei suoi amici, tutti avviati allo stesso destino. Ricordò allora la sua giovinezza e gli parve bella. Una giovinezza da lottatore, piena di donne, di miseria, poi di vittorie, fino alla ricchezza. Ricordò la grande fame, le ultime lire divise con l'amico fedele, le notti sulle panchine dei giardini pubblici, il primo affare. Poi veniva la routine. E strano come il resto della sua esistenza ora gli apparisse un continuo successo senza sforzo. Sotto il cuscino trovò il pacco dei biscotti e due giornali non ancora sfogliati, quegli stessi che gli portavano ogni mattina con la posta il caffè. Nelle pagine della cronaca lesse la notizia che lo riguardava e si compiacque del risalto che le davano. Tre colonne e una fotografia di 10 anni prima. Parlavano della sua persona con ovvio rispetto e la sua vita era raccontata come una favola esemplare per bambini buoni. Ben presto passò alle altre notizie. Il giornale era del lunedì e c'erano i risultati sportivi. Corse poi a piccoli annunzi, le automobili, le case in vendita, i terreni, le segretarie che cercano lavoro, le massaggiatrici. Ecco, come al solito niente di importante. E anche ciò che lo riguardava si perdeva nella massa delle altre notizie: un ladro di automobili colto sul fatto, la riforma tranviaria, l'omaggio della giunta a un cardinale. Un omaccione felice mostrava i milioni che aveva vinto la lotteria e la temperatura era ancora dolce. Lasciò i giornali e ascoltò il suo cuore battere. Poi passava le mani sul rivestimento della cassa. Era seta lucida, non di prima qualità, ma decente. Gli avevano infilato un tight che non metteva da anni, ormai diventato un po' stretto sotto le ascelle. E muovendosi si accorse che i pantaloni erano scuciti dietro per un buon palmo. Così avevano risparmiato la marsina nuova. Dovrei dimagrire, pensò. Per ingannare l'attesa, formò il numero dell'ora esatto. E una voce gentile e ferma ripeté che erano le 22:30. Tra poco, tra 10 minuti al massimo, sarebbe uscito. E aveva ancora la notte davanti. La bella notte, dai misteri insondabili. Bisognava star calmi nell'attesa e non pensare. Era un giorno come tutti gli altri. Forse doveva contare fino a 1000. O spingere ancora la memoria ai limiti della fanciullezza, dove i volti amati erano precisi come nelle fotografie. Sono ancora giovane, pensò invece. E in fondo questa storia è divertente. Vedrò la vita sotto un angolo di maggiore saggezza. Viaggerò, lascerò correre gli affari, ritroverò gli amici di un tempo. Probabilmente, sì, probabilmente comincerò a dipingere. Da giovane volevo fare il pittore. O forse, concluse. Continuerò a fare la stessa vita. D'improvviso la seta ornata di bottoncini gli rammentò la spalliera del letto di Manuela. Strano che in tutto quel tempo il ricordo di Manuela non l'avesse sfiorato. La morbida, calda Manuela, dalle risate che facevano tremare i vetri. Quando era stata l'ultima volta? Mercoledì, dalle 5 alle 7. Prima si erano amati, poi Roberto aveva letto qualche pagina di un romanzo che lei teneva sul comodino. Era un romanzo dove una ragazza tentava il suicidio e si innamorava di un ingegnere che costruiva una diga, mentre Manuela di là, nuda, preparava qualcosa da mangiare assieme al tè. Cara Manuela, così avvolta nell'amore, così semplice nelle sue letture che le tenevano compagnia quando sola aspettava la notte. A 30 anni era rimasta bambina, le piacevano i dolci, le bambole, raccoglieva monete d'oro e teneva lustra la casa. Era chiara, semplice, popolana e spavalda. Non somigliava ad Angela, non aveva la stessa forza. E tutte e due non erano forse il suo unico vero rimorso? Sorridendo fece il numero del suo telefono. Gli rispose la voce di lei, sospettosa e staccata. Quando riconobbe Roberto scoppiò a ridere. Ma era un riso di gioia, la risposta a uno scherzo riuscito, un riso che la stava scuotendo tutta. Ci volle un po' di tempo perché capisse, non sapeva ancora niente. Era stata fuori a trovare sua madre e non aveva letto i giornali. Oh, ti prego, raccontami, implorava. E man mano che Roberto parlava il suo riso si era acquietato e infine aveva detto: ma caro, sapessi come ti ho pensato a Faenza. E invece tu eri morto. Ti voglio bene, disse Roberto in uno slancio di riconoscenza. La risata di Manuela era una soluzione insperata. Tutto ridiventava semplice come durante quel volo. E tutto vero, normale. Anche il suo denaro riprendeva un valore e la sua vita non gli sembrava così inutile. Io ti voglio bene, ripeté. Anch'io, disse Manuela, la voce improvvisamente seria. Una pausa e... dove sei adesso? Vado a casa tra poco, rispose evasivo Roberto. Poi aggiunse: e tu? Sei a letto? Sì, piove, mi annoiavo. E allora mi sono messa a letto, sto leggendo. Una pausa, un lungo sospiro. Non ho niente addosso, sai, come l'ultima volta. Roberto sentì che la gola gli diventava secca. Vorrei baciarti, disse sottovoce, coprendo il ricevitore con una mano. E io allora no, sospirò Manuela, e aggiunse: mascalzone. Stettero in silenzio, ognuno ascoltando il respiro dell'altro, affannoso e rotto da lunghi sospiri. Ci vediamo mercoledì, soffiò infine Roberto. Prima, disse Manuela. Non puoi domani. Anzi, stanotte. Perché non vieni subito? Stanotte? Forse domani. Vediamo che devo fare domani, pensò Roberto. Non doveva far niente. Benissimo, allora domani. No, subito, tra un'ora. Il tempo di uscire, di fare un bagno e di cambiarsi d'abito. Restarono ancora silenziosi, fantasticando sul loro piacere che aumentavano indugiando. Poi un rumore di passi e voci concitate scossero Roberto. Sentì una chiave nel cancello e il cancello cigolare. Ciao amore, devo lasciarti, a presto, sussurrò. Riappese il ricevitore, piegò i giornali, riavvitò il termos e si lasciò andare sul cuscino, immobile, sentendo che anche il desiderio di Manuela sfumava ora nel fastidio di quest'ultima cerimonia. Aveva qualche minuto ancora di pace. Spense la luce. Dormire? O volare? Volare, forse. Volare tenendo per mano Angela e Manuela sopra la spiaggia del suo paese, nell'Adriatico inferiore, tra le cande, il fosso, la riva, o sull'acqua calma, col sole che si riflette sul fondo. Ma come dormire? Sentiva le voci dei guardiani e la voce di sua moglie che dominava acuta le altre, gridando:
1: io non entro, fate presto. Avete portato il gesso per rimettere a posto la pietra? O devo sempre pensare io a tutto?
2: E con la fine del racconto di Ennio Flaiano, prima versione di un caso, interpretato da Laura Betti e trasmesso da Radio 2 nel 1980, si conclude per oggi lo speciale che i teatri alla radio stanno dedicando a un importante artista del secondo Novecento, scomparsa il 31 luglio del 2004 a Roma. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techete vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: E allora, eccoci qua, la voce dolcissima di Ella Fitzgerald ci lascia in sottofondo, siamo qui con gli amici della telefonata di tutte le sere. Salutoni cordialissimi da Dino Cimagalli, qualunque cosa voi stiate facendo, a letto, in macchina, dovunque voi siate, e passo a salutare la persona che ci aspetta dall'altro capo del telefono. Io non vi dico il nome, facciamo un piccolissimo quiz, vediamo un po' se questa persona nell'esercizio delle sue funzioni riesce a farsi riconoscere. Penso di sì. Signor ospite?
2: Sì.
1: Signor ospite, prova un po' a farti riconoscere.
2: A farmi riconoscere? Beh, io non so, ecco...
1: Fai una cosa professionale.
2: Piuttosto che annunciare potrei fare un augurio di signore e signori, buonanotte.
1: Un attimo, facciamo prima la telefonata, cara Nicoletta Orsolando, perché se tu dici buonanotte, adesso il tecnico che ha appena sfumato...
2: Ma ci saluta, no?
1: No, lui ha messo la sigla d'apertura, adesso mette quella di chiusura e ce ne andiamo tutti a casa.
2: Vabbè,
1: io ho anche un certo appetito, quindi va bene.
2: Ma no, io volevo fare una cosa per non farmi riconoscere troppo facilmente.
1: Ma Nicoletta Orsolando chi è che non la riconosce? Fammi capire. Io in questo momento, mentre dicevi signore e signori buonanotte, già ti vedevo che ti toglievi gli occhiali.
2: Sì,
1: Nicole,
2: sì,
1: scusa, cominciamo sul frivolo, dimmi una cosa, questo fatto di quegli occhiali che vanno e che vengono, tu mi devi spiegare perché. Ti servono o non ti servono?
2: Fino fra qualche anno ne riparliamo, quando anche tu dovrai inforcare gli occhiali per legge.
1: Ma io ce li ho sempre, purtroppo.
2: No, vabbè, ma tu adesso porti gli occhiali, vabbè, ecco, tu poi li porti normalmente. Ma una persona che per tutta la sua vita non ha avuto bisogno di lenti per leggere, per guardare da lontano, eccetera, è arrivata a un certo momento, passato, diciamo, l'antina, ha bisogno, perché, sai, così, un pochino con l'avanzare degli anni vengono a mancare certe cose.
1: Ma Nicole, fatto degli anni...
2: Questo?
1: No, questo fatto degli anni che avanzano non lo dici troppo spesso, non mi piace.
2: No, no, effettivamente non dovrei, vero?
1: No, comunque finiamo questa storia degli occhiali che incuriosisce un po' di gente. Cioè, perché
2: gli occhiali io li uso per leggere.
1: Sì.
2: E naturalmente quando invece ho finito di leggere e voglio guardare negli occhi le persone, non ho bisogno degli occhiali e li tolgo.
1: Quindi tu fissi l'occhio di vetro della telecamera e idealmente abbracci tutta la platea dei telespettatori italiani. Nicoletta, ma che cos'è per te la televisione? La televisione come istituzione, ovviamente, cioè non parlo dell'apparecchio, no?
2: Sì, certo.
1: Cosa rappresenta? Cosa ha rappresentato? Cosa rappresenta oggi?
2: Ma cosa rappresenta? Rappresenta un colloquio continuo così con la gente.
1: Sì.
2: E cosa ha rappresentato? Ha rappresentato lo stesso questo. In fondo, così, un po', come ti posso dire, un contatto umano.
1: Ma c'è questo contatto? Anch'io me lo sono chiesto molte volte.
2: Ma guarda, c'è non so, attraverso la corrispondenza, attraverso le telefonate, attraverso la gente che ti ferma. E non ti deve sembrare una cosa così veramente strana quella che dico, ma c'è, senza dubbio.
1: Sì, c'è il contatto.
2: Sì.
1: Senti, ed è un lavoro di soddisfazione o no?
2: Certo, anche di soddisfazione. Anche se qualche volta magari è una soddisfazione della quale faresti anche a meno.
1: Perciò, vediamo un po' di specificare un attimo questa riserva che hai nei confronti del tuo lavoro. Perché dici... Fareste meno?
2: Ma niente, perché qualche volta il fatto di essere così noti e così riconoscibili può darti un pochino di impaccio, così può essere forse un pochino anche annoiante, e niente, devi però accettarlo dal momento che accetti magari anche le altre volte, no?
1: Certo, però io immagino una cosa, che da quando tu hai cominciato questo lavoro...
2: Sì.
1: Poi via via attraverso il scusa, sto fumando la pipa come al solito a quest'ora. Attraverso gli anni e fino ad oggi l'atteggiamento del pubblico nei vostri confronti, dico nei vostri tuoi e delle tue colleghe, che oggi sono parecchie, ma qualche anno fa eravate veramente eravate in pochissime, tu sei stata una delle prime, eravate due o tre, penso.
2: Sì, esatto.
1: Ecco, l'atteggiamento del pubblico, intendo delle persone per strada, della piazza, per così dire, è cambiato, no? Voglio dire, all'inizio era senz'altro un fenomeno di tipo divistico, senza esitazione. Oggi lo è ancora?
2: Ma in un certo senso lo è. Io non so, veramente, io ti posso dire quello che è stato per me. Divistico per me non è mai stato, anche perché mi sono io posta in una maniera evidentemente diversa verso il pubblico anche. Quindi il pubblico mi ha accettato, mi accetta e mi vede e mi sente in una maniera diversa.
1: Ecco, ma voglio
2: io
1: dire...
2: Io faccio parte della famiglia, si può dire, quasi.
1: Sì, sì, ma infatti...
2: Io ho tirato su, sai, mi diceva un pochino di tempo fa una persona, cioè, signora, ma io sono cresciuto con lei. Beh, e questa è una frase che mi è piaciuta moltissimo.
1: Sei una specie di sorella maggiore, praticamente.
2: Sì, di sorella maggiore, di no, quasi di mammetta, quasi, perché, sul serio, ragazzi che oggi hanno passato magari 35 anni e hanno cominciato a guardare la televisione, non so, non dico subito agli inizi, quindi quando loro avevano 5-6 anni, ma verso i 10,
1: sì.
2: E quindi quando a 10 anni uno così ha di fronte una persona che magari gli propone anche dei programmini o degli spettacoli piacevoli, forse è seguita con maggiore simpatia, con piacevolezza.
1: Sì, ecco, però quello che io volevo chiederti è, a parte il tuo modo personale di essere nei confronti del pubblico, cioè se secondo te è proprio cambiato l'atteggiamento del pubblico verso, diciamo, una cosa brutta, l'entità annunciatrice, no?
2: Ma guarda, non è cambiato. Tu dicevi che noi una volta, noi annunciatrici eravamo di meno, no? Eravamo poche, eravamo due o tre, sì. Però il pubblico era anche inferiore. Adesso il pubblico è talmente cresciuto, e parliamo di decine di milioni, e quindi sono cresciute anche le annunciatrici. Voglio dire che crescendo il numero delle annunciatrici, è cresciuto anche il pubblico, si è un pochino suddivisa la fascia, non so, c'è quello che preferisce la bionda, la bambola, quella più così grintosa, hai capito cosa voglio dire?
1: Sì, sì, ci sono delle, così, delle preferenze, delle
2: sì,
1: selezioni.
2: Sì, ognuno può avere così la sua fetta di pubblico.
1: Così, delle selezioni di simpatia, diciamo.
2: Sì.
1: Senti, ma quando tu hai iniziato era un lavoro, così, è stato abbastanza pionieristico, voglio dire, come veniva in mente a una ragazza? Dice, sai che voglio fare? Voglio fare l'annunciatrice in televisione.
2: No, non veniva in mente perché non esisteva questa figura.
1: E allora com'è nata
2: a Roma,
1: sta cosa?
2: Ecco, dobbiamo andare a una trentina d'anni fa, nel 53, e a Roma la televisione non esisteva. Verso la fine di ottobre sono cominciati a vedersi così i primi apparecchi nei negozi di elettrodomestici. E la gente si fermava davanti a questi negozi per guardare questo strano apparecchio che irradiava un monoscopio strano, e poi soltanto qualche ora al giorno, ma preferibilmente la sera, dei programmi che provenivano o da Milano o da Torino.
1: Ecco, tu stavi al di qua della barricata, cioè
2: eri tra
1: quelle che si fermavano a vedere quella cosa marziana lì nelle vetrine.
2: Esatto, sì.
1: E poi?
2: E quindi la televisione non la conoscevamo. Io invece avevo fatto un tentativo per la radio. Non ero stata assunta perché eravamo 20 persone, 10 furono assunte, 10 no, però appunto tra queste 10 persone, ed eravamo in parecchi ad avere delle ottime chance, ma non essere stati presi, perché ovviamente non, la RAI a quei tempi non aveva bisogno di tanto personale.
1: Certo.
2: Con l'avvento della televisione si sono ricordate di queste persone che erano valide evidentemente professionalmente, e quindi...
1: E le hanno ripescate?
2: Sì, le hanno ripescate, e non è che così, come di prima acchito, le abbiano poi impiegate, hanno fatto dei provini anche con altre persone che a quei tempi pensavano di poter essere adatti per la televisione. Parlo, non so, ecco, per quanto riguarda le annunciatrici, di uno stuolo piuttosto folto di giovani attrici del cinema.
1: Sì.
2: Tu sai che Roma è sempre stato un vivaio molto folto, no?
1: In passato forse più che nel presente.
2: Desiderose appunto di fare del cinema. E la televisione aveva attinto anche a quel pozzo, e solo che a quei tempi le ragazze avevano una maniera di parlare assolutamente impossibile per la televisione. Il cinema a quei tempi veniva doppiato.
1: Ci credo, io ricordo
2: la prima
1: ti ricordi che la prima Lollobrigida era doppiata, eh?
2: Sì.
1: Perché c'era una cadenza sociale spaventosa.
2: Sì, sì, infatti.
1: E invece tu andavi bene, insomma.
2: Sì.
1: È così,
2: è stata la cosa che in fondo mi ha salvata.
1: Senti, ma è vero che il primo annuncio è come il primo amore, non si scorda mai.
2: Tu lo ricordi? Vuoi sapere qual è stato il mio primo annuncio?
1: Fammelo, dai.
2: È stato dunque alle 17 di pomeriggio, quindi del 22 ottobre 1953.
1: Beccate
2: questo? Un documentario per ragazzi sugli animali.
1: Sì, e tu sei comparsa lì, ti ricordi anche magari come eri vestita?
2: Sì, no. In una maniera molto semplice, e guarda, non ero, oserei quasi dire, per niente emozionata, nonostante ci fosse dal direttore generale a tutti quanti in studio, no? Tutti questi cose. solo che io in fondo avevo fatto tutta la trasfera della televisione, uh-huh, così, come una cosa abbastanza piacevole, un'esperienza tra l'altro assolutamente

0: Sai, sono riaffiorate in me evidentemente così delle antiche passioni teatrali
1: C'erano pure
0: e niente, la
1: quelle.
0: televisione un pochino mi ha fatto così da ponte tra la vecchia e la nuova aspirazione e niente, mi ci sono trovata in mezzo, sono andata, eccomi qua,
1: Senti,
0: dopo 30 anni continuo.
1: le nozze di. Ma non sappiamo di che cosa, comunque
0: Non lo so.
1: le inventiamo noi. Senti, e l'annuncio, per esempio, più drammatico? C'è stato un annuncio drammatico che tu hai fatto nel corso della tua carriera?
0: Ma sì, ce n'è stato più di uno. Un annuncio drammatico, l'ho già ricordato in più occasioni, è
1: Scusami se mi ripeto.
0: stato nel novembre del 63 quando uccisero il presidente
1: Kennedy.
0: Kennedy e la RAI sospese le trasmissioni, come quasi tutte, penso, le televisioni del mondo, in attesa di dare le notizie precise dell'attentato.
1: Ho capito, quindi beh sì, sono quelle cose che.
0: E fu molto
1: Io credo che
0: drammatico.
1: sia una delle poche volte in
0: Un
1: cui.
0: annuncio che mi ha colpito moltissimo, che dico sinceramente, ho fatto veramente col cuore in gola,
1: Sì.
0: è stata in occasione della morte di Anna Magnani, 10 anni fa. Prego?
1: Ma cos'è? Leggevi il notiziario? No, come mai hai fatto tu l'annuncio?
0: Ho
1: Dico.
0: fatto io l'annuncio non della morte, però in quei giorni. Dunque, mandavamo in onda dei film della Magnani e io sapevo che quella sera Anna avrebbe dovuto vedere il suo film dal suo lettino in clinica e purtroppo non ce l'ha fatta. Sì,
1: È molto triste, forse ecco,
0: molto.
1: questo caso, quello della morte di Kennedy, diciamo che è una delle poche volte in cui l'annunciatrice non porge il prodotto televisivo sorridendo, ma anzi lo porge con un viso serio, anche perché
0: No,
1: se.
0: ma non solo, vedi, non è tanto il viso, io credo, tra l'altro ne ho avuto così attestato da parecchie persone, che ne so, gli occhi, la voce, il timbro, ma non solo il timbro, proprio un po' tutto l'atteggiamento, evidentemente, si capiva la mia partecipazione.
1: Senti, invece per gli annunci normali volevo chiederti questo, è difficile sorridere quando non hai voglia, perché un'annunciatrice può avere, anzi
0: È difficile, io
1: sicuramente
0: devo
1: ha.
0: dire che proprio quando non ho voglia io non sorrido.
1: Sì, perché ognuno ha i suoi problemi,
0: Certo,
1: evidentemente, i suoi guai, i suoi
0: certo.
1: dispiaceri, le sue contrarietà. Ecco, ma a presentarti così, non, anche non sorridente, però in maniera cordiale, spontanea, davanti alla telecamera, viene difficile? Cioè
0: No,
1: io penso, quando sono incavolato, detto fra noi, insomma, ecco, ringrazio Dio di avere davanti un microfono, qui non mi vede nessuno, magari sai, la voce si sente un po' così, ma poco male, ma io non sarei capace, per esempio, di presentarmi davanti a una telecamera con i miei problemi, i miei guai, il mio magone, i miei rancori, la mia incavolatura, diciamolo pure, e di dire, signori, buonasera, capito? Ecco, è difficile fare questo.
0: è difficile, poi non so, forse subentra un pochino anche un po' una forma mentis così professionale. E sì, anche se tu hai 100.000 problemi che ognuno di noi ha avuto nella vita, però hai appunto quel tanto di professionalità che ti fa un pochino superare e ti fa fare il tuo lavoro tranquillamente.
1: È il mestiere praticamente.
0: Anche se, ripeto, io quando ho avuto appunto i momenti terribili, credo che si sia anche capito, ma non per questo mi dispiaccio o il pubblico si sia dispiaciuto, anzi, forse ha capito, ha partecipato e ha detto, ma.
1: Certo, senti, rifaresti tutto da capo?
0: Sì, perché no?
1: Cioè, saltiamo indietro di questi 30 anni di cui mi parlavi, tu ti ripresenteresti, faresti il provino, tutto quanto.
0: Sì, io guarda, tutto sommato penso che il mio lavoro. È un lavoro interessantissimo, anche perché, Dino, non dimentichiamoci che io faccio gli annunci, però faccio anche 100.000 altre cose.
1: Quali?
0: Eh?
1: Quali?
0: Beh,
1: Dicele,
0: dalla
1: no?
0: conduzione dei programmi alla presentazione di serate memorabili e
1: E allora
0: stupende,
1: il
0: come
1: tre.
0: l'ultima che ho fatto a Venezia con Yehudi Menuhin, al quale è stato assegnato il
1: Ah,
0: premio
1: già, già.
0: Novità nella musica.
1: E poi adesso il
0: Insomma,
1: trenta.
0: un teatro gremito di tutte le personalità più grosse, non solo italiane. E io che ho condotto tutto il programma, insomma, dico, non è una cosa che.
1: No, d'accordo. Adesso il 31 ottobre avrai le forze armate, o mi sbaglio? La banda dell'esercito, l'ho
0: Sì,
1: saputo in
0: ma
1: anteprima.
0: quella è quasi di routine,
1: Ah
0: sai?
1: sì, perché.
0: Una presentazione di quel genere. Io non so, per esempio, quando c'è stata la piccola rivoluzione della RAI, nel senso che dei programmi, intendo dire, la RAI ha pensato di incrementare i programmi della fascia pomeridiana. e sul 2 ho cominciato io il pomeriggio una trasmissione che andava in diretta dalle 14 alle

0: 18.
1: Ah, sì, credo di averla anche vista.
0: Sì, quindi no, voglio dire, poi
1: buon pomeriggio,
0: sicuro che nella
1: sì.
0: mia carriera ho fatto centinaia di trasmissioni, quindi non per questo sono stata relegata a fare semplicemente gli annunci.
1: Sì, poi tu scrivi anche, no? O mi
0: sì,
1: sbaglio?
0: Certo.
1: Anche attività pubblicistiche,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì.
1: Senti, ma perché secondo te la gente pensa che voi guadagnate tanti soldi?
0: Perché forse lo pensano, ci vede tutte così
1: Nicoletti,
0: carine,
1: ti giuro che lo
0: pettinate, abbigliate più o meno carinamente.
1: Dice, quelle quanto guadagnano.
0: Sì.
1: Invece?
0: No, invece guadagniamo come più o meno può guadagnare così.
1: Ecco, facciamo un paragone di livelli.
0: Una buona professionista, ma senza essere appunto...
1: Sì, strapagata.
0: No, assolutamente.
1: No, cioè non
0: anche
1: sono...
0: Perché, sai, questo un po' è un regalo che ci hanno fatto i sindacati. Anziché andare avanti noi, in RAI, siamo state un pochino di quelle che sono state invece mandate indietro. Io personalmente sono stata proprio mandata indietro.
1: Nicoletta,
0: io sono
1: mia...
0: capannunciatrice.
1: Sì.
0: E quindi come prima annunciatrice ricoprivo una certa fascia nel contratto della RAI. E niente, l'ultimo contratto invece sono andata indietro anziché andare avanti.
1: Auguri,
0: Se
1: comunque dico qui siamo in due avvelenati, perché anche nel nostro mestiere di giornalisti siamo abbastanza mortificati, se Dio vuole, quindi allegria, insomma.
0: Sì.
1: Senti, ma com'è Nicoletta? Vediamo un po' che ore sono. Beh, mancano un paio di minuti. Senti, Nicoletta, come sei nel privato?
0: Nel privato?
1: Sì.
0: Sono una persona tranquilla, serena, anche allegra, anche...
1: Che fai?
0: Credo.
1: Che fai quando non annunci?
0: Quando non annuncio?
1: Sì, io non presento.
0: No, sul serio, mi piace la compagnia, ho molti amici, ho una figlia deliziosa.
1: Che fa
0: tua figlia? Ho gli amici della figlia.
1: Che vuol fare sta figlia? Che vuol fare la figlia?
0: TV? Ah, non si sa, perché ogni tanto vuol fare qualche cosa di nuovo, quindi lasciamo stare.
1: Ma c'è anche la TV in questi programmi?
0: No. Assolutamente rifiuta tutto quello che è TV.
1: Senti, ma tu sei un po' femminista o no?
0: Un poco sì, per forza, no?
1: Un poco quanto? Perché le femministe...
0: Perché
1: le femministe le divido in due categorie, le simpatiche, intelligenti e le cretine senza possibilità.
0: No, io sono tra le simpatiche
1: e
0: intelligenti.
1: Beh, certo, se no... Insomma, ma che è il femminismo secondo te? Vediamo un po', va? Andiamo sul difficile.
0: Ma guarda, non mi dire, il femminismo oggi non è certo quello di quando è nato in Italia.
1: Sì.
0: E io, ecco, per esempio, non so, capisco più il femminismo di oggi americano, che già ha avuto uno sviluppo e una maturazione, per cui il femminismo dovrebbe essere veramente un equiparare il maschio alla femmina nel lavoro,
1: sì.
0: Cosa che in Italia ancora non avviene.
1: Sì, però neanche sopraffare il maschio da parte della femmina, come tenderebbe un certo femminismo.
0: Con ruoli ben distinti.
1: Cioè, l'uomo non va castrato,
0: sei
1: d'accordo?
0: No, assolutamente, anzi, io sono una fautrice, guarda, per carità.
1: Della non castrazione.
0: No, però, adesso, Dino, se appunto vogliamo parlare, io sono 30 anni che lavoro.
1: Sì.
0: E in questi 30 anni non sono riuscita a fare un piccolo passo avanti nell'azienda in cui sono, e credo di aver fatto qualche cosa per l'azienda. Se fossi stato un maschio, certamente avrei fatto degli ottimi passi avanti. Va bene così?
1: Mi sembra perfetto, mi hai quasi gelato. Poi
0: sì.
1: Là c'è l'amico con la barba che mi sta facendo dei cenni, il che vuol dire che il tempo, sta scadendo, credo abbiamo ancora pochi secondi. Vuoi fare un saluto a tutti gli ascoltatori? Questa volta
0: tanto,
1: via radio.
0: Tanto rinnovo il signore e i signori, buonanotte. E poi niente, un carissimo, carissimo abbraccio a tutti.
1: Vabbè, anche a me.
0: Anche a te, sì.
1: Vorrei vedere. Nicoletta, ciao, grazie.
0: Ciao, Dino.
1: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
1: E
0: ciao.
1: Ai nostri ascoltatori, ovviamente, l'appuntamento sempre qui su Radio 1, domani sera alle 11 e qualche cosa. Ciao a tutti.

0: Una macchina fotografica entra improvvisamente nella vita di uno scrittore, ne sconvolge le abitudini e ne mette a nudo la crisi creativa. Potrebbe essere un fatto realmente accaduto, ma per questa sera è piuttosto un'ipotesi fantastica, una specie di avventura immaginata e raccontata da uno scrittore realmente esistente e dalla quale un regista ha tratto un film. Una avventura di un fotografo, appunto, della quale parliamo al telefono con il suo primo autore, Italo Calvino. Buonasera, Calvino.
1: Buonasera.
0: Mi sente bene, vero?
1: Sì, sento benissimo.
0: Buonasera. Dunque, la macchina fotografica ha un brutto vizio: entrare nella vita altrui violandone l'intimità. Di questo vorrà perdonarci e ci perdoneranno anche tutti coloro che in questo momento seguono questo nostro colloquio. Dunque, a proposito di questo suo racconto, come mai le è venuta in mente, che le è venuto in mente di scrivere di fotografia?
1: È un racconto che ha un punto di partenza saggistico. Avevo scritto un articolo anni fa, parecchi anni fa, credo che fosse il 56, su un settimanale, sulla mania della fotografia, in cui facevo delle considerazioni sul tempo, sul fissare il secondo che passa, sulla responsabilità di fissare un dato momento della vita piuttosto che un altro. Facevo delle riflessioni sulla istantanea, sulla fotografia in posa, come veniva fatta nei primi tempi della fotografia, e a un certo punto mi è venuto in mente di trasformarlo in racconto, cioè tutte queste riflessioni sulla fotografia diventavano dei passaggi, delle fasi di una... Di una mania fotografica di un ragionatore, che nel mio racconto non è uno scrittore, non dico mai che sia uno scrittore, però è uno.
0: Ecco, allora a questo punto sarà bene introdurre il secondo autore, cioè si tratta di Francesco Maselli, che ha realizzato un film, un mediometraggio dal titolo appunto Avventura di un fotografo, e che andrà in onda nella prossima primavera, mi pare verso marzo, per conto della Rete 3 della nostra televisione. Nella trasposizione cinematografica di questo suo racconto, il protagonista è diventato uno scrittore. Ecco, c'è un qualcosa di strano in questo scrittore: a causa della fotografia o della macchina fotografica perde gradualmente la propria identità e con essa addirittura la parola. Secondo me c'è qualcosa di comune anche con la sua poetica, di lei, di Calvino intendo, e mi riferisco al Castello dei Destini Incrociati, per esempio, in cui questi convitati, questi protagonisti annullano se stessi esprimendosi soltanto con un mazzo di carte. Ecco, lei cosa ne pensa, Calvino?
1: Mi pare che sia una bella osservazione, io non ci avevo pensato, ma effettivamente è così. E questo, nel film di Maselli, una cosa molto persuasiva è questo il film che a poco, dopo il principio, diventa praticamente muto, e questo moltiplicarsi delle immagini cancella la parola parlata. E mi pare che questo abbia un senso e che corrisponda anche a un modo di raccontare mio.
0: A un certo punto questo protagonista se ne esce con una frase del genere, dice: questa fotografia non mi piace, è come fare della prosa d'arte. Secondo lei c'è un'affinità, un rapporto, oppure un alterco tra linguaggio letterario e linguaggio fotografico, per esempio?
1: Ah, mi pare di sì. Ci sono delle fotografie leccate, troppo belle, che possono essere intese come prosa d'arte, così come ci sono delle fotografie che hanno uno stile, che corrispondono allo stile parlato. Ora le battute del dialogo non sono scritte da me, sono scritte da Maselli, io non ho una polemica speciale contro la prosa d'arte perché in fondo reagisco piuttosto a una certa sciattezza o del linguaggio contemporaneo o a una certa astrazione del linguaggio, quindi io sono molto, molto attento alla parola e con questo però non voglio assolutamente dire che faccio la prosa d'arte, che la prosa d'arte era una cosa molto diversa. Comunque mi pare che questo paragone tra tipi di scrittura e tipi di fotografia sia pertinente.
0: E come vede lei queste trasposizioni? È attento, è scettico, si pone interrogativi? In fondo questo rapporto tra testo scritto e realizzazione cinematografica ha dei precedenti illustri, dico, basta ricordare Luchino Visconti che realizzò quel meraviglioso Senso da una modesta in fondo novella di Camillo Boito. Esiste per lei, c'è questa possibilità di reinventare cinematograficamente con le immagini questo spazio misterioso a volte legato alla scrittura, alla sua scrittura in questo caso?
1: Questo non è un problema che mi pongo particolarmente, mi piace molto il cinema e mi interessa che un film sia bello come film, funzioni come film. E sono contento se una mia opera letteraria ha ispirato un buon film. La cosa interessante di questo film di Maselli è che Maselli si è investito, si è riconosciuto in qualche modo una parte di se stesso nella ossessione fotografica che io racconto. Quindi ha fatto un film su se stesso, cioè su una parte, su una proiezione di se stesso che lui aveva riconosciuto nel mio racconto. E per questo penso che il film ha un valore, perché è veramente un film di Maselli e nello stesso tempo segue tutto il disegno, la struttura del mio racconto. Ma è veramente un film suo. Difatti lui mi ha fatto vedere una serie di fotografie che lui ha scattato, veramente impressionanti, con un obiettivo che resta sempre aperto, in cui lui si addormenta, ha questa qualità che può dormire anche con la luce accesa, si addormenta e questa la macchina fotografica lo coglie in varie posizioni del sonno che rimangono sovrapposte e sono fotografie veramente impressionanti e queste provano che questo film, che è la storia di uno preso da un'ossessione fotografica che vorrebbe fotografare tutto, che vorrebbe cogliere ogni momento, insomma adesso passa tra dalle più varie fasi di questa ossessione, ma una di queste è quella di riuscire a cogliere ogni secondo della vita. È certamente anche un problema che si è posto Maselli, lui, ci sono le ossessioni del fotografo Maselli portate in un film del regista Maselli.
0: Calvino, secondo lei si va davvero verso la perdita della parola?
1: Ma io non so, sì, sento che si parla sempre di più, sono piuttosto ossessionato dal fatto di sentire come si parla male, come la parola viene usata in maniera balorda, il linguaggio che si sente tante volte in giro, soprattutto il linguaggio della vita pubblica e di tutti quelli che trasferiscono una parte di questo linguaggio pseudo intellettuale pseudopolitico nella propria vita è spaventoso. Quindi se ci fosse un po' meno di quella parola lì, io sarei molto contento.
0: Ecco, ma lei è convinto?
1: Naturalmente, anche sulle immagini c'è da fare lo stesso discorso. Ci sono le immagini fasulle, ci sono le immagini che trasmettono qualche cosa.
0: Ecco, quindi mi pare di capire che lei non è convinto che l'unico rimedio, o perlomeno uno tra i rimedi, sia quello di affidarsi all'immagine. Io personalmente non credo a parole, a slogan tipo civiltà dell'immagine, cose di questo genere. Lei cosa dice, cosa pensa a proposito?
1: Io penso che alla cattiva parola, la cattiva parola può essere combattuta solo con la parola concreta, con la parola che abbia in sé una verità, e che la cattiva immagine vada combattuta con la buona immagine. Civiltà dell'immagine, io non so, alle volte alla televisione capita così di rado di vedere delle immagini veramente buone. Faccio un solo caso: quel momento di prova, di insipienza nazionale che è stato la giornata di Vermicino, no? Quando c'era quel povero bambino in fondo a quel pozzo.
0: Sì.
1: Per ore e ore, ininterrottamente, abbiamo visto alla televisione delle schiene di persone. Soltanto delle schiene, non c'era mai un'immagine che dicesse qualche cosa.
0: Calvino, lei quando va...
1: È una prova di insipienza nel saper far parlare le immagini.
0: Calvino, lei quando va al cinema, qual è la cosa che le dà più fastidio? O perlomeno quello che lei si aspetta e non trova in un film?
1: Ma in genere mi danno fastidio le pretese, quando un film ha troppe pretese, soprattutto pretese intellettualistiche, quello mi dà molto fastidio. Adesso dovrei fare degli esempi, non lo so. Ecco, Fiscaraldo mi pare un film pieno di pretese che non vuol dire niente. Quando vedo che c'è, che hanno messo, hanno speso un sacco di soldi non viene fuori niente. Quando c'è un lusso di immagini a cui non corrisponde una forza.
0: Calvino, sembra impossibile, ma siamo già arrivati alla fine di questo nostro colloquio prenotturno. È quasi l'ora della buonanotte. Io la saluto, la ringrazio dell'appuntamento che ha voluto concedermi.
1: Grazie a lei.
0: Le auguro naturalmente una buona e fervida attività. Buonanotte.
1: Grazie
0: a lei e a tutti.
1: Buonasera.
0: Gli ascoltatori.
1: Buonasera.

0: Rai Radio Techete.
1: Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Stavolta ci spingiamo molto indietro nel tempo, nell'antica Grecia e prima ancora. Questa è Radio Techete, io sono Danilo Angelelli. Qui si parla di storia della scienza, quella che ascolteremo nel programma di archivio del 1979 e quella degli ospiti di oggi. Subito la presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, docente di storia delle scienze e delle tecniche presso l'Università di Padova, Elena Canadelli, benvenuta.
2: Salve a tutti e a tutte.
1: La parola scienza indica una pluralità vastissima di attività. Compito della storia della scienza è aiutare a tracciarne i contorni in una prospettiva sicuramente non solo, ma soprattutto diacronica?
2: Sì, la scienza e la tecnica e la tecnologia sono una componente fondamentale per comprendere però il rapporto che l'essere umano ha con la natura, ma anche il rapporto alla politica e alla società. E come spesso mi capita di dire anche ai miei colleghi del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità di Padova, senza la storia della scienza, anche la storia moderna, la storia contemporanea, la storia medievale, ma in questo caso anche la storia antica, in qualche modo mancano di un pezzo, insomma, sono prive di una componente fondamentale proprio per questa dimensione della scienza di modificare poi, di plasmare la realtà che la circonda e quindi di mettersi anche in rapporto alla religione, alla politica e alla società.
1: E avete recentemente riscritto la definizione di storia della scienza per l'Università Italiana.
2: Si chiamano declaratorie, l'abbiamo fatta molto inclusiva perché innanzitutto sono le scienze, le tecniche, quindi dalla fisica, alla matematica, alla biologia, alla chimica, alla botanica, tante scienze, e poi si può fare storia della scienza con approcci diversi, quindi guardando più allo sviluppo delle idee scientifiche, delle teorie scientifiche, oppure guardando più anche a temi come donne e scienza o ai rapporti, come citavo prima, tra scienza e società. Oppure a partire anche dal patrimonio, quindi dalle cose che ci rimangono della scienza. Quindi in realtà è una disciplina molto ricca, molto complessa, che è difficile, diciamo, da circoscrivere, ancor di più oggi dove è in dialogo con tante nuove discipline, dalla storia ambientale alla storia del sapere.
1: Canadelli, la storia della scienza ci dice anzitutto che il percorso di solito non è lineare. Procede per assalti, eventi inattesi, scoperte che modificano pagine di storia già scritte che sembravano definitive.
2: Sì, esatto. L'approccio della storia della scienza è quella di non guardare alla scienza come un'impresa che inevitabilmente si dipana nel tempo in un'ascensione verso un progresso, una perfezione, ma quella di contestualizzare ogni periodo storico, anche ogni scienziato, scienziata, ogni teoria, ogni scoperta nel suo contesto con i diversi protagonisti o con anche teorie e idee che rimangono latenti, sotterranee e poi riemergono. Ma ecco, si cerca di fare oggi soprattutto storia della scienza senza guardare i precursori, senza guardare a una linearità, ma proprio per mettere in evidenza quei punti critici di discontinuità o quelle teorie o quei personaggi che sembravano, diciamo, secondari e invece sono fondamentali per comprendere l'impresa scientifica.
1: Che lavoro di divulgazione fa la Società Italiana di Storia della Scienza?
2: La Società Italiana di Storia della Scienza fa un grande lavoro di divulgazione con le scuole, per esempio nella formazione non solo degli studenti ma anche proprio degli insegnanti, proprio per questa caratteristica di mettere in contatto diverse discipline, quindi per esempio le scienze con le scienze esatte, con le scienze umane, ha molta presa ed è molto utile per fare didattica interdisciplinare nelle scuole, oppure anche con i musei. Abbiamo la nostra sede legale, il Museo Galileo di Firenze, e abbiamo però anche convenzioni per esempio col Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, quindi siamo molto attenti al lavoro con i musei, al lavoro di comunicazione attraverso le cose di scienza per arrivare il più possibile nella società che è interessato alla storia della scienza. Facciamo anche presentazioni di libri, cerchiamo insomma di diffondere non solo nell'università italiana ma anche all'esterno questa disciplina, questo settore.
1: E c'è un sito per saperne di più, societastoriadellascienza.it. Elena Canadelli, tra i suoi indirizzi di ricerca c'è la museologia scientifica. La Società Italiana di Storia della Scienza, di cui lei è presidente, ha sede, ce l'ho appena detto, a Firenze, presso il Museo Galileo. Lei è la prima donna a entrare a far parte del comitato scientifico del Museo Galileo a Firenze. Ma stiamo ancora così?
2: Beh, a onor del vero però bisogna dire che il Museo Galileo ha visto in passato, negli anni 60-70, una grande figura di storica della scienza alla direzione, che è stata Maria Luisa Bonelli, che ha dato il museo come lo conosciamo oggi, ma anche la parte di ricerca, che ha ricevuto anche un importante riconoscimento, la Sarton Medal, che è uno dei maggiori riconoscimenti nel campo della storia della scienza, e che ha fondato anche varie riviste, tra cui per esempio gli annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza, con un focus proprio sulle collezioni. Quindi questa tradizione c'era, però bisogna dire che c'è tanto ancora da fare, e c'è molto da lavorare sia per quello che riguarda l'inserimento di figure femminili in generale nella storia della scienza italiana, ma anche appunto su tematiche riguardanti genere e scienza.
1: Lei è il settimo presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, un'associazione culturale relativamente giovane, è nata nel 1982. 7 presidenti, finora 5 uomini e 2 donne. Restiamo in tema allora. Mi dice una donna che ha contribuito in maniera importante alla storia della scienza e che non è conosciuta come meriterebbe?
2: Beh, siccome mi occupo soprattutto di scienze naturali, mi verrebbe da dire una figura come Maria Sibilla Merian, che fu artista ma anche una delle prime studiose di insetti tra 600 e primo 700, e che usava proprio il disegno per conoscere la natura. Tra l'altro protagonista di un viaggio molto avventuroso, partita nel 1699 dall'Olanda per andare in Suriname. Ecco, è proprio da queste figure che poi operano anche nei contesti, per esempio, locali, indigeni, come nel caso proprio della Maria Sibilla Merian, che possiamo anche avere un'idea diversa di quello che è l'impresa scientifica, quindi meno legata a una figura eroica, sola, di grande teoria, ma a quel gruppo di persone che contribuiscono però a far avanzare la conoscenza della natura, in questo caso anche con un occhio, diciamo, d'artista, ma verso il mondo degli insetti, di cui ancora si sapeva molto poco alla fine del 600.
1: Occhio d'artista e sguardo femminile, spesso capace di scavare più a fondo. Canadelli, tra poco ascolteremo un programma di archivio del 1979 in cui si parla di un libro che era stato pubblicato da poco, o meglio, era stato pubblicato in traduzione italiana in quel periodo, ma era già uscita un'edizione per il mercato italiano diversi anni prima. Però il volume è del 1936, titolo La scienza nell'antichità, lo ha scritto Benjamin Farrington, storico irlandese. Lui era docente di filologia classica, ma era anche uno storico della scienza.
2: Sì, lui era anche uno storico della scienza, però gli anni 30 sono gli anni in cui si afferma la storia della scienza come disciplina. Il confine tra le scienze, spesso gli storici che fanno storia della scienza magari vengono dalle scienze, dalla chimica, dalla fisica, dalla matematica, oppure anche, diciamo così, il rapporto alla filosofia della scienza. Sono gli anni in cui nasce e si sedimenta a livello internazionale la storia della scienza, anche il rapporto a diverse visioni, per esempio a visioni più sociologiche, scienze e società, oppure a visioni più filosofiche, alla coiré, di guardare lo sviluppo interno delle teorie e in qualche modo a comprendere come avviene l'impresa scientifica. Quindi sono degli anni di inizio e di grande entusiasmo per questa disciplina, che è comunque una disciplina nuova, appena nata, sì, direi.
1: Il contributo di Farrington alla storia della scienza?
2: Beh, è proprio legato alla conoscenza della scienza antica e anche il rapporto alla politica. E dicevo appunto che questi studi non sono tutti così, sono un filone che guarda più a scienza e filosofia, in questo caso in epoca antica, che dà un importante contributo, il rapporto alla società, il rapporto alla, non solo alla teoria filosofica, per esempio, ma proprio anche alla presa pratica che la scienza ha. E quindi questo è il suo contributo che è stato interessante proprio anche dal punto di vista della storiografia e non solo della comprensione della scienza antica.
1: Quanto è ancora importante oggi questo libro, La scienza dell'antichità?
2: È rimasto intatto dal punto di vista storico. Certamente la storiografia è molto cambiata, ha un approccio diverso, però sicuramente rimane un libro importante per capire come si è evoluta anche la disciplina e comunque da tenere presente nelle interpretazioni della scienza antica.
1: Iniziamo dalle ultime pagine di quest'opera, dove Farrington scrive che la cultura scientifica risulta inutile se non è il frutto di una collaborazione tra i contemporanei di tutti i paesi e tra le generazioni di ogni tempo. Canadelli, ecco perché è anche fondamentale la storia della scienza.
2: Beh, certo, la storia della scienza, come dicevo anche all'inizio di questa nostra chiacchierata, aggiunge una componente importante alla comprensione sia delle società umane che della natura, e quindi anche nei passaggi tra generazioni, tra civiltà, per esempio. Oggi la storia della scienza studia anche molto, ha ampliato lo sguardo rispetto alla dimensione occidentale, per esempio, e quindi questo, diciamo, è un passaggio di consegne tra le varie generazioni.
1: È il momento di ascoltare il programma di cui abbiamo parlato. Subito dopo torneremo in studio, ma lei ci lascia nelle mani di Fabio Lusito, membro della Società Italiana di Storia della Scienza, che lei presiede, e ricercatore e docente presso l'Università di Bari. Grazie Elena Canadelli, buon lavoro.
2: Grazie, grazie mille.
1: E allora, appuntamento con la scienza da Radio 3, una puntata del 1979. A presentarci il libro di Benjamin Farrington c'è Lucio Lombardo Radice, che è stato un matematico, un pedagogista e un politico. Diversi punti in comune con Farrington. Ne parleremo dopo. Buon ascolto.

0: L'appuntamento con la scienza di questa sera è con Lucio Lombardo Radice, insegna matematica nella facoltà di scienze della nostra università. Parleremo di un libro di recente pubblicazione di Benjamin Farrington, La scienza nell'antichità, che Lombardo Radice stesso ha curato, almeno c'è una tua presentazione, Lucio. Allora, siccome mi è sembrato, anche leggendo un libro molto interessante, sì. Mi piacerebbe appunto che tu, ecco, ce ne parlassi e ne discutessimo un momento insieme.
1: Sì, il libro è molto affascinante, è molto affascinante anche l'argomento, diciamo, perché come tu sai, tutto quello che sono gli inizi di qualche cosa hanno un fascino particolare. E ora si può ben

0: Domanda a te e anche a Enrico Malizia. Beh, che cosa vuol dire scienza? Per esempio, ecco, cosa vuol dire scienza? Per esempio l'ottenere calore dal lavoro meccanico, cioè l'accensione per strofinio. Beh, è un primo enorme risultato scientifico.
1: Ma non sarei d'accordo molto con te, però, se tu mi
0: fai empirica sul terreno empirico, però.
1: Io però direi questo, che io questo libro l'ho apprezzato molto, devo dire, e questo libro ha un po' l'orientamento di cui tu stai parlando e che ha la sua giustificazione, indubbiamente. Però io riserverei il nome di scienze in senso stretto al sorgere del metodo scientifico compiuto, quello che imparano oggi tutti gli studenti nostri che fanno una tesi sperimentale, che imparano a fare i controlli, che gli esperimenti sono ripetitivi, che bisogna fare certe le cose con un certo modo. Però questo c'ha dei precedenti, e quella è scienza pura.
0: Ma io stavo arrivando più o meno a questa conclusione per dire appunto che la scienza in fondo non nasce né nell'antico Egitto né in Mesopotamia, nasce in Grecia poi in definitiva, nasce in Grecia perché in Grecia nasce un metodo scientifico,
1: esatto,
0: nasce un metodo scientifico e poi c'è anche un altro fatto di grande importanza che Farrington secondo me sottolinea molto bene ed è la completa separazione della scienza dalla religione o superstizione, è il carattere laico,
1: della
0: scienza greca, carattere laico che la differenzia molto nettamente da queste pure grosse scienze, seppure fra virgolette che l'hanno preceduta, perché sia i maghi caldei che i sacerdoti egizi erano poi
1: degli studiosi di primo ordine,
0: soprattutto di astronomia, no?
1: Certo.
0: Avevano forse anche già un certo metodo, però tutto questo era molto iniziatico e molto, come dire, avvolto da speculazioni, miti, eccetera.
1: Lucio, scusa, se mi consenti anche per divertirci un po', era una piccola provocazione. Ero sicuro che tu avresti detto qualcosa del genere. No, mi ero segnato, ma vedi, non ci eravamo mica messi d'accordo.
0: Assolutamente.
1: Tu, Malizia, sei testimone. Mi ero segnato.
0: Era senza malizia.
1: Senza malizia. Due righe del Ferrante che mi hanno turbato un po', per la verità. Si riferiscono, parla di Anassagora, il quale fu cacciato da Atene perché tutto sommato i greci adoravano gli astri, li identificavano con divinità, invece quello diceva che il sole era un sasso fiammeggiante, che la luna era fatta di terra.
0: Era blasfemo.
1: Ecco, quindi l'ha cacciato via. Mentre invece Ippocrate di Chio, da non confondere col medico di Chio, che era un matematico, passò una vita relativamente tranquilla. E allora Farrington dice: i fisici sono stati spesso in contrasto con le ortodossie religiose, i matematici mai. La matematica e la teologia, in quanto possono essere entrambe considerate scienze deduttive indipendenti dall'esperienza, sono naturali alleate. Dio è sempre un geometra, qui Farrington, non io.
0: No,
1: perché tu mi commenti, tu sei un matematico, io ti ho provocato.
0: No, hai fatto benissimo. Dio geometrizza sempre, era la famosa frase di Platone, no?
1: Esatto.
0: Che questa concezione del Dio geometra. Ora, occorre dire che la matematica suscita per solito meno contrasti ideologici, filosofici, religiosi, eccetera, no?
1: E tuttavia, per il suo carattere deduttivo?
0: Per il suo carattere anche, strumentale o astratto, perché insomma non è che
1: realtà,
0: la matematica non deve fare tante ipotesi. Non so, quando Galileo diceva la Terra che gira, no? Questo è qualche cosa che sconvolgeva tutto, no? Anche una certa idea di gerarchia, eccetera. Ma lo stesso, per dare questo un esempio efficace, lo stesso Roberto Bellarmino, che non era affatto uno sciocco, no?
1: Il persecutore di Galileo.
0: Sì, non aveva nulla in contrario all'ipotesi matematica. L'ipotesi copernicana come ipotesi matematica veniva come ipotesi di Comodo, veniva
1: infatti la prefazione,
0: no?
1: Al libro di Copernico era fatto
0: da un
1: padre quale aveva messo le cose proprio in questi termini,
0: ora per quello che riguarda l'antichità, tornando un momento all'antichità, è vero quello che tu dici, potrei fra un momento
1: quello che dice Farrington,
0: quello che dice Farrington, però è anche vero che una cattiva filosofia ha danneggiato anche la matematica greca. Perché è famoso il caso di Archimede, te lo posso raccontare, ci abbiamo due minuti,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: è un racconto che faccio volentieri perché...

0: delle storie più affascinanti della cultura, in quanto nel 600-700, quando cominciarono a fare il calcolo infinitesimale, cioè a calcolare aree, volumi, integrare, come si dice nel linguaggio tecnico, ebbe il sospetto che Archimede avesse fatto qualcosa del genere. Perché come fai a dire tu che il volume della sfera è il quarto terzo pi greco e r al cubo? Chi te l'ha detto, no? E Archimede dice, supponiamo che così non sia. E arriva un assurdo.
1: Però l'aveva trovata,
0: però, in qualche modo lo sapeva che così doveva essere.
1: Certo.
0: E fu provata questa cosa solo nel 1907, quando uno studioso danese trova in una biblioteca di Costantinopoli una lettera di Archimede ad Eratostene. Il famoso bibliotecario.
1: E poi gli spiega come era arrivato.
0: E poi gli spiega il suo metodo.
1: Era
0: un metodo di integrazione. La sua sostanza era il metodo che potremmo chiamare degli indivisibili, cioè tagliare per esempio un solido in tutte le sue le sezioni parallele a un piano dato, no? In fettine,
1: certo,
0: infinitesime, no?
1: Scusa Lucio, c'è un punto anche molto importante, a me è sembrato almeno in questo libro, che è discusso, ma naturalmente in modo molto, come dire, sintetico, perché si tratta di un libro piccolo anche se importante, ed è quello del periodo alessandrino. Adesso noi abbiamo parlato delle origini, che cos'è la scienza, queste cose, però qui c'è un problema del tutto particolare, cioè il periodo alessandrino la scienza greca ha fatto immensi progressi, la scienza antica ha fatto immensi progressi, cioè, si facevano macchine complicate, si conoscevano tante cose. Il metodo sperimentale aveva raggiunto anche una certa...
0: E anche l'organizzazione,
1: cioè delle università, delle biblioteche.
0: La biblioteca d'Alessandria,
1: laboratori.
0: I visiting professor,
1: eccetera. Ora, come mai da questo grande sviluppo della cultura scientifica non è nata una società, non dico industriale, ma come si avviasse, e invece tutto è finito in giochi, tutto sommato, sul piano sperimentale, sono gli automi per giochi.
0: Senti, scusa,
1: ecco, come la pensi tu a questo? È un problema fondamentale.
0: Adesso ti rispondo subito su questo, ma se mi consenti un'ultima battuta sul discorso precedente,
1: perché in verità se
0: Archimede veniva danneggiato, però in fondo se la cavava, ma invece Platone, per quello che riguarda Democrito, che il mondo a caso pone, no?
1: Sì.
0: E voleva che mi fosse distrutte le sue opere,
1: esatto,
0: e perseguitati i suoi seguaci. Ma comunque, tornando alla tua domanda, che è molto importante, ma la tesi di Farrington, che io condivido pienamente, è che egli sviluppa di più in altri libri, è che tutto questo dipende dalla base schiavista della società.
1: Cioè che non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno, ma erano anche... Tutta la parte ingegneria era estremamente dequalificata, in quanto veniva, non era cosa da uomini liberi.
1: Ecco, perché era lavoro da schiavi, lavorare con le mani, questo per tutta la parte sperimentale.
0: Sì, ma anche la parte tecnica, anche la parte tecnica, da capomastro fino a architetto, eccetera. Perché, per esempio, i matematici greci non usavano altri strumenti che la riga e il compasso, che erano strumenti perfetti, eccetera. Ma tutti i metodi meccanici, come quello che appunto usava per esempio Archimede, venivano proibiti come non degni dell'uomo libero.
1: Quindi c'è questa ragione sociale.
0: Secondo me c'è questa profonda
1: ragione sociale. Io nel leggere questo, e proprio questo commento, mi è venuto un dubbio.
0: Ma l'età alessandrina un po' meno, l'età alessandrina forse un po' meno.
1: Per questa ragione che ti dico, c'è un parallelo molto importante di questa stessa situazione, che è quella cinese, che è discussa da Needham nella sua fondamentale opera Storia della scienza e della civiltà cinese, dove pure in Cina si sono andate accumulando, forse indipendentemente da queste conoscenze di cui parliamo ora, una grande quantità di conoscenza scientifica, una vera cultura scientifica, eppure anche lì questo non ha dato luogo a certi sviluppi che invece sono caratteristici del nostro Rinascimento e poi del 600,
0: e lì non
1: c'era la schiavitù,
0: no, però c'era un modo di produzione asiatico, no?
1: Allora vedi che ci deve essere qualche cosa perché la cultura scientifica sia fertile.
0: Devono
1: ricorrere a situazioni sociali estremamente precise,
0: dinamiche, perché guarda, scusami, adesso mi veniva in mente il film di Fellini su Casanova. Ma anche una certa meccanica e chimica e scienza del tardo Settecento è molto gioco anche quella, no?
1: Esatto, il Settecento è stato tipico di questo fatto.
0: Poi naturalmente c'è anche la Royal Society, ci sono anche altre...
1: ci sono le miniere,
0: che però in un primo tempo sono sdegnate dagli scienziati. È vero, certo.
2: È vero, certo,
0: segnare
2: certo
0: degli scienziati e aggredite dalla popolazione che crede di perdere, sì, di perdere il lavoro. E quindi...
1: Beh, non tanto contro la questo
0: sistema. Beh, però lì c'era tutta la cosa di Priestley, anche sì, la cosa del chimico che venne messa, sì, a fuoco.
1: Comunque è una questione molto interessante di culturologia, di cultura comparata.
0: Certo,
1: diciamo,
0: e anche quindi, di nesso pensiero.
1: Tra la scienza cinese, questo aspetto è discusso da Farrington. Da Needham, molto profondamente, lui ha scritto un libro apposta, mm-hmm, su questo, sulla titration, sulla grand titration, cioè sul confronto tra, cercando di vedere quali sono le condizioni in cui poi certe cose danno seguito ad altre, sì, e quelle in cui le stesse cose, sì, no.
0: È, ma forse un'ultima battuta, del resto non è pacifico neanche nell'antica Grecia, pure laicizzato, non è affatto pacifico il rapporto fra medicina laica e superstizione. Perché anche nel, certo, campo della medicina Ippocrate è contestato, diciamo, e non so fino a che punto poi non ci potessero essere anche persecuzioni, no?
1: Contro, ah, certo, ma su questa cosa della medicina forse si potrebbe, possiamo dire ancora due cose su questo. Il campo della medicina è particolare, perché la medicina è stata la sorgente della ricerca scientifica, tutto sommato,
0: sì, sì, sì.
1: I grandi medici sono stati lì, e anche poi nella rinascita scientifica, mm-hmm, i medici hanno giocato un ruolo molto importante, però non c'è dubbio che la medicina poi rimane la scienza più ancorata, ancora oggi, sì, sì, a forme di pensiero prescientifico, sì, o quasi scientifico. Ringrazio Lombardo Radice, ringrazio Malizia per essere intervenuti e ringrazio anche chi eventualmente ci ha ascoltato.
3: Appuntamento con la scienza ancora una volta al centro di Archimede. Questa era una puntata del 1979 da Radio 3. Danilo Angelelli con voi e prima del programma di archivio eravamo in compagnia di Elena Canadelli, presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, società di cui fa parte anche Fabio Lusito, ricercatore e docente di logica e filosofia della scienza presso l'Università di Bari. Benvenuto.
4: Grazie.
3: Lusito ha ascoltato con noi Lombardo Radice presentarci il libro di Farrington, La scienza nell'antichità. Riprendiamo alcuni passaggi della trasmissione, dove ci hanno ricordato che la scienza nasce in Grecia, perché in Grecia nasce un metodo scientifico, ma ci furono dei predecessori nelle antiche civiltà di Egitto e Mesopotamia. Il legame tra queste civiltà e quella greca è confermato da tempo. C'erano ancora dei punti oscuri negli anni della trasmissione radiofonica. Lusito, oggi questo legame risulta essere più chiaro?
4: Certamente sì, inizierei col dire che l'anno 1979, anno in cui tra l'altro è andata in onda, come ci ricordavi, questa bella intervista, è stato un anno fondamentale per la crescita della storia della scienza in Italia. Nel 79 infatti vennero istituite le prime cattedre sulla materia nelle università italiane e significa appunto che si passò da una disciplina indagata, come dire, dalla buona volontà di alcuni individui come Lombardo Radice o come Ludovico Geymonat e altri ancora, a una disciplina ora istituzionalizzata e professionalizzata, come dire, riconosciuta. La storia della scienza dell'epoca, la storia della scienza fatta da Farrington, era una storia della scienza che non godeva ancora dei metodi contemporanei. Il legame appunto tra la scienza e l'antichità è stato certamente sotto la lente di storici, ma anche appunto di esperti di altre discipline. Questo è un metodo, diciamo, l'adottare indagini anche dal suo esterno a cui la storia della scienza ricorre spesso. Faccio per dire, negli stessi studi classici sono venute fuori novità riguardo quella che era la genesi e l'evoluzione della scienza antica. Non è un caso che Farrington per primo fosse un classicista e che Lombardo Radice, appunto, all'epoca non era altro che uno scienziato attratto dai cosiddetti studi umanistici.
3: Si parla in appuntamento con la scienza del calcolo infinitesimale. Quando si posero nel 1600 i fondamenti del calcolo infinitesimale moderno, si iniziò a pensare che Archimede avesse già sviluppato qualcosa del genere. Parliamo di 2000 anni prima. La prova si ebbe solo nel 1907, quando nella biblioteca di Costantinopoli ritrovarono una lettera di Archimede a Eratostene. Quindi, terzo secolo avanti Cristo. poi 1600, 1700 e 1900. Ritorna quello che abbiamo detto con la professoressa Canadelli: il percorso della storia della scienza non è mai lineare e gli studi del passato sono spesso suscettibili di modifiche.
4: Certamente, tant'è che nel mezzo c'è anche, come dire, il Rinascimento nel suo pieno, il Rinascimento italiano, attraverso le figure di Galilei e di Bonaventura Cavalieri. Tant'è che Lombardo Radice inizia a indagare, lui tra i primi in Italia, proprio lo sviluppo del calcolo infinitesimale, che poi sarà ottimizzato nella disputa tra Newton e Leibniz, vedendo a queste due figure qui. Insomma, è vero che, come dici, c'è un salto di 2000 anni nel mezzo, fino al 1907, ma è altrettanto vero che nel mezzo c'è stato altro, proprio a confermare che ci sono stati diversi momenti di riflessioni che, per così dire, hanno anche contraddetto ciò che era in precedenza o che sarebbero stati contraddetti da ciò che sarebbe venuto in seguito. Quindi conferma questo andamento del tutto discontinuo della storia della scienza, se la vogliamo intendere, per così dire, come un grande blocco. Non è certo riferendoci ad essa come l'essere parmenideo immutabile, ecco, bensì come qualcosa di composto in continua evoluzione o appunto soggetto a rivoluzioni scientifiche, un termine molto, un'etichetta molto abusata che diciamo in Italia è stata adottata proprio a metà Novecento, ma che comunque poi ha avuto la gloria internazionale attraverso gli scritti di Thomas Kuhn.
3: In un altro passaggio di Appuntamento con la scienza che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, si parla della medicina, sorgente della ricerca scientifica.
4: Certamente la medicina, proprio perché legata a un bisogno umano, come dire, ha avuto parte importante negli sviluppi della scienza, soprattutto appunto nell'antichità. È altrettanto vero però che non fosse l'unica, e appunto ci si è resi conto poi col tempo che non bastava indagare un solo ambito. Ecco, oggi si suol dire appunto che non si può più parlare di storia della scienza, ma di storia delle scienze. E mi verrebbe da dire, tra l'altro, che forse sia anche il caso, viste le varie metodologie utilizzate nell'ambito, di parlare al plurale anche del termine storia. Però senza dubbio la medicina è una delle fonti, come dire, da cui maggiori e vitali sviluppi scientifici sono sorti.
3: Lombardo Radice ha presentato questo libro di Benjamin Farrington del 1936, pubblicato in Italia per la seconda volta alla fine degli anni 70. Era già stato tradotto e pubblicato diversi anni prima, ma noi facciamo riferimento all'edizione di cui ci ha parlato Lombardo Radice, che tra l'altro ne firma la presentazione italiana. Lusito, ci sono delle analogie nelle biografie di Farrington e Lombardo Radice?
4: Certamente delle analogie ci sono. Mi viene subito in mente la correlazione nella militanza politica di entrambi gli autori. Erano anche entrambi ispirati dal marxismo, e anche questo è uno dei motivi per cui Lombardo Radice sceglie di presentare il libro. C'è però anche una contrapposizione, diciamo così, nel senso che poi diviene virtuosa, ossia Farrington era un classicista che guarda la scienza e la commenta appunto nel caso dell'antichità. Al contrario, Lombardo Radice nasceva scienziato, nel senso in cui era un matematico con tanta sensibilità umanistica, e forse proprio in questa contrapposizione, diciamo, no, nel come dire, nei contrari che si incontrano, che viene fuori appunto la bella iniziativa dell'allora ultima edizione della Scienza nell'Antichità di Farrington.
3: E non a caso, questo lo chiediamo a lei, Lusito, da qualche mese è in circolazione il suo libro, Un marxista galileiano, Scienza e società, in Lucio Lombardo Radice, edito da Meltemi. Perché un approfondimento su Lombardo Radice, matematico, pedagogista, politico?
4: Inizierei col dire che innanzitutto un marxista galileano mi è sembrato l'etichetta giusta per tenere insieme le principali caratteristiche teoriche e culturali del pensiero di Lombardo Radice. A dirla tutta, è stato proprio un titolo per me accattivante. Ci tengo a precisare che in questo caso si tratta di una citazione, perché il modo in cui il pedagogista Mario Manacorda appellava Lombardo Radice, perché insomma ho ritenuto riassuntivo questo titolo e descrittivo, perché Marx da un lato e Galileo dall'altro hanno certamente rappresentato due figure di ispirazione per l'intellettuale siciliano. Marx ha fornito quella che possiamo definire la teoria di fondo che l'autore ha adottato nella sua interpretazione tanto della realtà quanto della storia, e a ciò va sicuramente aggiunto il contributo di Antonio Gramsci, altra grande fonte di ispirazione lombardiana. Quindi da un lato direi c'è senza dubbio Marx e il marxismo. Dall'altro lato invece c'è Galileo, e Galileo è stato ritenuto da Lombardo Radice il modello dello scienziato culturalmente impegnato, un personaggio storico tra l'altro su cui Lombardo Radice ha lavorato molto a partire dal secondo dopoguerra e poi appunto nei decenni successivi.
3: Cosa ha rappresentato Galileo per Lombardo Radice?
4: Per lui Galileo ha rappresentato appieno il modello dell'intellettuale moderno, capace di condizionare la società circostante, di far prevalere un nuovo modello culturale. Qui veniamo appunto ai temi già toccati della coincidenza tra società e scienza. Il Galileo di Lombardo Radice, anche diciamo come delineo anche nel libro, e poi l'apice rappresenta l'apice di quello che Gramsci riteneva l'uomo del Rinascimento. È interessante ricordare proprio che a partire dal secondo dopoguerra il Rinascimento italiano, sia sotto il profilo storico in generale che scientifico, viveva una fase di riscoperta. È anche in questo contesto dunque che si muove lo studio e gli approfondimenti che Lombardo Radice porta avanti, anche perché in un certo senso figure come quella di Galileo o di Leonardo da Vinci o di altri umanisti dell'epoca e scienziati dell'epoca sono sempre state ritenute iconiche nella nostra cultura.
3: Lombardo Radice era tante cose, lo abbiamo detto. In questo contesto vogliamo ricordare soprattutto il suo impegno per rendere la scienza sapere comune.
4: Nell'idea di Lombardo Radice, in questo forte legame tra la scienza e la società, c'è sicuramente l'idea forte, e qui cito l'autore, di rendere ogni cittadino uno scienziato. Lombardo Radice intese che per fare ciò il modo più opportuno fosse il ricorso alla storicità. Quindi il suo grande merito è stato probabilmente aver saputo raccontare ai più la scienza per mezzo della storia, rendendola, come diremmo oggi, una sorta di prodotto culturale. È per questo che contribuì senza dubbio a emancipare anche la storia della scienza in quel traguardo che fu la conquista delle cattedre nelle università italiane nel 1979.
3: E proprio l'anno in cui andava in onda con Appuntamento con la Scienza, aveva consuetudine con la radio, con la televisione. Il ruolo di divulgatore di Lombardo Radice non è secondario alle altre sue attività.
4: Sì, come si diceva, appunto, un altro aspetto molto interessante è che Lombardo Radice si servì di ogni mezzo per divulgare il sapere scientifico. Fece ricorso alla radio, e questo lo sappiamo bene dopo averlo ascoltato, ma appunto anche alla televisione e al cinema. In questo caso sono da ricordare certamente gli studi di Francesco Paolo De Ceglia. Sono un po' gli studi da cui poi ha preso avvio la mia curiosità verso il matematico divulgatore, e sono senz'altro da ricordare i programmi televisivi come Uomini della Scienza, Le grandi rivoluzioni della scienza o il famoso film Non ho tempo, tutti i programmi andati in onda sul piccolo, sul grande schermo negli anni 70. Diciamo così, in una televisione dai limitati contenuti scientifici, Lombardo Radice ebbe l'ardire di proporre la scienza raccontandone la storia, e fu senza dubbio una scommessa vinta. Certo, parliamo di una televisione distante dagli approcci comunicativi contemporanei, una televisione che, come dire, era portata avanti spesso da autori che erano intellettuali e che spesso avevano anche le loro idee politiche, ideologiche e soprattutto metodologiche e teoriche.
3: Ci avviamo alla conclusione. Lusito, lei è di Terlizzi, un centro vicino Bari. Presso l'Università del Capoluogo Pugliese lavora come ricercatore e docente di logica e filosofia della scienza. E proprio Bari ospiterà il prossimo mese di maggio il convegno annuale della Società Italiana di Storia della Scienza. Il titolo è bellissimo: Le radici del futuro. Tradizioni, innovazioni e sfide in storia della scienza.
4: il titolo già citato è anche il tema portante delle discussioni. Insomma, a partire dalla variegata disponibilità di metodi e dal fermento che la materia sta vivendo negli ultimi decenni, e tenendo certamente conto della lunga tradizione pregressa, gli esperti dialogheranno, direi, con il mondo scientifico attuale. Oggigiorno si fa sempre più aperto il rapporto tra la storia della scienza e il mondo circostante. Mi viene da pensare al mondo imprenditoriale, al mondo produttivo, ad esempio. Viene chiesto molto spesso di far interagire i saperi tecnici, i saperi scientifici con il mondo umanistico. Ad esempio, oggigiorno molti fondi e finanziamenti, tra l'altro, attivano delle ricerche che sono basate su partnership con aziende o con settori dell'innovazione tecnologica, culturale, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Si pensi alle varie borse PNRR. Insomma, nella vasta gamma di approcci a cui la storia della scienza è abituata, la sfida del convegno sarà quella di spingersi ancora oltre nel dialogo con le altre discipline, nel forzare, ma in senso positivo, l'interdisciplinarità. Vogliamo creare e provocare, insomma, l'interazione con la società circostante e guardare all'innovazione, pur partendo dalla tradizione, come cita il titolo. Insomma, alle indagini classiche si affiancheranno ricerche originali che riguardano la comprensione della contemporaneità e, volendo, dando uno sguardo sul futuro più prossimo. Un esempio su tutti è certamente quello dell'intelligenza artificiale. Come dicevamo, appunto, il convegno si terrà presso l'Università di Bari, dove da decenni è attivo il centro di ricerca Seminario di Storia della Scienza, di cui anch'io faccio parte. Si tratta di un luogo in cui si conducono ricerche nel campo della storia della scienza, ma non solo, anche nei settori della filosofia della scienza e della comunicazione scientifica. Il seminario rappresenta una delle realtà più importanti sul panorama nazionale per gli studi storico-scientifici. Insomma, per chiudere, come dire, con ilarità, Bari col suo mare e con la sua bellezza, mi sia consentito, sarà lo sfondo ideale a maggio per godersi un bel convegno.
3: E la bellezza di Bari sarà senz'altro un motivo in più per partecipare al convegno. Informazioni e materiali da qui a fine maggio sul sito societastoriadellascienza.it. Fabio Lusito, grazie di essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
3: Grazie alle nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori. Archimedi, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che torna la prossima settimana. Danilo Angelelli, Radio Techetè, un saluto.

passato, il presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane.

danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La più grande scoperta del 3000 di Giorgio Prosperi. Regia dell'autore.

0: Gentili ascoltatori, siamo qui nel quadratino ED della subregione Italia, dove una volta, un migliaio di anni fa, sorgeva la cittadina laziale di Latina, distrutta come ogni altro centro abitato nella catastrofe atomica dell'anno 2012 e dove in questi giorni ha avuto luogo la più grande scoperta archeologica del presente millennio. Ciò avviene ad appena un anno di distanza dalla scoperta del famoso frammento detto Zhangtumb, di cui si occupa il fascicolo 2324 degli Annali di Filologia, maggio dell'anno 3009, che conferma punto per punto quanto resta della sorprendente anticipazione di uno scrittore, Emilio Cecchi, vissuto oltre un migliaio di anni fa. Eccoci dunque nel magico luogo del rinvenimento, un boschetto di pini marittimi che nascondono persino i pochi resti dell'antica Latina. Ed eccoci a colloquio con la persona che ha reso possibile l'importantissimo evento, l'operaio pneumatico Giacinto 37/2.
1: Ecco,
0: signor Giacinto, vuol raccontare ai nostri ascoltatori come è avvenuto il prezioso ritrovamento?
1: E come no, perché no, figliolo? Dunque, io transitavo in contrada anime sande, detta così perché ogni tanto ci vengono le anime del purgatorio. E camminavo né tanto forte né tanto piano, insomma a passi regolari per andare a fare i buchi con la cosa pneumatica intorno agli alberi e metterci i fertilizzanti. Insomma, scava che te scavo, a un punto si comincia a sentire un duro, ma proprio duro, che la punta del coso scivolava sopra e ci faceva le scintille. Brungate, te possono ammazzate che a momenti ci cascavo.
0: No, le dispiace di stringere, signor Giacinto?
1: Di chi?
0: A proposito, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che la catastrofe atomica non risparmiò neanche la più modesta costruzione e che il calore delle esplosioni sciolse i detriti e li trasformò in una crosta compatta. Solo pochi montanari sopravvissero, nascosti sulle cime più alte. La terra tremò, intere colline si sbriciolarono, il vento ricoprì di terriccio le città rase al suolo. Nessuno poteva supporre che nel sottosuolo... Avanti, Giacinto, in breve, il momento emozionante della scoperta, su.
1: Dunque, brungate, a un certo punto, me se fa un buco così, ma anche più grosso, e sotto il buco c'è stava, come te posso dire, una camera, sottoterra, e là sto mucchio de cosi.
0: Eccoci dunque ai famosi cosi, come li chiama il nostro amico Giacinto. Le dispiace descriverli?
1: No, per niente mi dispiace. Beh, che te posso dire? So come cosi quadrati, no? Qualcuno più lungo. Come mattoni grandissimi, però schiacciati. E torno c'è una striscia di legno, come una cornice. E dentro, di legno e di tela. Questo sono sicuro perché...
0: Insomma, a prima vista i cosiddetti cosi sembrerebbero in tutto e per tutto dei quadri. Tranne che nel particolare, certamente non trascurabile, che essi non significano assolutamente nulla. Di qui il mistero e lo sbizzarrirsi delle ipotesi, mentre gli scienziati più seri ancora non si sono pronunciati. Scusate, mi stanno chiamando dallo studio centrale. Sì? Ah, bene, fallo restare in linea. Avevo dimenticato di dire che appena corsa la notizia della prima scoperta è stato un immediato gareggiare di archeologi che in ogni parte del mondo hanno preso a forare la superficie terrestre, ottenendo a quel che pare risultati stupefacenti. E al telefono il nostro corrispondente da Nuova Torino. Ascoltiamolo.
2: Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto, va pure avanti.
2: Ecco.
0: Vai.
2: Dai primi risultati delle ricerche pare che l'antica Torino fosse un centro molto importante per la produzione degli oggetti finora misteriosi. Non più tardi di ieri sono stati scoperti due grandi vani sotterranei, letteralmente ceppi dei suddetti cosi quadrati. Per la verità ce ne sono anche rettangolari. Ieri sera al Teatro Comunale c'è stata una tavola rotonda sul problema, molto interessante, che subito si è affacciato. Gli oggetti misteriosi sarebbero stati radunati in quello che oramai si può ragionevolmente supporre fosse il sottosuolo delle antiche abitazioni per sottrarli a un pericolo, ovvero per sbarazzarsene. Ovvero, come qualcuno si è spinto a ipotizzare, gli oggetti erano destinati al sottosuolo. In questo caso l'esistenza di vani sotterranei riceverebbe una plausibile spiegazione e si confermerebbe la natura magica ed esoterica degli oggetti in questione. Da Nuova Torino per ora è tutto, né? Se avrò altre notizie, richiamerò.
0: Grazie, a risentirci allora. Insomma, cari radioascoltatori, che cosa sono i cosiddetti cosi? Per tentare di chiarire almeno i termini dell'appassionante problema, ci colleghiamo col famoso folclorologo Ciclamino 1004/71, che è giunto immediatamente dalla sua città. Pronto, professor 1004?
3: Pronto?
0: Avanti.
3: Pronto, eccomi a vostra disposizione. Dunque, Io vorrei chiarire anzitutto ai radioascoltatori che i famosi oggetti da me attentamente esaminati si possono raggruppare abbastanza facilmente in tre grandi categorie. La prima è costituita da forme geometriche concepite nel modo più libero, ma sempre entro certi schemi geometrizzabili, monocromi o variamente colorati. La seconda è costituita da macchie variamente colorate che pur nella loro diversità hanno in comune la scrupolosa assenza di ogni forma, sia pure la più astratta e geometrica. La terza, invece, rappresenta la ripetizione, si direbbe rituale, di oggetti di forma sconosciuta, il più frequente dei quali è una specie di pettine o di striglia a tre denti di dimensioni non superiori a quelle di un normale salvatacco, a volte più piccolo. Questi sono di solito raggruppati a schiera in numero considerevole secondo ritmi che hanno certamente qualche occulto significato. Il nome che ricorre in calce agli oggetti, capo grossi, indicherebbe la loro appartenenza o collegamento a una setta o a una confraternita o un sodalizio particolare.
0: Ma lei non può arrischiare proprio nessuna ipotesi? Capisco il riserbo della scienza, ma...
3: Senta, questa volta la cosa è abbastanza chiara, eh? A parte uno studio specifico circa il linguaggio di questi segni, mi pare che non possano esservi dubbi ragionevoli sulla destinazione degli oggetti. Tale destinazione è il culto, verosimilmente di carattere massonico. Su questo, come si dice, non ci piove.
0: La ringrazio infinitamente, professore, e la prego di tenersi d'ascolto qualora fosse necessario un altro intervento. Scusate, chiamano ancora da Nuova Torino. Pronto? Ah, bene. È al telefono la professoressa Margherita 45742/1 della Facoltà di Linguistica dei Linguaggi. Dica pure, professoressa, l'ascoltiamo!
4: Ho ascoltato attentamente l'oggettiva analisi degli oggetti, oggetto della nostra ricerca, da parte dell'illustre collega professore 1004 e mi compiaccio del suo acume deduttivo, tanto più che la sua ipotesi, trattarsi cioè di oggetti di culto magico esoterico, trova singolare conferma da una circostanza. Nelle indagini che ho potuto espletare sui reperti di Nuova Torino, alcuni oggetti risultano firmati dal nome Mondrian. Inoltre, sul retro di uno di essi è attaccato un foglio scritto, dal contenuto incomprensibile, ma chiaramente firmato G.C. Argan. Il che, messo insieme a Mondrian, che se non proprio nomi propri indicano nomi di collettività dal medesimo suffisso, starebbe a dimostrare la presenza di tribù armene, probabilmente nomadi, di cui gli oggetti in questione rappresenterebbero i distintivi di culto.
0: Mi scusi, professoressa, anche i più recenti studi del frammento Zhang Tumbe, attribuito alla misteriosa setta dei futuristi, secondo l'antica intuizione del Cecchi, accennano alla possibilità che la subregione Italia fosse percorsa sul finire del secondo millennio da tribù irriducibili, forse erratiche. Può esserci un nesso tra questa ipotesi e la sua?
4: Certo, l'origine originaria di linguaggi originali per soli iniziati, se così possiamo chiamarli, può essere comune. Però dalla relazione risulta che il linguaggio, non lingua, del frammento Zamtum e degli altri contiene, sia pure storpiate e rese riconoscibili, voci del lessico italiano. Per cui si dovrebbe parlare o di linguaggi rimasti a livelli linguistici primitivi o di aggregati umani irrimediabilmente regressivi condannati a una inesorabile degradazione. Gli oggetti, oggetto della nostra ricerca, viceversa, sembrano del tutto estranei al nostro modo di vedere e suggeriscono piuttosto l'ipotesi di correnti migratorie, soprattutto dall'Oriente. A meno che anche le voci italiane del frammento Zangtun non siano acquisizioni linguistiche posteriori, impiantatesi sul ceppo di linguaggi barbarici primitivi.
5: Pronto! Chiedo la parola! Parlate sempre voi, anch'io ho qualche cosa da dire.
0: Ha ragione, professore, ora le do la parola, un attimo. È il professor Garofano 14/1000, ordinario di araldica primitiva a Nuova Napoli. Dica pure, professore, ci scusi.
5: No, prego, prego, no, io voglio semplicemente dire, è vero, con tutto il rispetto per i miei illustri colleghi, che non si tratta né di simboli massonici né di insegne tribali, ma di puri e semplici stemmi, signori miei, stemmi. Come la mia specializzazione araldica mi suggerisce quasi senza ombra di dubbio. Stemmi di che cosa, voi mi direte? Ebbene, le pur scarse conoscenze che noi abbiamo della subregione Italia alla fine del secondo millennio sono concordi nell'affermare la progressiva scomparsa dell'idea familiare sostituita da altri tipi di raggruppamenti come partiti politici, associazioni di lavoro, associazioni del tempo libero, aggregati corporativi, aziendali, di isolato, di piano, di capannone, le cui funzioni e i cui propositi sono enunciati in un linguaggio, il poco che ne resta, quasi indecifrabile per la sua astrattezza. Niente di strano, dunque, che gli emblemi di queste aggregazioni esprimessero l'astratto.
0: Comunque, professore, lei esclude che si possa trattare di una qualsiasi forma, anche assurda ed anomala, di pittura.
5: Ma veramente non è la mia specialità, ma in questo caso si tratta, come si dice, di solare evidenza. Ma se capisci che non è opera d'arte, ma che stiamo scherzando qua? Stemmi, ho detto e ribadisco, stemmi.
0: La ringrazio, illustre professore. Ad ogni modo, per completare la nostra informazione, abbiamo in linea la professoressa Anemone 4518-11 al quadrato, ordinaria di arte antica all'Università di Neobari. Professoressa, è all'apparecchio? Mi sente?
6: Sì, sì, la sento benissimo. Bene. Ho seguito la trasmissione, una cosa fatta bene.
0: La ringrazio. Allora lei esclude che si tratti di una qualsiasi forma d'arte?
6: No, signore. In linea di principio, la scienza non esclude niente. Ma in questo caso credi che dubitare sarebbe una cosa impossibile. L'arte, da che mondo è mondo, imita la natura. Perché si sente questo bisogno di imitazione? Perché la bellezza della natura è deperibile. E l'arte fissa l'attimo fuggente di una cosa bella. La nostra Costituzione vuole addirittura che noi abbiamo un primo nome, come nome, il nome di un fiore, per ricordare sempre il profumo fantasioso dell'individuo, e per cognome l'espressione matematica per indicare l'estrazione logica della società. Dunque possiamo dire che l'arte è la natura resa immortale dall'uomo. Se la natura non c'è, che arte volete che ci sia? Anzi, vado oltre. La mancanza della natura è indizio di morte.
0: Ah, sì? Mi scusi, resti in ascolto, Sì? Mi avvertono dallo studio centrale che la trasmissione è interrotta perché giunge notizia di un ritrovamento decisivo. Il tempo di trasferirci sul luogo della scoperta e intanto potrete ascoltare Allegria, il disco del giorno.

0: Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo in collegamento. La soluzione dell'enigma è questione di momenti. Vedo qui radunati corrispondenti da ogni sezione del pianeta, dove sono in atto scavi della massima importanza. Tra i presenti c'è anche un'intera squadra psichiatrica, e tra poco capirete perché. Ci troviamo in quelli che ora possiamo tranquillamente chiamare i sotterranei di un palazzo. Forse una clinica, forse un istituto per la ricerca scientifica, dove sono ammassati a centinaia gli oggetti misteriosi di cui fin qui abbiamo parlato. Ma chiediamo al direttore degli scavi, professor Giglio AX2-15, di illustrarci l'importantissima scoperta.
1: Volentieri, volentieri. Ecco, si tratta veramente di un reperto d'eccezione. Una foto, tale almeno risulta all'aspetto, riproducente una donna già mezzo spogliata e in via di proseguire nell'operazione. Dietro è segnato un titolo: La stanza. La stanza per fare che? Ma la cosa più curiosa è che la foto è incorniciata dalla inconfondibile sagoma di un foro di serratura, come se la donna che si spoglia dovesse essere vista attraverso il buco. Da alcuni particolari caratteristici si desume che la donna è assolutamente reale, di apparente età attorno ai 30 anni, di forme non straordinarie ma nemmeno sgradevoli. Perché ritroviamo questa immagine assieme agli oggetti misteriosi? Un si sa.
0: Ancora un passo, dunque, sulla via del mistero. Un interrogativo che sembra compromettere tutto. E invece siamo a un passo dalla più sbalorditiva delle soluzioni. Pronto? Pronto? Se lo studio è collegato con Lagunopoli, potete inserirvi.
2: Pronto? Sono qua.
0: Ah, bene.
2: Lei la sei il nuovo radiocronista?
0: Sì, signora, sono entrato proprio ieri.
2: Ah, piacere. Il mio nome è Viola, e Viola 41K/X. Sono la sovrintendente agli scavi della Lagunopoli. Buongiorno a tutta la bella compagnia. Fortuna, amici, fortuna. Perché qui a Lagunopoli, insieme a una quantità incredibile di oggetti misteriosi, che doveva essere una raccolta, un magazzino, una esposizione, è stata trovata una fotografia di un uomo seduto che non presenta particolari sintomatici, e tranne l'espressione del volto, è tipica di una forma grave di demenza, un titolo che parla da solo. È il mongoloide.
0: Direi che ci siamo. Chiediamo lumi al direttore dell'ospedale psichiatrico presente al nostro sopralluogo. Può trarre qualche conclusione, professore?
3: Una conclusione si può trarre, almeno stando ai reperti di cui disponiamo, ai quali si aggiungono, certo non a caso, due documenti illuminanti. La foto di un demente, di un deficiente, insomma di un subnormale o come altro volete chiamarlo, e la foto di una donna nuda vista dal buco della serratura. Tutto coincide nel prospettarci un quadro di patologia psichica, con manifestazioni viziose, inibizione, deviazione, sofisticazione dell'immaginazione e altri fenomeni ben noti alla psichiatria. Il problema praticamente è un altro. In che rapporto stanno questi documenti con gli oggetti misteriosi? Questi oggetti sono estrinsecazioni a livello inconscio dei pazienti stessi o fanno parte di una terapia di cui si è perduto il ricordo? Per parte mia crederei piuttosto nelle manifestazioni inconsce di soggetti psichicamente tarati, come risulterebbe dall'insistenza tipica dei maniaci con cui i moduli sono ripetuti. Propongo, anzi fin da ora, ufficialmente, anche a nome della mia facoltà, un simposium planetario sull'appassionante problema.
0: Silenzio, per cortesia, silenzio! Uno alla volta! Se qualcuno intende chiedere la parola, prego alzare la mano!

0: Ma venga, la prego. Abbiamo un ospite d'eccezione, il rappresentante di Beta Primo, uno dei 5 corpi celesti che intrattengono rapporti con la regione Sud Europa. Sua Eccellenza desidera intervenire nel dibattito? Prego i tecnici di provvedere per la traduzione simultanea. Possiamo andare? Pronti? Parli pure, Eccellenza.
1: Mi scuso del ritardo, ma ho dovuto fare una corsa in sede per documentarmi sulla Terra. Letteralmente per atterrarmi o atterrirmi. Dai nostri annali risulta senza ombra di dubbio che gli oggetti da voi ritrovati sono effettivamente delle pitture. Del resto, per tutto un secolo prima della catastrofe, il linguaggio delle arti deviò progressivamente dalla realtà. I nostri storici considerano la prima e la seconda guerra mondiale direttamente collegate al fenomeno.
0: Sicché lei ritiene che anche la catastrofe atomica?
1: Sì, è probabile. Quello che è certo è che nella seconda metà del XX secolo il linguaggio delle arti progredì in modo preoccupante verso l'assurdo. Le foto da voi scoperte furono scattate su quadri cosiddetti viventi. Il primo esposto alla quadriennale di Roma. Il secondo alla Biennale di Venezia. Vi furono anche molte sculture costituite di pezzi di lamiera saldati tra loro senza senso. Tanto che ci fu un grosso processo per diffamazione tra la corporazione degli stagnari e quella degli scultori. Perfino il teatro abbandonò ogni forma di comprensibilità e di verosimiglianza con eventi reali. Oh, qui c'è un'espressione orbitale molto difficile che si potrebbe tradurre alienazione, incomunicabilità.
0: Capisco. Immagino che siano scoppiate polemiche tra gli attori e il pubblico, disordini.
1: Praticamente mai. Questo è il lato più grave della faccenda. La perdita di ogni reattività, sia nel pubblico, sia, soprattutto, nella critica.
0: Ma voi che sapevate non potevate intervenire e spiegare, mettere in guardia, anche se non c'erano ancora relazioni normali tra i nostri pianeti?
1: Noi facemmo il possibile. Tutte le voci che allora furono diffuse su presenze extraterrestri rispondevano a rigorosa verità. Lo scrittore Moravia, famoso per il suo realismo, riferisce di aver visto almeno 2 veicoli spaziali. I più negarono o irrisero, come risulta per esempio da una famosa commedia di quell'epoca, Un marziano a Roma. Ma come volete che vedessero gli extraterrestri persone che non riuscivano più nemmeno a vedere le immagini della vita quotidiana?
0: Nessuno ascoltò i vostri messaggi? Possibile?
1: Sì, qualcuno cominciò a capire. Alcuni si sbarazzarono dei famosi quadri nascondendoli nei sotterranei. Altri invece ve li nascosero per sottrarli agli attacchi di forsennati che li volevano distruggere. Ormai il male, in un modo o nell'altro, aveva contagiato tutti. Non c'era più rimedio.
0: Gli storici di Beta Primo spiegano così lo scoppio della guerra atomica?
1: Non c'è nessuna prova che la catastrofe atomica sia avvenuta a causa di una guerra. L'ipotesi più attendibile è che la disgregazione del linguaggio come indice di una grave disgregazione psicologica abbia causato i primi scoppi, forse a causa di un segnale male trasmesso o male interpretato. Il resto non fu che una colossale reazione a catena. Si rischiò una catastrofe cosmica.
0: E tutto questo per un po' di quadri e un po' di spettacoli.
1: Lei mi risponde esattamente come risposero i suoi colleghi di allora ai nostri avvertimenti. Ora mi scusi, ho la macchina qui fuori. Debbo partire.
0: Eccellenza, Eccellenza, un momento. Ancora una parola, eccellenza. Eccellenza, un momento.
2: La sigla, presto, la sigla.

Avete ascoltato C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La più grande scoperta del 3000 di Giorgio Prosperi, regia dell'autore. Con Fernando Caiati, Luigi De Filippo, Elena De Meric, Salvatore Lago, Michele Malaspina, Imelde Marani, Franco Mazzieri, Pia Morra, Claudia Ricatti, Silvio Spaccesi, Carlo Verdone.

Rai Radio Tech e Te.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Inizia con la saga di successo del commissario Montalbano, esportato in tutti i continenti e tratto dai bestseller del compianto scrittore Andrea Camilleri, il ciclo Radio Tech e Te in giallo. Con il famoso commissario di Vigata iniziamo un percorso che fa ascoltare sul canale digitale Rai Radio Tech e Te i racconti gialli che ci hanno entusiasmato e dai quali sono state realizzate serie di successo. Un cordiale buon ascolto da Giacinto De Caro per Il ladro di merendine, il primo episodio del commissario Montalbano con il quale prende via Radio Tech e Te in giallo, che trasmetterà i primi 10 film TV del famoso poliziotto, con storie appassionanti e personaggi dei tratti caratteristici, rappresentanti di una cultura profonda ed ancestrale che Camilleri ha saputo raffigurare in maniera unica. Rivivremo così le vicende quotidiane del commissario di Vigata, con un cast che ha tra gli altri interpreti e personaggi Luca Zingaretti nelle vesti del commissario Salvo Montalbano, Cesare Bocci nella parte del vice Mimì Augello, Peppino Mazzotta come ispettore Giuseppe Fazio, Angelo Russo che interpreta il comico centralinista Gatino Catarella, Isabel Solman, l'attrice svedese nella parte di Ingrid Sjöström, e Davide Loverde come agente Galluzzo, e poi ancora i compianti Marcello Peracchio nella parte del medico legale dottor Pasquano, amante dei tipici cannoli siciliani, e Roberto Nobile in quella dell'amico giornalista Nicolò Zito di Rete Libera, ed infine Catarina Bohm nei panni della fidanzata Livia Burlando fino all'ottavo episodio, successivamente sostituita prima da Lina Perned e poi da Sonia Bergamasco. Questi episodi hanno visto la direzione di Alberto Sironi, lo scomparso regista che quasi fino all'ultimo ciak del ciclo ha dato un tocco particolare alle storie di Montalbano, grazie all'intuizione di puntare prevalentemente sulla figura privata del commissario e facendone scaturire una serie particolarmente avvincente e intimista. La serie poi è stata esportata in tanti paesi del mondo e trasmessa da numerose televisioni straniere. Nel primo episodio, Il ladro di merendine, il commissario Montalbano indaga sulla morte del ragionier La Pecora, ucciso con un coltello da cucina nell'ascensore del suo palazzo. Interrogata, la moglie del ragioniere incolpa dell'accaduto l'amante di suo marito, una donna tunisina di nome Karima. Contemporaneamente giunge nel porticciolo di Vigata un peschereccio con a bordo un uomo morto ammazzato da una sventagliata di mitra durante un abbordaggio di un guardacoste tunisino. Karima con il figlio di 6 anni, François, scappano dalla casa dove abitano, ma Karima viene rapita mentre il figlioletto riesce a scappare. Un testimone registra la targa dell'auto e la riferisce al commissario, che indagando scopre essere un'auto dei servizi segreti italiani.

0: Pronto?
1: Con chi che sto parlando?
0: Ah, sono... Ma come con chi sta parlando? Ma scusi, con chi sto parlando io?
1: L'agente Catarella sono, lei il dottore Montalbano, ma volete lei in persona?
0: Sì, Catarella, sì, sono io. Che è successo?
1: Scusate, dottore, ma non ho riconosciuto, capace che lei stava dormendo.
0: No, no, Catarella, stavo ballando. Certo che stavo dormendo, sono le 5 di mattina. Che è successo per telefonare a quest'ora?
1: Ci fu un morto acceso a Mazzara del Vallo.
0: A Mazzara del Vallo?
1: Sì, proprio stessamente a Mazzara del Vallo, dottore, proprio lì in quel posto.
0: E che ce ne fotta a noi di Mazzara del Vallo? Noi siamo a Vegata.
1: Ma guardi, dottore, che il morto...

0: E si rinnova la disgraziata statistica degli incidenti di pesca con i paesi del Maghreb. Stavolta c'è pure scappato il morto. A farne le spese è stato il motopeschereccio Santa Maria di Porto Salvo, che mentre pescava, a detta del comandante in acque internazionali, sarebbe stato attaccato da una motovedetta tunisina. Il vice commissario Augello, che si occupa delle indagini, ci ha riferito che la motovedetta avrebbe sparato una raffica di mitraglia e colpito proprio un marinaio tunisino regolarmente imbarcato.
1: Piacenza di dirmi che minchia sta succedendo.
2: Tu non sa pigliarsi con me solo perché tira vento. Io stamattina presto, prima di far avvertire il dottor Augello, ho fatto cercare lei.
1: Sì, da Catarella. Se tu mi fai avvertire da Catarella per una cosa importante, vuol dire che sei un pedente. Quello non capisce niente. Che succede?
2: Un motopeschereccio di Mazara che stava pescando in acqua.
1: Sì, lo so, l'ho sentito in televisione. Il morto è di Mazara?
2: Sì e no.
1: Fazio, non è giornata, eh?
2: No, no, commissario, era tunisino, però era imbarcato a Mazara. Comunque dicono che travagliava con le carte in regola.
1: E poi tu ci credi che il peschereccio pescava in acque internazionali?
2: Non è che ce la faccio per lo scimunito.
1: Ah.
3: Catarella?
4: Sì, dottore.
3: Se il morto è qua, Cristo Santo, perché mi hai detto che era morto a Mazara?
4: Perché il morto di Mazara era, lui lì travagliava.
3: Sì, vabbè, Catarella, ma ragionando, si fa per dire come usi tu, se qui a Vigata ammazzano, non so, un turista di Bergamo, tu che mi dici che c'è un morto a Bergamo?
4: Dottore, la questione è che questo morto è un morto di passaggio. Dunque lui l'hanno sparato mentre...
3: Sì, vabbè, Catarella, io devo scrivere un rapporto, non ci sono per nessuno.
4: E gli ordini, signor commissario.
5: Pronto?
6: Dottore, ci sarebbe la signorina Livia al telefono, gliela passo o no?
5: Ah, sì, passamela.
6: No, siccome le disse ma...
5: Catarella, ti ho detto di passarmela.
7: Pronto?
5: Pronto, Livia. Ciao, amore, come stai?
7: C'è un corno. È tutta la mattina che cerco di telefonarti. A casa tua il telefono sì. Squilla vuoto.
5: Mi sono dimenticato di riattaccarlo. Vedi che ti faccio ridere.
7: Non ho voglia di ridere. Ho provato alle 7:30, alle 8, alle 9.
5: Livia, ti ho detto che mi sono dimenticato di riattaccarlo.
7: Ho dimenticato, sì. Ti sei dimenticato di me.
5: Livia, vedi che non è giornata. Oggi mi sono svegliato di cattivo umore. Per favore.
7: Anch'io. Ciao.
4: Domando perdonanza per la botta, dottore, mi scappò.
1: Se trasi un'altra volta così giuro che ti sparo. Che c'è?
4: Telefonare ora che c'è uno che si trova dentro un ascensore.
3: Ma che fu? Che è successo? Commissario?
1: Senti, fatti spiegare cos'è questa storia di uno dentro un ascensore.
3: Telefonassero ai pompieri, però guarda, portatelo fuori perché non lo voglio sentire.
5: Certo. Andiamo, Catarella.
8: Lo stesso modo la mattina.

0: Allora?
1: C'è un morto ammazzato dentro un ascensore.
2: Cosentino Giuseppe, guardia giurata, trova io il povero signore la pecora.
0: Riposo, Cosentino.
2: Grazie.
0: Alluzzo, mi raccomando, teniamo lontani perché non c'è niente da vedere.
2: Stia tranquillo, a mia qua mi obbediscono tutti. Io abito qui, in questo condominio, sai?
0: Bravo, Cosentino, complimenti.
2: Grazie.
3: Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno.

0: Il dottor Pasquale è già tornato a Montelusa.
1: Dovrebbe essere ancora al porto.
0: Valla a chiamare. E se c'è Iacomuzzi e quella della scientifica, va a venire anche loro. No, a riposo, Cosentino. Senta, il signor La Pecora era maritato?
2: Sì, signore. Con Palmisano Antonietta abitano al quarto piano, due piani sotto il mio.
0: E dove sta adesso?
2: È partita stamattina presto per andare a trovare la sorella a Fiacca. Lo disse ieri sera alla mia signora, datosi che le due figlie ne si parlano. La vedova ancora non sa di essere vedova.
0: Il morto, il signor La Pecora, che mestiere faceva?
2: Il commerciante ha lo scagno in Sarita Granet al numero 28.
0: Ho capito. Lei a che ora ha trovato il cadavere?
2: Ho concluso il servizio alle 8. Saranno state le 8:15 al massimo. Io ho chiamato l'ascensore.
0: Ha chiamato l'ascensore?
2: Sì.
0: Ma non era al piano terra?
2: No, signore, mi ruoto benissimo. Ho chiamato l'ascensore.
0: Sì. E lei naturalmente non sa a che piano era fermo?
2: Io ci ho pensato, signor commissario. Per il tempo che c'è stato per arrivare, per me doveva stare al quinto piano.
0: Ma la Pecora non abitava al quarto?
2: Infatti.
0: Lei è una mediana d'oro, signor Cosentino.
2: Sembra a sua disposizione, signor commissario.
0: Riposo, riposo. Cosentino.
2: Grazie.
0: Riposo.
3: Grazie, per favore. Lasciateci lavorare. Ancora non sappiamo niente.
4: No, io faccio una capatina al quarto e quinto piano. Tu intanto cerca di sapere tutto quello che si dice di questo La Pecora. Mentre io cerco di capire se qualcuno ha visto qualcosa.
3: Andiamo a casa.
4: Guarda che ho già interrogato Cosentino.

0: Signora? Signora, aspetti. Signora? Signora Piccirillo, apra.
1: Chi c'è?
0: Sono il commissario Montalbano, le voglio rivolgere qualche domanda.
1: Niente sappiamo.
0: Signora, apro, torno con un mandato, eh.

0: Chi c'è con lei in casa?
1: Ma è figlia, perché?
2: La chiami per cortesia subito.
3: Luigina, vieni qua. Guardi che noi non abbiamo fatto niente.
2: Un testimone afferma che il signor La Pecora era al quinto piano.
1: Ma perché
2: quando...
1: se la piglia con noi? In questo pianerottolo c'è pure la signora Gullotta.
4: Basta, mamma. Diglielo, digli tutto.
2: Che cosa?
1: E va bene. Va bene. Allora, stamattina mia figlia doveva andare dal parrucchiere. Chiamò l'ascensore che arrivò subito. Doveva essere fermo al piano di sotto, al quarto.
2: Che ore erano?
1: Potevano essere l'8, l'8 e 5, un gioco. Aprì la porta, vide il signor La Pecora assettato in terra e si mise paura. Ho visto magari io veramente, ma mi passa embriaco, aveva una bottiglia di vino. E poi, signor commissario, pareva che si era fatto il bisogno addosso. Alla piccirida provò schifo e chiuse la porta. In quel momento preciso chiamarono l'ascensore da sotto e allora noi rientrammo in casa. 5 minuti dopo venne la signora Gullotta e mi disse che povero

0: volevamo finire sulla bocca di tutti.
1: Signor commissario, noi siamo persone per bene.
2: Persone per bene? Ah, ho capito. E così avete pensato che era meglio che il signor La Pecora trovasse qualcuno, qualche persona meno per bene? Hm? E l'avete lasciato lì. E se era ancora vivo? Eh?

0: Buongiorno, sono la commissaria Montalvo.
1: Lo so. Mia moglie non ci deve sentire. Mi riporto la bottiglia.
0: Quale bottiglia?
1: Quella che stava vicino al morto.
0: Ma perché, non era il signor La Pecora?
1: Cacuala mia,
0: No, non ho capito, se spieghi meglio.
1: Stamattina, quando tornai dalla spesa, ti entra un ascensore, c'era La Pecora, morto. Io subito lo capì.
0: Lei l'ascensore l'ha chiamato?
1: E perché? Già stava a piano terra.
0: Ah, e che ha fatto?
1: Che avevi a fare, figlio mio? Ho la gamba mancina offesa. Mi spararono gli americani. Avevo 4 pacchi per mano. Mi potevo fare le scale a piedi.
0: Se ne è salito col morto?
1: E per forza. Se non che, quando l'ascensore arrivò al mio piano, che è lo stesso di quello del morto, la bottiglia di vino mi rotolò dal sacchetto. Mi segue?
0: Sì.
1: Io allora feci così. Aprì la porta di casa, portai dentro i sacchetti e poi tornai fuori per recuperare la bottiglia. Ma non feci in tempo.
0: Perché l'ascensore venne chiamato dal piano superiore.
1: Bravo.
0: Grazie. E che è successo dopo?
1: E dopo l'ascensore mi passò nuovamente davanti e se ne calò a piano terra. Io allora precipiai a scendere le scale e quando finalmente arrivai trovai a Coso lì, come si chiama?
0: Cosentino, la guardia giurata.
1: Proprio lui. Stava davanti all'ascensore e non faceva passare nessuno. Io allora gli dissi il fatto della bottiglia e lui mi garantì che l'avrebbe riferito all'autorità. L'autorità lei è?
0: In un certo senso.
1: Allora gli riferì il fatto della bottiglia?
0: No.
1: E io come faccio ora? Se mia moglie viene a sapere che mi sono perso la bottiglia, mi scanna. Mi deve credere, commissario. Quella, i soldi mi conta.
0: Vedremo di risolvere in qualche modo la situazione.
1: Mi raccomando a lei, commissario. Grazie.
0: Arrivederlo.
1: Grazie, sai.
0: Senti, vieni qua. Cercami Calluzzo, va.
2: No.
0: Giacomozzi, allora?
3: Non ho ancora finito, te farò sapere.
0: Del coltello che mi dici?
3: Coltello da cucina molto usato, manico di legno. A proposito, io ho trovato tra la lama e il manico una squama di pesce.
0: Una squama di pesce?
3: Una squama di pesce.
0: Giacomo, mi hai consegnato il colpevole. E si può sapere che tipo di pesce è? Non lo so, sara, corada, triglia. No, dimmelo, perché sennò mi lasci nell'ansia.
3: Ma io voglio capire, Montalbano, perché te la pigli sempre con noi della scientifica?
0: Giacomo, cerca di mettere in moto il cervello, Se fossimo puta caso nel deserto del Sahara e tu mi venissi a dire che c'era una squama di pesce sul coltello che ha ammazzato una turista, la cosa potrebbe, ma dico potrebbe, avere un senso. Ma mi vuoi dire che minchia di significato ha in un paese dove su 20.000 abitanti 19.970 mangiano pesce?
3: E gli altri 30 perché non lo mangiano?
0: Perché sono lattanti, Giacomo. Galluzzo.
4: Eccomi, commissario.
0: Tu vai a fare la guardia davanti all'appartamento del morto. Quando arriva la vedova non la fai entrare finché non arrivo io. Hai capito?
4: Sì, va bene.
0: Fazio!
5: Arrivo!
0: Tu invece vai al quinto piano, suoni piccirillo. Ci sono due persone per bene, madre e figlia. Commissione di soccorso. Portale in ufficio facendo il più grosso scarmazzo possibile. Tutti nel palazzo devono credere che l'abbiamo arrestata. E poi quando arrivo io le rimettiamo in libertà, va bene? Io vado a piedi, ho proprio voglia di farmi due passi. Aspetta, fammi una cortesia. Dopo che hai portato le due donne in ufficio, comprami una bottiglia di Corvo Bianco, e poi la porti a ragionier Culicca del quarto piano.
6: Una bottiglia di Corvo Bianco?
0: Sì, a ragionier Culicca del quarto piano, Ci vediamo in ufficio.

0: te ne vada per lei urgentemente.
1: Chi è?
0: È questore in persona, di lui proprio.
1: Il dottor Augello è tornato?
0: No, no, è ancora dal prefetto.
1: Pronto, signor questore, buongiorno.
2: Ah, carissimo Montalbano, volevo solo dirle che abbiamo concordato ora con la capitaneria di Porto che l'inchiesta sul tunisino mitragliato venga trasferita a Mazara. Di questa faccenda si stava occupando lei personalmente?
1: No, il mio vice, il dottor Augello.
2: Allora, lo avverta che il referto ottico e le perizie balistiche le dobbiamo mandare subito a Mazara.
1: D'accordo, signor questore, sarà fatto. Buongiorno.
2: Buongiorno, Montalbano.
1: Oh, Mimì, come va?
3: Ma va bene, c'ho questo morto ammazzato del peschereccio, no? A te come va?
1: Ah, roba da poco, niente a che vedere con la tua inchiesta che rischia di avere delle ripercussioni internazionali. A proposito, com'è andata dal prefetto? Ti sei ricordato di fare l'inchino?
3: Salvo, lasciamo perdere, quant'è che travagliamo assieme io e te? 4 anni? Mm. Ecco, se io avessi voluto veramente farti le scarpe, in 4 anni che travagliamo assieme, sarei diventato come minimo vicequestore.
1: Ma dai!
3: Perché tu lo sai che sei? Mm. Sei un collaboratore. E io non faccio altro che tapparti quanti più buchi posso, capito?
1: Però questo buco lo tapperà qualcun altro, perché ho parlato ora con questo, la tua inchiesta passa a Mazara.
3: Come sarebbe, scusa?
1: Sarebbe che tu resti con le mani vaganti e io mi tengo il mio morto ammazzato in ascensore. 1-0. Ciao, Mimì!
4: Io devo andare a travagliare. La consegnate voi alla vedova quando scende. È sopra, al sesto piano, che sta parlando con mia moglie.
1: Come l'ha presa?
4: Stava per svenire. L'abbiamo dovuta sorreggere. Però poi, quando si riprese, ci chiese se l'avevano ammazzato. No, no, forse non mi sono spiegato bene, signor commissario. Se a me mi vengono a dire che mia moglie è morta, non è che io ci chiedo se l'hanno ammazzato, mi scusi. Mi sembra una cosa logica.
1: Ho capito, ho sentito. Avevo capito anche prima,
4: Sempre si ordini, signor
1: commissario. Riposo, ho sentito, riposo.
4: Grazie.
1: Cammino.

0: Ci spararono?
1: No.
0: Che fu, sciangolato?
1: Nemmeno.
0: E come fecero a rammazzarlo?
1: Coltello.
0: Di cucina?
1: Probabile. Che ha fatto suo marito ieri?
0: È andato in ufficio. Ci aveva tutti lunedì, i mercoledì e i venerdì.
1: E quindi stamattina, essendo giovedì, sarebbe potuto rimanere in casa?
0: Sì.
1: E invece si è vestito in fretta. E lei sa dove...
0: Lo saccio. Niente mi disse. Quando sono uscita, io dormeva.
1: Ma non le sembra strano che appena lei è uscita, suo marito si è svegliato di colpo, si è preparato in fretta?
0: Avrà ricevuto qualche telefonata.
1: Suo marito ha nemici?
0: No, completamente no.
1: Lei ha qualche sospetto?
0: Sospetto? No. Certezza, sì.
1: E chi sarebbe stato?
0: La sua amante. Si chiama Kerima, con la K. Una tunisina. Si incontravano in ufficio. Da femmina tinta. Ci aveva con la scusa di farci pulizie.
1: Una tunisina?
0: Sì.
1: Ma lei come l'avrebbe saputo?
0: L'anno passato, verso l'estate, mi sono arrivate la bellezza di 3 lettere anonime. Le ho ricevute una appresso all'altra.
1: Me le potrebbe far vedere?
0: Mi bruciai. Io non ne conservo di queste fetenzie.
1: E che dicevano?
0: Tutta la stessa cosa. Dice, suo marito Aurelio, 3 volte a settimana, riceve una femmina di nome Kerima. Sapi, erano scritte con tutte le lettere ritagliate nei giornali, va? Come nei film.
1: Ma lei ha avuto qualche riscontro?
0: Ma lei che vuole sapere? Se io mi appostavo per vedere quando da femmina nevora traseva e innesceva dell'ufficio di mio marito? Completamente no. Io non mi abbasso a fare certe cose. Ma ho avuto modo lo stesso.
1: Sì. Cioè?
0: Un fazzoletto lordo.
1: Del rossetto?
0: No. Lo bruciai. Puro chitto.
2: Commissario, sti chiavi?
1: Fatti i cazzi tuoi, apri.

0: Commissario, venga a vedere. E questo sarebbe l'ufficio del signor La Pecora. Minchia! Ma quanti anni aveva il morto?
1: 65.
0: All'anima! Tiè, profumati.
2: Allora, domattina presto vieni qui, trasi senza farti vedere e aspetti. Se la tunisina non sa niente, domani che è venerdì, si presenta regolarmente e tu la fermi.
0: Difficile che non sappia niente.
3: Perché? Che gli avrebbe dovuto dire?
0: Commissario, la voce circola.
3: Gallozzo, non è che hai parlato con tuo cognato a Televicata?
0: No.
3: Guarda che se l'hai fatto mi incazzo, eh.
0: Commissario, glielo giuro, io niente ho detto.
3: Allora, a maggior ragione, domani mattina presto vieni qui. Andiamo.
4: Il fitto cordone delle forze dell'ordine ha tentato in tutti i modi di tenere nascosta la verità. Ma malgrado l'assoluto riservo degli inquirenti, noi di Televicata siamo riusciti a scoprire l'identità della vittima. Si tratta di Aurelio La Pecora, di anni 65.
5: Ecco fatto, tutto inutile.
4: Due delitti nella stessa giornata, quasi un record per la nostra piccola città. Ma la vigliacca aggressione tunisina al motopesca...
5: Sto mangiando la pasta con i broccoli, chi è che rompe?
6: Sono io che rompo, amore, sono Livia.
5: Livia!
6: Chi ti ha preparato la pasta con i broccoli? Scommettiamo Adelina?
5: Sì.
6: E tu la mangi? Ma dico io. Sei mai visto un poliziotto che tiene a servizio la madre di un disgraziato che lui stesso ha fatto arrestare? Quella prima o poi ti avvelena.
5: Ma dai, Livia, oh, Adelina è una donna intelligente, cosa credi? E poi una brava come lei, dove la trovo?
6: Sì.
5: Senti.
6: Che c'è, amore?
5: Ti volevo chiedere scusa per stamattina. Mi manchi.
6: Ti manco davvero? Sei sicuro?
5: Tantissimo, Olivia.
6: Meglio così, Salvo. Perché sabato mattina prendo l'aereo e vengo giù.
5: Sabato?
6: Sì, sabato. Sarò obbligata per l'ora di pranzo.
5: Ah, benissimo. Ma sei sicura?
6: Sicurissima.
5: Cioè, voglio dire, non è che è troppo strapazzo per te?
6: Ho già fatto il biglietto, amore. Ci vediamo sabato. Vai a buttare quella pasta nella spazzatura. Ciao.
5: Ciao.

0: Buongiorno, dottore.
1: Ciao, ma qui abita la tunisina?
0: Sì, sta qua.
2: Come avete fatto a rintracciarla? È stato mancuso per la straniera, dice che è stata una pura combinazione. Andiamo.
3: Buongiorno.

0: Dille che appena, dico appena, che Rima si fa viva, chiami a questo numero.
1: Che ci fai, Rima? Fai la sala in numero.
0: Dille che è importante, che la cosa è grave.
1: Firmo hem, fi khatar.
0: François e che Rima rischiano la vita, e forse anche lei.
1: Rima, François, fi khatar, uanti che mandili berek.
0: Speriamo di averla spaventata abbastanza. Mi raccomando, eh. Telefono. È importante, eh? È molto importante.
2: Oui.
0: Oui?
2: Oui.
0: Bene.
2: Monsieur le commissaire.
3: Ici. Viens, viens.
0: Andate, andate.

0: 300 milioni.
1: A disturbare per questa minchiata.
2: No, veramente, io passavo qui per caso. Ma che succede?
1: Niente, pare che da ieri mattina c'è un piccerino che roba le merendine all'altro piccerino. Anche stamattina fece la stessa cosa.
3: Commissario, dagli assicca, malici.
2: Ma qualcuno di voi l'ha riconosciuto?
4: No!
2: Silenzio! Signor Vigile, continuate le indagini e tenetemi informato.
1: A disposizione.
5: Montalbano sono.
6: Ah, buongiorno, commissario. La tunisina ancora non si vede.
5: E manco si vedrà.
2: Ah, ti sei data l'enigmistica.
7: Commissario, per passare un po' il tempo. Ma che fa, me ne posso andare adesso?
5: No. Te ne stai qui fino a stasera perché non si sa mai.
7: Ma perché?
5: Non si sa mai, Galluzzo. Non si sa mai.
7: Commissario!
5: Dove l'hai presa questa?
7: Qua sotto.
5: Ce ne sono delle altre?
7: Sì.
5: Prendile, ordinale per bomba. Sbrigati.
8: Pronto?
2: Pronto?
8: Chi parla?
2: La signora Pecora?
8: Sì.
2: Salve, Montalbano sono. Io mi scuso se la disturbo ancora. Avevo bisogno di un'informazione.
8: A disposizione, signor commissario,
2: sì.
8: Per lei.
2: Senta, potrebbe dirmi in quale date ha ricevuto le lettere anonime?
8: Certo, lo ricordo benissimo. La prima l'ho ricevuta a metà di giugno.
2: Ah. Prendi i primi due numeri di giugno.
8: E le altre, una sì. Fine luglio e l'ultima i primi di settembre.
2: E poi anche quelli di numeri di luglio e di agosto. Io la ringrazio, mi scuso ancora, lei mi è stata veramente molto utile.
8: Si figuri, signor commissario.
2: Arrivederla.
8: Arrivederla.
9: Questi sono di luglio.
2: Ma vedi, guarda qua.
9: Del 27 agosto.

0: Pronto?
1: Parlo con il commissario Montalbano, con lui personalmente.
0: Sì. Chi è?
1: Mi chiamo Clementina Vasile Cozzo. Vorrei dirle qualcosa a proposito di quel signore che hanno ucciso ieri mattina.
0: Sì, ma come ha fatto a sapere che io ero qui?
1: L'ho vista entrare e la vedo anche adesso. Si affaccia alla finestra, commissario. Mi vede, commissario?
0: Sì.
1: L'aspetto, commissario.
2: Prego.
0: Grazie.
1: Commissario, sia
0: comodo. Signora.
1: Prego, venga. Grazie, Pina, puoi andare.
3: Va bene, signora.
1: Venga, commissario, si affacci. Vede? Come si vede bene la finestra dell'ufficio. E la sera, con la luce accesa, si vede ancora meglio.
0: E lei che ha visto?
1: Glielo dirò, anche se per certe cose mi manca un po' di vocabolario. Una volta di notte, saranno state le 4 del mattino, non riuscivo a dormire. Ho sentito le voci di due ubriachi che passavano sotto la mia finestra. Così, per curiosità, mi sono affacciata e ho visto le luci accese nell'ufficio di fronte del signor La Pecora. Ma lui non c'era. C'era quella tunisina che viene a fare le pulizie di giorno. Stava insieme a un giovanotto. Lui era al telefono, ma non era difficile capire che non erano lì per telefonare. Li ho rivisti altre 4 o 5 volte, sempre di notte. Si comportavano come padroni, ma non facevano niente.
4: Ah, non è che per caso ha visto se ritagliava dei giornali?
1: I giornali non li ritagliava. Ho visto che rispondeva al telefono, ma le telefonate al povero signor La Pecora non gliele passava mai. Quella era una donna pericolosa, commissario. E il signor La Pecora era completamente stregato da quella femmina.
5: Sono state telefonate?
6: Sì, sì, dottore, due per il dottor Augello, una per Pazzi.
5: Delle telefonate degli altri non me ne frega niente. Io voglio sapere se ci sono state telefonate per me, di me.
6: Proprio per lei, di lei? No.
5: Grazie.
7: Caluzzo, dica, commissario.
5: Senti.
4: Che per caso nell'ufficio La Pecora hai visto della carta intestata come questa?
7: No, non mi pare.
4: Vabbè, te lo lascio, controllo, eh. Pazzo! Scoperto qualcosa?
8: Ma senta, commissario, La Pecora aveva un'attività import-export e ha chiuso tutto nel 90. Mm. Poi però dopo qualche anno ha riaperto. Mm. E la cosa strana, commissario, dal 94 a oggi non c'è traccia di nessun affare.
4: Nemmeno una fattura?
8: Niente. Allora perché ha riaperto? Io una mezza idea ce l'avrei.
4: Anch'io, però di prima la tua.
8: E la ditta potrebbe essere una copertura. Una bella facciata per coprire non so quali traffici.
4: Lo so, però sarà difficile beccarle, perché quando hanno ammazzato La Pecora si sono portati via tutto.
9: Commissario, commissario! Adesso che ci pensai, una telefonata per lei ci fu, ma non si capì. Però doveva essere parente.
4: Di chi?
9: Sua e di lei, dottore, che la chiamava per nome. Salvo, Salvo.
4: E poi?
9: Si lamentava come se avesse dei dolori. Era una femmina vecchia. Faceva ai, ai, sha, sha. Ai, ai, sha, sha.
4: Aisha. Aisha.

0: señor comisario.
1: Che rime faccio, eh?
2: Non si sono visti, però è venuto qualcun altro a trovarla.
3: Io mi sono commissario, c'è su, c'è su. Sì, sì, sì, sì. Su, chi piace, sono
1: non era qui quando sono venuti?
2: No, ieri sera è andato a trovare un'amica a Montelusa. Fatto tardi, è rimasto lì a dormire.
1: Chiedele se hanno preso il libretto con i soldi.
2: La volta affetta Palmasari?
1: No, no,
4: no.
1: No, dille che lo lasci lì.
2: Khalim Hallo, Khalim Unike.

0: Avem chestia de afortunată.
1: Se la duravă o pila scannavă, nu?
0: Aisha.
1: Dille che prepari la sua roba, la riporti a Montelusa dalla sua amica, ci deve rimanere ancora qualche giorno, per prudenza.
2: All'errate, questa cansate che a Montelusa camminò, passa, hanno fiacciato a re.
1: Va bene. Su.
3: Alloggio, buongiorno, c'è ancora qualcosa da mangiare?
4: Dottore Montalbano, per lei qua il mangiare c'è sempre.
3: Grazie.
4: Arianna! Arianna, vedi che è venuto il dottore Montalbano.
3: Buongiorno, Arianna.
5: Buongiorno, prego.
1: Grazie, pensate me ne stavo andando a casa.
3: Porca. Calogero, faccio una telefonata.
4: Dottore Montalbano, così è il padrone.
3: Grazie.
6: Pronto?
1: Livia, amore.
6: Oh, sono appena arrivata. Mi dispiace, ma non è colpa mia. Salvo, l'aereo è partito con 2 ore di ritardo.
1: Ah.
6: Non ho potuto avvisarti. Sei stato in pensiero, amore.
1: Invece certo che sono stato in pensiero. Ho telefonato ogni quarto d'ora e non rispondeva nessuno a casa. Tra un po' telefonavo all'aeroporto.
6: Oh, scusami, amore, ma te lo ripeto, non è stata colpa mia.
1: Ah.
6: Quando vieni? Salvo.
1: Guarda, adesso non posso, sono in piena riunione a Montelusa. Tra un'ora sarò lì da te, eh? Guarda in frigo o nel forno, ci deve essere qualcosa che ha preparato Adelina.
6: Non ci penso nemmeno, io non mangio quello che prepara Adelina. Aspetta, ci vuole mangiare qualcosa insieme?
1: No, figurati, io mi sono arrangiato con un panino,
6: E allora...
1: Dai, tra un po' sarò lì da te, eh? Ciao amore, ben arrivata.
6: Ciao. Fai presto.
1: Calogero, tu sei un diavolo. Mi costringe a peccare.

0: Ciao.
1: Ciao. Amore, puzzi di fritto.
0: Ah sì, è per forza. Ho interrogato un tizio in una friggitoria per un'ora. E così li ho fatti arrestare da Fazio come fossero due assassini.
1: Allora sei stronzo.
0: Perché?
1: Sì, sei maschilista e stronzo.
0: Ma perché?
1: Ma scusa, due povere disgraziate, madre e figlia, le sputtani di fronte a tutto il condominio. Sì, sì, e a quell'altro tipo, come si chiama?
0: La general Culecchia.
1: Siccome è uomo, anche se è andato su e giù in ascensore con il morto, gli ricompri addirittura la bottiglia di vino. È una logica giusta questa. No. No,
0: no.
1: Sto parlando, salvo. E quel povero bambino di Villa Seca deve essere messo proprio male per ridursi a rubare la merenda agli altri bambini. Per me l'hanno abbandonato e non è una cosa bella.
0: Oddio.
1: Smettila di fare il cretino.
0: Gesù.
1: Cosa?
0: Gesù.
1: Ma che ti prende?
0: Sei un genio, Livia. Pronto, Catarella? Se c'è Fazio in ufficio, passamelo
1: tu. Che cosa vuoi fare?
0: Fazio, sei tu? Fra mezz'ora li voglio tutti, dico tutti in commissariato pronti a partire. Guarda che se manca qualcuno faccio un casino,
1: Salvo.
0: Vestiti.
1: Dove vuoi andare?
0: Vestiti.
1: Ma dove dobbiamo andare?
0: Ad arrestare il lato di merendine.

0: Sono quasi le 4. Dobbiamo stare qui ancora molto?
1: Per favore, Lilia, per favore.
0: Per favore cosa? Mi spieghi perché hai voluto che venissi anch'io?
1: Che t'ha detto?
0: Che dobbiamo aspettare.
1: È stressato. Io gliel'ho detto, devo andare in ferie, lui non ci vuole andare.

0: Lilian. Guarda.
1: Ma io non vedo niente.
0: Eccolo lì. Ascolta, quando lo prendiamo, accarezzalo, abbraccialo, tenta di calmarlo, va bene?
2: Fate piano! Gallo, animale, ti ho detto di fare piano!
3: No, no! Caglione, caglione, caglione!
1: Ecco così. Gallo. Gallo così. Ecco, tesoro. Non aver paura. Non aver paura. Non succede niente. Non succede niente. Sì. Finito ora. Va tutto bene, non preoccuparti.
4: Tu sei sicura che è stata una buona idea portarlo qui?
1: Certo.
4: È anche contro la legge. E se di notte si alza e scappa?
1: Non credo che lo farà. Io vado a letto.
4: Credo che lo farà.

0: Livia.
1: Vieni qui. Oh,
2: bello.
1: Sì. Non troppa, non troppa. Se no crolla il castello. Ecco così. Vieni giù, vieni giù. Un attimo.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Dove li hai trovati?
1: Che cosa?
0: La paletta e il secchiello.
1: Ah, Augello ce li ha portati stamattina.
0: Ah.
1: Che carino. Tu hai comprato le paste, non lo sai che fanno male ai bambini?
2: No, io lo so. È il tuo amico Augello che non lo sa, le ha comprate lui. E adesso tu e François ve le mangiate, perché sennò le buttiamo a mare.
0: Ma devi proprio partire oggi, Livia.
1: Ho dimenticato di dirtelo, ho annullato il volo. Voglio stare qui ancora qualche giorno. Se me ne vado, come fai con François? Come ha? Ti dispiace?
0: A me? No, ma che dici? Cosa avete fatto?
1: Abbiamo parlato tanto. È tutta la mattina che cerco di convincerlo che sua madre verrà a riprenderlo.
0: E ti ha raccontato qualcosa?
1: Non molto. Ha detto che l'altro giorno sua madre e Kerima è arrivata a casa di corsa. Era molto spaventata e gli ha detto che dovevano scappare subito. Mentre scappavano è arrivata la macchina di un certo Farid. Mi ha anche detto come si scrive.
0: Sì, lo so anch'io come si scrive.
3: Non fermarti! Non girarti, François! Corri, corri! Non fermarti! François, corri! Corri, François! Corri! Corri! Corri! Corri, vai via!
4: Guafi, calme! Guafi!
1: E così François, dopo che è scappato, è rimasto solo. E si è nascosto per due giorni nelle serre vicino al mare. E non voleva tornare a casa perché aveva paura che ci fosse Farid ad aspettarlo. Ma ieri notte non ce l'ha fatta più. Ecco, questo è più o meno tutto quello che ha detto. Cosa pensi, Salvo?
0: Che abbiamo in casa un orfano.
1: Ma come sei bravo, François. Come hai fatto?
5: Adesso ti mangio questo.
1: Guarda.
6: La salma dello sfortunato marinaio ucciso al suo primo imbarco. Di lui sappiamo solo che si chiamava Ben Dahab, che aveva 32 anni e che era originario...
5: Guarda, mio zio!
0: Che ha detto?
1: Ha detto mio zio.
0: Ma questo ho capito, chiedigli se è proprio suo zio.
1: Ma che razza di domande cretine fai?
0: Senti, Aisha a me mi chiama zio, che sono lo zio di Aisha io. Per favore, diglielo, chiediglielo.
1: Senti, François.
5: Ahmed è il fratello di mamma.
0: Sì.
6: Bello il parrocco siciliano, tutti in tutto il mondo. Solo i nostri amministratori, noi infatti dalla comunità europea hanno stanziato.
0: Questo è tuo zio? E come si chiama?
5: Ahmed Musa.
0: E tua madre, Kerima Musa.
7: Lo mando in onda con il notiziario di mezzanotte.
0: Potresti mandarla anche domani a luna, perché ho paura che di notte la vedano in pochi.
7: Agli ordini. Però una cosa me la devi dire. Questo bambino è il lato di merendina, vero?
0: Sì, però basta con le domande, ti prometto che appena ne saprò di più sarò il primo a saperlo.
7: Pagonese pensa che sia una minchiata, ma io no.
0: E fai bene. Senti, ti dico come devi accompagnare la foto. Dovresti fare la voce di uno come che sta raccontando una faccenda dolorosa, patetica, sai?
7: Ma ora che ti metto a fare? Pure il regista?
0: Sì. Dici che è venuta da te una vecchia tunisina, piangendo, disperata, pregando di mostrare la foto, perché sono tre giorni che non ha notizie né della femmina né del bambino. Si chiamano Kerima e François.
7: Kerima e François.
0: Esatto.
7: Ho capito.
0: Va bene. Ti ringrazio.
7: Ciao. Ciao.
8: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani con la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il ladro di Benendine. Vi aspettiamo.

0: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Franca Falcucci. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna madre della patria. Nata a Roma nel 1926, Franca Falcucci è stata una politica italiana, senatrice e ministro della pubblica istruzione per la Democrazia Cristiana dal 1982 al 1987, prima donna a ricoprire la carica di tale ministero. Partiamo dalla sua storia familiare. Lei frequenta il liceo scientifico e poi la facoltà di scienze politiche a Firenze, dove si laurea con Giovanni Spadolini. Subito dopo intraprende la professione di insegnante di storia e filosofia nelle scuole superiori e svolge attività politica. Lascerà la professione nel 1968 con l'elezione al Senato. Ma facciamo ancora un passo indietro. Durante la Resistenza, la Falcucci è attiva nei gruppi clandestini della DC romana, alla quale si iscrive nel 1944. Nel primo dopoguerra, nel 1948, milita nel Movimento Femminile Democristiano. Tra il 1950 e il 1958 è incaricata delle Giovani Democristiane a dirigere la rivista Donne e Società. Fino al 1964 è vice delegata nazionale del Movimento Femminile assieme a Maria Eletta Martini e dal 64 al 67 è delegata nazionale del Movimento Femminile. E poi diventa vice segretaria della DC durante la segreteria Fanfani e dirigente dell'Organizzazione Europea delle Donne Democristiane. E nel 1978 partecipa ad una riunione a livello europeo delle donne in politica. Ascoltiamola da questa testimonianza di Radio Rai del GR2 condotto da Daniela Politi.
1: Rappresentanti democratico-cristiane al Parlamento europeo. La riunione è presieduta dalla senatrice Franca Falcucci che così ha illustrato a Franco De Cleva gli scopi del convegno.
2: Siamo qui a Strasburgo non tanto e non solo per rinsaldare i rapporti di collaborazione fra le donne democratico-cristiane di tutti i paesi europei, ma perché è un momento decisivo nella storia d'Europa. Per noi l'Europa non è un'utopia, ma è una scelta, è un atto di volontà e tanto più sentiamo di doverlo compiere considerando lo stato di incertezza che caratterizza la situazione mondiale. Sentiamo che l'unità dell'Europa è necessaria sia per la nostra sopravvivenza che per la pace del mondo.
0: È eletta per la prima volta nel 1968 al Senato ed entra a far parte della Commissione Giustizia. È componente del Consiglio Europeo dell'Unione Europea Femminile e presidente della sezione italiana. Nel 1975 è autrice di un importante documento per l'inclusione scolastica degli alunni disabili, nucleo fondamentale della legge Malfatti, che costituirà negli anni a venire un modello a livello internazionale. Ascoltiamola ancora da questa trasmissione dal titolo Esercizi di memoria di GR Parlamento sul femminismo del 2000.
3: Senatrice Falcucci, noi non possiamo parlare del libro, come dicevo prima, di Moravia, ma di quello che Moravia ci ha detto adesso, anche se purtroppo molto in breve. Ecco, per esempio, io tornerei un attimo, se lei è d'accordo, su questa coscienza impotente della donna.
4: Mi pare giusto tornare a questo punto perché se non ho male inteso. E questo è il punto chiave di interpretazione, come del resto nella forma più autentica e autorevole ha detto lo stesso Alberto Moravia. E vorrei soffermarmi per qualche osservazione, non dirò critica, ma approfittando della sua presenza per porre delle questioni. Ha detto Alberto Moravia che lui ha rappresentato nei suoi racconti le donne di una determinata condizione culturale, assumendo come premessa che le donne di questa realtà borghese, che hanno avuto una possibilità di cultura, che hanno una possibilità di tempo, di organizzazione della propria vita, in qualche modo privilegiata o ritenuta tale, concretizzano poi il frutto di questa loro esperienza in una coscienza impotente. E successivamente ha detto che la rivolta di queste donne nasce forse a questa matrice, da questa impotenza della coscienza. Allora io farei due domande, se mi consente, certo. Alberto Moravia. La prima è questa. È proprio giusto, ma immagino già la risposta, cioè che non vuole assumere questo come un criterio assoluto, ma come dire, quasi come un punto di partenza, quasi come una provocazione della tematica. Assumere la realtà, identificare la realtà del mondo femminile, sia pure per approfondirne la problematica con questa realtà. O non è una scelta di comodo, cioè questa coscienza impotente che lui attribuisce alle donne di una determinata realtà, di un determinato ambiente, di una determinata cultura, per spiegare poi la rivolta? E il secondo interrogativo, allora a questo punto, è questo. Questa rivolta, a sua volta, non è essa stessa l'espressione di questa impotenza? Cioè un atteggiamento che non ha ancora maturato, come diceva Carla Ravaioli, una lucida visione dei punti d'arrivo a quali possono essere le condizioni di superamento di questa realtà. Cioè non siamo ancora all'interno di un groviglio psicologico, di una inquietudine che non riesce concretamente e realmente a misurarsi con i problemi di fondo della vita? E non è forse questa la ragione per la quale questo tipo di debatica finisce col essere difficilmente accostabile o comprensibile da una quella che poi è la grande maggioranza delle donne, che forse non hanno quella coscienza impotente determinata dalle condizioni che diceva Moravia, ma che hanno viceversa però un grado di coscienza umana che nasce dall'esperienza della vita e forse delle responsabilità concreta della vita che esse hanno.
5: Moravia. Dunque, dirò subito una premessa. Quando dico coscienza impotente, io dico in sostanza che sempre più nel mondo moderno, e questo vale anche per le donne del popolo, su qualsiasi tipo di donna e anche per gli uomini, si produce una scissione tra la vita sociale e la vita interiore. Cioè la vita interiore tende sempre più a essere fine a se stessa, in quanto la vita sociale è fatta di stereotipi, di cose che non hanno, in cui non è facile avere una libertà di azione completa. Invece nella vita interiore pare che ci sia questa libertà, e comunque si assiste a questo fatto, insomma, che la letteratura, per esempio, si interessa sempre più della vita interiore dei personaggi, sempre meno della vita sociale.
0: È sottosegretaria e poi prima donna ministro della pubblica istruzione dal dicembre 1982 al giugno 1987. Fu titolare del dicastero di Viale Trastevere per i governi Fanfani V, Craxi I e II e Fanfani VI. A lei si deve la riforma dei programmi della scuola elementare, l'abolizione delle classi differenziali, l'avvio del piano nazionale per l'informatica nella scuola e la firma nel 1986 dell'intesa con la CEI sulla non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola. Ascoltiamola da questa trasmissione di Radio 1 dal titolo Radio Anch'io del 1978.
6: Il problema è molto complesso. Bisogna tener conto che nella scuola si riversano tutte le tensioni che sono presenti nella società e che sono filtrate attraverso la psicologia, la condizione culturale, l'esperienza di giovani il cui itinerario di formazione attraversa una fase estremamente delicata e dinamica. Quindi il governo della scuola oggi è estremamente difficile, uso questo termine in modo provocatorio, perché in realtà quello che insieme bisogna cercare di realizzare è il rapporto educativo, cioè che tutti coloro che sono coinvolti nelle responsabilità della vita della scuola assumano come loro atteggiamento, come atteggiamento di rapporto con gli studenti, con i colleghi, con gli amministratori, con tutti coloro che in qualche modo convergono nel governare, uso ancora questo termine, ripeto, in senso provocatorio, questa consapevolezza della grande difficoltà, della grande responsabilità che il rapporto educativo comporta.
7: Ecco, signora Senti, io non le faccio una domanda sull'oggi, le faccio una domanda sul domani. Sì. Tutti sappiamo che la classe dirigente nasce dalla scuola. Ora, la normale...
6: I cittadini nascono dalla scuola oggi.
7: Ecco, e anche la classe dirigente.
6: Anche, ma il più comprende il meno.
7: Ecco, allora diciamo anche la classe dirigente nasce dalla scuola. La scuola normale di Pisa, dove, che è una delle scuole più note e più famose d'Europa, si entra per concorso. Ebbene, nell'anno 77-78 la stragrande maggioranza dei posti sono stati conquistati da alunni delle scuole private. Ora io ho il sospetto, lo dico in modo provocatorio, che una parte del suo partito, la Democrazia Cristiana, una parte della borghesia, una parte della burocrazia statale non abbiano troppo slancio nel riformare la scuola, perché così facendo favoriscono le scuole private. E guarda caso, in questo preciso momento anche gli autonomi sembrano pensarla con la parte più arretrata del paese.
6: Respingo nel modo più fermo questa sua valutazione, questa sua interpretazione, che non solo non ha una sua verifica nei fatti, ma è esattamente il contrario. Nel corso di questi 30 anni è stato fatto uno sforzo enorme per sviluppare il nostro sistema scolastico e oggi la scuola è diventata appunto una struttura attraverso la quale si formano i cittadini e quindi anche la classe dirigente, cioè è diventata una struttura di massa non solo nel senso che quantitativamente tocca perlomeno per quanto riguarda il settore dell'obbligo, ovvero tutta la popolazione giovanile e adolescente del nostro paese, ma perché proprio, per esempio, attraverso l'introduzione della estensione dell'obbligo scolastico fino ai 14 anni, che ora nel progetto di riforma della scuola secondaria superiore si prevede di portare, vero, fino ai 15 anni, sono state poste le premesse per la diffusione della istruzione superiore, della scuola secondaria e dell'università. Ovviamente queste trasformazioni hanno creato una serie di problemi, di difficoltà, non solo relativi, come dire, alle strutture scolastiche dal punto di vista proprio, vorrei dire, tecnico, ma della concezione stessa e dell'organizzazione degli studi. E poi bisogna anche, se tutti dobbiamo fare una riflessione autocritica, e anche noi dobbiamo fare una riflessione autocritica, però bisogna anche domandarsi quale incidenza ha avuto in questo scadimento, soprattutto della istruzione secondaria e superiore nelle grandi città, perché il fenomeno va anche, vero, valutato nella sua obiettività, abbiano avuto certi atteggiamenti o certe tensioni o che hanno portato a un ripudio estremamente semplicistico del nozionismo dell'impegno scolastico, e quindi evidentemente bisogna fare una riflessione sulle esperienze, sul positivo e il negativo, però per migliorare la scuola. Ma che questa situazione sia dovuta a un disegno per favorire le scuole private, questo proprio evidentemente deve essere dimostrato. Semmai questa ripresa delle scuole private dimostra che l'esigenza avvertita nel corpo della società che la scuola risponda a criteri di serietà, nel senso di mettere i giovani in condizione di poter realizzare un loro diritto fondamentale, perché quello che si perde nel momento della formazione giovanile non si recupera più. Di questo dobbiamo essere consapevoli.
0: Prima di entrare al governo, la Falcucci si era distinta come leader del movimento femminile della DC per la sua partecipazione appassionata a battaglie politiche per il pieno riconoscimento dei diritti e delle pari dignità della donna e aveva dato un importante contributo all'approvazione della riforma del diritto di famiglia del 1975. Ascoltiamola da questa trasmissione dove affronta il tema delle donne e il lavoro, in particolare sul tema del part-time.
8: Certamente se nel part-time si identificasse il lavoro femminile, questo sarebbe un errore perché porterebbe ad una dequalificazione del lavoro della donna, ma nel quadro di una politica globale di occupazione e che prevede anche per la donna un'alta qualificazione, una sempre più alta qualificazione culturale e professionale, il part-time può essere una delle forme attraverso la quale la donna in determinati periodi della sua vita e delle sue responsabilità familiari riesce a conciliare le sue responsabilità familiari con l'attività produttiva, non restando sganciata dall'attività produttiva e quindi mantenendo aperta questa sua possibilità di inserimento, che è una delle forme attraverso le quali essa arricchisce la sua personalità e quindi arricchisce anche la vita della famiglia.
0: E ancora ascoltiamo

0: è una delle forme di violenza. Ci sono tante forme, forse meno evidenti, ma non meno gravi di violenza. È violenza l'indifferenza, è violenza l'abbandono, è violenza il disimpegno nei confronti delle esigenze della famiglia. È violenza la identificazione della donna con un ruolo meramente sessuale, come diceva prima l'onorevole Carrettone. E queste realtà, tutte gravi, tutte negative, non sono riconducibili, onorevole Ballardini, solo a realtà economiche e sociali. Quindi non basta modificare la realtà economica e sociale. Non ci può essere alcun dubbio che occorre modificare le condizioni economiche e sociali che concorrono a determinare anche all'interno della famiglia una forma di mancanza di rispetto della dignità della persona. Ma occorre un rovesciamento di mentalità, occorre una educazione diversa, occorre in definitiva riconoscere che ogni persona ha un suo valore, ha una sua dignità, non solo perché lavora e porta lo stipendio. Ecco quindi che il discorso dei maltrattamenti, della violenza, deve ricondurre al problema fondamentale. Il rispetto della persona per il fatto stesso di essere una persona e la comunità della famiglia che risulta da questo, da questa partecipazione continua ai problemi, da questo rispetto fondamentale e non riconducibile esclusivamente a condizioni di carattere economico e sociale.
1: Prima di essere nominata ministro, è stata presidente della commissione che ha redatto nel 1975 un documento fondamentale per la storia recente dell'istruzione italiana, quello per l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità. Il documento, una pietra miliare dell'inclusione, ispirò il successivo dibattito sull'integrazione, in quanto auspicava e promuoveva un nuovo modo di concepire e attuare la scuola. Il documento Falcucci che ne risultò fu il più avanzato elaborato riguardante il problema della disabilità a livello europeo e internazionale, in quanto auspicava e promuoveva un nuovo modo di concepire e attuare la scuola. Secondo quanto scritto all'interno del documento, la scuola, proprio perché deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare le condizioni di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati. Importante fu anche l'apporto alla definizione dei nuovi programmi della scuola media, ispirati al principio della orientatività dell'azione formativa. Ascoltiamola da questa trasmissione del 1983 Radio Anch'io su Rai Radio 1, condotta da Elena Doni.
2: La scuola, secondo me, deve innanzitutto essere consapevole del suo dovere di formare culturalmente i giovani, assorbendo nei suoi contenuti le riflessioni culturali sui processi di cambiamento, ma senza dimenticare che senza radici non c'è futuro. E la continuità della nostra tradizione culturale storica è altrettanto importante della capacità di misurarsi con i processi di cambiamento. Cosa dobbiamo fare per la scuola? Parlo soprattutto della scuola secondaria superiore. Non attendere oltre. Non è questa la sede per puntualizzare responsabilità, ce le dobbiamo assumere tutte, più degli altri. Non attendere oltre significa che dobbiamo avviare, partendo dall'esistente e avendo chiari però gli obiettivi da portare avanti, procedere. In quale direzione? Io ho presentato delle proposte. Primo, migliorare il livello culturale della fascia iniziale degli studi superiori, migliorare l'area linguistica, l'area storico-sociale con l'introduzione dell'economia, la matematica per la quale abbiamo già predisposto nuovi programmi collegati con l'informatica perché noi vogliamo un'introduzione della cultura informatica trasversale, cioè una capacità di dominare culturalmente i processi di continuo cambiamento perché anche questo si deve tenere presente. I cambiamenti così rapidi devono essere dalla scuola addirittura previsti e culturalmente digeriti perché nell'arco di 5 anni già la situazione è cambiata. Il rafforzamento dell'asse scientifico. Secondo, eliminare il doppione dei filoni fra l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica, favorire il rapporto scuola-lavoro, l'elevazione della istruzione.

0: istruzione obbligatoria, che però non può essere concepita come un riversare nuove leve di giovani nell'otra vecchia. Bisogna predisporre le condizioni culturali e strutturali, ecco l'esigenza di inquadrare l'elevazione nel processo innovativo complessivo della scuola secondaria superiore, perché se noi non facciamo questo, allora apparentemente risolviamo la disoccupazione giovanile con un parcheggio prolungato senza esiti. Allora, che cosa fare insieme? Questo è l'ultimo punto. Collaborare insieme per la individuazione migliore di obiettivi culturali, senza che la scuola sia per questo subordinata agli obiettivi culturali e formativi del processo industriale, che deve essere un elemento costitutivo della formazione, ma non può essere l'unico elemento di riferimento.
1: Come ministro della pubblica istruzione varò nel 1985 la riforma, dopo 30 anni, dei programmi della scuola elementare. Definì nello stesso anno l'avvio del piano nazionale per l'informatica nella scuola. Ascoltiamola da questa trasmissione di GR Parlamento del 1983. Parla proprio del futuro dell'informatica nella scuola.
2: Io dicevo nel regno dell'auspicabile, quando lei diceva dovrebbe essere un momento di maturazione individuale, sì, del certo, ragazzo, ma a parte questo, appunto, che tutti ci si augura, ma poi non so quanto sia vero, lei è favorevole all'istituzione del numero chiuso per accedere alle facoltà universitarie?
3: No, io non sono favorevole al numero chiuso. Io sono convinta che nella misura in cui noi costruiamo degli itinerari formativi articolati, ecco perché nella riforma mi sono battuta anche per il cosiddetto ciclo breve, perché bisogna tener conto della diversità delle attitudini e della diversità delle articolazioni del mondo professionale, del lavoro, eccetera. Quindi nella misura in cui noi costruiamo degli itinerari formativi che siano rispondenti alle esigenze occupazionali, che siano corrispondenti alle esigenze attitudinali, attraverso un orientamento noi possiamo sostanzialmente armonizzare le esigenze del scelta individuale, anche perché il numero chiuso non va bene neanche nei paesi in definitiva che sono rigidamente collettivisti, i quali programmano 100 ingegneri e solamente 100 giovani possono studiare ingegneria. Anche in quei paesi noi troviamo che poi non c'è un felice raccordo fra la formazione e l'occupazione. In regimi fortunatamente come i nostri di libertà dobbiamo fare un'azione di programmazione e di orientamento, ma non un'azione di sbarramento. Questo non è affatto in contraddizione con l'esigenza giusta, nella quale condivido pienamente con la professoressa Ronchey, che la scuola secondaria superiore deve essere una scuola selettiva. Selettiva nel senso di selezione delle attitudini, selettiva nel senso che bisogna raggiungere il livello corrispondente agli obiettivi culturali e professionali che lo specifico indirizzo di studi seguito segna. Mentre la scuola dell'obbligo non deve essere una scuola selettiva.
1: E ancora, verso la fine degli anni Ottanta, fu anche contestata con manifestazioni di piazza e tensioni in Parlamento. Ascoltiamola in questa intervista del 1986 di GR Parlamento.
4: In Italia non sono paragonabili a quelle e hanno la stessa matrice politica, almeno come iniziativa, dei partiti che hanno promosso la mozione di sfiducia nei miei confronti. Quindi c'è una matrice politica comune che ha a che fare fino a un certo punto con la politica scolastica. Per quanto riguarda invece aspetti più sostanziali, le vicende di Parigi e anche della Spagna sottolineano l'esigenza di una riflessione anche a livello europeo, degli obiettivi da perseguire per corrispondere a esigenze assai complesse e impegnative delle giovani generazioni di oggi, soprattutto della fascia secondaria, e conferma un dato, quella che cioè in tutti i paesi la fascia secondaria dell'istruzione è in qualche modo in difficoltà a individuare il suo ruolo e il suo modo di essere. Ecco perché occorre un confronto sereno e costruttivo che non può essere risolto a base di slogan e di improvvisazione. Ma guardi, se io dovessi fare un bilancio di quello che anche in forma privata mi si dice da persone che pure dovrebbero per la loro collocazione condividere le antipatie generalizzate che lei a cui lei fa riferimento, non saprei esattamente. Guardi, io non ricerco intenzionalmente né simpatia né antipatia, non credo di avere, almeno intenzionalmente, nessun atteggiamento provocatorio. Io cerco di corrispondere con il massimo impegno possibile alle esigenze assai complesse e difficili della scuola e vorrei che il confronto fosse sempre sui problemi e sui contenuti e meno sugli aspetti personali. Il complesso delle critiche erano tese a demolire, come dire, una stessa capacità di intendere, di volere quasi, del Ministro della Pubblica Istruzione. E quindi non ero affatto irritata del discorso del Presidente del Consiglio, ero comprensibilmente amareggiata non per gli attacchi personali, ma perché questi attacchi sono stati sostenuti con un complesso di affermazioni prive di fondamento o addirittura stravolgenti la verità. La difficoltà della scuola è quella di corrispondere ad una condizione esistenziale delle generazioni che è molto complessa. I giovani oggi hanno bisogno non solo di professori preparati, ma hanno bisogno soprattutto di maestri. Insomma, se potessi moltiplicare i Socrate nella scuola, questo risolverebbe tutti i problemi. Guardi, non ci sarà più nessun provvedimento del ministro Fancucci finché non ci sia una chiarificazione politica a livello dei partiti di governo, perché non è possibile ulteriormente immaginare che ci sia un ministro della pubblica istruzione e non ci sia una chiara determinazione di volontà sugli obiettivi concreti, perché non basta dire dobbiamo riformare la scuola secondaria superiore. Se quando il ministro si impegna in questa direzione, un partito dice che questo non rientra negli impegni di governo, un altro dice che deve essere affrontato in modo diverso. Non basta dire che si vuole l'elevazione dell'istruzione obbligatoria se poi non matura concretamente una volontà positiva e propositiva univoca da parte dello stesso governo e se queste proposte non costituiscono la base di confronto anche con i partiti di opposizione. Quindi voglio dire che tutte le iniziative che ho prese non sono state mai iniziative unilaterali.
1: Sempre nel 1986 firmò l'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana sull'insegnamento non più obbligatorio della religione cattolica. Per le scuole superiori introdusse già nel biennio lo studio della storia contemporanea anziché quell'antica. Un'esperienza da ricordare inoltre fu la formazione con un apposito finanziamento di tutti gli insegnanti elementari, regione per regione. Infine, sempre per la scuola elementare, ha cominciato il percorso di riforma introducendo l'importante novità del superamento dell'insegnante unico. Ascoltiamola in questo programma del 1986 di Radio 1 dal titolo La scuola in breve.
5: Il dualismo tra la cultura umanistica e quella tecnologica cui prima Modugno parlava è ancora, secondo lei, sentito molto?
4: È un obiettivo fondamentale perché è la radice della crisi di fondo della società contemporanea. Certo. Il nostro progresso è un progresso strumentale, sono cresciuti i nostri occhi, abbiamo certo. I satelliti, abbiamo certo. I radar, abbiamo il robot a posto delle mani, ma è la testa e il cuore, è la capacità di governare e dirigere il progresso che manca. Ecco quindi l'esigenza che già nella fase di formazione giovanile, anzi soprattutto in quella, i giovani recuperano l'unità della cultura nel senso di equilibrio fra fini e mezzi.
5: Certo. Quindi bisogna essere preparati per il futuro, ma bisogna ancora ricordare che l'uomo ha dei valori, insomma, dobbiamo ancora crescere. Il film Odissea nello spazio, che il computer è quello che poi comanda.
6: Ecco, devo dire che quello è un film...
5: Quello abbiamo visto di recente.
4: Sì,
5: è un film che può spaventare, voglio dire. Però io credo che l'uomo poi in ultima analisi
7: sì, poi vince l'uomo perché vai lo smonta.
4: Non sarà il robot, anche se
5: ecco, voglio dire,
4: importante
5: non sarà...
4: rivista americana l'ha dichiarato l'uomo dell'anno, un grave
5: sì,
4: rischio. Deve fare una canzone Modugno su questo.
1: A Franca Falcucci soprattutto si deve anche la prima legge che tentò di dare risposte al caos del precariato creatosi negli anni precedenti. Il 20 maggio dell'82 il Parlamento approvò la legge che fissava l'accesso l'accesso ai ruoli del personale docente e del personale educativo, mediante concorsi per esami da bandirsi ogni 2 anni. La stessa legge istituiva una graduatoria ad esaurimento per gli incaricati a tempo indeterminato, che vennero, per la maggior parte dei casi, immessi in ruolo e nello stesso tempo bandì una sessione riservata di abilitazione preceduta da corsi di preparazione. Insomma, Franca Falcucci è di fatto una donna madre della patria. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: Craxi e gli anni di piombo. Con l'arrivo di Bettino Craxi alla guida del Partito Socialista nel 1976, la storia d'Italia cambiò e gli anni di piombo terminarono. Sembrava impossibile che i giovani potessero smettere di sbranarsi l'un l'altro, vittime di un panpoliticismo che diventava sempre più connivente con le ali più estreme, destinate a sfociare nel terrorismo. Con le dichiarazioni di Sandalo, il mondo aveva scoperto che il figlio di Don Accattin aveva aderito alla lotta armata. Le Brigate Rosse avevano commesso delitti efferati, come quello dei missini Giraluce e Mazzola, uccisi a Padova nella sede del Movimento Sociale Italiano. I NAR si erano composti dopo i fatti di Acca Larenzia, la strage di tre ragazzi del Fronte della Gioventù che aveva cambiato la storia della destra italiana. Nacque così lo spontaneismo armato di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e la violenza in Italia sembrava ormai inarrestabile.
1: Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Traullo e per altre 5 uccisioni, in primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli della storia del terrorismo, è vero?
2: Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare i padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini.
1: Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola?
2: No.
1: Che vi fossero le tasse da pagare?
2: No, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio. Il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare.
1: Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'associazione universitaria Missina. Che cosa l'aveva spinta ad aderire?
2: Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. E per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo, ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta.
1: Dalle BR sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto?
3: A differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse noi non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse, per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale.
1: È lecito, secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto?
3: Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io quando l'ho fatta avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero, e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni, non so... Cioè non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto, insomma si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava, insomma le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento.
1: Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo.
3: Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma,
1: tuttavia,
3: consapevolmente.
1: Tuttavia, c'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime.
3: Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, vabbè, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla...
1: Ma dietro gli esplosivi c'erano persone?
3: Non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi, di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa. Diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe.
0: Con l'uscita del film La febbre del sabato sera, i giovani di tutto il mondo cominciarono a entrare nelle discoteche ed uscirono dalla violenza a passo di danza.

0: con il governo Craxi del 1983 il mondo si avviò verso una progressiva pacificazione.
1: Beppino si precipitò al Quirinale, ma aveva i pantaloni, i jeans.
2: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava. Lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando al Quirinale,
1: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
2: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: L'ultimo vile attentato fu quello al messino Paolo Di Nella, morto a Roma il 9 febbraio 1983. L'agguato, con l'unanime condanna del mondo politico, venne rivendicato da Autonomia Operaia.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Nella Serie A 2008-2009 il Milan arrivò terzo, totalizzando gli stessi punti della seconda classificata Juventus. Decisivi furono gli scontri diretti. A dicembre i rossoneri vennero invece eliminati dalla Coppa Italia 2008-2009 negli ottavi per mano della Lazio, che poi vincerà la competizione, mentre in Coppa UEFA il Milan venne eliminato ai sedicesimi dal Werder Brema, futuro finalista della manifestazione. La Coppa UEFA, che dalla stagione successiva cambiò format, quindi denominazione, diventando Europa League, rimase così l'unica competizione ufficiale che il club, pur partecipandovi, non è riuscito a vincere. In campionato i rossoneri giunsero terzi, questo piazzamento permise al Milan di accedere direttamente alla Champions League 2009-2010 senza passare dal terzo turno preliminare. Al termine della stagione l'allenatore Carlo Ancelotti e il capitano Maldini diedero l'addio al club. Per la successione di Ancelotti la società decise di puntare sull'ex calciatore e dirigente rossonero Leonardo alla prima esperienza in panchina. Pochi giorni più tardi l'annuncio del nuovo allenatore Kakà, dopo sei stagioni col Milan, venne ceduto alla Real Madrid per 65 milioni di euro. Così, nel campionato 2009-2010, i rossoneri, guidati da Leonardo, riuscirono a centrare il terzo posto valido per la qualificazione diretta alla Champions League, mentre in Coppa Italia vennero eliminati dall'Udinese ai quarti di finale. In Champions League, nella fase a gironi, il Milan batté il Real Madrid al Santiago Bernabéu per 3-2. Per la stagione 2010-2011, come nuovo allenatore al posto del brasiliano Leonardo, venne ingaggiato il livornese Massimiliano Allegri, reduce da due stagioni al Cagliari. La squadra, dopo una prima fase di pareggi e vittorie di misura, inanellò una serie positiva che permise ai rossoneri di conquistare il primato in classifica già a novembre, primato che venne mantenuto fino alla fine della competizione, consentendo ai diavoli rossoneri di conquistare il loro 18° scudetto. In Champions League invece il club venne eliminato agli ottavi dal Tottenham. Nell'avventura in Coppa Italia invece giunto in semifinale il Milan dovette cedere al Palermo. Rino, tu riuscisti a tornare in campo proprio durante quella stagione, ma certamente era un Milan nuovo, diverso.
3: Era un Milan che ha cambiato molto e si doveva aprire un nuovo ciclo. Io arrancavo... oggi pensandoci tante cose che diceva Leonardo, che comunque era l'allenatore, aveva ragione, e arrancavo, ma non solo io arrancavo perché non stavo bene, ma tutta la squadra, anche se quella squadra là ha vinto a Madrid contro il Real Madrid, aveva fatto qualcosa di buono quella squadra, Leo 4-2-4, una squadra molto offensiva. E ripeto, però penso che il ciclo stava per finire.
2: Mister Allegri vi condusse dunque alla vittoria di un nuovo tricolore. Che emozione fu vincere quello scudetto?
3: Fu un'emozione grandissima, perché fu uno scudetto aspettato con un attore giovane, un attore che veniva dal Cagliari, un attore che ho avuto compagno di squadra, del mio capitano quando indossava la maglia del Perugia, ed era un allenatore che non aveva paura di nulla, perché in quel periodo là per 7-8 partite di sfida fece giocare Merkel al posto di Seedorf, per un ragazzo della primavera. Lui giocava Van Bommel da vertice basso, il centrocampo era Van Bommel, ha prossimo tutto, è una squadra molto pratica, una squadra che con Robinho in quel periodo là era incredibile, facendo le robe incredibili, c'è da dare grandissima mano, ed è stato bello.
2: La stagione 2011-2012 iniziò con la vittoria ad agosto della sesta Supercoppa italiana, ottenuta a Pechino battendo per 2-1 l'Inter in rimonta. E questo fu anche l'ultimo trofeo vinto con la maglia del Milan da Massimo Ambrosini. Massimo.
4: Sì, è sempre un derby, è complicato, è un momento di stagione complicato, come sono tutte le Supercoppe che si giocano ad agosto in un clima particolare, quindi sono sempre storie se l'Inter era allenata da Gasperini, se non sbaglio, quindi era anche loro erano in rifondazione. Fu una partita molto molto scorbutica, ma alla fine quando vinci un derby e alzi una coppa la soddisfazione ce l'hai sempre, ci mancherebbe.
2: Al termine di quella stagione lasciarono il club numerosi giocatori protagonisti dei successi ottenuti sotto la guida di Ancelotti. Gattuso, Inzaghi, Nesta e Seedorf. In estate vennero ceduti anche Ibrahimovic e Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Si arrivò dunque alla stagione 2012-2013. In campionato i rossoneri nell'avvio di annata stentarono a trovare risultati utili perdendo all'esordio in campionato a San Siro contro la Sampdoria. In questa squadra fortemente rivoluzionata a livello di rosa fu il giovane El Shaarawy, il trascinatore che guidò la classifica dei marcatori di Serie A dalle prime giornate fin dall'inizio di gennaio, quando venne superato da Cavani. Dopo una rimonta nel girone di ritorno, il Milan raggiunse il terzo posto in classifica, da quest'anno unico piazzamento utile per la qualificazione preliminare di Champions League. A fine agosto 2013 la squadra si guadagnò nuovamente l'accesso alla fase a gironi di Champions League, superando i play-off a spese del PSV Eindhoven, battuto con il punteggio complessivo di 4-1. Il campionato dei rossoneri non fu positivo, dopo aver rimediato 6 sconfitte e alcuni pareggi poco convincenti alla 19ª giornata. Massimiliano Allegri, che aveva annunciato già l'abbandono a fine stagione, venne sollevato dall'incarico e sostituito da Clarence Seedorf. Il Milan chiuse poi il campionato all'ottavo posto, a pari punti con il Torino, mancando la qualificazione all'Europa League e rimanendo fuori dalle competizioni UEFA dopo 15 stagioni consecutive in Europa, record di partecipazioni consecutive alle coppe europee nella storia del club. Il 19 maggio venne inaugurata Casa Milan, la nuova sede della società rossonera in zona Portello, abbandonando definitivamente lo storico palazzo di via Filippo Turati 3, divenuto sede dei rossoneri nel 1966. Il 9 giugno 2014 la società annunciò la decisione di affidare la panchina della prima squadra a Filippo Inzaghi, ex attaccante del club nonché allenatore della primavera, e Clarence Seedorf venne dunque esonerato. Il club finì decimo nel campionato 2014-2015 con 52 punti e rimase fuori dalle coppe europee per il secondo anno consecutivo, come nel biennio 96-98. Nella stagione successiva, 2015-2016, la società non rinnovò la fiducia neanche al tecnico Inzaghi e scelse di affidarsi all'ex interista Sinisa Mihajlovic. Nonostante gli sforzi nel mercato estivo, ben 86 milioni di euro spesi per rinforzare la squadra, il campionato proseguì sulla falsariga di quello precedente. A 6 giornate dal termine, la dirigenza comunicò di aver esonerato l'allenatore Mihajlovic e di aver affidato la panchina all'ex giocatore del club, nonché allenatore della squadra primavera, Christian Brocchi. Nonostante il cambio di allenatore, il Milan chiuse il campionato al 7° posto. In Coppa Italia raggiunse invece la finale dopo 13 anni, ma quella partita venne persa per mano della Juventus ai supplementari. Tuttavia, il club acquisì il diritto di partecipare alla Supercoppa Italiana 2016, in quanto la Juventus vinse anche il campionato e così, nella stagione 2016-2017, con alla guida il nuovo allenatore Vincenzo Montella, i rossoneri condussero un girone d'andata al di sopra delle aspettative, culminato poi a dicembre proprio con la vittoria della Supercoppa Italiana a Doha, ai danni della Juventus ai calci di rigore. Nel girone di ritorno la squadra non riuscì a ripetere le buone prestazioni, ma ottenne comunque il 6° posto finale, valido per l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League. Il 13 aprile 2017, dopo alcuni mesi di trattative, il gruppo Fininvest cedette la totalità delle quote in proprio possesso pari al 99,93% del capitale sociale alla Rossoneri Sport Investment Lux, società lussemburghese che fece capo all'imprenditore cinese Li Yonggong per la cifra complessiva di 740 milioni di euro. Il giorno seguente l'assemblea dei soci elesse lo stesso Li Yonggong presidente del Milan, primo straniero a ricoprire questa carica dopo l'inglese Alfred Edwards, cofondatore e primo presidente della società milanese fino al 1909. La successiva nomina di un nuovo consiglio di amministrazione segnò, tra le altre cose, l'uscita di scena, dopo oltre 30 anni, di Adriano Galliani, storico plenipotenziario del Milan di Silvio Berlusconi, sostituito nella carica di amministratore delegato da Marco Fassone. Adriano, qual è stata l'emozione più forte vissuta in questi, immagino, indimenticabili 31 anni?
1: È difficile rispondere, però io nel cuore, nella mente e negli occhi direi la prima Champions o Coppa dei Campioni che dir si voglia, a Barcellona 1989, maggio 89, Milan 4, Steaua Bucarest 0.
2: Il momento più critico invece?
1: Io ricordo due momenti molto difficili, quarto di finale con l'Olympique de Marseille e poi la notte di Istanbul, quando in finale dal 3-0 con un Milan che dilagava e giocava un calcio meraviglioso subimmo 3 gol in 6 minuti e poi perdemmo il rigore.
2: Il calciatore o la formazione rossonera a cui è più legato?
1: Direi i più forti, me l'hanno chiesto tante volte, non ho mai dato la formazione ideale perché è impossibile, sono passati 8 palloni d'oro, è passato, quindi è praticamente impossibile fare il primo 11 del Milan perché troppi giocatori fantastici hanno vestito la maglia rossonera. Se dovessi dire invece, su questo è la mia valutazione, il giocatore più grande che ha avuto Milan, secondo Adriano Galliani, è Marco Van Basten.
2: Il suo tecnico preferito?
1: È impossibile. Noi abbiamo avuto, il Milan ha avuto 3 grandi periodi, senza dimenticare gli altri che hanno vinto, ma noi abbiamo avuto 3 Milan. Abbiamo avuto il Milan di Sacchi, che sono gli immortali, poi abbiamo avuto il Milan di Capello, gli invincibili, poi i meravigliosi di Ancelotti. Quindi i 3 allenatori che hanno fatto di più la storia del Milan sono stati certamente Arrigo Sacchi, poi Fabio Capello, Carlo Ancelotti, senza dimenticare Allegri, senza dimenticare Zaccheroni che hanno vinto lo scudetto. Ma insomma direi che il Milan di Silvio Berlusconi ha avuto 3 grandissimi periodi. Sono tutti nel mio cuore, ho buoni rapporti con tutti, ho sempre cercato di supportare e di aiutare gli allenatori e infatti sono rimasto in buoni rapporti con loro. Io cercavo sempre, se possibile, di aiutare gli allenatori e di non mettermi in rotta di collisione con loro.
2: Nell'estate 2017 il Milan inaugurò così il nuovo corso cinese, varando una fastosa campagna acquisti che portò a Milanello ben 11 nuovi calciatori. La società investì nella nuova rosa un totale di circa 230 milioni di euro, cifra record per una squadra italiana in una singola sessione di mercato. Queste premesse di rivalsa vennero però seccamente smentite dal campo, con il rinnovato Milan che non mostrò cambi di marcia rispetto alle precedenti stagioni. Già in autunno, a seguito di una serie di risultati altalenanti in campionato, Montella venne esonerato. Al suo posto venne promosso dalla formazione primavera la bandiera rossonera Gennaro Gattuso. Con il nuovo allenatore la squadra pare invertire la rotta, ma il risultato in classifica accumulato nella prima parte di stagione non consentì l'ingresso in una posizione di classifica utile per la qualificazione in Champions League. E allora, mister, come fu quel ritorno sulla panchina del Milan nelle nuove vesti di allenatore?
3: Ma strano, perché fece un percorso un po' all'inverso. Già un po' di anni che allenavo nei professionisti, ho accettato di andare nella squadra primavera, diciamo la seconda squadra, e vedere le facce in cui i magazzinieri che lavorano in cucina è stato un qualcosa di incredibile. Però mi sono divertito tanto, quei 5 mesi in primavera mi sono divertito veramente tanto, mi hanno dato veramente grandissime soddisfazioni. Ma allora c'è la squadra della seconda in classifica, e veramente è stato un passaggio incredibile. Dopo arrivò la chiamata della prima squadra e là divertimento, non mi sono divertito perché sentivo grande responsabilità, sentivo grande pressione, però era una carta che non potevo non giocare. Secondo me aveva fatto cose molto buone, normali, venivamo da un'annata la società aveva comprato 10 passi giocatori, aveva speso tanto sul mercato, però alla fine siamo riusciti a centrare l'obiettivo dell'Europa e è stata sicuramente non una stagione esaltante, ma almeno quello che dovevamo raggiungere abbiamo raggiunto, anche se l'obiettivo primario era la Champions League, la qualificazione della Champions League quando ho cominciato la NAP.
2: Il 10 luglio 2018 la Elliott Management Corporation comunicò di aver assunto il controllo del club in seguito all'inadempimento delle obbligazioni verso il fondo di investimento statunitense da parte del presidente Lee Yong-gong, che il 21 luglio successivo, dopo la riunione dell'assemblea dei soci, venne sollevato dall'incarico insieme all'amministratore delegato Marco Fassone. Contestualmente venne eletto presidente Paolo Scaroni, già membro del consiglio d'amministrazione. La stagione 2018-2019 fu dunque la migliore dal 2012-2013. Venne infatti chiusa al quinto posto con 68 punti, mancando per un solo punto la qualificazione alla Champions League.

0: si cambi nell'organigramma societario. Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo, si dimise dal proprio incarico. Paolo Maldini venne promosso direttore tecnico, mentre Zvonimir Boban fece ritorno in rossonero nelle vesti di chief football officer. Nelle settimane successive venne annunciato anche Frederic Massara come direttore sportivo. Inoltre, dopo un anno e mezzo alla guida della squadra rossonera, lasciò la carica di allenatore Gennaro Gattuso.
1: È stata una grandissima esperienza, è stata la prima esperienza che guidavo una squadra di Serie A, anche la squadra del mio cuore. E l'ultimo anno siamo stati anche molto sfortunati, abbiamo perso la Champions League per un punto. È stata una stagione molto positiva, la squadra esprimeva un buon calcio, però la scelta di avere ancora 3 anni di contratto è una sorta più sentita di continuare, perché io penso che le cose stanno facendo cose buone, però devo sentire la fiducia sul fatto così, e quando vedo che non c'è fiducia al 100% preferisco andare su altre strade.
0: Al suo posto la società rossonera ingaggiò Marco Giampaolo, che in campionato partì male, subendo 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, peggior partenza del Milan dal 1938-39. Giampaolo venne così esonerato in ottobre e al suo posto arrivò mister Stefano Pioli. Con l'arrivo nel mercato invernale di Zlatan Ibrahimovic di ritorno nel rossonero dopo 7 anni e di Simon Kier, il Milan apparve subito in ripresa ed iniziò a risalire le posizioni in classifica malgrado un filotto di partite senza sconfitte nella ripresa del torneo da giugno ad agosto. Memorabile la vittoria in rimonta per 4-2 in casa contro la Juventus, con i rossoneri che non segnavano 4 reti ai bianconeri dal 1989. A causa del negativo girone d'andata, però, i rossoneri chiusero al 6° posto una stagione sospesa e poi ricominciata, pesantemente condizionata dall'emergenza coronavirus. I segnali di ripresa emersero anche in Coppa Italia, dove il Milan dovette arrendersi in semifinale alla Juventus per la regola dei gol fuori casa dopo 2 pareggi, 1-1 a Milano e 0-0 a Torino, con il Milan che chiuse dunque imbattuto la competizione. Confermato il tecnico emiliano, il Milan iniziò così il campionato 2020-2021, proseguendo la serie di risultati utili consecutivi iniziata proprio l'anno precedente e portandola dunque a 27 partite di fila senza sconfitte. Questi risultati positivi valsero la vetta solitaria della classifica già dopo 4 giornate. Il primo posto in classifica venne mantenuto fino al termine del girone di andata, quando i rossoneri si laurearono campioni d'inverno, e per ulteriori 2 giornate. Alla terza di ritorno, infatti, il Milan cedette il passo all'Inter, che allungò il distacco vincendo il derby nella giornata successiva. Da allora gli uomini di Pioli incapparono in alcuni risultati negativi, arrivando ad occupare anche il 5° posto, ma una serie di risultati utili nelle ultime gare di campionato consentì loro di chiudere al 2° posto in classifica, miglior piazzamento dal 2012-2013, con conseguente qualificazione alla UEFA Champions League dopo 7 anni di assenza dalla competizione. In questa stagione la squadra stabilì il record assoluto di vittorie esterne in Serie A, ben 16, mentre l'attaccante portoghese Rafael Leao conseguì il nuovo primato del gol più veloce nella storia della Serie A, siglato in ben 6 secondi e 76 centesimi. In Europa League arrivò l'eliminazione agli 8° di finale contro il Manchester United, mentre in Coppa Italia il cammino dovette interrompersi ai 1/4 contro l'Inter. Arriviamo dunque al più recente campionato di Serie A, la stagione 2021-2022. Il Milan di Pioli inizia con 12 partite di fila senza sconfitte, portando a 17 la serie di risultati utili consecutivi iniziata la stagione precedente e condividendo il primato in classifica con il Napoli. In seguito alle sconfitte con Fiorentina, Sassuolo e Napoli e dal pareggio con l'Udinese alla 17ª giornata, i rossoneri cedono la vetta della classifica all'Inter e non riescono ad aggiudicarsi, a differenza della stagione precedente, il titolo di campioni d'inverno. Dopo il periodo natalizio, però, la squadra sembra riprendersi e recupera alcuni giocatori importanti assenti per infortunio, ma perde una pedina fondamentale della difesa, Simon Kier, che riporta la lesione del legamento crociato anteriore ed è costretto quindi a chiudere la stagione anzitempo. Nel mese di febbraio gli uomini di Pioli si presentano al derby con 4 punti di ritardo rispetto ai nerazzurri capolisti, che devono anche recuperare la prima partita del girone di andata contro il Bologna. Grazie alla doppietta di Olivier Giroud, il Milan rimonta l'iniziale svantaggio e si impone per 2-1.

0: 1, riducendo così lo svantaggio in classifica ad un solo punto. È un testa a testa davvero incredibile, una lotta intensa nella giornata seguente. I rossoneri, vincendo con la Sampdoria, sorpassano in classifica l'Inter, guadagnando così la vetta. Più tardi l'Inter perderà il recupero con il Bologna, fallendo il controsorpasso, mentre il Milan proseguirà la striscia di vittorie con Fiorentina, Verona e Atalanta. Il 22 maggio 2022 il Milan vince per la 19ª volta lo scudetto, battendo in trasferta il Sassuolo per 3-0 e chiudendo il campionato con 86 punti, due in più rispetto ai cugini interisti. Con 26 anni e 97 giorni d'età media, il Milan 2021-2022 è così la squadra più giovane a vincere uno scudetto nell'era dei tre punti a vittoria, oltre che ex aequo la miglior difesa del campionato per gol subiti, 31, come il Napoli, di cui solo 9 nel girone di ritorno. Mentre Leao, capocannoniere rossonero con 11 gol insieme a Giroud, viene premiato come miglior calciatore della Serie A 2021-2022, Mike Maignan come miglior portiere e quindi Stefano Pioli come miglior allenatore. Ad ogni modo, questa è la storia del glorioso Milan. 49 titoli conquistati, 19 scudetti, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppa delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e un FIFA World Cup. 6 palloni d'oro all'attivo nei calciatori che hanno militato e vestito la maglia rossonera, a partire da Gianni Rivera. Subito dopo di lui, Ruud Gullit, che conquistò il pallone d'oro nel 1987, quindi Marco Van Basten con i suoi 3 palloni d'oro dell'88, l'89 e del 92, e allora George Weah, che lo conquistò nel 1995, per poi ovviamente passare ad Andriy Shevchenko, che alzò al cielo il pallone d'oro nel 2004, e dunque Kakà, che lo conquistò nel 2007. Paolo Maldini detiene ad oggi il record di presenze in rossonero, 902, con ben 25 stagioni in rossonero. Paolo ha sollevato ben 26 trofei in rossonero. Subito dopo di lui, Franco Baresi con 20 stagioni e 719 presenze. In Italia il Milan è la prima squadra a partecipare alla Coppa dei Campioni, la prima squadra in Italia a vincerla, la terza in assoluto dopo Real Madrid e Benfica. Inoltre, il Milan detiene il primato di abbonamenti nella storia della Serie A con 71.985 abbonati raggiunti nel campionato 92-93. Chiudiamo dunque con un affettuoso saluto a tutti i tifosi milanisti, facendovi ascoltare i ricordi più belli dei protagonisti della gloriosa storia rossonera. Mister Arrigo Sacchi.
1: Quando vincemmo la prima Coppa dei Campioni, la mattina io mi svegliai con lo zucchero in bocca. Voleva dire che avevo raggiunto il massimo della felicità.
0: Mister Fabio Capello.
2: Ma quello insperato della Champions, visto che Berlusconi era appena stato nominato Presidente del Consiglio, mi sembra, lo stesso giorno che eravamo ad Atene.
0: Il capitano Franco Baresi.
3: Ho vissuto tanti momenti, quindi tutti me li porto sempre nel cuore, che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto vincere, che mi hanno fatto diventare uomo, e quindi me li porto tutti con me per sempre.
0: Sebastiano Rossi.
4: Il giorno che firmai per il Milan nel 90, e credo di aver fatto veramente la scelta migliore.
0: Cristian Panucci.
5: Beh, credo la serata di Atene fu strepitosa, anche perché l'anno prima io guardai la finale col Marsiglia e sognavo come un bambino. Uno deve pensare che un anno e mezzo prima ero al Genoa, società dove io sono cresciuto, e un anno e mezzo dopo giocavo una finale di Champions League titolare, la vinco. Tra l'altro settimane prima, dove dicevano Stoichkov con il ragazzino che ero io, e quindi io me l'ho caricato a paletto. Ma quella serata lì di Atene fu credo per tutti i milanisti qualcosa di unico.
0: Massimo Ambrosini.
6: Il primo giorno, il primo allenamento, la prima volta che ho capito dove ero finito, perché da lì si parte. Poi ti posso parlare di partite, momenti, vittorie, però il primo giorno in cui entri a Milanello e vedi per la prima volta, io che avevo 18 anni e non li avevo mai visti, tutti quei campioni che c'erano, e quelle sensazioni lì, quell'emozione lì è solo mia ed è mia, me la tengo, me la custodisco nel mio cuore e per sempre rimarrà lì.
0: Gennaro Gattuso.
7: È la prima Champions League 2003, quando è finita la partita in albergo c'era papà, mamma, tutte le persone che sono state vicino, penso che è stata una gioia indimenticabile.
0: Nelson Baghera la Pantera Dida.
8: Momento più bello è il momento quando vince la Champions League, la prima sicuramente è indimenticabile perché era un confronto diretto con un rivale importantissimo che è la Juventus, quindi quella lì era una cosa indimenticabile per me, perché è la prima Champions League e poi piano piano abbiamo vinto tanto insieme.
0: E infine vorremmo condividere con voi le parole del presidente più vincente della storia del Milan, il presidente Silvio Berlusconi. Queste sue parole raccontano cosa ha significato per lui il Milan.
9: Caro vecchio Milan, il Milan dei Pulicelli, dei Crapellese, dei Tosolini, dei Cimona, che non era riuscito a vincere niente di importante. Caro papà, dalle notti in bianco con il lavoro portato a casa per far quadrare il bilancio di una famiglia del dopoguerra. Com'è dolce ora ricordarvi insieme, nel momento del trionfo, degli Osanna, della notorietà internazionale del Milan di oggi, lasciami, caro vecchio Milan, confondere la mia storia e la tua. Lasciami inorgoglire per aver contribuito a farti grande e famoso. Lascia che io dedichi questa vittoria che i campioni rossoneri dal campo hanno voluto dedicarmi a chi nei momenti più difficili mi consolava e mi incitava. Chi crede vince. Vedrai, ce la faremo, ce l'abbiamo fatta. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: bambino, la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, pover pulcello.
0: Nel senso del maiale.
2: Silpe, ape, silpe, ape.

0: ve la sentite di dedicare una seconda puntata ai balli?
1: Ce n'è talmente tanti.
2: Io sono Sergio Endrigo, sono sempre stato un po' negato per i balli, devo dire la verità.
0: Però ne hai fatti ballare, no?
2: Però vedevo gli altri ballare e suonavo.
1: Io con più difficoltà ho cercato anch'io di farli ballare tutti.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: Allora però, se dobbiamo affrontare un altro programma dedicato ai balli, vorrei riaprire un discorso che abbiamo soltanto accennato un po' di tempo fa sul rock and roll.
1: Eh beh, il rock and roll è la madre di tutte le guerre, è la madre di tutte le battaglie, nel senso che è stato il punto focale della rivoluzione, tanto nel modo di suonare, che nel modo di intendere la musica, che anche nel ballare, perché all'origine di quel modo di ballare non c'è certamente il rock and roll, c'era semmai il boogie-woogie, o semmai c'era una forma di ballo negro, che era il jitterbug, che era un ballo velocissimo, acrobatico, da cui viene tutto, anche rock acrobatico, eccetera. A un certo momento arrivò il rock and roll e fu uno sconvolgimento. Nel Night ebbe in Italia poca vita, negli Stati Uniti ne ebbe moltissima, e qua piano piano, con infinite variazioni che ne vennero nel modo di ballare, ha poi portato ai locali giovanili e al modo di ballare che ancora tutt'oggi esiste. C'è una fila di balli, Sergio, c'ho un elenco di balli terrificante che derivano dal rock and roll.
2: C'è un libro stampato negli Stati Uniti dove dice Twist e altri balli, e comincia così: fin dagli ultimi anni 50 il rock è stato accompagnato da una intera successione di balli diversi. E allora io li cito, ma non li conosco: Harlem Shuffle, Limbo, lo Swing, il Fly, il Wiggle Wobble, il Duck, il Boogaloo, il Singling, il Funky Broadway, il Bristol Stomp, il Cool Jerk, il, qui non si vede bene, il Freddy, il Fish, il Mashed Potato, i Vatusi, non i Vatusi, è un'altra cosa, Love Morning, Twist, e va bene, Madison, ok, Hitchhike, Popeye, il Frag, il Jerk, il Surfer Stomp, il Monkey, il Boston Monkey, il Chicken, lo Shake, il Temptation Walk, il Pony, lo Skate, il Bounce, il Philly Jerk, il Batman, l'Aligalli, ok, Guadi, il Walk, lo Stomp e il Deep. Oh, la prefazione a questo, tutto questo discorso dice questo: la quantità di balli, no, scusa, 60, ah ecco, l'elenco che segue è parziale.
1: C'è un motivo.
0: Beh, hai detto soltanto tre ok,
2: sì,
0: questo elenco.
1: Ne accettati una quarantina, Sergio. La spiegazione è abbastanza semplice, perché il modo di sentire il rock è talmente personale e talmente coinvolgente come energia fisica che dava origine a un modo diverso di ballare, cioè chi ballava cercava di riprodurre la voglia di esprimersi che avevano anche i musicisti che lo suonavano, e quindi c'erano queste infinite variazioni che, se a uno che stava fuori probabilmente non le vedeva, ma chi le ballava, chi ballava queste infinite varietà, io non c'ero a Harlem dove tutto questo avveniva, era estremamente importante per lui, perché significava mettere una sua personalità, e ne nasceva immediatamente, di sera in sera, una moda.
0: Ecco, allora adesso far girare questo 78 giri che viene da un negozio di Bologna, pianoforti, radio, fisarmoniche, musiche, dischi, televisione, a Bologna, far girare, circolare questo disco, questo 78 giri.
1: Beh, un cimelio.
0: Alla prima uscita questo disco non ottenne successo negli Stati Uniti, quando però nella primavera del 55 le stesse note sottolineano i titoli di testa del film Blackboard Jungle, che in italiano è Il seme della violenza, le cose cambiano, direi il mondo cambia.
4: Rock around the clock.

0: Questo disco diventa numero uno negli Stati Uniti il 9 luglio del 55, a novembre è numero uno anche in Inghilterra, ma in Italia arriva più tardi. Tutto questo.
1: L'anno dopo, io lo sentii da Van Wood nel 56 al Roof Garden del Casinò di Sanremo.
0: E per te è una novità, comunque?
1: Sì, era una novità assoluta. Mi sembrava un gran boogie-woogie, in verità. Cioè,
2: non è che molto.
1: In verità era lo stesso giro, lo stesso modo di suonare, lo stesso tipo di solo, fatto da un complesso piccolo invece che da una big band. Che la differenza è che il boogie-woogie ha sempre suonato dal big band. Questa era la traduzione per complesso, siamo sempre lì. Ecco. Passaggio d'epoca. È fissato, è una piccola orchestra che suona queste cose con la sua strumentazione invece che con le sezioni di trombe e di tromboni.
2: Io voglio dire una cosa e forse mi sbaglio, mi sembra che mentre alcuni balli, a parte il vecchio Charleston, ma insomma anche il cha-cha-cha, il Madison, il Twist di cui parleremo, così avevano dei passi un po' obbligati, anche se le coppie non si stringevano ma stavano uno di fronte all'altro, invece il rock and roll, tutti questi balli rock che ho citato prima, lasciavano molta improvvisazione ai ballerini, per cui sembrava che ognuno ballasse per conto suo, tutto sommato. Quindi non era un ballo di coppia, era un ballo individuale dove ognuno si inventava le mosse, stando a tempo, però inventandosi un po' tutto, ecco.
1: Dice il libro che abbiamo citato prima una frase molto bella: il legame tra i ballerini, che erano uno di fronte all'altro e non attaccati, risiedeva nella musica che essi ascoltavano. Ma il loro distacco fisico dimostrava che quel legame era percepito in privato. E questo è interessante perché poi ti dà la spiegazione di come si è arrivati attraverso moltissimi balli, quelli citati, di cui in Italia noi ne abbiamo recepiti 4-5 soltanto, quelli individuali e quelli di fila, di cui adesso parliamo immediatamente, si arrivò allo shake, che era lo specifico del ballo giovanile del Piper, che fu a Roma perlomeno e poi subito dopo a Milano il punto di partenza della musica giovanile, dove ognuno ballava per conto suo, voglio dire, dove veramente si esprimeva il corpo senza apparente relazione con il vicino, cioè non invitavi più una donna a ballare. Mi ricordo un bellissimo episodio, un divertente aneddoto stupidissimo di un signore che faceva il discografico all'epoca, si chiama Aldo Patriarca, è un uomo molto carino, è anche il promoter di Eros Ramazzotti, cioè oggi, allora era un signore molto elegante, che venne al Piper e c'erano due ragazze famosissime del Piper con una minigonna praticamente inesistente, molto alternative, di Firenze, e si avvicinò proprio col gesto tipico del nightclub, che era l'universo che conosceva, e dice: permette questo ballo, signorina? Dice, e si sentì rispondere: oh, non c'hai il capello, che vuoi?
0: Comunque poi il fenomeno del rock è stato anche riletto a anni di distanza, poi è diventata un modo di essere, ecco, no?
2: Sì, però voglio dire che sì, questo sì, d'accordo. Però io, per le mie esperienze negli anni 50, almeno alla fine degli anni 50, anche il rock and roll era un fatto assolutamente sporadico, il nightclub.
0: Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, come entra tutto questo nell'ambito del nightclub?
1: Entra poco, voglio dire, fu soppiantato dal cha-cha-cha. Soppiantato, cioè era stato preso come un ballo, non come una cosa epocale come poi è stata. Era un ballo che era arrivato, era passato. Tant'è vero. La mia prima canzone incisa da un cantante si chiamava L'ultimo rock, ed era una canzone del 61, e per me era già finito.
0: È come se fosse già tutto finito.
1: Certo.
2: Beh, sul rock si è parlato molto, eccetera, anche con questo modo di vivere, eccetera. Io credo che alcuni personaggi rappresentativi del rock abbiano veramente assunto un modo di vivere, eccetera, particolarissimo, eccetera. Però ci hanno marciato in molti, ecco, perché dicevo, proprio oggi sentivo la radio, l'intervista di non dico chi, cantante eccetera, che parlava con un amico e diceva: no, perché tu sei rock ma sei anche romantico. Sì, sì, è vero, sono l'ultimo romantico. E l'altro dice: sì, perché io sono più rock di te ma sono romanticissimo. Cioè, cose veramente uno straparlare che non vuol dire assolutamente niente.
1: Beh, un po' di equivoci.
2: Sì.
1: Riprendendo il discorso dei balli, verso la fine degli anni 50 andarono di moda alcuni dei balli di cui Sergio ha fatto questa la litania precedente, cioè tra cui per esempio il Madison era un ballo, se non mi ricordo male era un ballo tipo l'Halligalli che venne dopo,
2: è un pochino più soft.
1: Era un ballo di fila, perché si ballava a file uno dietro l'altro, con dei passi coordinati. Ognuno per sé, senza toccarsi, ma coordinati come se fosse una coreografia.

0: questo era Riccardo Rauchi, al basso, forse dico, c'ero io, perché io suonavo il basso, i bassi giusti, cioè, però non ero un virtuoso, quindi penso che un pezzo così veloce, così impegnativo, forse hanno preso un bassista vero.
1: Lasciami pensare che sei tu. Alzate la musica, Enrico al basso.

al piano dovrebbe esserci Santino Latora, certo, che saluto caramente, adesso sta a Recanati, pensionato, ha smesso di fare il NAI da molti anni, ha lavorato alla Farfisa come sperimentatore, adesso è in pensione. Ciao Santino.

0: Devo fare una domanda un po' ingenua, però voglio dire, voglio farla lo stesso. Il ballo e il genere musicale del pezzo sono la stessa cosa?
1: Scusami, ma non l'ho capita.
0: Nel senso, quando si dice questo pezzo è un fox, no?
1: Sì.
0: Sì, c'è un fox?
1: Fox, sì.
0: Ecco, fox, sì. O altrimenti...
1: Ma non c'è un ballo che
0: ecco
1: si
0: appunto,
1: chiama fox.
0: Ecco questo.
1: No,
0: questo, questa
1: erano,
0: è la domanda.
1: C'erano nomi inventati fra quella selva di nomi, Fish, Mashed Potato, Vatusi, Locomotion, Twist, Madison, Hitchhike, Popeye, Frug... No, erano piccole coreografie di piccoli, erano invenzioni di coreografi instant, di coreografi improvvisati che per imitazione venivano imitati subito dagli altri, e molto spesso c'era il vezzo di pubblicare dei testi, delle canzoni il cui testo insegnava a ballare il brano stesso.
0: Ecco, collegato.
1: Per esempio, ti faccio un esempio più stupido. Il primo, per un ballo che non c'entra niente con questo, un ballo finlandese che dice: per ballare il Letkiston c'è molto da imparare, lasciati baciare, lasciati baciare. Ed è, perché, oppure il tuca tuca della Carrà, e il testo diceva, insegnava a toccarsi. E c'erano questo genere di testi, e le parole erano inventate. Ti invito a far presente, molti erano imitazioni degli animali, per esempio il fly, il ballo della mosca, il monkey, il ballo della scimmia, il fish, imitavi il pesce, voglio dire, cioè, erano cose abbastanza ingenue dal punto di vista coreografico, però alcune sono diventate importanti, perché Alli Galli il twist l'abbiamo ballato,
0: ecco,
1: tutti.
0: Oh, arriviamo al twist. Il twist, che poi è diventato famoso in Italia nel 62, fu visto ballare per la prima volta in Florida nel 1958. E a scrivere un pezzo che si chiamava proprio The Twist fu Hank Ballard. Questo è l'autore del pezzo The Twist, e poi di tutto questo si impossessò Chubby Checker.
1: Ma tu sai come si

0: Però non fece successo.
1: No.
0: Quello che, chi fece successo col twist divenne una mania
1: fu Chubby Checker
0: nel 60.
1: E infatti portò la canzone al posto numero uno negli Stati Uniti, e l'anno successivo uscì con Let's Twist Again. In Italia Peppino Di Capri, invece di farne la versione in lingua italiana, prese il pezzo direttamente in originale.

0: E la follia che prese per il twist tutto il mondo nel 1961 vuol dire anche un'altra cosa, che la musica e il ballo rock cominciavano ad avere credito presso il pubblico adulto e presso l'elite intellettuale. Questo è un aspetto molto importante, perché il lancio del twist avvenne nel Jet Set di New York, in Passy, al Peppermint Lounge, che era un grande locale, tanto che da Greta Garbo a Elsa Maxwell, la contessa Bernadotte, Noel Coward, Tennessee Williams, tutti andavano a sentire questo ballo nuovo, come successe un pochino 4 anni dopo a Roma per il Piper, perché se volevi vedere Pasolini lo trovavi al Piper, voglio dire. Alla festa di Capodanno del Metropolitan Museum of Art, all'inizio del 62, Joey D, che era il caporchestra 22enne del Peppermint Lounge, suonò il twist anche al Metropolitan Museum of Art, di fronte a tutte persone, mi immagino, con quanti smoking e quanti gioielli, voglio dire. Questo vuol dire che il rock, i giovani avevano conquistato i vecchi per soppiantarli poco dopo.
1: Senti, ma il fatto che Peppino De Capri avesse successo in Italia con la stessa canzone ricantata allo stesso modo è una cosa che poi non è successa quasi più, direi, per gli anni 60 è successa con le cover, perché molti pezzi che cantava l'Equipe 84, quasi tutti, e anche i Rocks, erano pezzi presi dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti e rifatti in Italia. Tutto questo non c'è stato più spazio per farlo dopo, perché una canzone di Michael Jackson è inutile che la canti un altro.
0: Certo, ma è finito anche il night, che era il posto dove si riproducevano le cose, eh? Cioè, dopo c'è stata subito la fase, immediatamente dopo, cioè nel 62, il 5 di marzo per la precisione, quando la RCA a Roma fondò i suoi studi e il ciclo completo di lavorazione, cominciò l'industria del disco in Italia e cominciò un processo che portò a un totale cambiamento della musica. Cioè, mi ricordo l'allora presidente

0: regia, io ero pischelletto, ho rinunciato a fare il night per venire a lavorare alla regia. Il presidente Giuseppe Ornato ci disse: da oggi cominciamo una nuova musica, la nostra, non serve più nessuno di quello che la faceva prima.
1: Anzi, non bisogna sapere niente di quello che è successo prima.
0: Assolutamente, cominciamo con tutt'altro genere, possiamo spendere soldi, li inventiamo, abbiamo i nastri a disposizione, il far tutto dal vivo non ci interessa più. Cioè, cambiò totalmente la logica, fu inserita in Italia, negli Stati Uniti era già da un po' di tempo, questa logica della musica che si fa con la registrazione, che meriterebbe 200 puntate, perché è tutta un'altra musica.
1: Proprio dalla RCA veniva Edoardo Vianello,
0: certo,
1: che avrebbe fatto successo con una canzone per ballare l'Alligalli, che certo, si chiamava I Vatussi.
0: Con un piccolo dettaglio che mi permetto di dire subito: era accompagnato dai Flippers, che era un complesso di giovani che tutti sono rimasti nell'ambiente, tra i quali, se mi permetti, c'è Catalano alla tromba e Lucio Dalla al clarino.
2: E Fabrizio Zampa alla batteria.
3: Barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro. Barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli.
0: E al pianoforte c'è il pianista di Costanzo, Bracardi.

0: Musica da nightclub, col piccolo complesso, con gli arrangiamenti che abbiamo sentito di tanti anni, fatta in epoca discografica, e anzi lanciava l'epoca discografica, uno dei primi grandissimi successi della RCA del 63, credo.
1: Cioè, oggi la Ligali non si balla più, ma questa canzone è ancora molto eseguita nelle sale da ballo, dai pianisti bar, eccetera. Quindi ancora.
0: A me diverte moltissimo, e tra l'altro, se posso dire, invidio a Vianello i soldi che ne gregava ancora.
2: Ma queste sono te ne accorgi dal fatto che i bambini conoscono queste canzoni.
0: Certo.
2: I bambini conoscono queste canzoni.
0: Era un paroliere geniale che si chiama Carlo Rossi, che purtroppo è scomparso prematuramente, che aveva questa genialità da macchiettista, ricordare il grande Nisa, che è un paroliere precedente, di prendere un argomento e sviscerarlo. È un po' quello che hanno fatto anche il Quartetto Cetra con le citazioni.
1: Infatti, queste canzoni alle giraffe guardiamo negli occhi, sì, gli elefanti parliamo negli orecchi, cioè, molto
0: e sicuramente Carlo Rossi aveva sentito parlare del ballo, il Vattussi, però ne aveva fatto un Alligalli. Allora per lui i Vattussi erano i negri, e fece questa canzone deliziosissima, questo nonsense fantastico.
2: Siamo arrivati alla canzone dell'ora tarda del nightclub.
1: Ecco, dopo tanti balli violenti e tanti sculettamenti, scusate il termine così, cerchiamo di stringerci, di parlare sottovoce e di ascoltare una stupenda canzone cantata da Nat King Cole.
2: Embrace me. Questo è il titolo.
0: Di Gershwin. Embraceable You.

0: Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Disse una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio dedicato a Laura Betti prosegue con il radiodramma di Nathalie Sarraute, La Menzogna, diretto da Giorgio Bandini e trasmesso da Radio 3 nel 1966, in cui la Betti interpreta Simone.
1: Avrei voluto sprofondare.
2: Io no. Da morire.
3: La Menzogna. Testo radiofonico di Nathalie Sarraute. Traduzione di Ugo Ronfani.
4: Non potevo credere alle mie orecchie. Stiver. Mi è parso di sognare pronunciare questo nome davanti a Madeleine.
5: No, davanti a Madeleine ha parlato di Stiver? Impossibile.
1: Non poteva farne a meno, Pierre.
3: Personaggi e interpreti. Yvonne Elsa Ghiberti. Lucie Anna Maria Aleggiani. Simon Laura Betti. Juliette Elena Cotta. Jean Elena De Meri. Jacques Maurizio Merli. Robert Gianni Musi. Pierre Silvio Spaccesi. Vincent Gianni Garco. Una voce Paolo Faggi.
2: A me sinceramente ha fatto pena Madeleine.
1: Vi giuro, non avevo il coraggio di guardarla. Si è chiusa come un riccio, tutta spine. E che faccia?
5: Credo bene. Tiene nascosta la cosa come la peggiore delle vergogne.
3: Regia di Giorgio Bandini.
4: Io evito sempre l'argomento, anche alla lontana. Sto attento, ma non si sa mai. Ma lei, Pierre, di che cosa è fatto? Dove lo trova un coraggio del genere? Io preferirei morire.
6: Cosa volete che vi dica? Non ho saputo resistere. Esagera, mi pare, ci sono dei limiti, no? Ma per chi ci prende? Per idioti? Bisognava sentirla. Avete visto le nuove tariffe? Se continua così dovremo andarcene a piedi. Prendere l'autobus diventerà un lusso proibito. È sempre così, paga pantalone, tocca sempre i tapini come noi. E loro là, ad ascoltarla. Avreste dovuto vederli, sentirli. Approvazioni, sospiri.
1: Chi sospirava? Adesso esagero un poco, Pier.
6: Ma no che non esagero. Vi dico che eravate tutti lì per compiangerla, consolarla. Succede sempre così in questi casi. Tutti che incassano, nessuno che ha il coraggio di dire pane al pane. Allora, è stato più forte di me. Sono esploso.
2: Esploso è la parola, come un colpo di cannone. Stiver ha gridato quel nome.
6: Gridato? No. Un sibilo piuttosto. Ero da un bel po' sotto pressione, allora capirete. Guarda, ed io credevo che lei fosse la nipote di Stiver, la sua unica erede. Delle male lingue mi avevano detto. Il famoso re dell'acciaio, no? Avete visto che faccia, allora?
1: Oh, io no, non ho voluto vedere. Era troppo penoso.
4: Francamente, non capisco con quale diritto lei, Pierre. In fondo è una faccenda che riguarda soltanto Madeleine, mi pare. Pretende niente da noi.
7: Giusto. A me diverte e basta. Ce ne sono tante come lei, sapete. Non avete idea di quanta gente ha vergogna di essere ricca. Vi siete accorti che al giorno d'oggi tutti vorrebbero avere un bel padre proletario? Piuttosto positivo, no?
1: Vero. Il genere proletario è di moda, fra intellettuali soprattutto. Caricano perfino le tinte, se avete notato. Gergo da bassifondi, vestiti da mendicanti.
8: Certi intellettuali, forse. Sì, ha ragione, ci sono dei tipi così. Ma per Madeleine è diverso. Io non credo che abbia indossato il genere proletario come un vestito alla moda. No, nel suo caso direi che si tratta piuttosto di prudenza, come un istinto di conservazione. Deve essere piuttosto avara la nostra ereditiera. Non nego che quando le spara grosse mi irrita. Ma di qui a fare come Pierre.
1: Pierre è così intransigente, intollerante. Sai che mi fa pensare, caro Pierre, al personaggio di un romanzo, non so più quale, di cui qualcuno diceva: non permette mai che si dica la più piccola bugia.
2: Davvero, Pierre, lei è terribile. Non si può così mettersi a fare il raddrizzatore di torti, il giustiziere.
6: Ma se vi ho detto che è stato più forte di me, che ho ceduto ad un impulso, e voi a parlarmi del palo della tortura, del rogo.
1: Sicuro? È la verità che viene avanti così. Diciamolo per giustificare, Pierre. Quando la verità vuol farsi strada a tutti i costi.
2: Giulietta ha ragione. Non è facile contenere la verità.
9: Esige un tale spazio vitale, ha una tale forza di espressione.
4: Ammetto che quando Madeleine si mette d'impegno in certi momenti, anch'io vedo rosso.
10: Sì, peggiora.
11: Veramente. Prima mi pareva meno sfrontata, si teneva in certi limiti. Ogni tanto una parola sulla sua indigenza, poverina. Ma adesso esagera, queste geremie di continue, questi piagnistei.
9: Al suo posto credo che io non troverei il coraggio. Avrei una tale paura. Non sono mai stata capace di mentire io. Anche per cose da nulla. Intanto perché mio padre, fin da quando eravamo piccoli, su queste cose non si transigeva in famiglia. E poi non mi verrebbe mai in mente.
5: Trasparente come il cristallo. In certi casi deve essere penoso, no?
9: Oh, no, ho orrore di mentire. Anche nelle piccole cose non potrei mai, vi garantisco.
5: Perché sorride, Pierre?
12: Sorrido?
5: Sì, stranamente. Con lei ci si domanda sempre, Pierre. Sa che cosa mi fa pensare? Ad una macchina della verità. Uno di quegli aggeggi che gli psichiatri o i giudici impiegano per scoprire le menzogne.
12: Perché? Qualcuno ha mentito?
5: Nessuno. Ma siccome Jeanne diceva che non mentiva mai, questa parola mai, allora ho creduto, dato che è talmente raro, mi è parso che lei immediatamente, insomma, ha avuto l'impressione che anche questa volta fosse più forte di lei, Pierre, che ricominciasse. Sbaglio? O ha sorriso?
13: Oh, basta. È contagioso. Adesso si mette anche lei.
11: Ma è la verità. La verità che si fa strada anche in lui. Come vi dicevo, quando comincia a farsi avanti la verità...
9: Ah, gentile, gentile da parte vostra.
5: Già, non pensi che... Le assicuro che lei non c'entra. E siccome mi era parso, siccome è la più piccola esagerazione...
14: Ma che? Non gli dia retta. È tutta un'altra storia. Con Madeleine non si trattava di semplice esagerazione, ma di enormità. Di una cosa che si trova piantata in voi, di dentro... E quando volete schiacciarla comincia a premere e vuole uscire, proprio come dicevamo prima. Deve saltare fuori, assolutamente. È come se si cercasse di comprimere. Ma non so.
9: Mi domando francamente dove andremo a finire se ciascuno di noi, per un nulla all'improvviso, ma si fa uno sforzo, diamine, ci si domina, non vi pare?
11: Questione di allenamento. Di autocontrollo.
13: Su questo punto non per vantarmi, lasciatemi dire che la verità con me niente da fare. So come tenerla a bada, come dominarla, e bisogna. Altrimenti dove si andrebbe a finire?
11: Meraviglioso. Sa che questo è un bel segno di equilibrio? Ho letto in un libro di psicanalisi che l'individuo incapace di conservare un segreto...
15: Giusto, questo è il punto. Che cosa le succede, Pierre, quando deve conservare un segreto? Questa verità vuole saltare fuori, sì o no?
14: Certo che vuole saltare fuori. Sempre, qualche volta fa male, sembra di scoppiare. Ma ammetto che in certi casi, naturalmente, si deve tacere. La parola d'onore, il rispetto umano, la cosa che si sanno.
15: Ma appunto, dunque, lei ammette...
14: Che cosa? Che con Madeleine avrei dovuto dominarmi? Per rispetto umano? Andiamo, via. Chi, vi domando, ha mancato di rispetto umano? Io o lei?
15: Sicuro. È piuttosto lei che si prende gioco di noi.
8: Sono d'accordo. Anch'io quando Madeleine si mette a piagnucolare sulla sua indigenza, davvero, un giorno o l'altro scoppierò come Pierre.
14: Lo sentite? Anche lui. È terribile. Quando la verità comincia a premere, vuol venire fuori, credetemi, niente da fare. Piuttosto si ucciderebbe il proprio padre, la propria madre.
9: Di più ci si ucciderebbe. Si sono già verificati dei casi.
14: Prendete Socrate.
4: Vorrebbe paragonarsi a Socrate, Pierre.
11: Andiamo, le vittime siamo noi piuttosto. Per fare trionfare la sua verità da due soldi, lei ci condanna al supplizio, caro Pierre.
15: Due soldi? Diciamo milioni, miliardi. Ma non ha alcuna importanza, vero? Che il nonno di Madeleine...
9: Cerchiamo di essere obiettivi. Sono cose che si fanno. Qualche piccola bugia, che volete fare? Ci sono tipi che hanno assolutamente bisogno di rendersi interessanti e fanno quello che possono.
15: Sono piuttosto da compatire.
13: In fondo, io li trovo divertenti, simpatici. Mi piace osservarli.
11: Li trova simpatici.
15: È contento che le mentano. Direi che lei è un caso patologico, amico mio.
13: Può darsi, ma ve l'ho detto. La verità preferisco tenerla al guinzaglio, addomesticata. Se anche vuole saltare fuori, con me, niente da fare. Non devo fare neppure sforzi particolari. Pierre non è riuscito a trattenersi ed è esploso. Io invece avrei guardato Madeleine diritto negli occhi.
8: È piuttosto brutto quello che dice.
9: Sarebbe un ipocrita, Robert.
14: Errore.
13: È proprio quando si esplode che si finisce per subire. Prendete Pierre. Tutti gli sono saltati subito addosso. L'ho screanzato, il bruto, ma è diventato matto. Crede di vivere all'età della pietra. A momenti lo trattavano da assassino. È l'altro che passa per innocente, che ha diritto ad essere difeso. Rispetto umano. In fondo ne hanno il diritto. Perché non lasciarli mentire un po'? Io li lascio. finché vogliono, senza limiti. Da parte mia nessuna pena, ve l'assicuro. Non il più piccolo turbamento, ma ci mancherebbe.
15: Ma è possibile? Come fa?
13: Non lo so. È un po' complicato da spiegare. Questione di istinto, credo. Ecco, lo si fa senza riflettere.
15: Capisco, sì, senza riflettere. Per certa gente viene del tutto spontaneo. Ci sono individui che sanno trovare sempre il tono giusto, senza riflettere un secondo. Si lasciano andare al loro istinto ed ecco fatto. Senza sforzo si comportano esattamente come avrebbero dovuto comportarsi.
9: Va bene, ma visto che noi non abbiamo questa fortuna, visto che noi stiamo qui in pena, forse lei potrebbe spiegarci, Robert.
13: Spiegarvi? E come?
15: Sì, Robert, ci spieghi. Sono sicura che arriverei a comprendere. Che riuscirei a fare come lei, a prenderci gusto, magari. Deve essere questione di tecnica.
4: Le nostre gentili amiche hanno ragione. Coraggio, un esempio. Ci dia una dimostrazione di quello che diceva.
11: Deve essere proprio questione di allenamento.
15: Come fare dei movimenti che rendono più flessibili. È così. Di solito nella vita noi siamo troppo rigidi.
9: Una specie di ginnastica.
13: In un certo senso, sì. O della box, piuttosto.
9: Presto, presto, esigo una lezione pratica.
13: Se proprio ci tenete.
15: Oh sì, sarà divertente. Come uno psicodramma.
13: E va bene. Ma mi serve un volontario, eh? Qualcuno che si sacrifichi a fare il bugiardo.
8: Io
13: ci sto. Benissimo, la scelta non poteva essere migliore.
8: Spiritoso, Pierre.
13: Ti prego, avanti del gioco. Dunque, lei, Vincent, fa il bugiardo. Ma chi? Che tipo di bugiardo? Ce ne sono tanti, bisogna scegliere. Ha poca importanza. Ma già che ci siamo, prendiamo qualcuno particolarmente versato nel genere. Un fuoriclasse. Qualcuno che sarebbe difficile ascoltare senza scoppiare. Un tipo capace di far girare l'anima anche ai più incalliti. Edgar, per esempio. Ammetterete che quando comincia a parlare delle sue prodezze durante la resistenza, ci vuole, mi scuso, uno stomaco da struzzo.
15: Edgar!
4: Benissimo. Io per primo quando incomincia.
13: Allora, d'accordo, lei, Vincent, Edgar. Coraggio. Per cominciare, prenda un'aria modesta.
15: E sincera, molto sincera. Che personaggio, Edgar, ma come fa? Soltanto a pensarci mi dà nausea, giuro.
11: Sì, ma sicuro. Edgar è impagabile. Cominciamo.
8: Cominciamo. Ecco, ecco, un momento. Ci sono, credo, eh? Sapete, il coraggio a me non piace. Anzi, se devo essere franco, mi fa paura.
15: Ma è bravissimo, di solito attacca proprio così.
8: Perché in fondo, vedete, io sono un tipo molto pauroso. Un pusillanime.
11: Edgar tale e quale. Ma lo sai che avrebbe potuto essere un grande attore?
8: Sì, sì, sì, sì, sì, io sono molto pauroso. Dico sul serio.
13: Come, come, come? Ve ne state tutti zitti? Ma sono sicuro che se non si trattasse di un gioco a quest'ora. Lei, Lucy, per esempio.
9: Non è facile, non è come nella realtà.
13: Ma nella realtà, Lucy, né lei né gli altri l'avreste lasciato continuare. Lei è un pauroso, Edgar, un codardo. Lei che ha dato mille prove di coraggio.
14: È vero, Lucy, sa bene che è incapace di non commiserare il prossimo.
9: È più forte di me, lo ammetto. In questi casi bisogna sempre che io vada incontro all'altro. Come se mi tirasse, come se non potessi resistere.
8: Povera Lucy, così docile.
14: Così malleabile.
9: Prendetemi in giro. Prendetemi in giro perché sto dicendo che provo della compassione. Ma sareste capaci voi di non fare un gesto, di non dare niente se un uomo... Che dico un uomo? Una povera bestia affamata, un cane, un gatto, vi guarda e aspetta. In questi casi sì, dà, non c'è discussione.
15: La capisco, Lucy. È vero, un tipo come Edgar mi fa piuttosto pena. Mi pare che al suo posto avrei talmente paura... E deve addirittura tremare.
8: Tremare, per carità, ma i tipi come Edgar sono insensibili, non hanno mai il minimo dubbio. Sono persuasi che voi crederete in partenza a quello che diranno. Oppure, se non sono sicuri, tutto ciò che vi chiedono è di fingere di credergli. Si accontentano di questo, è il loro modo di prendervi in trappola.
14: E voi finite sempre per cascarci, non soltanto Lucy. Anche voi, siete tutti così garbati, pazienti. Appena comincia a parlare, i vostri occhi si allargano, vi mostrate sorpresi. Proprio lei, Edgar, dice queste cose.
15: Ah no, non io. Quando Edgar comincia, tengo duro io. Non fiato, me ne sto zitta.
16: Ma che importanza ha che lei taccia o no? Chi taccia consente. È la stessa cosa.
9: Poverino, qui si divaga. Mi era perso di capire che Robert avrebbe dovuto insegnarci. Per favore, Robert, ci aiuti o non ci capiremo più.
13: Ma se non mi lasciate parlare.
15: A che punto eravamo? Bisognerà ricominciare da capo.
9: Sì, abbiamo perso il filo. Da bravo, Vincent, ricominci.
8: Vi dicevo che di natura io sono pauroso. Così, durante l'occupazione, quando si è trattato...
13: A lei, Lucy, questa volta l'interrompa, dica qualcosa.
9: Non sarebbe meglio tacere?
13: Ma parli invece, è più comodo per il nostro esperimento, vedrete.
9: Lei pauroso, Edgar.
13: Bravissima, adesso mi dica, Lucy, come si sentiva nel dire queste parole, o piuttosto, dove si era messa?
9: Dove? Non capisco.
13: Sì, rispetto a Edgar, a quale distanza, in quale posizione?
9: Rispetto a Edgar?
13: Sì.
9: Ah sì, aspetti, mi lasci pensare, non sono abituata, capirà, sono cose che... No, non so.
13: Un piccolo sforzo, Lucy, scomponga la situazione, vuole? Che cosa succedeva mentre pronunciava quelle parole? Che cosa cercava di fare?
9: Cercavo... non lo so, cercavo di avvicinarmi a lui, mi pare. Sì, avrei voluto essergli vicina, molto, il più possibile, perché non si rendesse conto che lo vedevo così com'era. Non so perché, ma sarebbe stata una cosa insopportabile.
13: Appunto, Lucy, perché così vicina? Si allontani piuttosto, si tenga a distanza, molta distanza. Tutto il segreto è qui. L'osservi come si osserva una formica, una mosca, o un ragno, se preferisci.
9: Un ragno? No, non potrei.
13: Ah, cara Lucy, se proprio non riesci a fare neppure questo sforzo, beh, allora...
9: Proverò. Ricominciamo, Vincent.
17: Sono sempre stato pauroso per natura. Quando ero bambino a scuola...
9: Oh, lei pauroso, Edgar.
13: Com'è andata questa volta?
9: Ma che non posso. Gli stavo vicino come prima, ancora di più. Mi addossavo a lui per aiutarlo a comprimere questa cosa, la verità, per nasconderla, farla sparire. Avevo così paura che si rendesse conto che la vedevo, la verità. No, mi è impossibile. Sarei così piena di vergogna.
13: Appunto, per questo io le...

0: Mi raccomando, non curvatevi su di lui, diritti, è un filo di paglia in mano, pronti a pungerlo. Andiamo.
1: Lei paurosa.
0: Benissimo. E adesso fatelo camminare nella direzione voluta. Lasciatelo venire avanti, vuole fare il furbo, ebbene, voi sarete più furbi di lui e lui cadrà nel tranello. Non vi diverte?
2: No, no, io non ce la faccio. È così cinico.
3: Perché dovrei mettermi sul suo stesso piano? Sarebbe più penoso ancora. Non ho proprio alcuna voglia di imitarlo.
4: Ho la pelle d'oca, parola.
3: Quanto a me, dovete sapere che non mi sono mai interessata all'entomologia. Del resto Degas non è una formica.
4: Sì, ma questa benedetta verità? Dimenticate che quando spinge e vuole uscire, il guaio è questo. La tenete schiacciata sul fondo e lei preme, si gonfia. Deve venir fuori. Io sono come Pierre. Vorrei mettermi a gridare, eh no, Edgar. Non ricomincerà a parlarci delle sue imprese eroiche, no, non attacca. Lo sanno anche i sassi che...
0: Sapete che vi dico? Che siete francamente insopportabili. Se è così, arrangiatevi, mettetevi a scoppiare come Pierre o tenetevi la vostra pile.
4: È strano, Robert, che lei non avverta queste cose. Non è fatto come gli altri, sa, veramente.
5: Ci sono persone... E preme così forte dentro di loro che sono capaci...
0: Sì, lo dicevamo poco fa. Perché trionfi certe persone? Non parlo degli eroi, dei santi. È ancora più straordinario. Prendete i delatori. Durante l'occupazione ho conosciuto un panettiere. Non lo faceva per odio, garantito, e neppure per convinzione. Era la verità, semplicemente, che si agitava dentro di lui e voleva venir fuori. I nomi falsi, i falsi documenti gli erano insopportabili. La più piccola menzogna, secondo lui, era inammissibile. Tutti dovevano filare diritto, bisognava che saltasse fuori la sua verità. Sono certo che nello stesso modo avrebbe potuto salvare...
6: Non crede di esagerare? Sta facendo di una spia un santo.
0: No, sul serio.
7: Dopotutto può avere ragione. Mi ricordo che durante la guerra... Oddio, avevano paracadutato dei canadesi e mio marito per caso li aveva incontrati nel bosco. Scappavano e mio marito correva verso di loro a braccia tese. Finalmente è riuscita a condurli fino a casa.
8: Ma allora, Simone, adesso ha deciso di fare la parte. Ma non capisco più.
7: Quale parte? Crede che stia facendo la commedia? No, è una storia vera. Eravamo in Seine-Oise.
8: Lei, Simone, abitava in Seine-Oise? Sotto l'occupazione?
0: Ci risiamo. Ecco che la macchina della verità si rimette in moto.
4: Silenzio, per favore. Lasciate che Simone racconti. Mi piace tanto quando racconta.
8: Lei è proprio incorreggibile, piccola Lucy.
5: Insomma, Pierre, la lasci in pace. Davvero non si accorge che dà fastidio alla lunga? Lei non crede mai a nessuno.
8: Perché sto dicendo soltanto che Simone non era in Seine-Oise per la semplice ragione che ha vissuto in Svizzera per tutto il tempo della guerra. Ma si diverte. Vuole scherzare. Ve lo dirà lei stessa, del resto. Avanti, Simone, dica che sta scherzando.
7: Ma io non scherzo affatto, è vero.
8: Ma non è possibile, lei stessa mi ha raccontato.
7: Io non le ho raccontato un bel niente, caro Pierre. Sta sognando, o si sbaglia.
8: Bene, bene, benissimo, benissimo. Visto che è così, non dico più nulla, taccio.
5: Ecco, bravo, ma taccio sul serio. Lo sai che qualche volta è insopportabile, Pierre?
4: Su, Simone, ci dica.
7: Stavo dicendo che mio marito, quando ha veduto i paracadutisti, si è messo a correre incontro. Ma quelli scappavano, avevano paura che volesse farli prigionieri. E avevo un bel chiamarli, agitare le braccia. Finalmente hanno capito. E allora mio marito li ha fatti venire in casa. Erano in uno stato.
3: Oh. Ancora?
8: Ma non ne posso più, parola. Insomma, non era a Ginevra, Simone, durante la guerra?
7: Si vede che sto mentendo.
8: Per carità, non dico questo. Dico soltanto che sta scherzando, che vuole divertirsi un po' alle nostre spalle.
7: E io le ripeto che non scherzo, capito? E aggiungo che lei incomincia a secarmi.
5: Vuole lasciarla tranquilla?
8: Un momento, per favore. Simone, mi ascolti, la prego. Forse sbaglio, ma mi sembra... Ricordo che lei mi ha detto...
7: Che cosa?
8: Che era a Ginevra.
7: Ma come devo ripeterglielo? Le ho già detto che sta sognando. Lei fa una gran confusione.
8: Come può dire questo? Sa benissimo.
7: So un bel niente. So soltanto che lei è insolente.
8: Non ne posso più, giuro. Abbiate pazienza, ma questa è provocazione autentica.
9: Mi ascolti bene, Simone. Con calma. In fondo dovrebbe essere facile.
6: Facciamolo tacere, è insopportabile.
3: Ha ragione, basta. Si calmi, dove vuole arrivare? Ha visto che non c'è più niente da fare, no? E non le pare allora che dovrebbe cambiare musica?
8: Cambiare, la verità? Ma è impossibile.
3: Andiamo, impossibile. Un po' di buona volontà e vedrà. Basta così poco.
7: Devo pensare, Jacques, che anche lei dubita delle mie parole? Che si mette ad offendermi?
3: Ma no, cara, no. Non si arrabbi, io la credo. Ma siccome Pierre soffre, a quanto pare, inutilmente, bisogna aiutarlo, no? Cerchi di capirlo.
7: Comprogli faccia.
9: Adesso diventa crudele, Simone. Non chiedo di meglio che crederle.

0: sarei così contento.
1: E allora la creda, diavolo, e non se ne parli più.
0: Ma come posso? È qui, piantata di dentro.
1: Che cosa è piantata dentro?
0: La cosa, la verità.
2: Tanto per cominciare non la chiami così. La verità. Le dia un altro nome. La verità è una parola che soltanto a pronunciarla fa venire la pelle d'oca. Ci si aggrappa come se tutta la nostra vita dipendesse da lei. Ci si crede in dovere di... Ma bisogna smetterla, cambiare nome all'idolo. La chiami la menzogna, magari.
0: Sembra facile.
2: Ah, amico mio, se non vuole piegarsi un po', se resta chiuso nel suo orgoglio, beh, allora cosa vuole che le dica?
0: No, no, no, anzi, la prego, mi dica. Mi aiuti.
2: Ma gliel'ho già spiegato, cambi. È più saggio cambiare se stesso che la faccia del mondo.
0: Dovete insegnarmelo da solo, non riuscirò mai.
2: Allora, una nuova lezione pratica.
3: No, questa volta è tutto vero. Non scherzavo. Ma il povero Pierre, a quanto pare, ha il suo occhiale in testa. Sembra che durante tutta la guerra io sia stata a Ginevra. Ragion per cui lui soffre, poverino. Il chiodo gli fa male. Bisogna toglierglielo. Un'operazione un po' dolorosa.
4: Ma no, Pierre, come bere un bicchiere d'acqua. L'importante è lasciarsi andare, provi, non si rigidisca. Intanto è sicuro al 100%. Cerchi di ricordarsi. Simon, l'ha proprio detto?
0: Sì, l'ha detto.
4: Aspetti, lasci che l'aiuti, la guardi. Ma è possibile che non dica la verità? Ecco, consideri la cosa sotto questo aspetto. Il resto verrà da solo, vedrà. Guardi, l'aria candida, lo sguardo limpido.
5: Sì, le darebbero l'oste senza confessione.
6: Davvero, come potrebbe avere quest'aria?
0: No, oh, non vuol dire, si sono visti dei casi. Una volta, mi ricordo, in corte d'assise.
7: Ma è ridicolo. Vorrebbe trasformare Simone in una criminale?
3: Ma sì, sì, lasci fare. Comincia a sentirmi lusingata.
0: No, no, ma... Insomma, volevo dire...
1: Ma stiamo perdendo la bussola. Sentite, fino a prova contraria, qui siamo tutte persone per bene, oneste.
8: Certo. Oneste?
7: È proprio questo il guaio.
9: Vi dirò che anch'io, francamente... Sì, mi avevano raccontato che Simone... Ne ero certa, quasi certa. Ma adesso comincio ad avere dei dubbi. Voglio dire che la cosa sta sfumando, svanisce, non mi sento più costretta. È come quando si è trascinati, sapete?
1: E vede, Pierre, Juliette le dà il buon esempio.
0: Ma vi garantisco che non domando di meglio che credere. Se soltanto volesse aiutarmi un po'. Simone, questa sua storia di paracadutisti... Sì, adesso mi ricordo, l'ha raccontata altre volte, Simone. Già, durante l'occupazione, forse. Ma mi dica, Simone, mi dica se...
3: No! Sono sicura. Come avrei potuto raccontarla sotto l'occupazione? Sa benissimo che eravamo nascosti a quell'epoca.
0: Giusto, è impossibile che ne abbia parlato allora. Ma dopo la liberazione, forse?
3: Sì, dopo ne ho parlato. Una sera a casa di Ducrot, per esempio. C'era anche lei.
0: Ecco, sì, da Ducrot. Ma mi sembra che quella sera, appunto, lei mi avesse detto...
8: No, attenzione.
2: Ma no, c'ero anch'io. Simone ha raccontato la sua storia e basta. Non ha detto altro.
0: Molte grazie. Allora, d'accordo, vi credo. Sapete com'è? Ho dei vuoti di memoria, succede dopo tanto tempo.
1: E vede, adesso tutto è finalmente chiaro. Non vorrei insistere, ma è proprio questo che consiglierei. È un sistema infallibile anche in casi più gravi.
2: Per esempio?
1: Per esempio, se avete subito un furto. Un oggetto è sparito, nessun dubbio possibile, non c'è più. Svanito, l'avevate là davanti a voi e zaffete, più niente.
9: Sì, che supplizio, non si crede più ai propri occhi.
7: Proprio, ha detto bene, non si crede ai propri occhi.
1: Certo, non bisogna credere.
0: Ma come?
2: Sviare l'attenzione dall'oggetto, fissarla sul lato umano. L'uomo che sospettate, il ladro, osservatelo. Il suo aspetto sicuro, franco, bene. Poi ripetete a voi stessi, non è possibile, come fanno quasi tutti con quell'aria sbigottita quando sentono dire, è lui. L'oggetto era là ed è sparito, lui solo ha potuto. Allora è semplice, rifiutano l'evidenza, guardano in faccia l'uomo. No, non è possibile, si finirà per ritrovare quel benedetto oggetto. Vanno oltre, ne ho veduti. L'oggetto, dicono, non esisteva. Un'allucinazione, un miraggio, niente oggetto. Mai visto, un'illusione dei sensi, un'invenzione fantastica.
10: Altri preferiscono supplicarlo. L'ha preso lei, confessi, dell'oggetto non mi importa, lo tenga ma confessi.
0: E allora, Simone, confessi. Su, da brava.
3: Ma sentitelo, ci risiamo, eh? Ricomincia.
0: Sì, Simone, ricomincio, in questo momento. All'improvviso, qualcosa di estremamente chiaro, scritto in tutte lettere. Niente da fare, la vedo là, davanti a me, chiarissima, Sparviero, albergo dello Sparviero, a Ginevra. Si ricorda, Simone? È stata lei a dirmelo. Inutile negare e passarci sopra la spugna. È là, un'evidenza, vuole ammetterlo.
7: Basta. Al posto di Simone, io...
2: Passa i limiti, Pierre.
0: Ma li guardi, Simone. Non la fanno ridere. Sì, ammetta che la divertono, così come venti ingenui o spaventati. Ma io vedo, è chiarissimo, le dico. Perché lo sguardo basso, Simone?
7: Oh, che c'è? Chi si lamenta?
9: E lì sì, è così sensibile, poverina. Vi assicuro che la capisco, sembra di essere in un manicomio. Coraggio, Lissi. Non abbia paura, non è nulla, non ascolti.
7: Oh, fatelo tacere, ditegli di controllarsi. Non si può, non posso sopportare.
1: Sì, Pier, sia zitto, la smetta, non la crediamo, non è vero.
0: No, dovreste farmi tacere, ma non ci riuscirete. Quando insistete, la cosa si incide di più, penetra, brucia. Simone, per favore, cara Simone, è lo stesso per lei, non neghi, lo so. Cerca di soffocarla, ma... La netta, chiara... Lo sa bene, Simone. Albergo dello Sparviero, in riva al lago, quei 4 anni a Ginevra durante la guerra, le vostre serate dai ruffieri nella loro villa, le passeggiate in montagna. È duro anche per lei, povera Simone. Eppure sarebbe così facile. Una parola, una sola.
8: Anche a me sembra. Un attimo fa era sparita ed ora non posso farci niente, rispunta fuori.
7: La verità, Juliette, la verità che viene a galla, tirata come da una calamita. Niente da fare. Mi ascolti, Simone?
8: No, mentite, tutti bugiardi. È inaudito.
7: Fatemi la grazia, calmatevi. Mi mettete paura.
9: Lucy, cara, venga con me. Mettiamoci in disparte e parliamo d'altro.
2: Ma sì, ma non è possibile.
8: Andiamo di qua. Volevo appunto chiederle. Come sta Claude?
7: Bene, sta bene, grazie.
8: Ho saputo che aveva dovuto sottoporsi...
7: Sì, ma per favore vada a vedere. Venga a dirmi... Che succede? Cosa le fanno?
8: A Simone?
7: Sì, mi è parso che Pier parlasse di veleno, di una puccina.
8: È divertente. Sta paragonandola alle avvelenatrici. Sa quando versano a gocce il veleno e osservano?
7: Non resisto, vado a vedere.
11: Non insista, Simone!
8: Ci dica!
2: Sì, una parola, una sola.
8: Ci siamo. Proprio quello che temevo.
7: La loro avidità di sapere, la loro crudeltà, vogliono strapparle a tutti i costi la cosa. Le danno la caccia, la tormentano con le loro aste di ferro. Lei si rintana, un povero animale braccato, le osserva con i suoi occhi sbarrati, palpita, tremante. Anch'io ho paura.
8: Ma no, Lucy, lei sogna. Guardi, li osserva freddamente, anzi.
2: Vero, quel che si dice è fulminare con lo sguardo.
8: Non sia ostinata, Simone. Si decida, è necessario.
11: Sì, è importante. Quella cosa che ci nasconde, quel segreto dentro di lei, adesso è prezioso, un tesoro.
8: L'albergo dello Sparviero?
11: Non si prende gioco di noi, Simone. Non è divertente.
0: Basta misteri, Simone, ci faccia vedere. Abbiamo bisogno di vedere. Si metta nei nostri panni, Simone. Sarebbe così bello, sarebbe una tale gioia. Tutto tornerebbe normale.
11: Finita l'agitazione, anche per lei, tutto rientrerebbe nell'ordine.
8: Guardate, ci siamo. Cede. Ha aperto le labbra. Sta per parlare.
11: No, Simone, resista, vogliono annientarla, lasciarla vuota, metterle la corda al collo.
0: Non è vero, Simone, siamo come lei, vuole lei, nessuno desidera umiliarla.
2: A pensarci sopra si finisce per fare marcia indietro, come per Madeleine.
0: Ci creda, le daremo atto della sua sincerità, ma lo dica, Simone, sarà meraviglioso. Le chiediamo soltanto di dire, sì, d'accordo, era Ginevra, ho voluto scherzare.
7: Questo ridere.
8: E va bene, scherzavo. Ecco. Contenti? Un amore.
10: Lei è un angelo.
7: Cara Simone.
1: Io non ho mai dubitato un attimo, sapete. Immaginavo come sarebbe finita. È furba la nostra Simone. Ma io vedevo la malizia là, in fondo agli occhi.
2: Ci ha preso bene in giro, eh?
11: Dico la verità, ho avuto paura. E Lucy? Era così pallida.
2: Sì, Ivana ha dovuto sostenerla. Allora, Pierre, contento? Tutto è ridiventato normale.
4: Sì.
2: E perché quella faccia, Pierre? Non vorrei mica ricominciare, spero.
10: Stavolta è finita sul serio.
4: Sì, certo. In fondo non chiedo di meglio, ma non è colpa mia se...
10: Se cosa? Simone ha detto che scherzava. No, e allora che cosa pretende di più? Non le basta?
4: E va bene, scherzavo.
2: Ma che le prende?
4: Niente. Cerco di ripetere quello che Simone ha detto, con il suo modo di ridere, lo stesso tono. Cerco di rifare i suoi gesti. Lontano. Sempre più lontano. Ancora più lontano di prima. Là dove nessuno può scacciarla. E lei... lontanissima, che ci butta addosso quelle parole per divertirci, tenerci a bada.
0: Ecco, prendete. Ho voluto scherzare. Contenti? Erano divertenti, Simone? Mentre si buttavano su quelle parole affamati con i loro grugniti di piacere.
2: La smetterà una buona volta. Mi senti? Adesso basta sul serio.
12: Doccia gelata e camicia di forza.
11: È una cosa disgustosa. Lo sapevo dal principio.
0: Dal principio? Non è stata lei a parlare di miasmi, di abissi dell'anima? Che enfasi del resto, cara Jean. Chi ha voluto lo psicodramma? Io o voi?
11: Lei ci ha trascinati. C'è pericolo di contagio con queste stramberie.
10: È un fenomeno nervoso. Come quando uno comincia a grattarsi, sapete?
0: E le parole altisonanti sulla verità che vuole saltar fuori a tutti i costi. Parole commoventi, no? Ebbene, continua a voler saltar fuori la vostra verità. Che posso farci? Anche in voi, sapete? E va bene, scherzavo. L'avete notato? Avete sentito? Era più che evidente.
2: Non esageri. Cosa abbiamo notato?
13: Non lasci perdere, Jacques, ma non vede che lo fa apposta.
12: Non c'è niente di più meschino, di più degradante. È terribile vedere il male dappertutto.
0: Parola che non ci avevo pensato. Proprio imprevisto. Questo salto indietro all'ultimo minuto. E quella risata leggera. Una freccia che mi si è piantata dentro. Complimenti, Simone, bel colpo. Può essere contenta.
14: Contentissima. E lo sarò ancora di più quando verranno a prenderla per portarla al reparto agitati. È il suo posto, glielo garantisco.
0: Ah, sì, credi? Al reparto agitati? Ben detto, Simone. Ha parlato con convinzione. Brava, bravissima. Ma sicuro, ha ragione. Dove andremo a finire se facessimo una tragedia per ogni sfumatura? Sì, appena una piccola sfumatura per prendere un po' in giro il prossimo. Per fare un po' di ironia innocente, perché non lo negherete. Vi siete accorti che Simone...
13: Ebbene, ha voluto prenderci un po' in giro. E con questo...
0: Certo, certo.
2: Era comprensibile, del resto, e scusabile. Abbiamo abboccato tutti così bene.
0: Sì, grazie.
13: Non c'è di che. Se può mettere il cuore in pace, posso aggiungere che chiunque al posto di Simone avrebbe potuto divertirsi un po' alle nostre spalle. Abbiamo talmente drammatizzato.
0: Eh sì, è così, Simone. Non è vero?
14: È vero, ma adesso basta. Non mi diverte più.
12: Sì, basta. Se pensassimo ad altro, Pierre non vuole.
0: Se voglio, non chiedo altro. Soltanto, ecco... È come se qualche cosa fosse rimasta qui, piantata dentro. Una sensazione appena avvertibile. Un leggero bruciore, come una spina piccolissima di cactus. Come avere toccato un'ortica. Proprio una sensazione minima. Ma sì, ho voluto scherzare. E quella risata fresca, innocente. Nessun dubbio, Simone. Sono matto da negare. I suoi occhi offesi, la sua aria nauseata, mi piacciono, o se mi piacciono... Mi guardi ancora, per favore.
14: Non ha bisogno di implorare. Sono nauseata sul serio.
0: Nauseata sul serio? Mm-hmm. Evidentemente. Grazie. Nauseata. Come l'ha pronunciata questa parola? Esattamente. Esattamente come quando le chiedevo di ammettere. E lei a protestare con tutta la sua forza. È ignobile, non scherzo. Lo diceva così bene, Simone. Nello stesso identico modo.
14: Adesso basta. Saluto la compagnia e me ne vado.
12: Ah, penso anch'io che la farsa sia durata troppo. Pazienza l'abbiamo avuta e molta.
0: Ma è naturale, si è vendicata. Era furiosa, l'avevo spinta proprio sull'orlo.
13: Me ne vado anch'io, signori. Le cose più divertenti hanno un termine.
0: Ed è così che ha finito per concedermi quello che le chiedevo. Con un verme nel frutto, un piccolo verme.
10: Venga via con me, Pierre, devo parlarle.
0: Con quella piccola spina piantata dentro. Ma sì, ma sì. Scherzavo.
13: Al suo posto, se non sarei lusingato. Ecco perché si chiama far perdere la testa a un uomo.
12: Non ci tengo.
0: E va bene. Scherzavo. Va bene, scherzavo. No, qui nessuna presa in giro.
12: Nessuna presa in giro?
14: Ah, ma che bella cosa. Vedi che va meglio. Andiamo, Pierre. La riaccompagniamo. Deve riposarsi. Ne ha bisogno.
0: Sì, vengo. E va bene, scherzavo. Scherzavo. E va bene, va bene. Va bene.
15: E finisce così La menzogna, il radiodramma di Nathalie Sarraute, diretto da Giorgio Bandini per Radio 3 nel 1966 e interpretato, tra gli altri, da Laura Betti. E noi continueremo ancora ad ascoltare la Betty nel racconto del lunedì, trasmesso da Radio 2 nel 1980. Si tratta di un racconto di Ennio Flaiano, prima versione di un caso.
16: Laura Betty legge prima versione di un caso di Ennio Flaiano.

0: In una notte dello scorso settembre, Roberto Pappaleo, industriale di anni 55, volava lungo la spiaggia del suo paese natale, nell'Adriatico inferiore, calandosi ogni tanto per darsi una spinta col piede, risalendo a braccia tese per dominare il vasto panorama e tuffarsi da capo sino a sfiorare col petto le onde. Era libero e nudo. Sentiva in sé un'ebbrezza che poteva legare soltanto agli anni dell'infanzia, quando su quella stessa spiaggia, più selvaggia, veniva col secchiello e la paletta. E ora, alla felicità ritrovata, aggiungeva la certezza di un dominio degli elementi e una speranza di immortalità che lo stordivano. Pensieri lievi e allegri gli occupavano la mente, amori che si concludevano, incontri desiderati, fantasie di musica leggera. Egli stava rotando in larghi giri sopra un fosso chiamato Valle Longa, che in quel punto si gettava nel mare tra un intrico di canne e dove, 40 anni prima, una giovane di nome Angela gli aveva svelato i misteri del sesso, quando ebbe la sensazione di un intoppo nel suo volo o di un mutamento nell'atmosfera. Il chiarore lunare rientrava nelle nuvole, la spiaggia sotto di lui era una scacchiera sinuosa sulla quale si aprivano fatui crateri e l'orizzonte, dapprima celeste, si increspava di viola e adesso era nero e sembrava respingerlo, tanto che Roberto gridò: «Che cosa succede?» Nel crepuscolo improvviso, volando ormai come un nottolaccio spaventato, Roberto si dirigeva verso l'unica luce, un punto lontano e palpitante, che subito si ingrandì, divenne una girandola e si ruppe in una pioggia di scintille sopra di lui, facendolo precipitare. Da tempi a tempi, un fluido accecante gli traversò il cranio, si scosse e schiuse le palpebre, appena il tempo di accorgersi che la spiaggia era sparita e che giaceva composto in un letto. Un attimo dopo, ancora si abbandonava, i sensi torpidi, alla dolcezza del nulla, consolato d'esser vivo da un dolore alla fronte. Aveva ripreso a volare stancamente, raso terra, e un sospetto lo turbava di essere prigioniero. E che quel silenzio attorno a lui fosse troppo profondo, in un certo senso anche stretto. Non era il silenzio di una spiaggia notturna o di una stanza, ma il silenzio di una cassa. Nel tentativo di levarsi a sedere, batté la testa contro qualcosa di soffice e di resistente e il suo volo fu troncato di schiatto. Ricadde disteso, levò le mani sul capo e grattò una stoffa lucida ornata di bottoncini che lo riempì di sgomento. «Oh!» pensava subito dopo. «Sono morto!» Mentre annusava un odore di canfora, di stoffa a buon mercato e di legno lucido, e a tentoni sentiva che il suo giaciglio era abbastanza largo, comodo, imbottito, il cuore prese a martellargli nel petto e rimase lì, agghiacciato, senza pensare a nulla. Poi, lentamente, più che al terrore, il suo spirito ancora assonnato aprì uno spiraglio alla curiosità. Era morto o vivo? Forse le due cose insieme, concluse. Automaticamente la sua destra corse lungo la parete di seta sino a un interruttore, lo spinse e una luce azzurra si accese dietro la sua testa, rammentandogli certe notti insonni nel vagone letto. Rasserenato, spinse ancora e una luce bianca, diffusa, lo confortò, svegliandolo del tutto. A un palmo dal suo naso correva un coperchio concavo, foderato di seta bianca e interrotto da un cartello con queste parole: «Il telefono è alla vostra destra, state calmi». Seguivano alcuni numeri di soccorso e un altro numero segnato a penna, il numero di casa Pappaleo. Roberto volse la testa e vide il telefono. Era un grazioso apparecchio, simile a quello che aveva accanto al letto, e questo ricordo, invece di calmarlo, contribuì ad accrescergli l'ansia di uscire. Sollevò tremante il ricevitore e il suono della via libera squillò acutamente. I guardiani si congratularono senza meravigliarsi. Succedeva spesso nel loro reparto, modernamente attrezzato e riservato alle migliori famiglie. Erano pronti ad intervenire alla presenza di un parente che portasse anche le chiavi del cancello privato e firmasse l'atto di consegna. «Stia tranquillo», dissero, «avviseremo noi la sua famiglia». «No, preferisco farlo io», rispose Roberto. Avrebbe occupato il tempo dell'attesa. Respirava ora profondamente e stette col ricevitore sollevato a sentire quel suono che prometteva una rapida soluzione della sua avventura. Tutto si svolgeva secondo le sue previsioni. Ma quanto tempo era trascorso? Non aveva la minima idea. I suoi ricordi si fermavano come davanti a un muro altissimo, a quel pomeriggio di domenica, così tetro. Si era sdraiato sul letto. Poi aveva deciso di uscire e nella stanza da bagno, mentre si pettinava e tirava fuori la lingua per vedersela allo specchio, qualcosa era successo. Il niente. Il buio che arriva all'improvviso. Nell'ultimo istante, per quell'impercettibile frazione di secondo, egli aveva creduto a un guasto della luce. Era stato il suo estremo pensiero. Poi, quel buio denso, caldo. Un abisso dove i suoni e le voci arrivavano come sospiri, dandogli la segreta gioia di non dover rispondere, mentre forse un sorriso si disegnava sulle sue labbra asciutte, a garanzia di una fine serena. Allungò la sinistra e trovò il termos. Il caffè era di un gusto che gli parve salato, ma ancora tiepido. Non erano dunque trascorsi più di 2 giorni. Doveva essere giovedì, se il termos era stato riempito martedì, come supponeva. Ora, cercando di tenersi calmo, riprese il ricevitore e lentamente formò il numero di casa. Gli rispose il segnale dell'apparecchio occupato. «Ma che avranno da dirci a quest'ora?» borbottò. Poi rifletteva. «Quale ora? Non doveva esserci necessariamente la notte fuori. Forse era giorno pieno. Poteva anche splendere il sole». Nella sua casa la vita seguitava, stavano telefonando. Chi? Suo figlio Gigi, sua moglie. Che cosa stavano dicendo? Forse, e sorrise, rispondevano alle condoglianze dei ritardatari. Oppure sua moglie raccontava alla sorella l'impiego della sua giornata, che cosa avevano mangiato a colazione, si lamentava del tempo. Lasciò correre qualche secondo in un imbambolamento che lo confortava. E quando rifece il numero, il cornetto rispose con un segnale squillante e disteso, quasi di vittoria. Poco dopo sentì la voce di Giovanni, il maggiordomo. «Casa Papaleo». Giovanni pronunciava queste parole, come sempre, con la gravità assennata e piena di rimprovero per l'intruso, a cui l'autorizzava il rango della famiglia, la responsabilità di una casa dove i vasti tappeti smorzano i passi e il rumore della strada arriva come un bisbiglio attraverso le tende di velluto. «Sono io», disse Roberto allegramente. Era sorpreso dal suono infantile della propria voce. «Chi? Chi parla?» Seguì un silenzio che dava la misura dello sbalordimento di Giovanni e poi la sua voce affannata. «Oddio!» esclamava. «Il signor Roberto, e dove sta?» «Sono qui, dove vuoi che stia». Gli sembrò elegante mantenersi calmo e superiore alla sua avventura. Chiese: «Ci sono novità?» «Poi per troncare, dammi la signora». Sentì il clic della spina. Correva sui fili un ronzio d'api chiuso in una scatola. Il ronzio della vita. Del mondo che palpitava fuori con tutte le sue luci. E di colpo la voce drammatica, acuta, di sua moglie, che gridava le parole una a una nel ricevitore come un imbuto, sempre disperata di farsi sentire. «Sono io, calmati», disse subito Roberto. A quella voce sentiva rinascere una vecchia insofferenza. «Non ti sento!» urlava già sua moglie. «Sono io», ripeté Roberto. Poi, col tono che usava coi suoi dipendenti, staccando bene le sillabe, «stai calma e ascoltami. prendi le chiavi del coso, del come si chiama, sì, della cappella. Vieni subito e fammi aprire. I guardiani ti aspettano al cancello. Come? Io sono a letto, gridò la moglie. Non sto bene, ho preso l'influenza. Che cosa hai detto che devo fare? Era affannata. No, scusami, non avevo capito. Sì, vengo. Posso venire subito o vuoi che aspetti domattina? Dicevo che ho l'influenza, ma vengo subito. Roberto sentì sua moglie scoppiare in singhiozzi e attese che si calmasse. Oh, scusami, disse lei infine. Chi poteva immaginarlo? Gigi è fuori, non è rientrato. Verrò con Giovanni. Una breve pausa, un soffiar di naso e... Come stai? Come vuoi che stia? E Roberto alzò le spalle, già annoiato. Sto bene, sono un po' debole, ma sto bene, grazie di tutto, eh? Aggiunse, grazie del termos.
1: Ma ci sono anche i biscotti, li hai trovati? Li ho messi accanto al cuscino, gridava sua moglie.
0: E attraverso il telefono, prima di chiuderlo, sentì che chiamava la cameriera e saltava dal letto. Era preoccupato dalla noia di un ritorno che gli proponeva già le stesse facce, la stessa indifferenza, le stesse commozioni. Era questo rinascere? Suo figlio non era ancora rientrato, certo scorazzava in città e fingeva una dura indifferenza al suo lutto. Che avrebbe fatto nella vita un imbecille di quel genere, buono soltanto a chiedere soldi e a mettersi nei pasticci? Era bellino. Sì, curava molto la sua eleganza, probabilmente aveva tendenze omosessuali, per sentirsi a suo agio. Discusso e anche ammirato nella cerchia dei suoi amici, tutti avviati allo stesso destino. Ricordò allora la sua giovinezza e gli parve bella. Una giovinezza da lottatore, piena di donne, di miseria, poi di vittorie, fino alla ricchezza. Ricordò la grande fame, le ultime lire divise con l'amico fedele, le notti sulle panchine dei giardini pubblici, il primo affare. Poi veniva la routine. E strano come il resto della sua esistenza, ora gli apparisse un continuo successo senza sforzo. Sotto il cuscino trovò il pacco dei biscotti e due giornali non ancora sfogliati, quegli stessi che gli portavano ogni mattina con la posta il caffè. Nelle pagine della cronaca lesse la notizia che lo riguardava e si compiacque del risalto che le davano. Tre colonne e una fotografia di 10 anni prima. Parlavano della sua persona con ovvio rispetto e la sua vita era raccontata come una favola esemplare per bambini buoni. Ben presto passò alle altre notizie. Il giornale era del lunedì e c'erano i risultati sportivi. Corse poi a piccoli annunzi, le automobili, le case in vendita, i terreni, le segretarie che cercano lavoro, le massaggiatrici. Ecco, come al solito niente di importante. E anche ciò che lo riguardava si perdeva nella massa delle altre notizie: un ladro di automobili colto sul fatto, la riforma tranviaria, l'omaggio della giunta a un cardinale. Un omaccione felice mostrava i milioni che aveva vinto la lotteria e la temperatura era ancora dolce. Lasciò i giornali e ascoltò il suo cuore battere. Poi passava le mani sul rivestimento della cassa. Era seta lucida, non di prima qualità, ma decente. Gli avevano infilato un tight che non metteva da anni, ormai diventato un po' stretto sotto le ascelle. E muovendosi si accorse che i pantaloni erano scuciti dietro per un buon palmo. Così avevano risparmiato la marsina nuova. Dovrei dimagrire, pensò. Per ingannare l'attesa, formò il numero dell'ora esatto. E una voce gentile e ferma ripeté che erano le 22:30. Tra poco, tra 10 minuti al massimo, sarebbe uscito. E aveva ancora la notte davanti. La bella notte, dai misteri insondabili. Bisognava star calmi nell'attesa e non pensare. Era un giorno come tutti gli altri. Forse doveva contare fino a 1000. O spingere ancora la memoria ai limiti della fanciullezza, dove i volti amati erano precisi come nelle fotografie. Sono ancora giovane, pensò invece. E in fondo questa storia è divertente. Vedrò la vita sotto un angolo di maggiore saggezza. Viaggerò, lascerò correre gli affari, ritroverò gli amici di un tempo. Probabilmente, sì, probabilmente comincerò a dipingere. Da giovane volevo fare il pittore. O forse concluse. Continuerò a fare la stessa vita. D'improvviso la seta ornata di bottoncini gli rammentò la spalliera del letto di Manuela. Strano che in tutto quel tempo il ricordo di Manuela non l'avesse sfiorato. La morbida, calda Manuela, dalle risate che facevano tremare i vetri. Quando era stata l'ultima volta? Mercoledì, dalle 5 alle 7. Prima si erano amati, poi Roberto aveva letto qualche pagina di un romanzo che lei teneva sul comodino. Era un romanzo dove una ragazza tentava il suicidio e si innamorava di un ingegnere che costruiva una diga, mentre Manuela, di là, nuda, preparava qualcosa da mangiare assieme al tè. Cara Manuela, così avvolta nell'amore, così semplice nelle sue letture che le tenevano compagnia quando sola aspettava la notte. A 30 anni era rimasta bambina, le piacevano i dolci, le bambole, raccoglieva monete d'oro e teneva lustra la casa. Era chiara, semplice, popolana e spavalda. Non somigliava ad Angela, non aveva la stessa forza. E tutte e due non erano forse il suo unico vero rimorso. Sorridendo fece il numero del suo telefono. Gli rispose la voce di lei, sospettosa e staccata. Quando riconobbe Roberto scoppiò a ridere, ma era un riso di gioia, la risposta a uno scherzo riuscito, un riso che la stava scuotendo tutta. Ci volle un po' di tempo perché capisse, non sapeva ancora niente. Era stata fuori a trovare sua madre e non aveva letto i giornali. Oh, ti prego, raccontami, implorava. E man mano che Roberto parlava il suo riso si era acquietato e infine aveva detto: ma caro, sapessi come ti ho pensato a Faenza. E invece tu eri morto. Ti voglio bene, disse Roberto in uno slancio di riconoscenza. La risata di Manuela era una soluzione insperata. Tutto ridiventava semplice come durante quel volo. E tutto vero, normale. Anche il suo denaro riprendeva un valore e la sua vita non gli sembrava così inutile. Io ti voglio bene, ripeté. Anch'io, disse Manuela, la voce improvvisamente seria. Una pausa e... dove sei adesso? Vado a casa tra poco, rispose evasivo Roberto. Poi aggiunse: e tu? Sei a letto? Sì, piove, mi annoiavo. E allora mi sono messa a letto, sto leggendo. Una pausa, un lungo sospiro. Non ho niente addosso, sai, come l'ultima volta. Roberto sentì che la gola gli diventava secca. Vorrei baciarti, disse sottovoce, coprendo il ricevitore con una mano. E io allora no, sospirò Manuela. E aggiunse: mascalzone. Stettero in silenzio, ognuno ascoltando il respiro dell'altro, affannoso e rotto da lunghi sospiri. Ci vediamo mercoledì, soffiò infine Roberto. Prima, disse Manuela. Non puoi domani. Anzi, stanotte. Perché non vieni subito? Stanotte? Forse domani. Vediamo che devo fare domani, pensò Roberto. Non doveva far niente. Benissimo, allora domani. No, subito, tra un'ora. Il tempo di uscire, di fare un bagno e di cambiarsi d'abito. Restarono ancora silenziosi, fantasticando sul loro piacere che aumentavano indugiando. Poi un rumore di passi e voci concitate scossero Roberto. Sentì una chiave nel cancello e il cancello cigolare. Ciao amore, devo lasciarti, a presto, sussurrò. Riappese il ricevitore, piegò i giornali, riavvitò il termos e si lasciò andare sul cuscino, immobile, sentendo che anche il desiderio di Manuela sfumava ora nel fastidio di quest'ultima cerimonia. Aveva qualche minuto ancora di pace. Spense la luce. Dormire? O volare? Volare, forse. Volare tenendo per mano Angela e Manuela sopra la spiaggia del suo paese, nell'Adriatico inferiore, tra le cande, il fosso, la riva, o sull'acqua calma, col sole che si riflette sul fondo. Ma come dormire? Sentiva le voci dei guardiani e la voce di sua moglie che dominava acuta le altre, gridando:
1: io non entro, fate presto. Avete portato il gesso per rimettere a posto la pietra? O devo sempre pensare io a tutto?
2: E con la fine del racconto di Ennio Flaiano, prima versione di un caso, interpretato da Laura Betti e trasmesso da Radio 2 nel 1980, si conclude per oggi lo speciale che i teatri alla radio stanno dedicando a un importante artista del secondo Novecento, scomparsa il 31 luglio del 2004 a Roma. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: t'ai rencontré par hasard. Ici, ailleurs, ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: E allora, eccoci qua, la voce dolcissima di Ella Fitzgerald ci lascia in sottofondo, siamo qui con gli amici della telefonata di tutte le sere. Salutoni cordialissimi da Dino Cimagalli, qualunque cosa voi stiate facendo, a letto, in macchina, dovunque voi siate, e passo a salutare la persona che ci aspetta dall'altro capo del telefono. Io non vi dico il nome, facciamo un piccolissimo quiz, vediamo un po' se questa persona nell'esercizio delle sue funzioni riesce a farsi riconoscere. Penso di sì. Signor ospite?
2: Sì.
1: Signor ospite, prova un po' a farti riconoscere.
2: A farmi riconoscere? Beh, io non so, ecco...
1: Fai una cosa professionale.
2: Piuttosto che annunciare potrei fare un augurio di signore e signori, buonanotte.
1: Beh, un attimo, facciamo prima la telefonata, cara Nicoletta Orsolando, perché se tu dici buonanotte, adesso il tecnico che ha appena sfumato...
2: Ma ci saluta, no?
1: No, lui ha messo la sigla d'apertura, adesso mette quella di chiusura e ce ne andiamo tutti a casa. Vabbè, io ho anche un certo appetito, quindi va bene.
2: No, io volevo fare una cosa per non farmi riconoscere troppo facilmente.
1: Ma Nicoletta Orsolando chi è che non la riconosce? Fammi capire. Io in questo momento, mentre dicevi signore e signori buonanotte, già ti vedevo che ti toglievi gli occhiali.
2: Sì,
1: Nicoletta,
2: sì,
1: scusa, cominciamo sul frivolo, dimmi una cosa, questo fatto di quegli occhiali che vanno e che vengono, tu mi devi spiegare perché. Ti servono o non ti servono?
2: Fino fra qualche anno li riparliamo, quando anche tu dovrai inforcare gli occhiali per legge.
1: Ma io ce li ho sempre, purtroppo.
2: No, vabbè, ma tu adesso porti gli occhiali, vabbè, ecco, tu poi li porti normalmente. Ma una persona che per tutta la sua vita non ha avuto bisogno di lenti per leggere, per guardare da lontano, eccetera, è arrivata a un certo momento, passato, diciamo, l'antina, ha bisogno perché, sai, così, un pochino con l'avanzare degli anni vengono a mancare certe cose.
1: Nicole, che è stato? Fatto degli anni...
2: Che è sto...
1: No, adesso ha fatto degli anni che avanzano, non lo dici troppo spesso, non mi piace.
2: No, effettivamente non dovrei, vero?
1: No, comunque finiamo questa storia degli occhiali che incuriosisce un po' di gente. Cioè, perché
2: gli occhiali io li uso per leggere.
1: Sì.
2: E naturalmente quando invece ho finito di leggere e voglio guardare negli occhi le persone, non ho bisogno degli occhiali e li tolgo.
1: Quindi tu fissi l'occhio di vetro della telecamera e idealmente abbracci tutta la platea dei telespettatori italiani. Nicoletta, ma che cos'è per te la televisione? La televisione come istituzione, ovviamente, cioè non parlo dell'apparecchio, no?
2: Sì, certo.
1: Cosa rappresenta? Cosa ha rappresentato? Cosa rappresenta oggi?
2: Ma cosa rappresenta? Rappresenta un colloquio continuo così con la gente.
1: Sì.
2: E cosa ha rappresentato? Ha rappresentato lo stesso questo. In fondo, così, un po', come ti posso dire, un contatto umano.
1: Ma c'è questo contatto? Io me lo sono chiesto molte volte.
2: Ma guarda, c'è non so, attraverso la corrispondenza, attraverso le telefonate, attraverso la gente che ti ferma. E non ti deve sembrare una cosa così veramente strana quella che dico, ma c'è, senza dubbio.
1: Sì, c'è il contatto.
2: Sì.
1: Senti, ed è un lavoro di soddisfazione o no?
2: Certo, anche di soddisfazione. Anche se qualche volta magari è una soddisfazione della quale faresti anche a meno.
1: Vediamo un po' di specificare un attimo questa riserva che hai nei confronti del tuo lavoro. Perché dici... Fareste meno?
2: Beh, niente, perché qualche volta il fatto di essere così noti e così riconoscibili può darti un pochino di impaccio, così può essere forse un pochino anche annoiante, e niente, devi però accettarlo dal momento che accetti magari anche le altre volte, no?
1: Certo, però io immagino una cosa, che da quando tu hai cominciato questo lavoro...
2: Sì.
1: Poi via via attraverso il scusa, sto fumando la pipa come al solito a quest'ora. Attraverso gli anni e fino ad oggi l'atteggiamento del pubblico nei vostri confronti, dico nei vostri tuoi e delle tue colleghe, che oggi sono parecchie, ma qualche anno fa eravate veramente eravate in pochissime, tu sei stata una delle prime, eravate due o tre, penso.
2: Sì, infatti.
1: Ecco, l'atteggiamento del pubblico, intendo delle persone per strada, della piazza, per così dire, è cambiato, no? Voglio dire, all'inizio era senz'altro un fenomeno di tipo divistico, senza esitazione. Oggi lo è ancora?
2: Ma in un certo senso lo è. Io non so, veramente, io ti posso dire quello che è stato per me. Divistico per me non è mai stato, anche perché mi sono io posta in una maniera evidentemente diversa verso il pubblico anche. Quindi il pubblico mi ha accettato, mi accetta e mi vede e mi sente in una maniera diversa.
1: Ecco, ma voglio
2: io
1: dire...
2: Io faccio parte della famiglia, si può dire quasi.
1: Sì, sì, ma infatti...
2: Io ho tirato su, sai, mi diceva un pochino di tempo fa una persona, cioè signora, ma io sono cresciuto con lei. Beh, e questa è una frase che mi è piaciuta moltissimo.
1: Sei una specie di sorella maggiore, praticamente.
2: Sì, di sorella maggiore, di no, quasi di mammetta, quasi, perché sul serio, ragazzi che oggi hanno passato magari 35 anni e hanno cominciato a guardare la televisione, non so, non dico subito agli inizi, quindi quando loro avevano 5-6 anni, ma verso i 10,
1: sì.
2: E quindi quando a 10 anni uno così ha di fronte una persona che magari gli propone anche dei programmini o degli spettacoli piacevoli, forse è seguita con maggiore simpatia, con piacevolezza.
1: Sì, ecco, però quello che io volevo chiederti, a parte il tuo modo personale di essere nei confronti del pubblico, cioè se secondo te è proprio cambiato l'atteggiamento del pubblico verso, diciamo una cosa brutta, l'entità annunciatrice, no?
2: Ma guarda, non è cambiato. Tu dicevi che noi una volta, noi annunciatrici eravamo di meno, no? Eravamo poche, eravamo due o tre, sì, però il pubblico era anche inferiore. Adesso il pubblico è talmente cresciuto, parliamo di decine di milioni, quindi sono cresciute anche le annunciatrici. Voglio dire che forse crescendo il numero delle annunciatrici è cresciuto anche il pubblico, si è un pochino suddivisa la fascia, non so, c'è quello che preferisce la bionda, la bambola, quella più così grintosa, hai capito cosa voglio dire?
1: Sì, sì, ci sono delle, così, delle preferenze, delle sì, selezioni.
2: Sì, ognuno può avere così la sua fetta di pubblico.
1: Così, delle selezioni di simpatia, diciamo.
2: Sì.
1: Senti, ma quando tu hai iniziato era un lavoro, così, è stato abbastanza pionieristico, voglio dire, come veniva in mente a una ragazza, dice, sai che voglio fare? Voglio fare l'annunciatrice in televisione.
2: Non veniva in mente perché non esisteva questa figura.
1: E allora com'è nata
2: questa
1: cosa?
2: A Roma, ecco, dobbiamo andare a una trentina d'anni fa, nel 53, e a Roma la televisione non esisteva. Verso la fine di ottobre sono cominciati a vedersi così i primi apparecchi nei negozi di elettrodomestici, e la gente si fermava davanti a questi negozi per guardare questo strano apparecchio che irradiava un monoscopio strano, e poi soltanto qualche ora al giorno, ma preferibilmente la sera, dei programmi che provenivano o da Milano o da Torino.
1: Ecco, tu stavi al di qua della barricata, cioè
2: eri tra
1: quelle che si fermavano a vedere quella cosa marziana lì nelle vetrine.
2: Esatto, sì.
1: E poi?
2: E quindi la televisione non la conoscevamo. Io invece avevo fatto un tentativo per la radio. Non ero stata assunta perché eravamo 20 persone, 10 furono assunte, 10 no, però appunto tra queste 10 persone, ed eravamo in parecchi ad avere delle ottime chance, ma non essere stati presi, perché ovviamente la RAI a quei tempi non aveva bisogno di tanto personale.
1: Certo.
2: Con l'avvento della televisione si sono ricordate di queste persone che erano valide evidentemente professionalmente, e quindi...
1: E le hanno ripescate.
2: Sì, le hanno ripescate, e non è che così come di primo acchito le abbiano poi impiegate, hanno fatto dei provini anche con altre persone che a quei tempi pensavano di poter essere adatti per la televisione. Parlo, non so, ecco, per quanto riguarda le annunciatrici, di uno stuolo piuttosto folto di giovani attrici del cinema.
1: Sì.
2: Tu sai che Roma è sempre stato un vivaio molto folto, no?
1: In passato forse più che nel presente.
2: Desiderose appunto di fare del cinema. E la televisione aveva attinto anche a quel pozzo, e solo che a quei tempi le ragazze avevano una maniera di parlare assolutamente impossibile per la televisione. Il cinema a quei tempi veniva doppiato.
1: Ci credo, io ricordo
2: la prima
1: ti ricordi che la prima Lollobrigida era doppiata, eh?
2: Sì,
1: perché c'era una cadenza sociale spaventosa.
2: Sì, sì,
1: e invece tu andavi bene, insomma.
2: E
1: così
2: è stata la cosa che in fondo mi ha
1: sì.
2: Mi ha salvata.
1: Senti, ma è vero che il primo annuncio è come il primo amore, non si scorda mai?
2: Tu non lo ricordi? Vuoi sapere qual è stato il mio primo annuncio?
1: Fammelo, dai.
2: È stato dunque alle 17 di pomeriggio, quindi del 22 ottobre 1953, documentario per ragazzi sugli animali.
1: Sì, e tu sei comparsa lì, ti ricordi anche magari come eri vestita?
2: Sì, no. In una maniera molto semplice, e guarda, non ero, oserei quasi dire, per niente emozionata, nonostante ci fosse dal direttore generale a tutti quanti in studio, no? Tutti questi cose. Solo che io in fondo avevo fatto tutta la trasfera della televisione così, come una cosa abbastanza piacevole, un'esperienza tra l'altro assolutamente nuova per tutti. Io avevo già un lavoro a quei tempi, facevo l'assistente sociale per l'INA Casa, un lavoro che tra l'altro mi piaceva perché io ho sempre avuto evidentemente bisogno di contatti umani e quel lavoro me ne dava moltissimo, mi dava un sacco di soddisfazioni. Poi è venuta la televisione e, sai, sono riaffiorate in me evidentemente così delle antiche passioni teatrali.
1: C'era pure quelle.
2: La televisione un pochino mi ha fatto così da ponte tra la vecchia e la nuova aspirazione e niente, mi ci sono trovata in mezzo, sono andata, eccomi qua.
1: Senti,
2: dopo 30 anni continuo.
1: Le nozze di, ma non sappiamo di che cosa.
2: Non lo so.
1: Le inventiamo noi. Senti, e l'annuncio, per esempio, più drammatico? C'è stato un annuncio drammatico che tu hai fatto nel corso della tua carriera?
2: Ma sì, ce n'è stato più di uno. Un annuncio drammatico, l'ho già ricordato in più occasioni,
1: scusami,
2: è stato
1: se mi ripeto.
2: Nel novembre del 63, quando uccisero il presidente Kennedy. E la RAI sospese le trasmissioni, come quasi tutte, penso, le televisioni del mondo,
1: sì,
2: in attesa di dare le notizie precise dell'attentato.
1: Ho capito, quindi beh, sì, sono quelle cose che...
2: E fu molto drammatico.
1: Io credo che sia una delle poche volte in cui...
2: Un annuncio che mi ha colpito moltissimo, che dico sinceramente ho fatto veramente col cuore in gola,
1: sì,
2: è stata in occasione della morte di Anna Magnani, 10 anni fa.
1: Ma cos'è, leggevi il notiziario, no? Come mai...
2: Prego?
1: Come mai hai fatto tu l'annuncio?
2: Dico... Ho fatto io l'annuncio, non della morte, però in quei giorni, dunque, mandavamo in onda dei film della Magnani.
1: Sì.
2: E io sapevo che quella sera Anna avrebbe dovuto vedere il suo film dal suo lettino in clinica.
1: Oh.
2: E purtroppo non ce l'ha fatta.
1: È molto triste, forse
2: sì,
1: ecco,
2: molto.
1: Questo caso, quello della morte di Kennedy, diciamo che è una delle poche volte in cui l'annunciatrice non porge il prodotto televisivo sorridendo, ma anzi, lo porge con un viso serio, anche perché...
2: No,
1: se...
2: ma non solo, vedi, non è tanto il viso, io credo, tra l'altro ne ho avuto così attestato da parecchie persone, che ne so, gli occhi, la voce, il timbro, ma non solo il timbro, proprio un po' tutto l'atteggiamento, evidentemente si capiva la mia partecipazione.
1: Senti, invece per gli annunci normali volevo chiederti questo, è difficile sorridere quando non hai voglia, perché un'annunciatrice può avere, anzi sicuramente ha...
2: È difficile dire che proprio quando non ho voglia io non sorrido.
1: Sì, perché ognuno ha i suoi problemi, evidentemente,
2: certo,
1: i suoi guai, i suoi,
2: certo,
1: dispiaceri, le sue contrarietà. Ecco, ma a presentarti così... anche non sorridente, però in maniera cordiale, spontanea, davanti alla telecamera, viene difficile?
2: Cioè, no.
1: Io penso, quando sono incavolato, detto fra noi, insomma, ecco, ringrazio Dio di avere davanti un microfono, qui non mi vede nessuno, magari, sai, la voce si sente un po' così, ma poco male, ma io non sarei capace, per esempio, di presentarmi davanti a una telecamera con i miei problemi, i miei guai, il mio magone, i miei rancori, la mia incavolatura, diciamolo pure, e di dire, signori, buonasera, capito? Ecco, è difficile fare questo.
2: È difficile, poi non so, forse subentra un pochino anche un po' una forma mentis così professionale. E sì, anche se tu hai 100.000 problemi che ognuno di noi ha avuto nella vita, però hai appunto quel tanto di professionalità che ti fa un pochino superare e ti fa fare il tuo lavoro tranquillamente.
1: È il mestiere praticamente.
2: Anche se, ripeto, io quando ho avuto appunto i momenti terribili, credo che si sia anche capito, ma non per questo mi dispiaccio o il pubblico si sia dispiaciuto, anzi forse ha capito, ha partecipato e ha detto ma...
1: Certo, senti, rifaresti tutto da capo?
2: Sì, perché no?
1: Cioè saltiamo indietro di questi 30 anni di cui mi parlavi, tu ti ripresenteresti, faresti il provino, tutto quanto?
2: Sì, sì, io guarda, tutto sommato penso che il mio lavoro... È un lavoro interessantissimo, anche perché, Dino, non dimentichiamoci che io faccio gli annunci, però faccio anche 100.000 altre cose.
1: Quali? Quali?
2: Dicele, dalla
1: no?
2: conduzione dei programmi alla presentazione di serate memorabili e stupende,
1: e allora
2: come l'ultima che ho fatto a Venezia con Yehudi Menuhin, al quale è stato assegnato il premio Nobel nella musica. Insomma, un teatro gremito di tutte le personalità più grosse, non solo italiane. E io che ho condotto tutto il programma, insomma, dico, non è una cosa che...
1: No, d'accordo. Adesso il 31 ottobre avrai le forze armate, o mi sbaglio? La banda dell'esercito, l'ho saputo in anteprima.
2: Ma quello è quasi di routine, sai?

0: Una trasmissione che andava in diretta dalle 14 alle 18.
1: Ah, sì, credo di averla anche vista.
0: Sì, quindi no, voglio dire, poi
1: buon pomeriggio,
0: sicuro che
1: no,
0: nella
1: sì.
0: mia carriera ho fatto centinaia di trasmissioni, quindi non per questo sono stata relegata a fare semplicemente gli annunci.
1: Sì, poi tu scrivi anche, no? O mi
0: sì,
1: sbaglio?
0: Certo.
1: Anche attività pubblicistiche,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì.
1: Senti, ma perché secondo te la gente pensa che voi guadagnate tanti soldi?
0: Perché forse ci vede tutte così
1: Nicoletti,
0: carine,
1: ti giuro che lo penso.
0: Abbigliate più o meno carinamente.
1: Dice, quelle quanto guadagnano.
0: Sì.
1: Invece?
0: No, invece guadagniamo come più o meno può guadagnare così.
1: Ecco, facciamo un paragone di livelli.
0: Una buona professionista, ma senza essere appunto...
1: Sì, strapagata.
0: No, assolutamente.
1: No, cioè non
0: anche
1: sono...
0: perché, sai, questo è un po' un regalo che ci hanno fatto i sindacati. Anziché andare avanti noi, in Rai, siamo state un pochino di quelle che sono state invece mandate indietro. Io personalmente sono stata proprio mandata indietro.
1: Nicoletta,
0: io sono
1: mia...
0: capo annunciatrice.
1: Sì.
0: E quindi come prima annunciatrice ricoprivo una certa fascia nel contratto della Rai. E niente, l'ultimo contratto invece sono andata indietro anziché andare avanti.
1: Auguri,
0: eh?
1: Comunque dico qui siamo in due avvelenati, perché anche nel nostro mestiere di giornalisti siamo abbastanza mortificati, se Dio vuole, quindi allegria, insomma.
0: Sì.
1: Senti, ma com'è Nicoletta? Vediamo un po' che ore sono. Beh, mancano un paio di minuti. Senti, Nicoletta, come sei nel privato?
0: Nel privato?
1: Sì.
0: Beh, sono una persona tranquilla, serena, anche allegra, anche...
1: Che fai?
0: Spiritosa, credo.
1: Che fai quando non annunci?
0: Quando non annuncio?
1: Sì, io non presento.
0: No, sul serio, mi piace la compagnia, ho molti amici, ho una figlia deliziosa.
1: Che fa tua
0: ho gli
1: figlia?
0: Amici della figlia.
1: Che vuol fare sta figlia?
0: Eh?
1: Che vuol fare la figlia? TV?
0: Ah, non si sa, perché ogni tanto vuol fare qualche cosa di nuovo, quindi lasciamo stare.
1: Ma c'è anche la TV in questi programmi?
0: No. Assolutamente rifiuta tutto quello che è TV.
1: Senti, ma tu sei un po' femminista o no?
0: Un poco sì, per forza, no?
1: Un poco quanto? Perché
0: per
1: le femministe...
0: Basta.
1: Perché le femministe le divide in due categorie, le simpatiche, intelligenti e le cretine senza possibilità.
0: No, io sono tra le simpatiche
1: di...
0: intelligenti.
1: Beh, certo, se no... Insomma, ma che è il femminismo secondo te? Vediamo un po', va? Andiamo sul difficile.
0: Ma guarda, non mi dire, il femminismo oggi non è certo quello di quando è nato in Italia.
1: Sì.
0: Io ecco, per esempio, non so, capisco più il femminismo di oggi americano, che già ha avuto uno sviluppo e una maturazione, per cui il femminismo dovrebbe essere veramente un equiparare il maschio alla femmina nel lavoro,
1: sì.
0: Cosa che in Italia ancora non avviene.
1: Sì, però neanche sopraffare il maschio da parte della femmina, come tenderebbe un certo femminismo.
0: Con ruoli ben distinti.
1: Cioè l'uomo non va castrato,
0: sei d'accordo?
1: No,
0: assolutamente, anzi io sono una fautrice, guarda, per carità.
1: Della non castrazione.
0: No, però adesso Dino, se appunto vogliamo parlare, io sono 30 anni che lavoro.
1: Sì.
0: E in questi 30 anni non sono riuscita a fare un piccolo passo avanti nell'azienda in cui sono e credo di aver fatto qualche cosa per l'azienda. Se fossi stato un maschio, certamente avrei fatto degli ottimi passi avanti. Va bene così?
1: Mi sembra perfetto, mi hai quasi gelato. Poi
0: sì.
1: Là c'è l'amico con la barba che mi sta facendo decenni, il che vuol dire che il tempo, sta scadendo, che abbiamo ancora pochi secondi. Vuoi fare un saluto a tutti gli ascoltatori? Questa volta
0: tanto,
1: via radio.
0: Tanto rinnovo il signore e i signori, buonanotte. E poi niente, un carissimo, carissimo abbraccio a tutti.
1: Vabbè, anche a me.
0: Anche a te, sì.
1: Vorrei vedere. Nicoletta, ciao, grazie.
0: Ciao, Dino.
1: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
1: E
0: ciao.
1: Ai nostri ascoltatori, ovviamente, l'appuntamento sempre qui su Radio 1, domani sera alle 11 e qualche cosa. Ciao a tutti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Piero Berengo Gardini.
1: Una macchina fotografica entra improvvisamente nella vita di uno scrittore, ne sconvolge le abitudini e ne mette a nudo la crisi creativa. Potrebbe essere un fatto realmente accaduto, ma per questa sera è piuttosto un'ipotesi fantastica, una specie di avventura immaginata e raccontata da uno scrittore realmente esistente e dalla quale un regista ha tratto un film. Una avventura di un fotografo, appunto, della quale parliamo al telefono con il suo primo autore, Italo Calvino. Buonasera, Calvino.
2: Buonasera.
1: Mi sente bene, vero?
2: Sì, sento benissimo.
1: Buonasera. Dunque, la macchina fotografica ha un brutto vizio: entrare nella vita altrui violandone l'intimità. Di questo vorrà perdonarci e ci perdoneranno anche tutti coloro che in questo momento seguono questo nostro colloquio. Dunque, a proposito di questo suo racconto, come mai le è venuta in mente, che le è venuto in mente di scrivere di fotografia?
2: È un racconto che ha un punto di partenza saggistico. Avevo scritto un articolo anni fa, parecchi anni fa, credo che fosse il 56, su un settimanale, sulla mania della fotografia, in cui facevo delle considerazioni sul tempo, sul fissare il secondo che passa, sulla responsabilità di fissare un dato momento della vita piuttosto che un altro. Facevo delle riflessioni sulla istantanea, sulla fotografia in posa, come veniva fatta nei primi tempi della fotografia, e a un certo punto mi è venuto in mente di trasformarlo in racconto, cioè tutte queste riflessioni sulla fotografia diventavano dei passaggi, delle fasi di una mania fotografica di un ragionatore, che nel mio racconto non è uno scrittore, non dico mai che sia uno scrittore, però è uno.
1: Ecco, allora a questo punto sarebbe bene introdurre il secondo autore, cioè si tratta di Francesco Maselli, che ha realizzato un film, un mediometraggio dal titolo appunto Avventura di un fotografo, e che andrà in onda nella prossima primavera, mi pare verso marzo, per conto della Rete 3 della nostra televisione. Nella traduzione, nella trasposizione cinematografica di questo suo racconto, il protagonista è diventato uno scrittore. Ecco, c'è un qualcosa di strano in questo scrittore: a causa della fotografia o della macchina fotografica perde gradualmente la propria identità e con essa addirittura la parola. Secondo me c'è qualcosa di comune anche con la sua poetica, sua di lei, di Calvino intendo, e mi riferisco al Castello dei Destini Incrociati, per esempio, in cui questi convitati, questi protagonisti annullano se stessi esprimendosi soltanto con un mazzo di carte. Ecco, lei cosa ne pensa, Calvino?
2: Mi pare che sia una bella osservazione, io non ci avevo pensato, ma effettivamente è così. E questo, nel film di Maselli, una cosa molto persuasiva è questo il film che a poco, dopo il principio, diventa praticamente muto, e questo moltiplicarsi delle immagini cancella la parola parlata. E mi pare che questo abbia un senso e che corrisponda anche a un modo di raccontare mio.
1: A un certo punto questo protagonista se ne esce con una frase del genere, dice: questa fotografia non mi piace, è come fare della prosa d'arte. Secondo lei c'è un'affinità, un rapporto, oppure un alterco tra linguaggio letterario e linguaggio fotografico, per esempio?
2: Ah, mi pare di sì. Ci sono delle fotografie leccate, troppo belle, che possono che possono essere intese come, come prosa d'arte, così come ci sono delle fotografie che hanno uno stile, che corrispondono allo stile parlato. Ora le battute del dialogo non sono scritte da me, sono scritte da Maselli, io non ho una polemica speciale contro la prosa d'arte, perché in fondo reagisco piuttosto a una certa sciattezza o del linguaggio contemporaneo o a una certa astrazione del linguaggio, quindi io sono molto, molto attento alla parola, e con questo però non voglio assolutamente dire che faccio la prosa d'arte, che la prosa d'arte era una cosa molto diversa. Comunque mi pare che questo paragone tra tipi di scrittura e tipi di fotografia sia pertinente.
1: E come vede lei queste trasposizioni? È attento, è scettico, si pone interrogativi? In fondo questo rapporto tra testo scritto e realizzazione cinematografica ha dei precedenti illustri, dico, basta ricordare Luchino Visconti che realizzò quel meraviglioso Senso da una modesta, in fondo, novella di Camillo Boito. Esiste per lei, c'è questa possibilità di reinventare cinematograficamente con le immagini questo spazio misterioso a volte legato alla scrittura, alla sua scrittura in questo caso?
2: Questo non è un problema che mi pongo particolarmente, mi piace molto il cinema e mi interessa che un film sia bello come film, funzioni come film. E sono contento se una mia opera letteraria ha ispirato un buon film. La cosa interessante di questo film di Maselli è che Maselli si è investito, si è riconosciuto in qualche modo una parte di se stesso nella ossessione fotografica che io racconto. Quindi ha fatto un film su se stesso, cioè su una parte, su una proiezione di se stesso che lui aveva riconosciuto nel mio racconto. E per questo penso che il film ha un valore, perché è veramente un film di Maselli e nello stesso tempo segue tutto il disegno, la struttura del mio racconto. Ma è veramente un film suo. Difatti lui mi ha fatto vedere una serie di fotografie che lui ha scattato, veramente impressionanti, con un obiettivo che resta sempre aperto, in cui lui si addormenta, ha questa qualità che può dormire anche con la luce accesa, si addormenta e questa la macchina fotografica lo coglie in varie posizioni del sonno che rimangono sovrapposte, e sono fotografie veramente impressionanti, e queste provano che questo film, che è la storia di uno preso da un'ossessione fotografica, che vorrebbe fotografare tutto, che vorrebbe cogliere ogni momento, insomma adesso passa tra dalle più varie fasi di questa ossessione, ma una di queste è quella di riuscire a cogliere ogni secondo della vita. È certamente anche un problema che si è posto Maselli, lui. Ci sono le ossessioni del fotografo Maselli portate in un film del regista Maselli.
1: Calvino, secondo lei si va davvero verso la perdita della parola?
2: Ma io non so, si sento che si parla sempre di più, sono piuttosto ossessionato dal fatto di sentire come si parla male, come la parola viene usata in maniera balorda, il linguaggio di che si sente tante volte in giro, soprattutto il linguaggio della vita pubblica e di tutti quelli che trasferiscono una parte di questo linguaggio pseudo-intellettuale, pseudo-politico nella propria vita, è spaventoso. Quindi se ci fosse un po' meno di quella parola lì, io sarei molto contento.
1: Ecco, ma lei è convinto?
2: Naturalmente, anche sulle immagini c'è da fare lo stesso discorso, ci sono le immagini fasulle, ci sono le immagini che trasmettono qualche cosa.
1: Ecco, quindi mi pare di capire che lei non è convinto che l'unico rimedio, o perlomeno uno tra i rimedi, sia quello di affidarsi all'immagine. Io personalmente non credo a parole, a slogan tipo civiltà dell'immagine, cose di questo genere. Lei cosa dice, cosa pensa a proposito?
2: Beh, io penso che alla cattiva parola, la cattiva parola può essere combattuta solo con la parola concreta, con la parola che abbia in sé una verità, e che la cattiva immagine vada combattuta con la buona immagine. Civiltà dell'immagine, io non so, alle volte alla televisione capita così di rado di vedere delle immagini veramente buone. Faccio un solo caso: quel momento di prova di insipienza nazionale che è stato la giornata di Vermicino, no? Quando c'era quel povero bambino in fondo a quel pozzo.
1: Sì.
2: Per ore e ore, ininterrottamente, abbiamo visto alla televisione delle schiene di persone. Soltanto delle schiene, non c'era mai un'immagine che dicesse qualche cosa.
1: Calvino, lei quando va...
2: È una prova di insipienza nel saper far parlare le immagini.
1: Calvino, lei quando va al cinema, qual è la cosa che le dà più fastidio? O perlomeno quello che lei si aspetta e non trova in un film?
2: Ma in genere mi danno fastidio le pretese, quando un film ha troppe pretese, soprattutto pretese intellettualistiche, quello mi dà molto fastidio. Adesso dovrei fare degli esempi, non lo so. Ecco, Fiscaraldo mi pare un film pieno di pretese che non vuol dire niente. Quando vedo che c'è, che hanno messo hanno speso un sacco di soldi non viene fuori niente. Quando c'è un lusso di immagini a cui non corrisponde una forza.
1: Calvino, sembra impossibile, ma siamo già arrivati alla fine di questo nostro colloquio prenotturno. È quasi l'ora della buonanotte, io la saluto, la ringrazio dell'appuntamento che ha voluto concedermi.
2: Grazie a lei.
1: Le auguro naturalmente una buona e fervida attività. Buonanotte.
2: Grazie
1: a lei e a tutti.
2: Buonasera.
1: Gli ascoltatori. Arrivederci.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Stavolta ci spingiamo molto indietro nel tempo, nell'antica Grecia e prima ancora. Questa è Radio Techete, io sono Danilo Angelelli. Qui si parla di storia della scienza, quella che ascolteremo nel programma di archivio del 1979 e quella degli ospiti di oggi. Subito la presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, docente di storia delle scienze e delle tecniche presso l'Università di Padova, Elena Canadelli, benvenuta.
1: Salve a tutti e a tutte.
0: La parola scienza indica una pluralità vastissima di attività. Compito della storia della scienza è aiutare a tracciarne i contorni in una prospettiva sicuramente non solo, ma soprattutto diacronica.
1: Sì, la scienza e la tecnica e la tecnologia sono una componente fondamentale per comprendere però il rapporto che l'essere umano ha con la natura, ma anche il rapporto alla politica e alla società. E come spesso mi capita di dire anche ai miei colleghi del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità di Padova, senza la storia della scienza, anche la storia moderna, la storia contemporanea, la storia medievale, ma in questo caso anche la storia antica, in qualche modo mancano di un pezzo, insomma, sono prive di una componente fondamentale proprio per questa dimensione della scienza di modificare, poi di plasmare la realtà che la circonda e quindi di mettersi anche in rapporto alla religione, alla politica e alla società.
0: E avete recentemente riscritto la definizione di storia della scienza per l'Università Italiana.
1: Si chiamano declaratorie, l'abbiamo fatta molto inclusiva perché innanzitutto sono le scienze, le tecniche, quindi dalla fisica alla matematica, alla biologia, alla chimica, alla botanica, tante scienze, e poi si può fare storia della scienza con approcci diversi, quindi guardando più allo sviluppo delle idee scientifiche, delle teorie scientifiche, oppure guardando più anche a temi come donne e scienza o ai rapporti, come citavo prima, tra scienza e società. Oppure a partire anche dal patrimonio, quindi dalle cose che ci rimangono della scienza. Quindi in realtà è una disciplina molto ricca, molto complessa, che è difficile, diciamo, da circoscrivere, ancor di più oggi dove è in dialogo con tante nuove discipline, dalla storia ambientale alla storia del sapere.
0: Canadelli, la storia della scienza ci dice anzitutto che il percorso di solito non è lineare. Procede per assalti, eventi inattesi, scoperte che modificano pagine di storia già scritte che sembravano definitive.
1: Sì, esatto. L'approccio della storia della scienza è quella di non guardare alla scienza come un'impresa che inevitabilmente si dipana nel tempo in un'ascensione verso un progresso, una perfezione, ma quella di contestualizzare ogni periodo storico, anche ogni scienziato, ogni teoria, ogni scoperta nel suo contesto con i diversi protagonisti o con anche teorie e idee che rimangono latenti sotto terrane e poi riemergono, ma ecco, si cerca di fare oggi soprattutto storia della scienza senza guardare i precursori, senza guardare a una linearità, ma proprio per mettere in evidenza quei punti critici di discontinuità o quelle teorie o quei personaggi che sembravano, diciamo, secondari e invece sono fondamentali per comprendere l'impresa scientifica.
0: Che lavoro di divulgazione fa la Società Italiana di Storia della Scienza?
1: La Società Italiana di Storia della Scienza fa un grande lavoro di divulgazione con le scuole, per esempio nella formazione non solo degli studenti ma anche proprio degli insegnanti, proprio per questa caratteristica di mettere in contatto diverse discipline, quindi per esempio le scienze con le scienze esatte, con le scienze umane, ha molta presa ed è molto utile per fare didattica interdisciplinare nelle scuole, oppure anche con i musei. Abbiamo la nostra sede legale, il Museo Galileo di Firenze, e abbiamo però anche convenzioni, per esempio col Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, quindi siamo molto attenti al lavoro con i musei, al lavoro di comunicazione attraverso le cose di scienza per arrivare il più possibile nella società che è interessato alla storia della scienza. Facciamo anche presentazioni di libri, cerchiamo insomma di diffondere non solo nell'università italiana ma anche all'esterno questa disciplina, questo settore.
0: E c'è un sito per saperne di più, societastoriadellascienza.it. Elena Canadelli, tra i suoi indirizzi di ricerca c'è la museologia scientifica. La Società Italiana di Storia della Scienza, di cui lei è presidente, ha sede, ce l'ho appena detto, a Firenze, presso il Museo Galileo. Lei è la prima donna a entrare a far parte del comitato scientifico del Museo Galileo a Firenze. Ma stiamo ancora così?
1: Beh, a onor del vero però bisogna dire che il Museo Galileo ha visto in passato, negli anni 60-70, una grande figura di storica della scienza alla direzione, che è stata Maria Luisa Bonelli, che ha dato il museo come lo conosciamo oggi, ma anche la parte di ricerca, che ha ricevuto anche un importante riconoscimento, la Sarton Medal, che è uno dei maggiori riconoscimenti nel campo della storia della scienza, e che ha fondato anche varie riviste, tra cui per esempio gli annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza, con un focus proprio sulle collezioni. Quindi questa tradizione c'era, però bisogna dire che c'è tanto ancora da fare, e c'è molto da lavorare sia per quello che riguarda l'inserimento di figure femminili in generale nella storia della scienza italiana, ma anche appunto su tematiche riguardanti genere e scienza.
0: Lei è il settimo presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, un'associazione culturale relativamente giovane, è nata nel 1982. 7 presidenti, finora 5 uomini e 2 donne. Restiamo in tema allora. Mi dice una donna che ha contribuito in maniera importante alla storia della scienza e che non è conosciuta come meriterebbe?
1: Siccome mi occupo soprattutto di scienze naturali, mi verrebbe da dire una figura come Maria Sibilla Merian, che fu artista ma anche una delle prime studiose di insetti tra 600 e primo 700, e che usava proprio il disegno per conoscere la natura. Tra l'altro protagonista di un viaggio molto avventuroso, partita nel 1699 dall'Olanda per andare in Suriname. Ecco, è proprio da queste figure che poi operano anche nei contesti, per esempio, locali, indigeni, come nel caso proprio della Maria Sibilla Merian, che possiamo anche avere un'idea diversa di quello che è l'impresa scientifica, quindi meno legata a una figura eroica, sola, di grande teoria, ma a quel gruppo di persone che contribuiscono però a far avanzare la conoscenza della natura, in questo caso anche con un occhio, diciamo, d'artista, ma verso il mondo degli insetti, di cui ancora si sapeva molto poco alla fine del 600.
0: Occhio d'artista e sguardo femminile, spesso capace di scavare più a fondo. Canadelli, tra poco ascolteremo un programma di archivio del 1979 in cui si parla di un libro che era stato pubblicato da poco, o meglio, era stato pubblicato in traduzione italiana in quel periodo, ma era già uscita un'edizione per il mercato italiano diversi anni prima. Però il volume è del 1936. Titolo La scienza nell'antichità. Lo ha scritto Benjamin Farrington, storico irlandese. Lui era docente di filologia classica, ma era anche uno storico della scienza.
1: Sì, lui era anche uno storico della scienza, però gli anni 30 sono gli anni in cui si afferma la storia della scienza come disciplina. Il confine tra le scienze, spesso gli storici che fanno storia della scienza magari vengono dalle scienze, dalla chimica, dalla fisica, dalla matematica, oppure anche, diciamo così, il rapporto alla filosofia della scienza. Sono gli anni in cui nasce e si sedimenta a livello internazionale la storia della scienza, anche il rapporto a diverse visioni, per esempio a visioni più sociologiche, scienze e società, oppure a visioni più filosofiche, alla coerè, di guardare lo sviluppo interno delle teorie e in qualche modo a comprendere come avviene l'impresa scientifica. Quindi sono degli anni di inizio e di grande entusiasmo per questa disciplina, che è comunque una disciplina nuova, appena nata, sì, direi.
0: Il contributo di Farrington alla storia della scienza.
1: È proprio legato alla conoscenza della scienza antica e anche il rapporto alla politica. E dicevo appunto che questi studi non sono tutti così, sono un filone che guarda più a scienza e filosofia, in questo caso in epoca antica, che dà un importante contributo, il rapporto alla società, il rapporto alla, non solo alla teoria filosofica, per esempio, ma proprio anche alla presa pratica che la scienza ha. E quindi questo è il suo contributo. contributo che è stato interessante proprio anche dal punto di vista della storiografia e non solo della comprensione della scienza antica.
0: Quanto è ancora importante oggi questo libro, La scienza dell'antichità?
1: È rimasto intatto dal punto di vista storico. Certamente la storiografia è molto cambiata, ha un approccio diverso, però sicuramente rimane un libro importante per capire come si è evoluta anche la disciplina e comunque da tenere presente nelle interpretazioni della scienza antica.
0: Iniziamo dalle ultime pagine di quest'opera, dove Farrington scrive che la cultura scientifica risulta inutile se non è il frutto di una collaborazione tra i contemporanei di tutti i paesi e tra le generazioni di ogni tempo. Canadelli, ecco perché è anche fondamentale la storia della scienza.
1: Certo, la storia della scienza, come dicevo anche all'inizio di questa nostra chiacchierata, aggiunge una componente importante alla comprensione sia delle società umane che della natura, e quindi anche nei passaggi tra generazioni, tra civiltà, per esempio. Oggi la storia della scienza studia anche molto, ha ampliato lo sguardo rispetto alla dimensione occidentale, per esempio, e quindi questo, diciamo, è un passaggio di consegne tra le varie generazioni.
0: È il momento di ascoltare il programma di cui abbiamo parlato. Subito dopo torneremo in studio, ma lei ci lascia nelle mani di Fabio Lusito, membro della Società Italiana di Storia della Scienza, che lei presiede, e ricercatore e docente presso l'Università di Bari. Grazie Elena Canadelli, buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille.
0: E allora, appuntamento con la scienza da Radio 3, una puntata del 1979. A presentarci il libro di Benjamin Farrington c'è Lucio Lombardo Radice, che è stato un matematico, un pedagogista e un politico. Diversi punti in comune con Farrington. Ne parleremo dopo. Buon ascolto.

0: L'appuntamento con la scienza di questa sera è con Lucio Lombardo Radice, insegna matematica nella facoltà di scienze della nostra università. Parleremo di un libro di recente pubblicazione di Benjamin Farrington, La scienza nell'antichità, che Lombardo Radice stesso ha curato, almeno c'è una tua presentazione, Lucio. Allora, siccome mi è sembrato, anche leggendo un libro molto interessante, sì, sì, mi piacerebbe appunto che tu, ecco, ce ne parlassi e ne discutessimo un momento insieme.
1: Sì, il libro è molto affascinante, è molto affascinante anche l'argomento, diciamo, perché come tu sai, tutto quello che sono gli inizi di qualche cosa hanno un fascino particolare. E ora si può ben dire che la scienza nasce in Grecia con alcune premesse precedenti, no?
0: Assiro-babilonese,
1: ecco, qui vedi, Franco, qui il problema, adesso non avremo molto tempo, ma il problema è grosso, nel senso che, ecco, pongo la domanda a te e anche a Enrico Malizia. Beh, che cosa vuol dire scienza? Per esempio, ecco, cosa vuol dire scienza? Per esempio, l'ottenere calore da lavoro meccanico, cioè l'accensione per strofinio. Beh, è un primo enorme risultato scientifico.
0: Ma non sarei d'accordo molto con te, però, se tu mi
1: dici. Ma empirica sul terreno empirico, però.
0: Io però direi questo, che io questo libro l'ho apprezzato molto, sì, devo dire, e questo libro ha un po' l'orientamento di cui tu stai parlando, sì, e che ha la sua giustificazione, sì, indubbiamente. Però io riserverei il nome di scienze in senso stretto al sorgere del metodo scientifico compiuto, quello che imparano oggi tutti gli studenti nostri che fanno una tesi sperimentale, che imparano, sì, a fare i controlli, che gli esperimenti, sì, ripetitivi, che bisogna fare certe le cose con un certo modo.
1: Ma io questo
0: però questo c'ha dei precedenti, sì, e quella è scienza pura.
1: Ma io stavo arrivando più o meno a questa conclusione per dire appunto che la scienza in fondo non nasce né nell'antico Egitto né in Mesopotamia, nasce in Grecia, poi in definitiva nasce in Grecia, perché in Grecia nasce un metodo scientifico,
0: esatto,
1: nasce,
0: ecco,
1: un metodo scientifico. E poi c'è anche un altro fatto di grande importanza che Farrington secondo me sottolinea molto bene, ed è la completa separazione della scienza dalla religione o superstizione, è il carattere laico,
0: della
1: scienza greca, carattere laico che la differenzia molto nettamente da queste pure grosse scienze, seppure fra virgolette, che l'hanno preceduta, perché sia i maghi caldei che i sacerdoti egizi erano poi
0: degli studiosi di primo ordine,
1: soprattutto di astronomia, no?
0: Certo,
1: avevano forse anche già un certo metodo, però tutto questo era molto iniziatico e molto, come dire, avvolto da speculazioni, certo, miti, eccetera.
0: Lucio, scusa, se mi consenti, anche per divertirci un po', era una piccola provocazione,
1: sì,
0: ero sicuro che tu avresti detto qualcosa del genere, no,
1: sì,
0: mi ero segnato,
1: sì,
0: ma vedi, non ci eravamo mica messi,
1: no,
0: d'accordo,
1: no, assolutamente.
0: Tu Malizia sei testimone,
1: sì,
0: mi ero segnato,
1: era senza malizia,
0: senza malizia, due righe del Fent, sì, che mi hanno turbato un po', per la verità, si riferiscono, parla di Anassagora,
1: sì,
0: quale fu cacciato da Atene perché, sì, tutto sommato i greci adoravano gli astri,
1: sì,
0: li identificavano,
1: sì,
0: con divinità, invece quello diceva che il sole era un sasso fiammeggiante,
1: sì, sì,
0: che la luna era fatta di terra,
1: sì, era blasfemo, sì,
0: ecco, quindi era cacciato, mentre invece Ippocrate di Chio, da non confondere col medico di Co, che era un matematico, passò una vita relativamente tranquilla. E allora Farrington dice: i fisici sono stati spesso in contrasto con le ortodossie religiose, i matematici mai. La matematica e la teologia, in quanto possono essere entrambe considerate scienze deduttive indipendenti dall'esperienza, sono naturali alleate. Dio è sempre un geometra, qui Farrington, non io.
1: No,
0: perché tu mi commenti, no, tu sei
1: Dio,
0: un matematico,
1: Dio,
0: io ti ho provocato.
1: No, è andato benissimo, Dio è sempre Dio geometrizza sempre, era la famosa frase di Platone, no?
0: Esatto.
1: Che questa concezione del Dio geometra. Ora, occorre dire che la matematica suscita per solito meno contrasti ideologici, filosofici, religiosi, eccetera, no? E tuttavia,
0: per il suo carattere deduttivo?
1: Per il suo carattere anche, come dire, di strumentale o astratto, perché,
0: certo,
1: insomma, non è
0: senza
1: che,
0: riferimento
1: non
0: alla
1: è
0: realtà,
1: che la matematica, certo, non deve fare tante ipotesi. Non so, quando Galileo diceva la terra che gira, no? Questo è qualche cosa che certo sconvolgeva tutto, no? Anche una certa idea di gerarchia, eccetera. Ma lo stesso, per dare questo un esempio efficace, lo stesso Roberto Bellarmino, che non era affatto uno sciocco, no? Che non era affatto
0: certo
1: uno sciocco,
0: il persecutore di Galileo,
1: sì,
0: persecutore,
1: cominciò. Non aveva nulla in contrario all'ipotesi matematica,
0: certo,
1: cioè.

0: Quello che tu dici, potrei fra un momento...
1: Quello che dice Farrington, sì, io sì, sono un po' dice, ho delle perplessità.
0: Quello che dice Farrington. Però è anche vero che una cattiva filosofia ha danneggiato anche la matematica greca. Perché è famoso il caso di Archimede, te lo posso raccontare, ci abbiamo due minuti,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: è un racconto che faccio volentieri perché è una delle storie più affascinanti della cultura. In quanto nel 600-700, quando cominciarono a fare il calcolo infinitesimale, cioè a calcolare aree, volumi, integrare, come si dice nel linguaggio tecnico, ebbe il sospetto che Archimede avesse fatto qualcosa del genere. Perché come fai a dire tu che il volume della sfera è il quarto terzo pi greco r al cubo? Chi te l'ha detto, no? E Archimede dice, supponiamo che così non sia. E arriva un assurdo.
1: Però l'aveva trovata,
0: però,
1: che era così.
0: In qualche modo lo sapeva che così doveva essere.
1: Certo.
0: E fu provata questa cosa solo nel 1907, quando uno studioso danese trova in una biblioteca di Costantinopoli una lettera di Archimede ad Eratostene. Il famoso bibliotecario.
1: E poi gli spiega come era arrivato.
0: E poi gli spiega il suo metodo.
1: Era un
0: metodo di integrazione. La sua sostanza era il metodo che potremmo chiamare degli indivisibili, cioè tagliare per esempio un solido in tutte le sue le sezioni parallele a un piano dato, no? In fettine
1: certo.
0: Infinitesime. No?
1: Scusa Lucio, c'è un punto anche molto importante, a me è sembrato almeno in questo libro, che è discusso, ma naturalmente in modo molto... come dire, sintetico, perché si tratta di un libro piccolo anche se importante, ed è quello del periodo alessandrino. Adesso noi abbiamo parlato delle origini, che cos'è la scienza, queste cose, però qui c'è un problema del tutto particolare, cioè il periodo alessandrino la scienza greca ha fatto immensi progressi, la scienza antica ha fatto immensi progressi, cioè, si facevano macchine complicate, si conoscevano tante cose. Il metodo sperimentale aveva raggiunto anche una certa...
0: E anche l'organizzazione,
1: cioè delle università, delle biblioteche.
0: La biblioteca d'Alessandria, il museo,
1: laboratori.
0: I visiting professor,
1: eccetera. Ora, come mai da questo grande sviluppo della cultura scientifica non è nata una società, non dico industriale, ma come si avviasse... E invece tutto è finito in giochi, tutto sommato, sul piano sperimentale, non gli automi per giochi. Come la pensi tu a questo? È un problema fondamentale.
0: Adesso ti rispondo subito su questo, ma se mi consenti un'ultima battuta sul discorso precedente.
1: Perché, in verità, se
0: Archimede veniva danneggiato, però in fondo se la cavava, ma invece Platone, per quello che riguarda Democrito... Che il mondo a caso pone, no?
1: Sì.
0: E voleva che mi fosse distrutte le sue opere e perseguitati i suoi seguaci. Ma comunque, tornando alla tua domanda, che è molto importante, ma la tesi di Farrington, che io condivido pienamente, è che egli sviluppa di più in altri libri, è che tutto questo dipende dalla base schiavista della società.
1: Cioè che non c'era bisogno.
0: Non tanto non c'era bisogno, ma erano anche... Tutta la parte ingegneria era estremamente dequalificata, in quanto veniva non era cosa da uomini liberi.
1: Ecco, perché era lavoro da schiavi, lavorare con le mani, questo per tutta la parte sperimentale.
0: Sì, ma anche la parte tecnica, anche la parte tecnica, da capomastro fino a architetto, eccetera. Perché, per esempio, i matematici greci non usavano altri strumenti che la riga e il compasso, che erano strumenti perfetti, eccetera. Ma tutti i metodi meccanici, come quello che appunto usava per esempio Archimede, venivano proibiti come non degni dell'uomo libero.
1: Quindi c'è questa ragione sociale.
0: Secondo me c'è questa profonda ragione sociale.
1: Cioè io nel leggere questo, è proprio questo commento, mi è venuto un dubbio.
0: Ma l'Italia Sandrino forse un po' meno.
1: Per questa ragione che ti dico, c'è un parallelo molto importante di questa stessa situazione, che è quella cinese, che è discussa da Needham nella sua fondamentale opera Storia della scienza e della civiltà cinese, dove pure in Cina si sono andate accumulando, forse indipendentemente da queste conoscenze di cui parliamo ora, una grande quantità di conoscenza scientifica, una vera cultura scientifica, eppure anche lì questo non ha dato luogo a certi sviluppi che invece sono caratteristici del nostro Rinascimento e poi del 600. C'era la schiavitù.
0: No, però c'era un modo non di produzione c'era. Asiatico, no? C'era...
1: E insomma, allora vedi che ci deve essere qualche cosa. Perché la cultura scientifica sia fertile?
0: Ah, certo.
1: Devono ricorrere a situazioni sociali estremamente precise.
0: È molto dinamiche. Perché, guarda, scusami, adesso mi veniva in mente il film di Fellini su Casanova. Ma anche una certa meccanica e chimica e scienza del tardo Settecento È molto gioco anche quella, no?
1: Esatto, il Settecento è stato tipico di questo.
0: Poi naturalmente...

0: c'è anche la Royal Society, ci sono anche altre.
1: Certo, ci sono le miniere, ci sono le macchine a vapore nelle miniere.
0: Le miniere che però in un primo tempo sono sdegnate dagli scienziati. Sì. È vero,
1: certo, è vero, sono certo, segnali certo. Degli scienziati aggrediti dalla popolazione che crede di perdere, sì, di perdere il lavoro. E quindi...
2: Beh, non tanto per scontro, ma questo si
0: sviluppa. Beh, però lì c'era tutta la cosa di Priestley, anche sì, la cosa del chimico che venne messa, sì, a fuoco.
2: Comunque è una questione molto interessante di culturologia, sì, di cultura comparata.
0: Certo,
2: diciamo,
0: e anche
2: così,
0: di nesso pensiero.
2: Tra la scienza cinese, questo aspetto è discusso da Farrington. Da Needham, molto profondamente, che lui ha scritto un libro apposta su questo, sulla titration, sulla grand titration, cioè sul confronto tra cercando di vedere quali sono le condizioni in cui poi certe cose danno seguito ad altre, sì, e quelle in cui le stesse cose, sì, no.
0: È, ma forse un'ultima battuta, del resto non è pacifico neanche nell'antica Grecia, pure laicizzato, non è affatto pacifico il rapporto fra medicina laica e superstizione. Perché anche nel campo della medicina Ippocrate è contestato, diciamo, e non so fino a che punto poi non ci potessero essere anche persecuzioni, no?
2: Contro, certo, ma su questa cosa della medicina forse si possiamo dire ancora due cose su questo. Il campo della medicina è particolare, perché la medicina è stata la sorgente della ricerca scientifica, tutto sommato.
0: Sì, sì, sì.
2: I grandi medici sono stati lì, e anche poi nella rinascita scientifica i medici hanno giocato un ruolo molto importante, però non c'è dubbio che la medicina poi rimane la scienza più ancorata, ancora oggi, a forme di pensiero prescientifico, o quasi scientifico. Ringrazio Lombardo Radice, ringrazio Malizia per essere intervenuti e ringrazio anche chi eventualmente ci ha ascoltato.
3: Appuntamento con la scienza ancora una volta al centro di Archimede. Questa era una puntata del 1979 da Radio 3. Danilo Angelelli con voi, e prima del programma di archivio eravamo in compagnia di Elena Canadelli, presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, società di cui fa parte anche Fabio Lusito, ricercatore e docente di logica e filosofia della scienza presso l'Università di Bari. Benvenuto.
4: Grazie.
3: Lusito ha ascoltato con noi Lombardo Radice presentarci il libro di Farrington, La scienza nell'antichità. Riprendiamo alcuni passaggi della trasmissione, dove ci hanno ricordato che la scienza nasce in Grecia, perché in Grecia nasce un metodo scientifico, ma ci furono dei predecessori nelle antiche civiltà di Egitto e Mesopotamia. Il legame tra queste civiltà e quella greca è confermato da tempo. C'erano ancora dei punti oscuri negli anni della trasmissione radiofonica. Lusito, oggi questo legame risulta essere più chiaro?
4: Certamente sì, inizierei col dire che l'anno 1979, anno in cui tra l'altro è andata in onda, come ci ricordavi, questa bella intervista, è stato un anno fondamentale per la crescita della storia della scienza in Italia. Nel 79 infatti vennero istituite le prime cattedre sulla materia nelle università italiane, e significa appunto che si passò da una disciplina indagata, come dire, dalla buona volontà di alcuni individui come Lombardo Radice o come Ludovico Geymonat e altri ancora, a una disciplina ora istituzionalizzata e professionalizzata, come dire, riconosciuta. La storia della scienza dell'epoca, la storia della scienza fatta da Farrington, era una storia della scienza che non godeva ancora dei metodi contemporanei. Il legame appunto tra la scienza e l'antichità è stato certamente sotto la lente di storici, ma anche appunto di esperti di altre discipline. Questo è un metodo, diciamo, l'adottare indagini anche dal suo esterno, a cui la storia della scienza ricorre spesso. Faccio per dire, negli stessi studi classici sono venute fuori novità riguardo quella che era la genesi e l'evoluzione della scienza antica. Non è un caso che Farrington per primo fosse un classicista, e che Lombardo Radice, appunto, all'epoca non era altro che uno scienziato attratto dai cosiddetti studi umanistici.
3: Si parla, in appuntamento con la scienza, del calcolo infinitesimale. Quando si posero nel 1600 i fondamenti del calcolo infinitesimale moderno, si iniziò a pensare che Archimede avesse già sviluppato qualcosa del genere. Parliamo di 2000 anni prima. La prova si ebbe solo nel 1907, quando nella biblioteca di Costantinopoli ritrovarono una lettera di Archimede a Eratostene. Quindi III secolo avanti Cristo, poi 1600, 1700 e 1900. Ritorna quello che abbiamo detto con la professoressa Canadelli: il percorso della storia della scienza non è mai lineare e gli studi del passato sono spesso suscettibili di modifiche.
4: Certamente, tant'è che nel mezzo c'è anche, come dire, il Rinascimento nel suo pieno, il Rinascimento italiano, attraverso le figure di Galilei e di Bonaventura Cavalieri. Tant'è che Lombardo Radice inizia a indagare, lui tra i primi in Italia, proprio lo sviluppo del calcolo infinitesimale, che poi sarà ottimizzato nella disputa tra Newton e Leibniz, vedendo a queste due figure qui. Insomma, è vero che, come dici, c'è un salto di 2000 anni nel mezzo, fino al 1907, ma è altrettanto vero che nel mezzo c'è stato altro, proprio a confermare che ci sono stati diversi momenti di riflessioni che, per così dire, hanno anche contraddetto ciò che era in precedenza o che sarebbero stati contraddetti da ciò che sarebbe venuto in seguito. Quindi conferma questo andamento del tutto discontinuo della storia della scienza, se la vogliamo intendere, per così dire, come un grande blocco. Non è certo riferendoci ad essa come l'essere parmenideo immutabile, ecco, bensì come qualcosa di composto in continua evoluzione o appunto soggetto a rivoluzioni scientifiche, un termine molto, un'etichetta molto abusata che, diciamo, in Italia è stata adottata proprio a metà Novecento, ma che comunque poi ha avuto la gloria internazionale attraverso gli scritti di Thomas Kuhn.
3: In un altro passaggio di Appuntamento con la scienza che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, si parla della medicina, sorgente della ricerca scientifica.
4: Certamente la medicina, proprio perché legata a un bisogno umano, come dire, ha avuto parte importante negli sviluppi della scienza, soprattutto appunto nell'antichità. È altrettanto vero però che non fosse l'unica, e appunto ci si è resi conto poi col tempo che non bastava indagare un solo ambito. Ecco, oggi si suol dire appunto che non si può più parlare di storia della scienza, ma di storia delle scienze. E mi verrebbe da dire, tra l'altro, che forse sia anche il caso, viste le varie metodologie utilizzate nell'ambito, di parlare al plurale anche del termine storia. Però senza dubbio la medicina è una delle fonti, come dire, da cui maggiori e vitali sviluppi scientifici sono sorti.
3: Lombardo Radice ha presentato questo libro di Benjamin Farrington del 1936, pubblicato in Italia per la seconda volta alla fine degli anni 70. Era già stato tradotto e pubblicato diversi anni prima, ma noi facciamo riferimento all'edizione di cui ci ha parlato Lombardo Radice, che tra l'altro ne firma la presentazione italiana. Lusito, ci sono delle analogie nelle biografie di Farrington e Lombardo Radice?
4: Certamente delle analogie ci sono. Mi viene subito in mente la correlazione nella militanza politica di entrambi gli autori. Erano anche entrambi ispirati dal marxismo, e anche questo è uno dei motivi per cui Lombardo Radice sceglie di presentare il libro. C'è però anche una contrapposizione, diciamo così, nel senso che poi diviene virtuosa, ossia Farrington era un classicista che guarda la scienza e la commenta appunto nel caso dell'antichità. Al contrario, Lombardo Radice nasceva scienziato, nel senso in cui era un matematico con tanta sensibilità umanistica, e forse proprio in questa contrapposizione, diciamo, no, nei contrari che si incontrano, che viene fuori appunto la bella iniziativa dell'allora ultima edizione della Scienza nell'Antichità di Farrington.
3: E non a caso, questo lo chiediamo a lei, Lusito, da qualche mese è in circolazione il suo libro, Un marxista galileiano, Scienza e società in Lucio Lombardo Radice, edito da Meltemi. Perché un approfondimento su Lombardo Radice, matematico, pedagogista, politico?
4: Inizierei col dire che innanzitutto Un marxista galileano mi è sembrato l'etichetta giusta per tenere insieme le principali caratteristiche teoriche e culturali del pensiero di Lombardo Radice. A dirla tutta è stato proprio un titolo per me accattivante. Ci tengo a precisare che in questo caso si tratta di una citazione, perché è il modo in cui il pedagogista Mario Managorda appellava Lombardo Radice. Perché insomma ho ritenuto riassuntivo questo titolo e descrittivo? Perché Marx da un lato e Galileo dall'altro hanno certamente rappresentato due figure di ispirazione per l'intellettuale siciliano. Marx ha fornito quella che possiamo definire la teoria di fondo che l'autore ha adottato nella sua interpretazione tanto della realtà quanto della storia, e a ciò va sicuramente aggiunto il contributo di Antonio Gramsci, altra grande fonte di ispirazione lombardiana. Quindi da un lato direi c'è senza dubbio Marx e il marxismo. Dall'altro lato invece c'è Galileo, e Galileo è stato ritenuto da Lombardo Radice il modello dello scienziato culturalmente impegnato, un personaggio storico tra l'altro su cui Lombardo Radice ha lavorato molto a partire dal secondo dopoguerra e poi appunto nei decenni successivi.
3: Cosa ha rappresentato Galileo per Lombardo Radice?
4: Per lui Galileo ha rappresentato appieno il modello dell'intellettuale moderno, capace di condizionare la società circostante, di far prevalere un nuovo modello culturale. Qui veniamo appunto ai temi già toccati della coincidenza tra società e scienza. Il Galileo di Lombardo Radice, anche diciamo come delineo anche nel libro, e poi l'apice rappresenta l'apice di quello che Gramsci riteneva l'uomo del Rinascimento. È interessante ricordare proprio che a partire dal secondo dopoguerra il Rinascimento italiano, sia sotto il profilo storico in generale che scientifico, viveva una fase di riscoperta. È anche in questo contesto dunque che si muove lo studio e gli approfondimenti che Lombardo Radice porta avanti, anche perché in un certo senso figure come quella di Galileo o di Leonardo da Vinci o di altri umanisti dell'epoca e scienziati dell'epoca sono sempre state ritenute iconiche nella nostra cultura.
3: Lombardo Radice era tante cose, lo abbiamo detto. In questo contesto vogliamo ricordare soprattutto il suo impegno per rendere la scienza sapere comune.
4: Nell'idea di Lombardo Radice, in questo forte legame tra la scienza e la società, c'è sicuramente l'idea forte, e qui cito l'autore, di rendere ogni cittadino uno scienziato. Lombardo Radice intese che per fare ciò il modo più opportuno fosse il ricorso alla storicità. Quindi il suo grande merito è stato probabilmente aver saputo raccontare ai più la scienza per mezzo della storia, rendendola, come diremmo oggi, una sorta di prodotto culturale. È per questo che contribuì senza dubbio a emancipare anche la storia della scienza in quel traguardo che fu la conquista delle cattedre nelle università italiane nel 1979.
3: E proprio l'anno in cui andava in onda con Appuntamento con la Scienza, aveva consuetudine con la radio, con la televisione. Il ruolo di divulgatore di Lombardo Radice non è secondario alle altre sue attività.
4: Sì, come si diceva, appunto, un altro aspetto molto interessante è che Lombardo Radice si servì di ogni mezzo per divulgare il sapere scientifico. Fece ricorso alla radio, e questo lo sappiamo bene dopo averlo ascoltato, ma appunto anche alla televisione e al cinema. In questo caso sono da ricordare certamente gli studi di Francesco Paolo De Ceglia, sono un po' gli studi da cui poi ha preso avvio la mia curiosità verso il matematico divulgatore, e sono senz'altro da ricordare i programmi televisivi come Uomini della Scienza, Le Grandi Rivoluzioni della Scienza o il famoso film Non ho tempo, tutti i programmi andati in onda sul piccolo, sul grande schermo negli anni 70. Diciamo così, in una televisione dai limitati contenuti scientifici, Lombardo Radice ebbe l'ardire di proporre la scienza raccontandone la storia, e fu senza dubbio una scommessa vinta. Certo, parliamo di una televisione distante dagli approcci comunicativi contemporanei, una televisione che, come dire, era portata avanti spesso da autori che erano intellettuali e che spesso avevano anche le loro idee politiche, ideologiche e soprattutto metodologiche e teoriche.
3: Ci avviamo alla conclusione. Lusito, lei è di Terlizzi, un centro vicino Bari. Presso l'Università del Capoluogo Pugliese lavora come ricercatore e docente di logica e filosofia della scienza. E proprio Bari ospiterà il prossimo mese di maggio il convegno annuale della Società Italiana di Storia della Scienza. Il titolo è bellissimo: Le radici del futuro, Tradizioni, innovazioni e sfide in storia della scienza.
4: Il titolo già citato è anche il tema portante delle discussioni. Insomma, a partire dalla variegata disponibilità di metodi e dal fermento che la materia sta vivendo negli ultimi decenni, e tenendo certamente conto della lunga tradizione pregressa, gli esperti dialogheranno, direi, con il mondo scientifico attuale. Oggigiorno si fa sempre più aperto il rapporto tra la storia della scienza e il mondo circostante. Mi viene da pensare al mondo imprenditoriale, al mondo produttivo. Ad esempio, viene chiesto molto spesso di far interagire i saperi tecnici, i saperi scientifici con il mondo umanistico. Ad esempio, oggigiorno molti fondi e finanziamenti, tra l'altro, attivano delle ricerche che sono basate su partnership con aziende o con settori dell'innovazione tecnologica, culturale, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Si pensi alle varie borse PNRR. Insomma, nella vasta gamma di approcci a cui la storia della scienza è abituata, la sfida del convegno sarà quella di spingersi ancora oltre nel dialogo con le altre discipline, nel forzare, ma in senso positivo, l'interdisciplinarità. Vogliamo creare, provocare, insomma, l'interazione con la società circostante e guardare all'innovazione, pur partendo dalla tradizione, come cita il titolo. Insomma, alle indagini classiche si affiancheranno ricerche originali che riguardano la comprensione della contemporaneità e, volendo, dando uno sguardo sul futuro più prossimo. Un esempio su tutti è certamente quello dell'intelligenza artificiale. Come dicevamo, appunto, il convegno si terrà presso l'Università di Bari, dove da decenni è attivo il centro di ricerca Seminario di Storia della Scienza, di cui anch'io faccio parte. Si tratta di un luogo in cui si conducono ricerche nel campo della storia della scienza, ma non solo, anche nei settori della filosofia della scienza e della comunicazione scientifica. Il seminario rappresenta una delle realtà più importanti sul panorama nazionale per gli studi storico-scientifici. Insomma, per chiudere, come dire, con ilarità, Bari col suo mare e con la sua bellezza, mi sia consentito, sarà lo sfondo ideale a maggio per godersi un bel convegno.
3: E la bellezza di Bari sarà senz'altro un motivo in più per partecipare al convegno. Informazioni e materiali da qui a fine maggio sul sito societastoriadellascienza.it. Fabio Lusito, grazie di essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
3: Grazie alle nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori. Archimedi, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che torna la prossima settimana. Danilo Angelelli, Radio Techetè, un saluto.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Rai Radio Techete.
1: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati a Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La più grande scoperta del 3000 di Giorgio Prosperi. Regia dell'autore.

0: Gentili ascoltatori, siamo qui nel quadratino ED della subregione Italia, dove una volta, un migliaio di anni fa, sorgeva la cittadina laziale di Latina, distrutta come ogni altro centro abitato nella catastrofe atomica dell'anno 2012 e dove in questi giorni ha avuto luogo la più grande scoperta archeologica del presente millennio. Ciò avviene ad appena un anno di distanza dalla scoperta del famoso frammento detto Zhangtumb, di cui si occupa il fascicolo 2324 degli annali di filologia, maggio dell'anno 3009, che conferma punto per punto quanto resta della sorprendente anticipazione di uno scrittore, Emilio Cecchi, vissuto oltre un migliaio di anni fa. Eccoci dunque nel magico luogo del rinvenimento, un boschetto di pini marittimi che nascondono persino i pochi resti dell'antica Latina. Ed eccoci a colloquio con la persona che ha reso possibile l'importantissimo evento, l'operaio pneumatico Giacinto 37/2.
1: Ecco,
0: signor Giacinto, ecco. Vuol raccontare ai nostri ascoltatori come è avvenuto il prezioso ritrovamento?
1: E come no, perché no, figliolo? Dunque, io transitavo in contrada anime sante, detta così perché ogni tanto ci vengono le anime del purgatorio. E camminavo né tanto forte né tanto piano, insomma a passi regolari per andare a fare i buchi con la cosa pneumatica intorno agli alberi e metterci i fertilizzanti. Insomma, scava che te scavo, a un punto si comincia a sentire un duro, ma proprio duro, che la punta del coso scivolava sopra e ci faceva le scintille. Brungate, te posso non ammazzate che a momenti ci cascavo.
0: No, le dispiace di stringere, fatto? Signor Giacinto?
1: Di chi?
0: A proposito, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che la catastrofe atomica non risparmiò neanche la più modesta costruzione e che il calore delle esplosioni sciolse i detriti e li trasformò in una crosta compatta. Solo pochi montanari sopravvissero, nascosti sulle cime più alte. La terra tremò, intere colline si sbriciolarono, il vento ricoprì di terriccio le città rase al suolo. Nessuno poteva supporre che nel sottosuolo... Avanti, Giacinto, in breve, il momento emozionante della scoperta.
1: Brungete, a un certo punto, me se fa un buco così, ma anche più grosso. E sotto il buco c'è stava, come te posso dire, una camera, sottoterra. E là sto mucchio de cosi.
0: Eccoci dunque ai famosi cosi, come li chiama il nostro amico Giacinto. Le dispiace descriverli?
1: No, per niente mi dispiace. Che te posso dire? So come cosi quadrati, no? Qualcuno più lungo. Come mattoni grandissimi, però schiacciati. E torno c'è una striscia di legno, come una cornice. E dentro, di legno e di tela. Questo sono sicuro perché...
0: A prima vista i cosiddetti cosi sembrerebbero in tutto e per tutto dei quadri. Tranne che nel particolare, certamente non trascurabile, che essi non significano assolutamente nulla. Di qui il mistero e lo sbizzarrirsi delle ipotesi, mentre gli scienziati più seri ancora non si sono pronunciati. Scusate, mi stanno chiamando dallo studio centrale. Sì? Ah, bene, fallo restare in linea. Avevo dimenticato di dire che appena corsa la notizia della prima scoperta è stato un immediato gareggiare di archeologhi che in ogni parte del mondo hanno preso a forare la superficie terrestre, ottenendo a quel che pare risultati stupefacenti. E al telefono il nostro corrispondente da Nuova Torino. Ascoltiamolo.
2: Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto, va pure avanti.
2: Ecco.
0: Vai.
2: Dai primi risultati delle ricerche pare che l'antica Torino fosse un centro molto importante per la produzione degli oggetti finora misteriosi. Non più tardi di ieri sono stati scoperti due grandi vani sotterranei, letteralmente ceppi dei suddetti cosi quadrati. Per la verità ce ne sono anche rettangolari. Ieri sera al Teatro Comunale c'è stata una tavola rotonda sul problema molto interessante che subito si è affacciato. Gli oggetti misteriosi sarebbero stati radunati in quello che oramai si può ragionevolmente supporre fosse il sottosuolo delle antiche abitazioni per sottrarli a un pericolo, ovvero per sbarazzarsene. Ovvero, come qualcuno si è spinto a ipotizzare, gli oggetti erano destinati al sottosuolo. In questo caso l'esistenza di vani sotterranei riceverebbe una plausibile spiegazione e si confermerebbe la natura magica ed esoterica degli oggetti in questione. Da Nuova Torino per ora è tutto, né? Se avrò altre notizie, richiamerò.
0: Grazie, a risentirci allora. Insomma, cari radioascoltatori, che cosa sono i cosiddetti cosi? Per tentare di chiarire almeno i termini dell'appassionante problema, ci colleghiamo col famoso folclorologo Ciclamino 1004/71, che è giunto immediatamente dalla sua città. Pronto, professor 1004?
3: Pronto?
0: Avanti.
3: Pronto, eccomi a vostra disposizione. Dunque, Io vorrei chiarire anzitutto ai radioascoltatori che i famosi oggetti da me attentamente esaminati si possono raggruppare abbastanza facilmente in tre grandi categorie. La prima è costituita da forme geometriche concepite nel modo più libero, ma sempre entro certi schemi geometrizzabili, monocromi o variamente colorati. La seconda è costituita da macchie variamente colorate che pur nella loro diversità hanno in comune la scrupolosa assenza di ogni forma, sia pure la più astratta e geometrica. La terza, invece, rappresenta la ripetizione, si direbbe rituale, di oggetti di forma sconosciuta, il più frequente dei quali è una specie di pettine o di striglia a tre denti di dimensioni non superiori a quelle di un normale salvatacco, a volte più piccolo. Questi sono di solito raggruppati a schiera in numero considerevole secondo ritmi che hanno certamente qualche occulto significato. Il nome che ricorre in calce agli oggetti, capo grossi, indicherebbe la loro appartenenza o collegamento a una setta o a una confraternita o un sodalizio particolare.
0: Ma lei non può rischiare proprio nessuna ipotesi? Capisco il riserbo della scienza, ma...
3: Senta, questa volta la cosa è abbastanza chiara, eh? A parte uno studio specifico circa il linguaggio di questi segni, mi pare che non possano esservi dubbi ragionevoli sulla destinazione degli oggetti. Tale destinazione è il culto, verosimilmente di carattere massonico. Su questo, come si dice, non ci piove.
0: La ringrazio infinitamente, professore, e la prego di tenersi d'ascolto qualora fosse necessario un altro intervento. Scusate, chiamano ancora da Nuova Torino. Pronto? Ah, bene. È al telefono la professoressa Margherita 45742/1 della Facoltà di Linguistica dei Linguaggi. Dica pure, professoressa, l'ascoltiamo!
4: Ho ascoltato attentamente l'oggettiva analisi degli oggetti, oggetto della nostra ricerca, da parte dell'illustre collega professore 1004 e mi compiaccio del suo acume deduttivo, tanto più che la sua ipotesi, trattarsi cioè di oggetti di culto magico esoterico, trova singolare conferma da una circostanza. Nelle indagini che ho potuto espletare sui reperti di Nuova Torino, alcuni oggetti risultano firmati dal nome Mondrian. Inoltre, sul retro di uno di essi è attaccato un foglio scritto, dal contenuto incomprensibile, ma chiaramente firmato G.C. Argan. Il che, messo insieme a Mondrian, che se non proprio nomi propri indicano nomi di collettività dal medesimo suffisso, starebbe a dimostrare la presenza di tribù armene, probabilmente nomadi, di cui gli oggetti in questione rappresenterebbero i distintivi di culto.
0: Mi scusi, professoressa, anche i più recenti studi del frammento Zhang Tumbe, attribuito alla misteriosa setta dei futuristi, secondo l'antica intuizione del Cecchi, accennano alla possibilità che la subregione Italia fosse percorsa sul finire del secondo millennio da tribù irriducibili, forse erratiche. Può esserci un nesso tra questa ipotesi e la sua?
4: Certo, l'origine originaria di linguaggi originali per soli iniziati, se così possiamo chiamarli, può essere comune. Però dalla relazione risulta che il linguaggio, non lingua, del frammento Zamtumbe e degli altri contiene, sia pure storpiate e rese riconoscibili, voci del lessico italiano. Per cui si dovrebbe parlare o di linguaggi rimasti a livelli linguistici primitivi o di aggregati umani irrimediabilmente regressivi condannati a una inesorabile degradazione. Gli oggetti, oggetto della nostra ricerca, viceversa, sembrano del tutto estranei al nostro modo di vedere e suggeriscono piuttosto l'ipotesi di correnti migratorie, soprattutto dall'Oriente. A meno che anche le voci italiane del frammento Zangtun non siano acquisizioni linguistiche posteriori, impiantatesi sul ceppo di linguaggi barbarici primitivi.
5: Pronto! Chiedo la parola! Parlate sempre voi, anch'io ho qualche cosa da dire.
0: Ha ragione, professore, ora le do la parola, un attimo. È il professor Garofano 14/1000, ordinario di araldica primitiva a Nuova Napoli. Dica pure, professore, ci scusi.
5: No, prego, prego, no, io voglio semplicemente dire, è vero, con tutto il rispetto per i miei illustri colleghi, che non si tratta né di simboli massonici né di insegne tribali, ma di puri e semplici stemmi, signori miei, stemmi. Come la mia specializzazione araldica mi suggerisce quasi senza ombra di dubbio. Stemmi di che cosa, voi mi direte? Ebbene, le pur scarse conoscenze che noi abbiamo della subregione Italia alla fine del secondo millennio sono concordi nell'affermare la progressiva scomparsa dell'idea familiare sostituita da altri tipi di raggruppamenti come partiti politici, associazioni di lavoro, associazioni del tempo libero, aggregati corporativi, aziendali, di isolato, di piano, di capannone, le cui funzioni e i cui propositi sono enunciati in un linguaggio, il poco che ne resta, quasi indecifrabile per la sua astrattezza. Niente di strano, dunque, che gli emblemi di queste aggregazioni esprimessero l'astratto.
0: Comunque, professore, lei esclude che si possa trattare di una qualsiasi forma, anche assurda ed anomala, di pittura.
5: Ma veramente non è la mia specialità, ma in questo caso si tratta, come si dice, di solare evidenza. Ma se capisci che non è opera d'arte, ma che stiamo scherzando qua? Stemmi, ho detto e ribadisco, stemmi.
0: La ringrazio, illustre professore. Ad ogni modo, per completare la nostra informazione, abbiamo in linea la professoressa Anemone 4518-11 al quadrato, ordinaria di arte antica all'Università di Neobari. Professoressa, è all'apparecchio? Mi sente?
6: Sì, la sento benissimo.
0: Bene.
6: Ho seguito la trasmissione, una cosa fatta bene.
0: La ringrazio. Allora lei esclude che si tratti di una qualsiasi forma d'arte?
6: No, signore. In linea di principio, la scienza non esclude niente. Ma in questo caso credi che dubitare sarebbe una cosa impossibile. L'arte, da che mondo è mondo, imita la natura. Perché si sente questo bisogno di imitazione? Perché la bellezza della natura è deperibile e l'arte fissa l'attimo fuggente di una cosa bella. La nostra Costituzione vuole addirittura che noi abbiamo un primo nome, come nome il nome di un fiore, per ricordare sempre il profumo fantasioso dell'individuo e per cognome l'espressione matematica per indicare l'estrazione logica della società. Dunque, possiamo dire che l'arte è la natura resa immortale dall'uomo. Se la natura non c'è, che arte volete che ci sia? Anzi, vado oltre. La mancanza della natura è indizio di morte.
7: Ah, sì?
0: Mi scusi, resti in ascolto, eh? Sì? Mi avvertono dallo studio centrale che la trasmissione è interrotta perché giunge notizia di un ritrovamento decisivo. Il tempo di trasferirci sul luogo della scoperta e intanto potrete ascoltare Allegria, il disco del giorno.

0: Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo in collegamento. La soluzione dell'enigma è questione di momenti. Vedo qui radunati corrispondenti da ogni sezione del pianeta, dove sono in atto scavi della massima importanza. Tra i presenti c'è anche un'intera squadra psichiatrica, e tra poco capirete perché. Ci troviamo in quelli che ora possiamo tranquillamente chiamare i sotterranei di un palazzo. Forse una clinica, forse un istituto per la ricerca scientifica, dove sono ammassati a centinaia gli oggetti misteriosi di cui fin qui abbiamo parlato. Ma chiediamo al direttore degli scavi, professor Giglio AX2-15, di illustrarci l'importantissima scoperta.
1: Volentieri, volentieri. Ecco, si tratta veramente di un reperto d'eccezione. Una foto, tale almeno risulta all'aspetto, riproducente una donna già mezzo spogliata e in via di proseguire nell'operazione. Dietro è segnato un titolo: La stanza. La stanza per fare che? Ma la cosa più curiosa è che la foto è incorniciata dalla inconfondibile sagoma di un foro di serratura, come se la donna che si spoglia dovesse essere vista attraverso il buco. Da alcuni particolari caratteristici si desume che la donna è assolutamente reale, di apparente età attorno ai 30 anni, di forme non straordinarie ma nemmeno sgradevoli. Perché ritroviamo questa immagine assieme agli oggetti misteriosi? Un si sa.
0: Ancora un passo, dunque, sulla via del mistero. Un interrogativo che sembra compromettere tutto. E invece siamo a un passo dalla più sbalorditiva delle soluzioni. Pronto? Pronto? Se lo studio è collegato con Lagunopoli, potete inserirvi.
2: Pronto? Sono qua.
0: Ah, bene.
2: Lei la sei il nuovo radiocronista?
0: Sì, signora, sono entrato proprio ieri.
2: Ah, piacere. Il mio nome è Viola, e Viola 41K/X. Sono la sovrintendente agli scavi della Lagunopoli. Buongiorno a tutta la bella compagnia. Fortuna, amici, fortuna. Perché qui a Lagunopoli, insieme a una quantità incredibile di oggetti misteriosi, che doveva essere una raccolta, un magazzino, una esposizione, è stata trovata una fotografia di un uomo seduto che non presenta particolari sintomatici e tranne l'espressione del volto è tipica di una forma grave di demenza, un titolo che parla da solo. È il mongoloide.
0: Direi che ci siamo. Chiediamo lumi al direttore dell'ospedale psichiatrico presente al nostro sopralluogo. Può trarre qualche conclusione, professore?
3: Una conclusione si può trarre, almeno stando ai reperti di cui disponiamo, ai quali si aggiungono, certo non a caso, due documenti illuminanti. La foto di un demente, di un deficiente, insomma di un subnormale o come altro volete chiamarlo, e la foto di una donna nuda vista dal buco della serratura. Tutto coincide nel prospettarci un quacio di patologia psichica, con manifestazioni viziose, inibizioni, deviazioni, sofisticazioni dell'immaginazione e altri fenomeni ben noti alla psichiatria. Il problema praticamente è un altro. In che rapporto stanno questi documenti con gli oggetti misteriosi? Questi oggetti sono estrinsecazioni a livello inconscio dei pazienti stessi o fanno parte di una terapia di cui si è perduto il ricordo? Per parte mia crederei piuttosto nelle manifestazioni inconsce di soggetti psichicamente tarati, come risulterebbe dall'insistenza tipica dei maniaci con cui i moduli sono ripetuti. Propongo, anzi fin da ora, ufficialmente, anche a nome della mia facoltà, un simposium planetario sull'appassionante problema.
0: Silenzio, per cortesia, silenzio! Uno alla volta! Se qualcuno intende chiedere la parola, prego alzare la mano. Lei! Ma venga, la prego! Abbiamo un ospite d'eccezione, il rappresentante.

0: Pronti? Parli pure, eccellenza.
1: Mi scuso del ritardo, ma ho dovuto fare una corsa in sede per documentarmi sulla Terra. Letteralmente per atterrarmi o atterrirmi. Dai nostri annali risulta senza ombra di dubbio che gli oggetti da voi ritrovati sono effettivamente delle pitture. Del resto, per tutto un secolo prima della catastrofe, il linguaggio delle arti deviò progressivamente dalla realtà. I nostri storici considerano la prima e la seconda guerra mondiale direttamente collegate al fenomeno.
0: Sicché lei ritiene che anche la catastrofe atomica.
1: Sì, sì, è probabile. Quello che è certo è che nella seconda metà del XX secolo il linguaggio delle arti progredì in modo preoccupante verso l'assurdo. Le foto da voi scoperte furono scattate su quadri cosiddetti viventi. Il primo esposto alla quadriennale di Roma. Il secondo alla Biennale di Venezia. Vi furono anche molte sculture costituite di pezzi di lamiera saldati tra loro senza senso. Tanto che ci fu un grosso processo per diffamazione tra la corporazione degli stagnari e quella degli scultori. Perfino il teatro abbandonò ogni forma di comprensibilità e di verosimiglianza con eventi reali. Oh, qui c'è un'espressione orbitale molto difficile che si potrebbe tradurre alienazione, incomunicabilità.
0: Capisco, capisco. Immagino che siano scoppiate polemiche tra gli attori e il pubblico, disordini.
1: Praticamente mai. Questo è il lato più grave della faccenda. La perdita di ogni reattività, sia nel pubblico, sia, soprattutto, nella critica.
0: Ma voi che sapevate, non potevate intervenire e spiegare, mettere in guardia, anche se non c'erano ancora relazioni normali tra i nostri pianeti.
1: Noi facemmo il possibile. Tutte le voci che allora furono diffuse su presenze extraterrestri rispondevano a rigorosa verità. Lo scrittore Moravia, famoso per il suo realismo, riferisce di aver visto almeno due veicoli spaziali. I più negarono o irrisero. Come risulta, per esempio, da una famosa commedia di quell'epoca, Un marziano a Roma. Ma come volete che vedessero gli extraterrestri persone che non riuscivano più nemmeno a vedere le immagini della vita quotidiana?
0: Nessuno ascoltò i vostri messaggi? Possibile?
1: Sì, qualcuno cominciò a capire. Alcuni si sbarazzarono dei famosi quadri nascondendoli nei sotterranei. Altri invece ve li nascosero per sottrarli agli attacchi di forsennati che li volevano distruggere. Ormai il male, in un modo o nell'altro, aveva contagiato tutti. Non c'era più rimedio.
0: Gli storici di Beta Primo spiegano così lo scoppio della guerra atomica?
1: Non c'è nessuna prova che la catastrofe atomica sia avvenuta a causa di una guerra. L'ipotesi più attendibile è che la disgregazione del linguaggio come indice di una grave disgregazione psicologica abbia causato i primi scoppi, forse a causa di un segnale male trasmesso o male interpretato. Il resto non fu che una colossale reazione a catena. Si rischiò una catastrofe cosmica.
0: E tutto questo per un po' di quadri e un po' di spettacoli.
1: Lei mi risponde esattamente come risposero i suoi colleghi di allora ai nostri avvertimenti. Ora mi scusi, ho la macchina qui fuori. Devo partire.
0: Eccellenza, eccellenza, un momento. Ancora una parola, eccellenza, eccellenza. Un momento. La sigla, presto, la sigla, la sigla.

Avete ascoltato C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La più grande scoperta del 3000 di Giorgio Prosperi, regia dell'autore. Con Fernando Caiati, Luigi De Filippo, Elena De Meric, Salvatore Lago, Michele Malaspina, Imelde Marani, Franco Mazzieri, Pia Morra, Claudia Ricatti, Silvio Spaccesi, Carlo Verdone.

0: Rai Radio Techete.
1: Inizia con la saga di successo del commissario Montalbano, esportato in tutti i continenti e tratto dai bestseller del compianto scrittore Andrea Camilleri, il ciclo Radio Techete in giallo. Con il famoso commissario di Vigata iniziamo un percorso che fa ascoltare sul canale digitale Rai Radio Techete i racconti gialli che ci hanno entusiasmato e dai quali sono state realizzate serie di successo. Un cordiale e buon ascolto da Giacinto De Caro per Il ladro di merendine, il primo episodio del commissario Montalbano con il quale prende via Radio Techete in giallo, che trasmetterà i primi 10 film TV del famoso poliziotto, con storie appassionanti e personaggi dei tratti caratteristici, rappresentanti di una cultura profonda ed ancestrale che Camilleri ha saputo raffigurare in maniera unica. Rivivremo così le vicende quotidiane del commissario di Vigata, con un cast che ha tra gli altri interpreti e personaggi Luca Zingaretti nelle vesti del commissario Salvo Montalbano, Cesare Bocci nella parte del vice Mimì Augello, Peppino Mazzotta come ispettore Giuseppe Fazio, Angelo Russo che interpreta il comico centralinista Gatino Catarella, Isabel Solman, l'attrice svedese nella parte di Ingrid Sjöström, e Davide Loverde come agente Galluzzo, e poi ancora i compianti Marcello Peracchio nella parte del medico legale dottor Pasquano, amante dei tipici cannoli siciliani, e Roberto Nobile in quella dell'amico giornalista Nicolò Zito di Rete Libera, ed infine Catarina Bohm nei panni della fidanzata Livia Burlando fino all'ottavo episodio, successivamente sostituita prima da Lina Perned e poi da Sonia Bergamasco. Questi episodi hanno visto la direzione di Alberto Sironi, lo scomparso regista che quasi fino all'ultimo ciak del ciclo ha dato un tocco particolare alle storie di Montalbano, grazie all'intuizione di puntare prevalentemente sulla figura privata del commissario e facendone scaturire una serie particolarmente avvincente e intimista. La serie poi è stata esportata in tanti paesi del mondo e trasmessa da numerose televisioni straniere. Nel primo episodio, Il ladro di merendine, il commissario Montalbano indaga sulla morte del ragionier La Pecora, ucciso con un coltello da cucina nell'ascensore del suo palazzo. Interrogata, la moglie del ragioniere incolpa dell'accaduto l'amante di suo marito, una donna tunisina di nome Karima. Contemporaneamente giunge nel porticciolo di Vigata un peschereccio con a bordo un uomo morto ammazzato da una sventagliata di mitra durante un abbordaggio di un guardacoste tunisino. Karima con il figlio di 6 anni, François, scappano dalla casa dove abitano, ma Karima viene rapita mentre il figlioletto riesce a scappare. Un testimone registra la targa dell'auto e la riferisce al commissario, che indagando scopre essere un'auto dei servizi segreti italiani.

0: Pronto?
1: Di che sto parlando?
0: Ah, ma come, con chi sta parlando? Ma scusi, con chi sto parlando io?
1: L'agente Catarella sono, lei dottore Montalbano, voi volete lei in persona?
0: Sì, Catarella, sì, sono io. Che è successo?
1: Scusate, dottore, ma non ho riconosciuto, capace che lei stava dormendo.
0: No, no, Catarella, stavo ballando. Certo che stavo dormendo, sono le 5 di mattina. Che è successo per telefonare a quest'ora?
1: Ci fu un morto acceso a Mazzara del Vallo.
0: A Mazzara del Vallo?
1: Sì, proprio stessamente a Mazzara del Vallo, dottore, proprio lì in quel posto.
0: E che ce ne fotta a noi di Mazzara del Vallo? Noi siamo a Vegata.
1: Ma guardi, dottore, che il morto...

0: E si rinnova la disgraziata statistica degli incidenti di pesca con i paesi del Maghreb. Stavolta c'è pure scappato il morto. A farne le spese è stato il motopeschereccio Santa Maria di Porto Salvo, che mentre pescava, a detta del comandante in acque internazionali, sarebbe stato attaccato da una motovedetta tunisina. Il vice commissario Augello, che si occupa delle indagini, ci ha riferito che la motovedetta avrebbe sparato una raffica di mitraglia e colpito proprio un marinaio tunisino regolarmente imbarcato.
1: Buongiorno commissario.
2: Ma tu non vuoi avere la compiacenza di dirmi che minchia sta succedendo?
1: Tu non sai pigliarsi con me solo perché tira vento. Io stamattina presto, prima di far avvertire il dottor Augello, ho fatto cercare lei.
2: Sì, da Catarella. Se tu mi fai avvertire da Catarella per una cosa importante, vuol dire che sei un pedente. Quello non capisce niente. Che succede?
1: Un motopeschereccio di Mazara che stava pescando in acqua.
2: Sì, lo so, l'ho sentito in televisione. Il morto è di Mazara?
1: Sì e no.
2: Fazio, non è giornata, eh?
1: No, no, commissario, era tunisino, però era imbarcato a Mazara. Comunque dicono che travagliava con le carte in regola.
2: E poi tu ci credi che il peschereccio pescava in acqua internazionale?
1: È che ce la faccio veloce munita.
2: Ah.
3: Catarella?
4: Sì, dottore.
2: Se il morto è qua, Cristo Santo, perché mi hai detto che era morto a Mazara?
4: Perché il morto di Mazara era, lui lì travagliava.
2: Sì, vabbè, Catarella, ma ragionando, si fa per dire come usi tu, se qui a Vigata ammazzano, non so, un turista di Bergamo, tu che mi dici che c'è un morto a Bergamo?
4: Dottore, la questione è che questo morto è un morto di passaggio. Dunque lui l'ha sparato mentre...
2: Sì, vabbè, Catarella, io devo scrivere un rapporto, non ci sono per nessuno.
4: E gli ordini, signor commissario.
2: Pronto?
5: Dottore, ci sarebbe la signorina Livia al telefono, gliela passo o no?
2: Ah, sì, passamela.
5: No, siccome le disse manco...
2: Catarella, ti ho detto di passarmela.
6: Pronto?
2: Pronto, Livia, ciao amore, come stai?
6: Ciao, un corno, è tutta la mattina che cerco di telefonarti. A casa tua il telefono sì. Squilla vuoto.
2: Mi sono dimenticato di riattaccarlo, vedi che ti faccio ridere.
6: Non ho voglia di ridere, ho provato alle 7:30, alle 8, alle 9.
2: Livia, ti ho detto che mi sono dimenticato di riattaccarlo.
6: Ho dimenticato, sì, ti sei dimenticato di me.
2: Livia, vedi che non è giornata, oggi mi sono svegliato di cattivo umore, per favore.
6: Anch'io, ciao.
4: Domando perdonanza per la botta, dottore, mi scappò.
2: Se trasi un'altra volta così giuro che ti sparo. Che c'è?
4: Telefonare Aurora, che c'è uno che si trova dentro un ascensore.
2: Ma che fu? Che è successo? Commissario! Senti, fatti spiegare cos'è questa storia di uno dentro un ascensore. Telefonassero ai pompieri, però guarda, portatelo fuori perché non lo voglio sentire.
7: Certo. Andiamo, Catarella, va. Lo stesso modo la mattina.

0: Allora?
1: C'è un morto ammazzato dentro un ascensore.
2: Cosentino Giuseppe, guardia giurata, trova io il povero signor La Pecora.
0: Riposo, Cosentino.
2: Grazie.
0: Alluzzo, mi raccomando, teniamoli lontani perché non c'è niente da vedere.
2: Stia tranquillo, a mia qua mi obbediscono tutti. Io abito qui, in questo condominio, sa?
0: Bravo Cosentino, complimenti.
2: Grazie.
3: Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno.

0: Il dottor Pasquale è già tornato a Montelusa.
1: Dovrebbe essere ancora al porto.
0: Valla a chiamare. E se c'è Iacomuzzi e qui della scientifica, va a venire anche loro. No, al riposo, Cosentino. Senta, il signor La Pecora era maritato?
2: Sì, signore. Con Palmisano Antonietta abitano al quarto piano, due piani sotto il mio.
0: E dove sta adesso?
2: È partita stamattina presto per andare a trovare la sorella a Fiacca. Lo disse ieri sera alla mia signora, datosi che le due femmine si parlano. La vedova ancora non sa di essere vedova.
0: Il morto, il signor La Pecora, che mestiere faceva?
2: Il commerciante ha lo scagno in salita Granet al numero 28.
0: Ho capito. Lei a che ora ha trovato il cadavere?
2: Ho concluso il servizio alle 8. Saranno state le 8:15 al massimo. Io ho chiamato l'ascensore.
0: Ha chiamato l'ascensore?
2: Sì.
0: Ma non era al piano terra?
2: No, signore, mi ricordo benissimo. Ho chiamato l'ascensore.
0: Sì. E lei naturalmente non sa a che piano era fermo.
2: Io ci ho pensato, signor commissario. Per il tempo che c'è stato per arrivare, per me doveva stare al quinto piano.
0: Ma la pecora non abitava al quarto?
2: Infatti.
0: Lei è una mediana d'oro, signor Cosentino.
2: Sempre a sua disposizione, signor commissario.
0: Riposo, riposo.
2: Grazie.
0: Riposo.
3: Grazie. Per favore, lasciateci lavorare. Ancora non sappiamo niente.
4: No, io faccio una capatina al quarto e quinto piano. Tu intanto cerca di sapere tutto quello che si dice di questo La Pecora, mentre io cerco di capire se qualcuno ha visto qualcosa.
3: Ah,
4: guarda che ho già interrogato Cosentino.

0: Signora? Signora, aspetti. Signora? Signora Piccirillo, apra.
1: Chi c'è?
0: Sono il commissario Montalbano, le voglio rivolgere qualche domanda.
1: Niente sappiamo.
0: Signora, apro, torno con un mandato, eh?

0: Chi c'è quella in casa?
1: Mia figlia, perché?
2: La chiami per cortesia, subito.
3: Luigina, vieni qua. Guardi che noi non abbiamo fatto niente.
2: Un testimone afferma che il signor La Pecora era al quinto piano.
1: Ma perché
2: quando...
1: se la piglia con noi? In questo pianerottolo c'è pure la signora Gullotta.
4: Basta, mamma. Diglielo, digli tutto.
2: Che cosa?
1: E va bene. Va bene. Allora, stamattina mia figlia doveva andare dal parrucchiere. Chiamò l'ascensore che arrivò subito. Doveva essere fermo al piano di sotto, al quarto.
2: Che ore erano?
1: Potevano essere l'8, l'8 e 5, un gioco. Aprì la porta, vide il signor La Pecora assettato in terra e si mise paura. Ho visto magari io veramente, ma mi passa embriaco, aveva una bottiglia di vino. E poi, signor commissario, pareva che si era fatto il bisogno addosso. La piccirida provò schifo e chiuse la porta. In quel momento preciso chiamarono l'ascensore da sotto e allora noi rientrammo in casa. 5 minuti dopo venne la signora Gullotta e mi disse che povero signor La Pecora era morto. Altro che embriaco, signor commissario. E questo è quanto?
2: No, questo non è quanto. La verità è molto più sgradevole, perché io credo che voi abbiate pensato subito che il signor La Pecora fosse morto. Però avete fatto finta di niente. Avete fatto finta di non averlo nemmeno visto. Perché?
4: Non volevamo finire sulla bocca di tutti.
1: Signor commissario, noi siamo persone per bene.
2: Persone per bene? Ah, ho capito. E così avete pensato che era meglio che il signor La Pecora trovasse qualcuno, qualche persona meno per bene? E l'avete lasciato lì. E se era ancora vivo?

0: Buongiorno, sono il commissario Monta.
1: Lo so. Mia moglie non ci deve sentire. Mi riportò la bottiglia.
0: Quale bottiglia?
1: Quella che stava vicino al morto.
0: Ma perché non era il signor La Pecora?
1: Cacuale, mia,
0: No, non ho capito, se spieghi meglio.
1: Stamattina, quando tornai dalla spesa, ti entra un ascensore, c'era La Pecora, morto. Io subito lo capì.
0: Lei l'ascensore l'ha chiamato?
1: E perché? Già stava a piano terra.
0: Ah, e che ha fatto?
1: Che avevi a fare, figlio mio? Ho la gamba mancina offesa. Mi spararono gli americani. Avevo 4 pacchi per mano. Mi potevo fare le scale a piedi.
0: Se ne è salito col morto?
1: E per forza. Se non che, quando l'ascensore arrivò al mio piano, che è lo stesso di quello del morto, la bottiglia di vino mi rotolò dal sacchetto. Mi segue?
0: Sì.
1: Io allora feci così. Aprì la porta di casa, portai dentro i sacchetti e poi tornai fuori per recuperare la bottiglia. Ma non feci in tempo.
0: Perché l'ascensore venne chiamato dal piano superiore.
1: Bravo.
0: Grazie. E che è successo dopo?
1: E dopo l'ascensore mi passò nuovamente davanti e se ne calò a piano terra. Io allora precipiai a scendere le scale e quando finalmente arrivai trovai a Cosoli, come si chiama?
0: Cosentino, la guardia giurata.
1: Proprio lui. Stava davanti all'ascensore e non faceva passare nessuno. Io allora gli dissi il fatto della bottiglia e lui mi garantì che l'avrebbe riferito all'autorità. L'autorità lei è?
0: In un certo senso.
1: Allora gli riferì il fatto della bottiglia?
0: No.
1: E io come faccio ora? Se mia moglie viene a sapere che mi sono perso la bottiglia, mi scanna. Mi deve credere, commissario.
0: Ma
1: quella, i soldi mi conta.
0: Vedremo di risolvere in qualche modo la situazione.
1: Mi raccomando a lei, commissario. Grazie.
0: Arrivederla.
1: Grazie, assai.

0: Senti, vieni qua. Cercami Galluzzo, va.
1: No.
0: Jacomuzzi. Allora?
2: Non ho ancora finito, te farò sapere.
0: Del coltello che mi dici?
2: Coltello da cucina molto usato, manico di legno. A proposito, io ho trovato tra la lama e il manico una squama di pesce.
0: Una squama di pesce?
2: Una squama di pesce.
0: Jacomo, ma hai consegnato il colpevole? E si può sapere che tipo di pesce è? Non lo so, sarago, rada, triglia? No, dimmelo, perché sennò mi lasci nell'ansia.
2: Ma io voglio capire, Montalbano, perché te la pigli sempre con una della scientifica?
0: Jacomo, cerca di mettere in moto il cervello, Se fossimo puta caso nel deserto del Sahara e tu mi venissi a dire che c'era una squama di pesce sul coltello che ha ammazzato una turista, la cosa potrebbe, ma dico potrebbe, avere un senso. Ma mi vuoi dire che minchia di significato ha in un paese dove su 20.000 abitanti 19.970 mangiano pesce?
2: E gli altri 30 perché non lo mangiano?
0: Perché sono lattanti, Jacomo. Galluzzo.
3: Eccomi, commissario.
0: Tu vai a fare la guardia davanti all'appartamento del morto. Quando arriva la vedova non la fai entrare finché non arrivo io. Hai capito?
3: Sì, va bene.
0: Fazio!
4: Arrivo!
0: Tu invece vai al quinto piano, suoni piccirillo, ci sono due persone per bene, madre e figlia, commissione di soccorso. Portale in ufficio facendo il più grosso scarmazzo possibile, tutti nel palazzo devono credere che l'abbiamo arrestata. E poi quando arrivo io le rimettiamo in libertà, va bene? Io vado a piedi, ho proprio voglia di farmi due passi. Aspetta, fammi una cortesia. Dopo che hai portato le due donne in ufficio, comprami una bottiglia di Corvo Bianco, e poi le porti a ragionier Kulik del quarto piano.
5: Una bottiglia di Corvo Bianco?
0: Sì, a ragionier Kulik del quarto piano, Ci vediamo in ufficio.

0: la telefonata per lei urgentemente.
1: Chi?
0: È questore in persona, di lui proprio.
1: Il dottor Augello è tornato?
0: No, è ancora dal prefetto.
1: Pronto, signor questore, buongiorno.
2: Ah, che...

0: Zara.
1: D'accordo, signor Questore, sarà fatto. Buongiorno.
0: Buongiorno, Montalbano.
1: Oh, Mimì, come va?
2: Ma va bene, c'ho questo morto ammazzato del peschereccio, no? A te come va?
1: Ah, roba da poco, niente a che vedere con la tua inchiesta che rischia di avere delle ripercussioni internazionali. A proposito, com'è andata dal prefetto? Ti sei ricordato di fare l'inchino?
2: Salvo, lasciamo perdere, quant'è che travagliamo assieme io e te? 4 anni? Mm. Ecco, se io avessi voluto veramente farti le scarpe, in 4 anni che travagliamo assieme, sarei diventato come minimo vicequestore.
1: Ma dai!
2: Perché tu lo sai che sei? Mm. Sei un collaboratore. E io non faccio altro che tapparti quanti più buchi posso, capito?
1: Però questo buco lo tapperà qualcun altro, perché ho parlato ora con questo della tua inchiesta, basta a Mazzara.
3: Come sarebbe, scusa?
1: Sarebbe che tu resti con le mani vaganti e io mi tengo il mio morto ammazzato in ascensore. 1-0. Ciao, Mimì!
0: Io devo andare a travagliare. Le consegnate voi alla vedova quando scende. Mm. È sopra, al sesto piano, che sta parlando con mia moglie.
1: Come l'ha presa?
0: Stava per svenire. L'abbiamo dovuta sorreggere. Però poi, quando si riprese, ci chiese se l'avevano ammazzato. No, no, forse non mi sono spiegato bene, signor commissario. Se a me mi vengono a dire che mia moglie è morta, non è che io ci chiedo se l'hanno ammazzato, mi scusi. Mi sembra una cosa logica.
1: Ho capito, l'ho sentito. Avevo capito anche prima,
0: Sempre si ordini, signor
1: commissario. Riposo, l'ho sentito, riposo.
0: Grazie.
1: Cammino.

0: Ci spararono?
1: No.
0: Che fu, sciangolato?
1: Nemmeno.
0: E come fecero a ammazzarlo?
1: Coltello.
0: Di cucina?
1: Probabile. Che ha fatto suo marito ieri?
0: È andato in ufficio. Ci aveva tutti lunedì, i mercoledì e i venerdì.
1: E quindi stamattina, essendo giovedì, sarebbe potuto rimanere in casa?
0: Sì.
1: E invece si è vestito in fretta. E lei sa dove...
0: Lo saccio. Niente mi disse. Quando sono uscita, io dormeva.
1: Ma non le sembra strano che appena lei è uscita, suo marito si è svegliato di colpo, si è preparato in fretta?
0: Avrà ricevuto qualche telefonata.
1: Suo marito ha nemici?
0: No, completamente no.
1: Lei ha qualche sospetto?
0: Sospetto? No. Certezza, sì.
1: E chi sarebbe stato?
0: La sua amante. Si chiama Kerima, con la K. Una tunisina. Si incontravano in ufficio. Da femmina tinta. Ci aveva con la scusa di farci pulizie.
1: Una tunisina?
0: Sì.
1: Ma lei come l'avrebbe saputo?
0: L'anno passato, verso l'estate, mi sono arrivate la bellezza di 3 lettere anonime. Le ho ricevute una appresso all'altra.
1: Me le potrebbe far vedere?
0: Mi bruciai. Io non ne conservo di queste fetenzie.
1: E che dicevano?
0: Tutta la stessa cosa. Dice, suo marito Aurelio, 3 volte a settimana, riceve una femmina di nome Kerima. Sapi, erano scritte con tutte le lettere ritagliate nei giornali, va? Come nei film.
1: Ma lei ha avuto qualche riscontro?
0: Ma lei chi vuole sapere se io mi appostavo per vedere quando da femmina nevora traseva in

0: Esceva dell'ufficio di mio marito. Completamente, no. Io non mi abbasso a fare certe cose. Ma ho avuto modo lo stesso.
1: Sì. Cioè?
0: Un fazzoletto lordo.
1: De Rossetto?
0: No. Lo bruciai. Puro chicco.
2: Commissario, sti chiavi?
3: Fatti i cazzi tuoi e apri.

0: commissario, venga a vedere. E questo sarebbe l'ufficio del signor La Pecora. Minchia! Ma quanti anni aveva il morto?
1: 65.
0: All'anima!
2: Tiè, profumati.
3: Allora, domattina presto vieni qui, trasi senza farti vedere e aspetti. Se la tunisina non sa niente, domani che è venerdì, si appresenta regolarmente e tu la fermi.
0: Difficile che non sappia niente.
2: Perché? Che gli avrebbe dovuto dire?
0: Commissario, la voce circola.
2: Gallozzo, non è che hai parlato con tuo cognato a Televicata?
0: No.
2: Guarda
0: no.
2: Che se l'hai fatto mi incazzo, eh.
0: Commissario, glielo giuro, io niente ho detto.
2: Allora, a maggior ragione, domani mattina presto vieni qui. Andiamo.
4: Il fitto cordone delle forze dell'ordine ha tentato in tutti i modi di tenere nascosta la verità. Ma malgrado l'assoluto riservo degli inquirenti, noi di Televicata siamo riusciti a scoprire l'identità della vittima. Si tratta di Aurelio La Pecora, di anni 65.
5: Ecco fatto, tutto inutile.
4: Due delitti nella stessa giornata, quasi un record per la nostra piccola città. Ma la vigliacca aggressione tunisina al motopesca...
5: Sto mangiando la pasta con i broccoli, chi è che rompe?
6: Sono io che rompo, amore, sono Livia.
5: Livia!
6: Chi ti ha preparato la pasta con i broccoli? Scommettiamo Adelina?
5: Sì.
6: E tu la mangi? Ma dico io. Sei mai visto un poliziotto che tiene a servizio la madre di un disgraziato che lui stesso ha fatto arrestare? Quella prima o poi ti avvelena.
5: Ma dai, Livia, oh, Adelina è una donna intelligente, cosa credi? E poi una brava come lei, dove la trovo?
6: Sì.
5: Senti.
6: Che c'è, amore?
5: Ti volevo chiedere scusa per stamattina. Mi manchi.
6: Ti manco davvero? Sei sicuro?
5: Tantissimo, Olivia.
6: Meglio così, Salvo. Perché sabato mattina prendo l'aereo e vengo giù.
5: Sabato?
6: Sì, sabato. Sarò a Vigata per l'ora di pranzo.
5: Ah, benissimo. Ma sei sicura?
6: Sicurissima.
5: Cioè, voglio dire, non è che è troppo strapazzo per te?
6: Ho già fatto il biglietto, amore. Ci vediamo sabato. Vai a buttare quella pasta nella spazzatura. Ciao.
5: Ciao.

0: Buongiorno, dottore.
1: Ciao, ma qui abita la tunisina?
0: Sì, sta qua.
2: Come avete fatto a rintracciarla? È stato mancuso della straniera, dice che è stata una pura combinazione. Andiamo.
3: Buongiorno.

0: Dille che appena, dico appena, che Rima si fa viva, chiami a questo numero.
1: Che ci fa Rima? Fai la sala il numero.
0: Dille che è importante, che la cosa è grave.
1: Firmo hem, fichatar.
0: François e che Rima rischiano la vita, e forse anche lei.
1: Rima François, fichatar, uanti che mandili berek.
0: Speriamo di averla spaventata abbastanza. Mi raccomando, Telefon. È importante, eh? È molto importante.
2: Oui?
0: Oui. Bene.
2: Monsieur le commissaire.
3: Ici.
2: Viens, viens.
0: No, andate, andate.

0: 500 milioni.
1: A disturbare per questa minchiata.
2: No, veramente, io passavo qui per caso. Ma che succede?
1: Niente, pare che da ieri mattina c'è un piccerino che roba le merendine all'altro piccerino.
3: Tutto vero!
1: Anche stamattina... Silenzio! Anche stamattina fece la stessa cosa.
4: Commissario, dagli assicca, malici.
2: Ma qualcuno di voi l'ha riconosciuto?
3: No!
2: Silenzio! Signor Vigile, continuate le indagini e tenetemi informato,
1: A disposizione.
5: Montalbano sono.
6: Ah, buongiorno, commissario. E la Tunisina ancora non si vede.
5: E manco si vedrà.
2: Ah, ti sei data l'enigmistica?
7: Commissario, è passato un po' il tempo. Ma che fa, me ne posso andare adesso?
5: No. Te ne stai qui fino a stasera perché non si sa mai.
7: Ma perché?
5: Non si sa mai, Galluzzo. Non si sa mai.
7: Commissario!
5: Dove l'hai presa questa?
7: Qua sotto.
5: Ce ne sono delle altre?
7: Sì.
5: Prendile, ordinale per bomba. Sbrigati.
8: Pronto?
2: Pronto?
8: Chi parla?
2: La signora Pecora?
8: Sì.
2: Salve, Montalbano sono. Io mi scuso se la disturbo ancora. Avevo bisogno di un'informazione.
8: A disposizione, signor commissario,
2: sì.
8: Per lei.
2: Senta, potrebbe dirmi in quale data ha ricevuto le lettere anonime?
8: Certo, me lo ricordo benissimo. La prima l'ho ricevuta a metà di giugno.
2: Ah. Prendi i primi due numeri di giugno.
8: E le altre, una sì. Fine luglio e l'ultima i primi di settembre.
2: E poi anche quelli di numeri di luglio e di agosto. Io la ringrazio, mi scuso ancora, lei mi è stata veramente molto utile.
8: Si figuri, signor commissario.
2: Arrivederla.
8: Arrivederla.
9: Questi sono di luglio.
2: Ma vedi? Guarda qua.
9: Del 27 agosto.

0: Pronto?
1: Parlo con il commissario Montalbano, con lui personalmente.
0: Sì. Chi è?
1: Mi chiamo Clementina Vasile Cozzo. Vorrei dirle qualcosa a proposito di quel signore che hanno ucciso ieri mattina.
0: Sì, ma come ha fatto a sapere che io ero qui?
1: L'ho vista entrare e la vedo anche adesso. Si affaccia alla finestra, commissario. Mi vede, commissario?
0: Sì.
1: L'aspetto, commissario.
2: Prego.
0: Grazie.
1: Commissario, si accomodi.
0: Signora.
1: Prego, venga. Grazie, Pina, puoi andare.
2: Va bene, signora.
1: Venga, commissario, si affacci. Vede? Come si vede bene la finestra dell'ufficio. E la sera, con la luce accesa, si vede ancora meglio.
0: E lei che ha visto?
1: Glielo dirò, anche se per certe cose mi manca un po' di vocabolario. Una volta di notte, saranno state le 4 del mattino, non riuscivo a dormire. Ho sentito le voci di due ubriachi che passavano sotto la mia finestra. Così, per curiosità, mi sono affacciata. E ho visto le luci accese nell'ufficio di fronte del signor La Pecora. Ma lui non c'era. C'era quella tunisina che viene a fare le pulizie di giorno. Stava insieme a un giovanotto. Lui era al telefono. Ma non era difficile capire che non erano lì per telefonare. Li ho rivisti altre 4 o 5 volte, sempre di notte. Si comportavano come padroni, ma non facevano niente.
3: Ah, non è che per caso ha visto se ritagliava dei giornali?
1: I giornali non li ritagliava. Ho visto che rispondeva al telefono, ma le telefonate al povero signor La Pecora non gliele passava mai. Quella era una donna pericolosa, commissario. E il signor La Pecora era completamente stregato da quella femmina.
3: Sono state telefonate?
4: Sì, sì, dottore, due per il dottor Augello, una per Pazzi.
3: Delle telefonate degli altri non me ne frega niente. Io voglio sapere se ci sono state telefonate per me, di me.
4: Proprio per lei, di lei? No.
3: Grazie.
5: Gallusso.
6: Dica, commissario.
5: Senti.
3: Che per caso nell'ufficio La Pecora hai visto della carta intestata come questa?
6: No, non mi pare.
3: Vabbè, te lo lascio, controllo, eh. Pazzo! Scoperto qualcosa?
7: Ma senta, commissario, La Pecora aveva un'attività import-export e ha chiuso tutto nel 90. Poi però dopo qualche anno ha riaperto. E la cosa strana, commissario, dal 94 a oggi non c'è traccia di nessun affare.
3: Nemmeno una fattura?
7: Niente. Allora perché ha riaperto? Io una mezza idea ce l'avrei.
3: Anch'io, però di prima la tua.
7: E la ditta potrebbe essere una copertura. Una bella facciata per coprire non so quali traffici.
3: Ma lo so, però sarà difficile beccarli, perché quando hanno ammazzato La Pecora si sono portati via tutto.
4: Commissario, commissario! Adesso che ci pensai, una telefonata per lei ci fu, ma non si capì. Però doveva essere parente.
3: Di chi?
4: Sua e di lei, dottore, che la chiamava per nome. Salvo, Salvo.
3: E poi?
4: Si lamentava come se avesse dei dolori. Era una femmina vecchia. Faceva ai, ai, sha, sha. Ai, ai, sha, sha.
3: Aisha.

0: señor comisario.
1: Che rime faccio, eh?
2: Non si sono visti, però è venuto qualcun altro a trovarla.
3: Io mi sono vista, dice su, dice su. Sì, sì, sì.
1: Non era qui quando sono venuti?
2: No, ieri sera è andato a trovare un'amica a Montelusa. Ho fatto tardi, è rimasto lì a dormire.
1: Chiedele se hanno preso il libretto con i soldi.
2: La volta affetta a Palmasari?
1: No, no, no, no.
3: Oui, oui, oui, oui.
1: No, no, dille che lo lasci lì.
2: Khalim Hallo, Khalim Unike.

0: La vecchia è stata fortunata.
1: Se la trovavano qui la scannavano.
2: Aisha.
1: Dille che prepari la sua roba, la riporti a Montelusa dalla sua amica, ci deve rimanere ancora qualche giorno, per prudenza.
3: Alle rete, questa è cansata che a Montelusa camminò, passano, hanno fiacciato a re.
1: Va bene. Su.
4: Calogero, buongiorno. C'è ancora qualcosa da mangiare?
5: Dottore Montalbano, per lei qua il mangiare c'è sempre.
4: Grazie.
5: Arianna, vedi che è venuto il dottore Montalbano.
4: Buongiorno, Arianna.
6: Buongiorno, prego.
1: Grazie, pensate me ne stavo andando a casa.
4: Porca. Calogero, faccio una telefonata.
5: Dottore Montalbano, così è il padrone.
1: Grazie.
7: Pronto?
1: Livia, amore.
7: Oh, sono appena arrivata. Mi dispiace, ma non è colpa mia. Salvo, l'aereo è partito con 2 ore di ritardo.
1: Ah.
7: Non ho potuto avvisarti. Sei stato in pensiero, amore.
1: Invece certo che sono stato in pensiero. Ho telefonato ogni quarto d'ora e non rispondeva nessuno a casa. Tra un po' telefonavo all'aeroporto.
7: Oh, scusami, amore, ma te lo ripeto, non è stata colpa mia.
1: Ah.
7: Quando vieni? Salvo.
1: Guarda, adesso non posso, sono in piena riunione a Montelusa. Tra un'ora sarò lì da te, eh? Guarda in frigo o nel forno, ci deve essere qualcosa che ha preparato Adelina.
7: Non ci penso nemmeno, io non mangio quello che prepara Adelina. Aspetta, usciamo a mangiare qualcosa insieme.
1: No, figurati, io mi sono arrangiato con un panino,
7: E allora?
1: Dai, tra un po' sarò lì da te, eh? Ciao amore, ben arrivata.
7: Ciao. Fai presto.
1: Calogero, tu sei un diavolo. Mi costringe a peccare.

0: Ciao.
1: Ciao. Di fritto.
0: Ah sì, è per forza. Ho interrogato un tizio in una friggitoria per un'ora. E così li ho fatti arrestare da Fazio come fossero due assassini.
1: Allora sei stronzo.
0: Perché?
1: Sì, sei maschilista e stronzo.
0: Ma perché?
1: Ma scusa, due povere disgraziate, madre e figlia, le sputtani di fronte a tutto il condominio. Sì, sì, e a quell'altro tipo... Come si chiama?
0: La General Culecchia.
1: Ah, siccome è uomo, anche se è andato su e giù in ascensore con il morto, gli ricompri addirittura la bottiglia di vino. È una logica giusta, questa. No, no.
0: No.
1: Sto parlando, salvo. E quel povero bambino di Villa Seca deve essere messo proprio male per ridursi a rubare la merenda agli altri bambini. Per me l'hanno abbandonato e non è una cosa bella.
0: Oddio.
1: Smettila di fare il cretino.
0: Gesù.
1: Cosa?
0: Gesù!
1: Ma che ti prende?
0: Sei un genio, Olivia! Pronto? Catarella? Se c'è Fazio in ufficio, passamelo
1: tu! Che cosa vuoi fare?
0: Fazio, sei tu! Fra mezz'ora vi voglio tutti, dico tutti in commissariato pronti a partire. Guarda che se manca qualcuno faccio un casino, eh!
1: Salvo!
0: Vestiti!
1: Dove vuoi andare?
0: Vestiti!
1: Ma dove dobbiamo andare?
0: Ad arrestare il lato di merendine!

0: Sono quasi le 4. Dobbiamo stare qui ancora molto?
1: Per favore, Lilia, per favore.
0: Per favore cosa? Mi spieghi perché hai voluto che venissi anch'io?
1: Che ti ha detto?
0: Che dobbiamo aspettare.
1: È stressato. Io gliel'ho detto, devo andare in ferie, lui non ci vuole andare.

0: abrázalo, abrázalo. Intenta di calmarlo, va bene?
1: Fate piano! Gallo, animale, ti ho detto di fare piano!
2: No, no! Caglione, caglione, caglione!
3: Ecco così. Gallo. Gallo così. Ecco, tesoro. Non aver paura. Non aver paura. Non succede niente. Non succede niente. Sì. Finito ora. Va tutto bene, non preoccuparti.
0: Tu sei sicura che è stata una buona idea portarlo qui?
3: Certo.
0: È anche contro la legge. E se di notte si alza e scappa?
3: Non credo che lo farà. Io vado a letto.
0: Credo che lo farà.

0: Livia.
1: Vieni qui.
2: Oh, bello.
1: Sì. Non troppa, non troppa. Se no crolla il castello.
2: Ecco così. Vieni giù, vieni giù.
1: Un attimo.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Dove li hai trovati?
1: Che cosa?
0: La paletta e il secchiello.
1: Ah, Augello ce li ha portati stamattina.
0: Ah.
1: Che carino. Tu hai comprato le paste, non lo sai che fanno male ai bambini?
2: No, io lo so. È il tuo amico Augello che non lo sa, le ha comprate lui. E adesso tu e François ve le mangiate, perché sennò le buttiamo a mare.
0: Ma devi proprio partire oggi, Livia.
1: Ho dimenticato di dirtelo, ho annullato il volo. Voglio stare qui ancora qualche giorno. Se me ne vado, come fai con François?
0: Ah.
1: Come ha? Ti dispiace?
0: A me? No, ma che dici? Cosa avete fatto?
1: Abbiamo parlato tanto. È tutta la mattina che cerco di convincerlo che sua madre verrà a riprenderlo.
0: E ti ha raccontato qualcosa?
1: Non molto. Ha detto che l'altro giorno sua madre e Kerima è arrivata a casa di corsa. Era molto spaventata e gli ha detto che dovevano scappare subito. Mentre scappavano è arrivata la macchina di un certo Farid. Mi ha anche detto come si scrive.
2: Sì, lo so anch'io come si scrive.
3: Ora non fermarti! Non girarti, François! Corri, corri! Non fermarti! François, corri! Corri, François! Corri! Corri! Corri! Corri, vai via!
4: Wafi, calme! Wafi!
1: E così François, dopo che è scappato, è rimasto solo. E si è nascosto per 2 giorni nelle serre vicino al mare. E non voleva tornare a casa perché aveva paura che ci fosse Farid ad aspettarlo. Ma ieri notte non ce l'ha fatta più. Ecco, questo è più o meno tutto quello che ha detto. Cosa pensi, Salvo?
0: Che abbiamo in casa un orfano.
1: Ma come sei bravo, François. Come hai fatto?
5: Adesso ti mangio questo.
1: Guarda.
6: La salma dello sfortunato marinaio ucciso al suo primo imbarco. Di lui sappiamo solo che si chiamava Ben Dahab, che aveva 32 anni e che era originario...
5: Guarda,
6: di
5: mio zio!
0: Che ha detto?
1: Ha detto mio zio.
0: Ma questo ho capito, chiedigli se è proprio suo zio.
1: Ma che razza di domande cretine fai?
0: Senti, Aisha a me mi chiama zio, che sono lo zio di Aisha io. Per favore, diglielo, chiediglielo.
1: Senti, François.
5: Ahmed è il fratello di mamma.
0: Sì.
6: Bello il barocco siciliano, tutti in tutto il mondo. Solo ai nostri amministratori noi infatti dalla comunità europea hanno santiato.
0: Questo è tuo zio? E come si chiama?
5: Ahmed Musa.
0: E tua madre Kerima Musa.
7: Lo mando in onda con il notiziario di mezzanotte.
0: Potresti mandarla anche domani a luna, perché ho paura che di notte la vedano in pochi.
7: Agli ordini. Però una cosa me la devi dire. Questo bambino è il lato di merendine, vero?
0: Sì, però basta con le domande, ti prometto che appena ne saprò di più sarò il primo a saperlo.
7: L'agonese pensa che sia una minchiata, ma io no.
0: E fai bene. Senti, ti dico come devi accompagnare la foto. Dovresti fare la voce di uno come che sta raccontando una faccenda dolorosa, patetica, sai?
7: Ma ora che ti metto a fare? Pure il regista.
0: Sì. Dici che è venuta da te una vecchia tunisina, piangendo, disperata, pregando di mostrare la foto, perché sono 3 giorni che non ha notizie né della femmina né del bambino. Si chiamano Kerima e François.
7: Kerima e François.
0: Esatto.
7: Ho capito.
0: Va bene. Ti ringrazio.
7: Ciao. Ciao.
8: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani con la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il ladro di Benendine. Vi aspettiamo.

0: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Franca Falcucci. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna madre della patria. Nata a Roma nel 1926, Franca Falcucci è stata una politica italiana, senatrice e ministro della pubblica istruzione per la Democrazia Cristiana dal 1982 al 1987, prima donna a ricoprire la carica di tale ministero. Partiamo dalla sua storia familiare. Lei frequenta il liceo scientifico e poi la facoltà di scienze politiche a Firenze, dove si laurea con Giovanni Spadolini. Subito dopo intraprende la professione di insegnante di storia e filosofia nelle scuole superiori e svolge attività politica. Lascerà la professione nel 1968 con l'elezione al Senato. Ma facciamo ancora un passo indietro. Durante la Resistenza, la Falcucci è attiva nei gruppi clandestini della DC romana, alla quale si iscrive nel 1944. Nel primo dopoguerra, nel 1948, milita nel Movimento Femminile Democristiano. Tra il 1950 e il 1958 è incaricata delle giovani democristiane a dirigere la rivista Donne e Società. Fino al 1964 è vice delegata nazionale del Movimento Femminile assieme a Maria Eletta Martini e dal 64 al 67 è delegata nazionale del Movimento Femminile. E poi diventa vice segretaria della DC durante la segreteria Fanfani e dirigente dell'Organizzazione Europea delle Donne Democristiane. E nel 1978 partecipa ad una riunione a livello europeo delle donne in politica. Ascoltiamola da questa testimonianza di Radio Rai del GR2 condotto da Daniela Politi.
1: Rappresentanti democratico-cristiane al Parlamento europeo. La riunione è presieduta dalla senatrice Franca Falcucci che così ha illustrato a Franco De Cleva gli scopi del convegno.
2: Siamo qui a Strasburgo non tanto e non solo per rinsaldare i rapporti di collaborazione fra le donne democratico-cristiane di tutti i paesi europei, ma perché è un momento decisivo nella storia d'Europa. Per noi l'Europa non è un'utopia, ma è una scelta, è un atto di volontà e tanto più sentiamo di doverlo compiere considerando lo stato di incertezza che caratterizza la situazione mondiale. Sentiamo che l'unità dell'Europa è necessaria sia per la nostra sopravvivenza che per la pace del mondo.
0: È eletta per la prima volta nel 1968 al Senato ed entra a far parte della Commissione Giustizia. È componente del Consiglio Europeo dell'Unione Europea Femminile e presidente della sezione italiana. Nel 1975 è autrice di un importante documento per l'inclusione scolastica degli alunni disabili, nucleo fondamentale della legge Malfatti, che costituirà negli anni a venire un modello a livello internazionale. Ascoltiamola ancora da questa trasmissione dal titolo Esercizi di memoria di GR Parlamento sul femminismo del 2000.
3: Senatrice Falcucci, noi non possiamo parlare del libro, come dicevo prima, di Moravia, ma di quello che Moravia ci ha detto adesso, anche se purtroppo molto in breve. Ecco, per esempio, io tornerei un attimo, se lei è d'accordo, su questa coscienza impotente della donna.
4: Mi pare giusto tornare a questo punto, perché se non ho male inteso, e questo è il punto chiave di interpretazione, come del resto nella forma più autentica e autorevole ha detto lo stesso Alberto Moravia. E vorrei soffermarmi per qualche osservazione, non dirò critica, ma approfittando della sua presenza per porre delle questioni. Ha detto Alberto Moravia che lui ha rappresentato nei suoi racconti le donne di una determinata condizione culturale, assumendo come premessa che le donne di questa realtà borghese, che hanno avuto una possibilità di cultura, che hanno una possibilità di tempo, di organizzazione della propria vita, in qualche modo privilegiata o ritenuta tale, concretizzano poi il frutto di questa loro esperienza in una coscienza impotente. E successivamente ha detto che la rivolta di queste donne nasce forse a questa matrice, da questa impotenza della coscienza. Allora io farei due domande, se mi consente, certo. Alberto Moravia. La prima è questa. È proprio giusto, ma immagino già la risposta, cioè che non vuole assumere questo come un criterio assoluto, ma come dire, quasi come un punto di partenza, quasi come una provocazione della tematica. Assumere la realtà, identificare la realtà del mondo femminile, sia pure per approfondirne la problematica con questa realtà. O non è una scelta di comodo, cioè questa coscienza impotente che lui attribuisce alle donne di una determinata realtà, di un determinato ambiente, di una determinata cultura, per spiegare poi la rivolta? E il secondo interrogativo, allora, a questo punto è questo. Questa rivolta, a sua volta, non è essa stessa l'espressione di questa impotenza? Cioè un atteggiamento che non ha ancora maturato, come diceva Carla Ravaioli, una lucida visione dei punti d'arrivo, quali possono essere le condizioni di superamento di questa realtà. Cioè non siamo ancora all'interno di un groviglio psicologico, di una inquietudine che non riesce concretamente e realmente a misurarsi con i problemi di fondo della vita? E non è forse questa la ragione per la quale questo tipo di debatica finisce col essere difficilmente accostabile o comprensibile da una quella che poi è la grande maggioranza delle donne, che forse non hanno quella coscienza impotente determinata dalle condizioni che diceva Moravia, ma che hanno viceversa però un grado di coscienza umana che nasce dall'esperienza della vita e forse delle responsabilità concreta della vita che esse hanno.
3: Moravia.
5: Dunque, dirò subito una premessa. Quando dico coscienza impotente, io dico in sostanza che sempre più nel mondo moderno, e questo vale anche per le donne del popolo, per qualsiasi tipo di donna e anche per gli uomini, si produce una scissione tra la vita sociale e la vita interiore. Cioè la vita interiore tende sempre più a essere fine a se stessa, in quanto la vita sociale è fatta di stereotipi, di cose che non hanno, in cui non è facile avere una libertà di azione completa. Invece nella vita interiore pare che ci sia questa libertà, e comunque si assiste a questo fatto, insomma, che la letteratura, per esempio, si interessa sempre più della vita interiore dei personaggi, sempre meno della vita sociale.
0: È sottosegretaria e poi prima donna ministro della pubblica istruzione dal dicembre 1982 al giugno 1987. Fu titolare del dicastero di Viale Trastevere per i governi Fanfani V, Craxi I e II e Fanfani VI. A lei si deve la riforma dei programmi della scuola elementare, l'abolizione delle classi differenziali, l'avvio del piano nazionale per l'informatica nella scuola e la firma nel 1986 dell'intesa con la CEI sulla non obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola. Ascoltiamola da questa trasmissione di Radio 1 dal titolo Radio Anch'io del 1978.
6: Il problema è molto complesso. Bisogna tener conto che nella scuola si riversano tutte le tensioni che sono presenti nella società e che sono filtrate attraverso la psicologia, la condizione culturale, l'esperienza di giovani il cui itinerario di formazione attraversa una fase estremamente delicata e dinamica. Quindi il governo della scuola oggi è estremamente difficile, uso questo termine in modo provocatorio, perché in realtà quello che insieme bisogna cercare di realizzare è il rapporto educativo. Cioè che tutti coloro che sono coinvolti nelle responsabilità della vita della scuola assumano come loro atteggiamento, come atteggiamento di rapporto con gli studenti, con i colleghi, con gli amministratori, con tutti coloro che in qualche modo convergono nel governare, uso ancora questo termine, ripeto, in senso provocatorio, questa consapevolezza della grande difficoltà, della grande responsabilità che il rapporto educativo comporta.
7: Ecco, signora Senti, io non le faccio una domanda sull'oggi, le faccio una domanda sul domani. Tutti sappiamo che la classe dirigente nasce dalla scuola. Ora, la normale...
6: I cittadini nascono dalla scuola oggi.
7: Ecco, e anche la classe dirigente.
6: Anche, ma il più comprende meno.
7: Ecco, allora diciamo anche la classe dirigente nasce dalla scuola. La scuola normale di Pisa, dove, che è una delle scuole più note e più famose d'Europa, si entra per concorso. Ebbene, nell'anno 77-78 la stragrande maggioranza dei posti sono stati conquistati da alunni delle scuole private. Ora io ho il sospetto, lo dico in modo provocatorio, che una parte del suo partito, la Democrazia Cristiana, una parte della borghesia, una parte della burocrazia statale non abbiano troppo slancio nel riformare la scuola, perché così facendo favoriscono le scuole private. E guarda caso, in questo preciso momento, anche gli autonomi sembrano pensarla con la parte più arretrata del paese.
6: Respingo nel modo più fermo questa sua valutazione, questa sua interpretazione, che non solo non ha una sua verifica nei fatti, ma è esattamente il contrario. Nel corso di questi 30 anni è stato fatto uno sforzo enorme per sviluppare il nostro sistema scolastico e oggi la scuola è diventata appunto una struttura attraverso la quale si formano i cittadini e quindi anche la classe dirigente, cioè è diventata una struttura di massa non solo nel senso che quantitativamente tocca, perlomeno per quanto riguarda il settore dell'obbligo, ovvero tutta la popolazione giovanile e adolescente del nostro paese, ma perché proprio per esempio attraverso l'introduzione della estensione dell'obbligo scolastico fino ai 14 anni, che ora nel progetto di riforma della scuola secondaria superiore si prevede di portare, vero, fino ai 15 anni, sono state poste le premesse per la diffusione della istruzione superiore, della scuola secondaria e dell'università. Ovviamente queste trasformazioni hanno creato una serie di problemi, di difficoltà, non solo relativi, come dire, alle strutture scolastiche dal punto di vista proprio vorrei dire tecnico, ma della concezione stessa e dell'organizzazione degli studi. E poi bisogna anche, se tutti dobbiamo fare una riflessione autocritica, e anche noi dobbiamo fare una riflessione autocritica, però bisogna anche domandarsi quale incidenza ha avuto in questo scadimento soprattutto della istruzione secondaria superiore nelle grandi città, perché il fenomeno va anche, vero, valutato nella sua obiettività, abbiano avuto certi atteggiamenti o certe tensioni o che hanno portato a un ripudio estremamente semplicistico del nozionismo dell'impegno scolastico, e quindi evidentemente bisogna fare una riflessione sulle esperienze, sul positivo e il negativo, però per migliorare la scuola. Ma che questa situazione sia dovuta a un disegno per favorire le scuole private, questo proprio evidentemente deve essere dimostrato. Semmai questa ripresa delle scuole private dimostra che l'esigenza avvertita nel corpo della società che la scuola risponda a criteri di serietà, nel senso di mettere i giovani in condizioni di poter realizzare un loro diritto fondamentale, perché quello che si perde nel momento della formazione giovanile non si recupera più, questo di questo dobbiamo essere consapevoli.
0: Prima di entrare al governo, la Falcucci si era distinta come leader del movimento femminile della DC per la sua partecipazione appassionata a battaglie politiche per il pieno riconoscimento dei diritti e delle pari dignità della donna, e aveva dato un importante contributo all'approvazione della riforma del diritto di famiglia del 1975. Ascoltiamola da questa trasmissione dove affronta il tema delle donne e il lavoro, in particolare sul tema del part-time.
8: Certamente se nel part-time si identificasse il lavoro femminile, questo sarebbe un errore, perché porterebbe ad una dequalificazione del lavoro della donna, ma nel quadro di una politica globale di occupazione e che prevede anche per la donna un'alta qualificazione, una sempre più alta qualificazione culturale e professionale, il part-time può essere una delle forme attraverso la quale la donna in determinati periodi della sua vita e delle sue responsabilità familiari riesce a conciliare le sue responsabilità familiari con l'attività produttiva, non restando sganciata dall'attività produttiva, quindi mantenendo aperta questa sua possibilità di inserimento, che è una delle forme attraverso le quali essa arricchisce la sua personalità e quindi arricchisce anche la vita della famiglia.
0: E ancora ascoltiamola da questa trasmissione dove parla della violenza contro le donne.
9: Non vi può essere alcun dubbio sulla condanna del maltrattamento e la riforma del diritto di famiglia non potrà in alcun modo cancellare il reato di maltrattamento. Vorrei però dire che il maltrattamento è una delle forme di violenza. Ci sono tante forme, forse meno evidenti, ma non meno gravi di violenza. È violenza l'indifferenza, è violenza l'abbandono, è violenza il disimpegno nei confronti delle esigenze della famiglia, è violenza la identificazione della donna con un ruolo meramente sessuale, come diceva prima l'onorevole Carrettone. E queste realtà, tutte gravi, tutte negative, non sono riconducibili, onorevole Ballardini, solo a realtà economiche e sociali. Quindi non basta modificare la realtà economica e sociale, non ci può essere alcun dubbio che occorre modificare le condizioni economiche e sociali che concorrono a determinare anche all'interno della famiglia una forma di mancanza di rispetto della dignità della persona, ma occorre un rovesciamento di mentalità, occorre una educazione diversa, occorre in definitiva riconoscere che ogni persona ha un suo valore, ha una sua dignità, non solo perché lavora e porta lo stipendio. Ecco quindi che il discorso dei maltrattamenti, della violenza, deve ricondurre al problema fondamentale, il rispetto della persona per il fatto stesso di essere una persona. E la comunità della famiglia che risulta da questa partecipazione continua ai problemi, da questo rispetto fondamentale, e non riconducibili esclusivamente a condizioni di carattere economico e sociale.
0: Prima di essere nominata ministro, è stata presidente della commissione che ha redatto nel 1975 un documento fondamentale per la storia recente dell'istruzione italiana, quello per l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità. Il documento, una pietra miliare dell'inclusione, ispirò il successivo dibattito sull'integrazione, in quanto auspicava e promuoveva un nuovo modo di concepire e attuare la scuola. Il documento Falcucci, che ne risultò, fu il più avanzato elaborato riguardante il problema della disabilità a livello europeo e internazionale, in quanto auspicava e promuoveva un nuovo modo di concepire e attuare la scuola. Secondo quanto scritto all'interno del documento, la scuola, proprio perché deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare le condizioni di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati. Importante fu anche l'apporto alla definizione dei nuovi programmi della scuola media, ispirati al principio della orientatività dell'azione formativa. Ascoltiamola da questa trasmissione del 1983 Radio Anch'io su Rai Radio 1, condotta da Elena Doni.
10: La scuola, secondo me, deve innanzitutto essere consapevole del suo dovere di formare culturalmente i giovani, assorbendo nei suoi contenuti le riflessioni culturali sui processi di cambiamento, ma senza dimenticare che senza radici non c'è futuro. E la continuità della nostra tradizione culturale storica è altrettanto importante della capacità di misurarsi con i processi di cambiamento. Cosa dobbiamo fare per la scuola? Parlo soprattutto della scuola secondaria superiore. Non attendere oltre. Non è questa la sede per puntualizzare responsabilità, ce le dobbiamo assumere tutte, più degli altri. Non attendere oltre significa che dobbiamo avviare, partendo dall'esistente e avendo chiari però gli obiettivi da portare avanti, procedere. In quale direzione? Io ho presentato delle proposte. Primo, migliorare il livello culturale della fascia iniziale degli studi superiori, migliorare l'area linguistica, l'area storico-sociale con l'introduzione dell'economia, la matematica, per la quale abbiamo già predisposto nuovi programmi collegati con l'informatica, perché noi vogliamo un'introduzione della cultura informatica trasversale, cioè una capacità di dominare culturalmente i processi di continuo cambiamento, perché anche questo si deve tenere presente. I cambiamenti così rapidi devono essere dalla scuola addirittura previsti e culturalmente digeriti, perché nell'arco di 5 anni già la situazione è cambiata. Il rafforzamento dell'asse scientifico,

0: bisogna predisporre le condizioni culturali e strutturali, ecco l'esigenza di inquadrare l'elevazione nel processo innovativo complessivo della scuola secondaria superiore, perché se noi non facciamo questo, allora apparentemente risolviamo la disoccupazione giovanile con un parcheggio prolungato senza esiti. Allora che cosa fare insieme? Questo è l'ultimo punto. Collaborare insieme per la individuazione migliore di obiettivi culturali senza che la scuola sia per questo subordinata agli obiettivi culturali e formativi del processo industriale, che deve essere un elemento costitutivo della formazione ma non può essere l'unico elemento di riferimento.
1: Come ministro della pubblica istruzione varò nel 1985 la riforma, dopo 30 anni, dei programmi della scuola elementare. Definì nello stesso anno l'avvio del piano nazionale per l'informatica nella scuola. Ascoltiamola da questa trasmissione di GR Parlamento del 1983. Parla proprio del futuro dell'informatica nella scuola.
2: Io dicevo nel regno dell'auspicabile, quando lei diceva dovrebbe essere un momento di maturazione individuale, sì, del certo, ragazzo, ma a parte questo, appunto, che tutti ci si augura, ma poi non so quanto sia vero, lei è favorevole all'istituzione del numero chiuso per accedere alle facoltà universitarie?
3: No, io non sono favorevole al numero chiuso. Io sono convinta che nella misura in cui noi costruiamo degli itinerari formativi articolati, ecco perché nella riforma mi sono battuta anche per il cosiddetto ciclo breve, perché bisogna tener conto della diversità delle attitudini, della diversità delle articolazioni del mondo professionale, del lavoro, eccetera. Quindi nella misura in cui noi costruiamo degli itinerari formativi che siano rispondenti alle esigenze occupazionali, che siano corrispondenti alle esigenze attitudinali, attraverso un orientamento noi possiamo sostanzialmente armonizzare le esigenze del scelta individuale, anche perché il numero chiuso non va bene neanche nei paesi in definitiva che sono rigidamente collettivisti, i quali programmano 100 ingegneri e solamente 100 giovani possono studiare ingegneria. Anche in quei paesi noi troviamo che poi non c'è un felice raccordo fra la formazione e l'occupazione. In regimi fortunatamente come i nostri di libertà dobbiamo fare un'azione di programmazione e di orientamento, ma non un'azione di sbarramento. Questo non è affatto in contraddizione con l'esigenza giusta, nella quale condivido pienamente con la professoressa Ronchey, che la scuola secondaria superiore deve essere una scuola selettiva. Selettiva nel senso di selezione delle attitudini, selettiva nel senso che bisogna raggiungere il livello corrispondente agli obiettivi culturali e professionali che lo specifico indirizzo di studi seguito segna. Mentre la scuola dell'obbligo non deve essere una scuola selettiva.
1: E ancora, verso la fine degli anni Ottanta, fu anche contestata con manifestazioni di piazza e tensioni in Parlamento. Ascoltiamola in questa intervista del 1986 di GR Parlamento.
4: In Italia non sono paragonabili a quelle e hanno la stessa matrice politica, almeno come iniziativa, dei partiti che hanno promosso la mozione di sfiducia nei miei confronti. Quindi c'è una matrice politica comune che ha a che fare fino a un certo punto con la politica scolastica. Per quanto riguarda invece aspetti più sostanziali, le vicende di Parigi e anche della Spagna sottolineano l'esigenza di una riflessione anche a livello europeo, degli obiettivi da perseguire per corrispondere a esigenze assai complesse e impegnative della giovane generazione di oggi, soprattutto della fascia secondaria, e conferma un dato, quella che cioè in tutti i paesi la fascia secondaria dell'istruzione è in qualche modo in difficoltà a individuare il suo ruolo e il suo modo di essere. Ecco perché occorre un confronto sereno e costruttivo che non può essere risolto a base di slogan e di improvvisazione. Ma guardi, se io dovessi fare un bilancio di quello che anche in forma privata mi si dice da persone che pure dovrebbero per la loro collocazione condividere le antipatie generalizzate che lei, a cui lei fa riferimento, non saprei esattamente. Guardi, io non ricerco intenzionalmente né simpatia, antipatia, non

0: credo di avere, almeno intenzionalmente, nessun atteggiamento provocatorio. Io cerco di corrispondere con il massimo impegno possibile alle esigenze assai complesse e difficili della scuola. E vorrei che il confronto fosse sempre sui problemi e sui contenuti e meno sugli aspetti personali. Il complesso delle critiche erano tese a demolire, come dire, una stessa capacità di intendere, di volere quasi, del ministro della pubblica istruzione. E quindi non era affatto irritata del discorso del presidente del Consiglio. Ero comprensibilmente amareggiata non per gli attacchi personali, ma perché questi attacchi sono stati sostenuti con un complesso di affermazioni prive di fondamento o addirittura stravolgenti la verità. La difficoltà della scuola è quella di corrispondere ad una condizione esistenziale delle generazioni che è molto complessa. I giovani oggi hanno bisogno non solo di professori preparati, ma hanno bisogno soprattutto di maestri. Insomma, se potessi moltiplicare i Socrate nella scuola, questo risolverebbe tutti i problemi. Guardi, non ci sarà più nessun provvedimento del ministro Fancucci finché non ci sia una chiarificazione politica a livello dei partiti di governo, perché non è possibile ulteriormente immaginare che ci sia un ministro della pubblica istruzione e non ci sia una chiara determinazione di volontà sugli obiettivi concreti. Che non basta dire dobbiamo riformare la scuola secondaria superiore. Se quando il ministro si impegna in questa direzione, un partito dice che questo non rientra negli impegni di governo, un altro dice che deve essere affrontato in modo diverso. Non basta dire che si vuole l'elevazione dell'istruzione obbligatoria se poi non matura concretamente una volontà positiva e propositiva univoca da parte dello stesso governo, e se queste proposte non costituiscono la base di confronto anche con i partiti di opposizione. Quindi voglio dire che tutte le iniziative che ho prese non sono state mai iniziative unilaterali.
1: Sempre nel 1986 firmò l'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana sull'insegnamento non più obbligatorio della religione cattolica. Per le scuole superiori introdusse già nel biennio lo studio della storia contemporanea anziché quella antica. Un'esperienza da ricordare inoltre fu la formazione con un apposito finanziamento di tutti gli insegnanti elementari, regione per regione. Infine, sempre per la scuola elementare, ha cominciato il percorso di riforma introducendo l'importante novità del superamento dell'insegnante unico. Ascoltiamola in questo programma del 1986 di Radio 1 dal titolo La scuola in breve.
2: Il dualismo tra la cultura umanistica e quella tecnologica cui prima Modugno parlava è ancora, secondo lei, sentito molto?
0: È un obiettivo fondamentale, perché è la radice della crisi di fondo della società contemporanea. Certo. Il nostro progresso è un progresso strumentale, sono cresciuti i nostri occhi, certo. Abbiamo i satelliti, abbiamo i radar, abbiamo il robot a posto delle mani, ma è la testa e il cuore, è la capacità di governare e dirigere il progresso che manca. Ecco quindi l'esigenza che già nella fase di formazione giovanile, anzi soprattutto in quella, i giovani recuperano l'unità della cultura nel senso di equilibrio fra fini e mezzi.
2: Certo. Quindi bisogna essere preparati per il futuro, ma bisogna ancora ricordare che l'uomo ha dei valori, insomma, dobbiamo ancora crescere. Il film di sé nello spazio, che il computer è quello che poi comanda.
3: Devo dire che quello è un film...
2: Quello abbiamo visto di recente.
0: Sì,
2: è un film che può spaventare, voglio dire. Però io credo che l'uomo poi in ultima analisi
4: vince l'uomo, perché vai lo smonta.
0: Non sarà il robot, anche se importante rivista americana l'ha dichiarato l'uomo dell'anno, un grave rischio. Deve fare una canzone Modugno su questo.
1: A Franca Falcucci soprattutto si deve anche la prima legge che tentò di dare risposte al caos del precariato creatosi negli anni precedenti. Il 20 maggio dell'82 il Parlamento approvò la legge che fissava l'accesso accesso ai ruoli del personale docente e del personale educativo, mediante concorsi per esami da bandirsi ogni 2 anni. La stessa legge istituiva una graduatoria ad esaurimento per gli incaricati a tempo indeterminato, che vennero, per la maggior parte dei casi, immessi in ruolo e nello stesso tempo bandì una sessione riservata di abilitazione preceduta da corsi di preparazione. Insomma, Franca Falcucci è di fatto una donna madre della patria. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: Craxi e gli anni di piombo. Con l'arrivo di Bettino Craxi alla guida del Partito Socialista nel 1976, la storia d'Italia cambiò e gli anni di piombo terminarono. Sembrava impossibile che i giovani potessero smettere di sbranarsi l'un l'altro, vittime di un panpoliticismo che diventava sempre più connivente con le ali più estreme, destinate a sfociare nel terrorismo. Con le dichiarazioni di Sandalo, il mondo aveva scoperto che il figlio di Don Accattin aveva aderito alla lotta armata. Le Brigate Rosse avevano commesso delitti efferati, come quello dei missini Giraluce e Mazzola, uccisi a Padova nella sede del Movimento Sociale Italiano. I NAR si erano composti dopo i fatti di Acca Larenzia, la strage di tre ragazzi del Fronte della Gioventù che aveva cambiato la storia della destra italiana. Nacque così lo spontaneismo armato di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e la violenza in Italia sembrava ormai inarrestabile.
1: Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Traullo e per altre 5 uccisioni. In primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli della storia del terrorismo, è vero?
2: Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare dei padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini.
1: Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola?
2: No.
1: Che vi fossero le tasse da pagare?
2: No, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun'ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare.
1: Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'associazione universitaria Missina. Che cosa l'aveva spinto ad aderire?
2: Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. E per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo, ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta.
1: Dalle BR sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto?
3: A differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse noi non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse, per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale.
1: È lecito secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto?
3: Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io quando l'ho fatta avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni, non so... Cioè non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto, insomma si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava, insomma le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento.
1: Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo.
3: Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma,
1: tuttavia,
3: consapevolmente.
1: Tuttavia, c'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime.
3: Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, non... vabbè, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla...
1: Ma dietro gli esplosivi che c'erano, perdone?
3: Non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa, diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe.
0: Con l'uscita del film La febbre del sabato sera, i giovani di tutto il mondo cominciarono a entrare nelle discoteche ed uscirono dalla violenza a passo di danza.

0: Con il governo Craxi del 1983 il mondo si avviò verso una progressiva pacificazione.
1: Beppino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni, i jeans.
2: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti arrivando al Quirinale,
1: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
2: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: L'ultimo vile attentato fu quello al messino Paolo Di Nella, morto a Roma il 9 febbraio 1983. L'agguato, con l'unanime condanna del mondo politico, venne rivendicato da Autonomia Operaia.

стрелят. Parientes, che sono arrivati alla fine del mondo, ma senza pensare quanto era

C'è una tavola in cucina piena di cose rare. Vedo un braccio ed un bicchiere colmo di vino che saluta i musicisti e il bandoneon. Parientes che cantano e suonano come argentini, a tutti gli effetti italiani, cugini. Io guardo una foto ma sento strillare

0: dispersi nel vento come zio Riccardo, la foto un sorriso di chi era.
1: Rai Radio Techete. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
3: Nella Serie A 2008-2009 il Milan arrivò terzo, totalizzando gli stessi punti della seconda classificata Juventus. Decisivi furono gli scontri diretti. A dicembre i rossoneri vennero invece eliminati dalla Coppa Italia 2008-2009 negli ottavi per mano della Lazio, che poi vincerà la competizione, mentre in Coppa UEFA il Milan venne eliminato ai sedicesimi dal Werder Brema, futuro finalista della manifestazione. La Coppa UEFA, che dalla stagione successiva cambiò format, quindi denominazione, diventando Europa League, rimase così l'unica competizione ufficiale che il club, pur partecipandovi, non è riuscito a vincere. In campionato i rossoneri giunsero terzi, questo piazzamento permise al Milan di accedere direttamente alla Champions League 2009-2010 senza passare dal terzo turno preliminare. Al termine della stagione l'allenatore Carlo Ancelotti e il capitano Maldini diedero l'addio al club. Per la successione di Ancelotti la società decise di puntare sull'ex calciatore e dirigente rossonero Leonardo alla prima esperienza in panchina. Pochi giorni più tardi l'annuncio del nuovo allenatore Kakà, dopo sei stagioni col Milan, venne ceduto alla Real Madrid per 65 milioni di euro. Così, nel campionato 2009-2010, i rossoneri, guidati da Leonardo, riuscirono a centrare il terzo posto valido per la qualificazione diretta alla Champions League, mentre in Coppa Italia vennero eliminati dall'Udinese ai quarti di finale. In Champions League, nella fase a gironi, il Milan batté il Real Madrid al Santiago Bernabéu per 3-2. Per la stagione 2010-2011, come nuovo allenatore al posto del brasiliano Leonardo, venne ingaggiato il livornese Massimiliano Allegri, reduce da due stagioni al Cagliari. La squadra, dopo una prima fase di pareggi e vittorie di misura, inanellò una serie positiva che permise ai rossoneri di conquistare il primato in classifica già a novembre, primato che venne mantenuto fino alla fine della competizione, consentendo ai diavoli rossoneri di conquistare il loro 18° scudetto. In Champions League invece il club venne eliminato agli ottavi dal Tottenham. Nell'avventura in Coppa Italia invece, giunto in semifinale, il Milan dovette cedere al Palermo. Rino, tu riuscisti a tornare in campo proprio durante quella stagione, ma certamente era un Milan nuovo, diverso.
4: Era un Milan che aveva cambiato molto e si doveva aprire un nuovo ciclo. Io arrancavo... E oggi pensandoci tante cose che diceva Leonardo, di commento all'allenatore, aveva ragione, e arrancavo, ma non solo io arrancavo perché non stavo bene, ma tutta la squadra, anche se quella squadra là ha vinto a Madrid contro il Real Madrid, aveva fatto qualcosa di buono quella squadra, Leo 4-2-4, una squadra molto offensiva. Ti ripeto, però penso che il ciclo stava per finire.
3: Mister Allegri vi condusse dunque alla vittoria di un nuovo tricolore. Che emozione fu vincere quello scudetto?
4: Fu un'emozione grandissima, perché fu uno scudetto inaspettato, con un allenatore giovane, un allenatore che veniva dal Cagliari, un allenatore che ho avuto compagno di squadra, il mio capitano quando indossava la maglia del Perugia, ed era un allenatore che non aveva paura di nulla, perché quel periodo là, per 7-8 partite di fila, fece giocare Merkel al posto di Seedorf, che era un ragazzo della primavera, lui giocava Van Bommel da vertice basso, era, il centrocampo era Van Bommel, l'Ambrosini Tuzzo, una squadra molto pratica, una squadra che con Robinho che portiere da era incredibile, faceva delle robe incredibili, si è andata in grandissima mano ed è stato bello.
3: La stagione 2011-2012 iniziò con la vittoria ad agosto della sesta Supercoppa italiana ottenuta a Pechino battendo per 2-1 l'Inter in rimonta. E questo fu anche l'ultimo trofeo vinto con la maglia del Milan da Massimo Ambrosini. Massimo.
5: Sì, è sempre un derby, è complicato, è un momento di stagione complicato come sono tutte le Supercoppe che si giocano ad agosto in un clima particolare, quindi sono sempre storie se l'Inter era allenata da Gasperini, se non sbaglio, quindi era anche loro erano in rifondazione. Fu una partita molto scorbutica, alla fine quando vinci un derby e alzi una coppa la soddisfazione ce l'hai sempre, ci mancherebbe.
3: Al termine di quella stagione lasciarono il club numerosi giocatori protagonisti dei successi ottenuti sotto la guida di Ancelotti. Gattuso, Inzaghi, Nesta e Seedorf. In estate vennero ceduti anche Ibrahimovic e Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Si arrivò dunque alla stagione 2012-2013. In campionato i rossoneri nell'avvio di annata stentarono a trovare risultati utili perdendo all'esordio in campionato a San Siro contro la Sampdoria. In questa squadra fortemente rivoluzionata a livello di rosa fu il giovane El Shaarawy, il trascinatore che guidò la classifica dei marcatori di Serie A dalle prime giornate fin dall'inizio di gennaio, quando venne superato da Cavani. Dopo una rimonta nel girone di ritorno, il Milan raggiunse il terzo posto in classifica, da quest'anno unico piazzamento utile per la qualificazione preliminare di Champions League. A fine agosto 2013 la squadra si guadagnò nuovamente l'accesso alla fase a gironi di Champions League superando i play-off a spese del PSV Eindhoven, battuto con il punteggio complessivo di 4-1. Il campionato dei rossoneri non fu positivo dopo aver rimediato 6 sconfitte e alcuni pareggi poco convincenti alla 19ª giornata. Massimiliano Allegri, che aveva annunciato già l'abbandono a fine stagione, venne sollevato dall'incarico e sostituito da Clarence Seedorf. Il Milan chiuse poi il campionato all'ottavo posto a pari punti con il Torino, mancando la qualificazione all'Europa League e rimanendo fuori dalle competizioni UEFA dopo 15 stagioni consecutive in Europa, record di partecipazioni consecutive alle coppe europee nella storia del club. Il 19 maggio venne inaugurata Casa Milan, la nuova sede della società rossonera in zona Portello, abbandonando definitivamente lo storico palazzo di via Filippo Turati 3, divenuto sede dei rossoneri nel 1966. Il 9 giugno 2014 la società annunciò la decisione di affidare la panchina della prima squadra a Filippo Inzaghi, ex attaccante del club nonché allenatore della primavera, e Clarence Seedorf venne dunque esonerato. Il club finì decimo nel campionato 2014-2015 con 52 punti e rimase fuori dalle coppe europee per il secondo anno consecutivo, come nel biennio 96-98. Nella stagione successiva, 2015-2016, la società non rinnovò la fiducia neanche al tecnico Inzaghi e scelse di affidarsi all'ex interista Sinisa Mihajlovic. Nonostante gli sforzi nel mercato estivo, ben 86 milioni di euro spesi per rinforzare la squadra, il campionato proseguì sulla falsa riga di quello precedente. A 6 giornate dal termine, la dirigenza comunicò di aver esonerato l'allenatore Mihajlovic e di aver affidato la panchina all'ex giocatore del club, nonché allenatore della squadra primavera, Christian Brocchi. Nonostante il cambio di allenatore, il Milan chiuse il campionato al 7° posto. In Coppa Italia raggiunse invece la finale dopo 13 anni, ma quella partita venne persa per mano della Juventus ai supplementari. Tuttavia, il club acquisì il diritto di partecipare alla Supercoppa Italiana 2016, in quanto la Juventus vinse anche il campionato e così, nella stagione 2016-2017, con alla guida il nuovo allenatore Vincenzo Montella, i rossoneri condussero un girone d'andata al di sopra delle aspettative, culminato poi a dicembre proprio con la vittoria della Supercoppa Italiana a Doha, ai danni della Juventus ai calci di rigore. Nel girone di ritorno la squadra non riuscì a ripetere le buone prestazioni, ma ottenne comunque il 6° posto finale, valido per l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League. Il 13 aprile 2017, dopo alcuni mesi di trattative, il gruppo Fininvest cedette la totalità delle quote in proprio possesso pari al 99,93% del capitale sociale alla Rossoneri Sport Investment Lux, società lussemburghese che fece capo all'imprenditore cinese Li Yonggong per la cifra complessiva di 740 milioni di euro. Il giorno seguente l'assemblea dei soci elesse lo stesso Li Yonggong presidente del Milan, primo straniero a ricoprire questa carica dopo l'inglese Alfred Edwards, cofondatore e primo presidente della società milanese fino al 1909. La successiva nomina di un nuovo consiglio di amministrazione segnò, tra le altre cose, l'uscita di scena, dopo oltre 30 anni, di Adriano Galliani, storico plenipotenziario del Milan di Silvio Berlusconi, sostituito nella carica di amministratore delegato da Marco Fassone. Adriano, qual è stata l'emozione più forte vissuta in questi, immagino, indimenticabili 31 anni?
2: È difficile rispondere, però io nel cuore, nella mente e negli occhi direi la prima Champions o Coppa dei Campioni che dir si voglia, a Barcellona 1989, maggio 89, Milan 4, Steaua Bucarest 0.
3: Il momento più critico invece?
2: Io ricordo due momenti molto difficili: quarto di finale con l'Olympique de Marseille e poi la notte di Istanbul, quando in finale dal 3-0 con un Milan che dilagava e giocava un calcio meraviglioso subimmo 3 gol in 6 minuti e poi perdemmo il rigore.
3: Il calciatore o la formazione rossonera a cui è più legato?
2: Direi i più forti me l'hanno chiesto tante volte, non ho mai dato la formazione ideale perché è impossibile, sono passati 8 palloni d'oro, è passato, quindi è praticamente impossibile fare il primo 11 del Milan perché troppi giocatori fantastici hanno vestito la maglia rossonera. Se dovessi dire invece, su questo è la mia valutazione, il giocatore più grande che ha avuto il Milan, secondo Adriano Galliani, è Marco Van Basten.
3: Il suo tecnico preferito?
2: È impossibile. Noi abbiamo avuto, il Milan ha avuto 3 grandi periodi, senza dimenticare gli altri che hanno vinto, ma noi abbiamo avuto 3 Milan. Abbiamo avuto il Milan di Sacchi, che sono gli immortali, poi abbiamo avuto il Milan di Capello, gli invincibili, poi i meravigliosi di Ancelotti. Quindi i 3 allenatori che hanno fatto di più la storia del Milan sono stati certamente Arrigo Sacchi, poi Fabio Capello, Carlo Ancelotti, senza dimenticare Allegri, senza dimenticare Zaccheroni, che hanno vinto lo scudetto. Ma insomma direi che il Milan di Silvio Berlusconi ha avuto 3 grandissimi periodi. Sono tutti nel mio cuore, ho buoni rapporti con tutti, ho sempre cercato di supportare e di aiutare gli allenatori e infatti sono rimasto in buoni rapporti con loro. Io cercavo sempre, se possibile, di aiutare gli allenatori e di non mettermi in rotta di collisione con loro.
3: Nell'estate 2017 il Milan inaugurò così il nuovo corso cinese, varando una fastosa campagna acquisti che portò a Milanello ben 11 nuovi calciatori. La società investì nella nuova rosa un totale di circa 230 milioni di euro, cifra record per una squadra italiana in una singola sessione di mercato. Queste premesse di rivalsa vennero però seccamente smentite dal campo, con il rinnovato Milan che non mostrò cambi di marcia rispetto alle precedenti stagioni. Già in autunno, a seguito di una serie di risultati altalenanti in campionato, Montella venne esonerato. Al suo posto venne promosso dalla formazione primavera la bandiera rossonera Gennaro Gattuso. Con il nuovo allenatore la squadra pare invertire la rotta, ma il risultato in classifica accumulato nella prima parte di stagione non consentì l'ingresso in una posizione di classifica utile per la qualificazione in Champions League. E allora, mister, come fu quel ritorno sulla panchina del Milan nelle nuove vesti di allenatore?
4: Ma strano, perché feci un percorso un po' all'inverso. Già un po' di anni che allenavo nei professionisti, ho accettato di andare nella squadra primavera, diciamo la seconda squadra, e vedere le facce in cui i magazzinieri che lavorano in cucina è stato un qualcosa di incredibile. Però mi sono divertito tanto, quei 5 mesi in primavera mi sono divertito veramente tanto, mi hanno dato veramente grandissime soddisfazioni. Quando ho lasciato la squadra della seconda in classifica, e veramente è stato un passaggio incredibile. Dopo arrivò la chiamata della prima squadra e già direi non mi sono divertito, perché c'era da sentivo grande responsabilità, sentivo grande pressione, però era una carta che non potevo non giocare. Secondo me aveva fatto cose molto buone, normali, venivamo da un'annata, la società aveva comprato 10 passi giocatori, aveva speso tanto sul mercato, però alla fine siamo riusciti a centrare l'obiettivo dell'Europa e è stata sicuramente non una stagione esaltante, ma almeno quello che dovevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto, anche se l'obiettivo primario era la Champions League, la qualifica della Champions League quando ho cominciato l'annata.
3: Il 10 luglio 2018 la Elliott Management Corporation comunicò di aver assunto il controllo del club in seguito all'inadempimento delle obbligazioni verso il fondo di investimento statunitense da parte del presidente Lee Yong-gong, che il 21 luglio successivo, dopo la riunione dell'assemblea dei soci, venne sollevato dall'incarico insieme all'amministratore delegato Marco Fassone. Contestualmente venne eletto presidente Paolo Scaroni, già membro del consiglio d'amministrazione. La stagione 2018-2019 fu dunque la migliore dal 2012-2013. Venne infatti chiusa al quinto posto con 68 punti, mancando per un solo punto la qualificazione alla Champions League. Alla fine del campionato, per effetto del lodo del TAS, il club rossonero venne escluso dall'Europa League per aver violato le norme del fair play finanziario nei trienni 2014-2017 e 2015-2018. La stagione più travagliata del calcio italiano dal dopoguerra si aprì per il Milan con diversi cambi nell'organigramma societario. Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo, si dimise dal proprio incarico. Paolo Maldini venne promosso direttore tecnico, mentre Zvonimir Boban fece ritorno in rossonero nelle vesti di chief football officer. Nelle settimane successive venne annunciato anche Frederic Massara come direttore sportivo. Inoltre, dopo un anno e mezzo alla guida della squadra rossonera, lasciò la carica di allenatore Gennaro Gattuso.
4: È stata una grandissima esperienza, è stata la prima esperienza che guidavo una squadra di Serie A, anche la squadra del mio cuore. L'ultimo anno siamo stati anche molto sfortunati, abbiamo perso la Champions League per un punto. È stata una stagione molto positiva, la squadra esprimeva un buon calcio. Però la scelta di avere ancora 3 anni di contratto è una cosa più sentita di continuare, perché io penso che le cose stanno facendo cose buone, però devo sentire la fiducia sul fatto così, e quando vedo che non c'è fiducia al 100% preferisco andare su altre strade.
3: Al suo posto la società rossonera ingaggiò Marco Giampaolo, che in campionato partì male, subendo 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, peggior partenza del Milan dal 1938-39. Giampaolo venne così esonerato in ottobre e al suo posto arrivò mister Stefano Pioli. Con l'arrivo nel mercato invernale di Zlatan Ibrahimovic, di ritorno nel rossonero dopo 7 anni, e di Simon Kier, il Milan apparve subito in ripresa ed iniziò a risalire le posizioni in classifica, malgrado un filotto di partite senza sconfitte nella ripresa del torneo da giugno ad agosto. Memorabile la vittoria in rimonta per 4-2 in casa contro la Juventus, con i rossoneri che non segnavano 4 reti ai bianconeri dal 1989. A causa del negativo girone d'andata, però, i rossoneri chiusero al 6° posto, una stagione sospesa e poi ricominciata, pesantemente condizionata dall'emergenza coronavirus. I segnali di ripresa emersero anche in Coppa Italia, dove il Milan dovette arrendersi in semifinale alla Juventus per la regola dei gol fuori casa dopo 2 pareggi, 1-1 a Milano e 0-0 a Torino, con il Milan che chiuse dunque imbattuto la competizione. Confermato il tecnico emiliano, il Milan iniziò così il campionato 2020-2021, proseguendo la serie di risultati utili consecutivi iniziata proprio l'anno precedente e portandola dunque a 27 partite di fila senza sconfitte. Questi risultati positivi valsero la vetta solitaria della classifica già dopo 4 giornate. Il primo posto in classifica venne mantenuto fino al termine del girone di andata, quando i rossoneri si laurearono campioni d'inverno, e per ulteriori 2 giornate. Alla terza di ritorno, infatti, il Milan cedette il passo all'Inter, che allungò il distacco vincendo il derby nella giornata successiva. Da allora gli uomini di Pioli incapparono in alcuni risultati negativi, arrivando ad occupare anche il quinto posto, ma una serie di risultati utili nelle ultime gare di campionato consentì loro di chiudere al secondo posto in classifica, miglior piazzamento dal 2012-2013, con conseguente qualificazione alla UEFA Champions League dopo 7 anni di assenza dalla competizione. In questa stagione la squadra stabilì il record assoluto di vittorie esterne in Serie A, ben 16, mentre l'attaccante portoghese Rafael Leão conseguì il nuovo primato del gol più veloce nella storia della Serie A, siglato in ben 6 secondi e 76 centesimi. In Europa League arrivò l'eliminazione agli ottavi di finale contro il Manchester United, mentre in Coppa Italia il cammino dovette interrompersi ai quarti contro l'Inter. Arriviamo dunque al più recente campionato di Serie A, la stagione 2021-2022. Il Milan di Pioli inizia con 12 partite di fila senza sconfitte, portando a 17 la serie di risultati utili consecutivi iniziata la stagione precedente e condividendo il primato in classifica con il Napoli. In seguito alle sconfitte con Fiorentina, Sassuolo e Napoli e dal pareggio con l'Udinese alla 17ª giornata, i rossoneri cedono la vetta della classifica all'Inter e non riescono

0: ed è costretto quindi a chiudere la stagione anzitempo. Nel mese di febbraio gli uomini di Pioli si presentano al derby con 4 punti di ritardo rispetto ai nerazzurri capolisti, che devono anche recuperare la prima partita del girone di andata contro il Bologna. Grazie alla doppietta di Olivier Giroud, il Milan rimonta l'iniziale svantaggio e si impone per 2-1, riducendo così lo svantaggio in classifica ad un solo punto. È un testa a testa davvero incredibile, una lotta intensa. Nella giornata seguente, i rossoneri, vincendo con la Sampdoria, sorpassano in classifica l'Inter, guadagnando così la vetta. Più tardi, l'Inter perderà il recupero con il Bologna, fallendo il controsorpasso, mentre il Milan proseguirà la striscia di vittorie con Fiorentina, Verona e Atalanta. Il 22 maggio 2022 il Milan vince per la 19ª volta lo scudetto, battendo in trasferta il Sassuolo per 3-0 e chiudendo il campionato con 86 punti, 2 in più rispetto ai cugini interisti. Con 26 anni e 97 giorni d'età media, il Milan 2021-2022 è così la squadra più giovane a vincere uno scudetto nell'era dei 3 punti a vittoria, oltre che ex aequo la miglior difesa del campionato per gol subiti, 31, come il Napoli, di cui solo 9 nel girone di ritorno. Mentre Leao, capocannoniere rossonero con 11 gol insieme a Giroud, viene premiato come miglior calciatore della Serie A 2021-2022, Mike Maignan come miglior portiere e quindi Stefano Pioli come miglior allenatore. Ad ogni modo, questa è la storia del glorioso Milan. 49 titoli conquistati, 19 scudetti, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppa delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e un FIFA World Cup. 6 palloni d'oro all'attivo nei calciatori che hanno militato e vestito la maglia rossonera, a partire da Gianni Rivera. Subito dopo di lui, Ruud Gullit, che conquistò il pallone d'oro nel 1987, quindi Marco Van Basten con i suoi 3 palloni d'oro dell'88, l'89 e del 92, e allora George Weah, che lo conquistò nel 1995, per poi ovviamente passare ad Andriy Shevchenko, che alzò al cielo il pallone d'oro nel 2004, e dunque Kakà, che lo conquistò nel 2007. Paolo Maldini detiene ad oggi il record di presenze in rossonero, 902, con ben 25 stagioni in rossonero. Paolo ha sollevato ben 26 trofei in rossonero. Subito dopo di lui, Franco Baresi con 20 stagioni e 719 presenze. In Italia il Milan è la prima squadra a partecipare alla Coppa dei Campioni, la prima squadra in Italia a vincerla, la terza in assoluto dopo Real Madrid e Benfica. Inoltre, il Milan detiene il primato di abbonamenti nella storia della Serie A, con 71.985 abbonati raggiunti nel campionato 92-93. Chiudiamo dunque con un affettuoso saluto a tutti i tifosi milanisti, facendovi ascoltare i ricordi più belli dei protagonisti della gloriosa storia rossonera. Mister Arrigo Sacchi.
1: Quando vincemmo la prima Coppa dei Campioni, la mattina io mi svegliai con lo zucchero in bocca. Voleva dire che avevo raggiunto il massimo della felicità.
0: Mister Fabio Capello.
2: Ma quello insperato della Champions, visto che Berlusconi era appena stato nominato Presidente del Consiglio, mi sembra, lo stesso giorno che eravamo ad Atene.
0: Il capitano Franco Baresi.
3: Ho vissuto tanti momenti, quindi tutti nel porto, sempre nel cuore, che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto vincere, che mi hanno fatto diventare uomo, e quindi me li porto tutti con me per sempre.
0: Sebastiano Rossi.
4: Il giorno che firmai per il Milan nel 90, e credo di aver fatto veramente la scelta migliore.
0: Cristian Panucci.
5: Beh, credo la serata di Atene fu strepitosa, anche perché l'anno prima io guardai la finale col Marsiglia e sognavo come un bambino. Uno deve pensare che un anno e mezzo prima ero al Genoa, società dove io sono cresciuto, e un anno e mezzo dopo giocavo una finale di Champions League titolare, la vinco. Tra l'altro settimane prima, dove dicevano sto giocando con il ragazzino che ero io, e quindi io me l'ho caricato a paletto. Ma quella serata lì di Atene fu credo per tutti i milanesi.

0: pianisti qualcosa di unico.
1: Massimo Ambrosini.
2: Il primo giorno, il primo allenamento, la prima volta che ho capito dove ero finito, perché da lì si parte. Poi ti posso parlare di partite, momenti, vittorie, però il primo giorno in cui entri a Milanello e vedi per la prima volta, io che avevo 18 anni e non li avevo mai visti, tutti quei campioni che c'erano, e quella sensazione lì, quella emozione lì è solo mia ed è mia, me la tengo, me la custodisco nel mio cuore e per sempre rimarrà lì.
1: Gennaro Gattuso.
3: È la prima Champions League 2003, quando è finita la partita in albergo c'era papà, mamma, tutte le persone che sono state vicino, penso che è stata una gioia indimenticabile.
1: Nelson Baghera la Pantera Dida.
4: Momento più bello è il momento quando vinciamo. Vince la Champions League, la prima sicuramente indimenticabile, perché era un confronto diretto con un rivale importantissimo che era la Juventus, quindi quella lì era una cosa indimenticabile per me, perché era la prima Champions League. E poi piano piano abbiamo vinto tanto insieme.
1: E infine vorremmo condividere con voi le parole del presidente più vincente della storia del Milan, il presidente Silvio Berlusconi. Queste sue parole raccontano cosa ha significato per lui il Milan.
5: Caro vecchio Milan, il Milan dei Pulicelli, dei Carapellese, dei Tosolini, dei Cimona, che non era riuscito a vincere niente di importante. Caro papà, dalle notti in bianco, con il lavoro portato a casa per far quadrare il bilancio di una famiglia del dopoguerra. Com'è dolce ora ricordarvi insieme, nel momento del trionfo, degli Osanna, della notorietà internazionale del Milan di oggi, lasciami, caro vecchio Milan, confondere la mia storia e la tua. Lasciami inorgoglire per aver contribuito a farti grande e famoso. Lascia che io dedichi questa vittoria che i campioni rossoneri dal campo hanno voluto dedicarmi a chi nei momenti più difficili mi consolava e mi incitava. Chi crede vince. Vedrai, ce la faremo. Ce l'abbiamo fatta. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi, che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan.

0: dedicare una seconda puntata ai balli?
1: Ce ne talmente tanti.
2: Io sono Sergio Zico, sarebbe stato un po' negato per i balli, devo dire la verità.
0: Però ne hai fatti ballare, no?
2: Però vedevo gli altri ballare e suonavo.
1: Io con più difficoltà ho cercato anch'io di farli ballare tutti.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: Allora però, se dobbiamo affrontare un altro programma dedicato ai balli, vorrei riaprire un discorso che abbiamo soltanto accennato un po' di tempo fa sul rock and roll.
1: Eh beh, il rock and roll è la madre di tutte le guerre, è la madre di tutte le battaglie, nel senso che è stato il punto focale della rivoluzione, tanto nel modo di suonare, che nel modo di intendere la musica, che anche nel ballare, perché all'origine di quel modo di ballare non c'è certamente il rock and roll, c'era semmai il boogie-woogie, o semmai c'era una forma di ballo negro, che era il jitterbug, che era un ballo velocissimo, acrobatico, da cui viene tutto, anche rock acrobatico, eccetera. A un certo momento arrivò il rock and roll e fu uno sconvolgimento. Nel Night ebbe in Italia poca vita, negli Stati Uniti ne ebbe moltissima, e qua piano piano, con infinite variazioni che ne vennero nel modo di ballare, ha poi portato ai locali giovanili e al modo di ballare che ancora tutt'oggi esiste. C'è una fila di balli, Sergio, c'ho un elenco di balli terrificante che derivano dal rock and roll.
2: C'è un libro stampato negli Stati Uniti dove dice Twist e altri balli, e comincia così: fin dagli ultimi anni 50 il rock è stato accompagnato da una intera successione di balli diversi. E allora io li cito, ma non li conosco: Harlem Shuffle, Limbo, lo Swing, il Fly, il Wiggle Wobble, il Duck, il Boogaloo, il Singling, il Funky Broadway, il Bristol Stomp, il Cool Jerk, il, qui non si vede bene, il Freddy, il Fish, il Mashed Potato, i Vatusi, non i Vatusi, è un'altra cosa, Love Morning, Twist, va bene, Madison, ok, Hitchhike, Popeye, il Frag, il Jack, il Surfer Stomp, il Monkey, il Boston Monkey, il Chicken, lo Shake, il Temptation Walk, il Pony, lo Skate, il Bounce, il Philly Jerk, il Batman, l'Aligalli, ok, Waddy, il Walk, lo Stomp e il Dip. Oh, la prefazione a questo, tutto questo discorso dice questo: la quantità di balli, no, scusa, 60, ah ecco, l'elenco che segue è parziale.
1: C'è un motivo.
0: Beh, hai detto soltanto tre, ok,
1: sì,
0: questo elenco.
1: Ne ha citati una quarantina, Sergio. La spiegazione è abbastanza semplice, perché il modo di sentire il rock è talmente personale e talmente coinvolgente come energia fisica, che dava origine a un modo diverso di ballare. Cioè, chi ballava cercava di riprodurre la voglia di esprimersi che avevano anche i musicisti che lo suonavano. E quindi c'erano queste infinite variazioni che, se a uno che stava fuori, probabilmente non le vedeva, ma chi le ballava, chi ballava queste infinite varietà, io non c'ero a Harlem, dove tutto questo avveniva, era estremamente importante per lui, perché significava mettere una sua personalità, e ne nasceva immediatamente, di sera in sera, una moda.
0: Ecco, allora adesso fare girare questo 78 giri che viene da un negozio di Bologna, pianoforti, radio, fisarmoniche, musiche, dischi, televisione a Bologna, far girare, circolare questo disco, questo 78 giri.
1: Beh, è un cimelio.
0: Alla prima uscita questo disco non ottenne successo negli Stati Uniti, quando però nella primavera del 55 le stesse note sottolineano i titoli di testa del film Blackboard Jungle, che in italiano è Il seme della violenza, le cose cambiano, direi il mondo cambia. Rock around the clock.

0: Questo disco diventa numero uno negli Stati Uniti il 9 luglio del 55, a novembre è numero uno anche in Inghilterra, ma in Italia arriva più tardi tutto questo.
1: L'anno dopo, io lo sentii da Van Wood nel 56 al Roof Garden del Casinò di Sanremo.
0: E per te è una novità comunque?
1: Sì, era una novità assoluta. Mi sembrava un gran Boogie Woogie in verità, cioè
2: non è che molto.
1: In verità era lo stesso giro, lo stesso modo di suonare, lo stesso tipo di solo fatto da un complesso piccolo invece che da una big band, che la differenza è che il Boogie Woogie ha sempre suonato nel big band. Questa era la traduzione per complesso, siamo sempre lì. Ecco. Passaggio d'epoca è fissato, è una piccola orchestra che suona queste cose con la sua strumentazione invece che con le sezioni di trombe, di tromboni.
2: Io voglio dire una cosa, forse mi sbaglio, mi sembra che mentre alcuni balli, a parte il vecchio Charleston, ma insomma anche il cha-cha-cha, il Madison, il Twist di cui parleremo, così avevano dei passi un po' obbligati, anche se le coppie non si stringevano ma stavano uno di fronte all'altro, invece il rock and roll, tutti questi balli rock che ho citato prima, lasciavano molta improvvisazione ai ballerini, per cui sembrava che ognuno ballasse per conto suo, tutto sommato. Quindi non era un ballo di coppia, era un ballo individuale dove ognuno si inventava le mosse, stando a tempo, però inventandosi un po' tutto. Ecco.
1: Dice il libro che abbiamo citato prima una frase molto bella: il legame tra i ballerini, che erano uno di fronte all'altro e non attaccati, risiedeva nella musica che essi ascoltavano. Ma il loro distacco fisico dimostrava che quel legame era percepito in privato. E questo è interessante perché poi ti dà la spiegazione di come si è arrivati attraverso moltissimi balli, quelli citati, di cui in Italia noi ne abbiamo recepiti 4 o 5 soltanto, quelli individuali e quelli di fila, di cui adesso parliamo immediatamente, si arrivò allo shake, che era lo specifico del ballo giovanile del Piper, che fu a Roma perlomeno e poi subito dopo a Milano il punto di partenza della musica giovanile, dove ognuno ballava per conto suo, voglio dire, dove veramente si esprimeva il corpo senza apparente relazione con il vicino, cioè non invitavi più una donna a ballare. Mi ricordo un bellissimo episodio, un divertente aneddoto stupidissimo di un signore che faceva il discografico all'epoca, si chiama Aldo Patriarca, è un uomo molto carino, è anche il promoter di Eros Ramazzotti, cioè oggi, allora era un signore molto elegante, che venne al Piper e c'erano due ragazze famosissime del Piper con una minigonna praticamente inesistente, molto alternative, di Firenze, e si avvicinò proprio col gesto tipico del nightclub, che era l'universo che conosceva, e dice: permette questo ballo, signorina? Dice, e si sentì rispondere: oh, non c'hai il capello, che vuoi?
0: Comunque poi il fenomeno del rock è stato anche riletto a anni di distanza, poi è diventata un modo di essere, ecco, no?
2: Sì, però voglio dire che sì, questo sì, d'accordo. Però io, per le mie esperienze negli anni 50, almeno alla fine degli anni 50, anche il rock and roll era un fatto assolutamente sporadico, il nightclub.
0: Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, come entra tutto questo nell'ambito del nightclub?
1: Entra poco, voglio dire, fu soppiantato dal cha-cha-cha, soppiantato, cioè era stato preso come un ballo, non come una cosa epocale come poi è stata, era un ballo che era arrivato, era passato, tant'è vero. La mia prima canzone incisa da un cantante si chiamava L'ultimo rock ed era una canzone del 61, e per me era già finito.
0: È come se fosse già tutto finito.
1: Certo.
2: Beh, sul rock si è parlato molto, eccetera, anche con questo modo di vivere, eccetera. Io credo che alcuni personaggi rappresentativi del rock abbiano veramente assunto un modo di vivere, eccetera, particolarissimo, eccetera. Però ci hanno marciato in molti, ecco, perché dicevo proprio oggi sentivo la radio l'intervista di non dico chi cantante eccetera, che parlava con un amico e gli diceva: no, perché tu sei rock ma sei anche romantico. Sì è vero, sono l'ultimo romantico. E l'altro dice: sì, perché io sono più rock di te ma sono romanticissimo. Cioè cose veramente uno straparlare che non vuol dire assolutamente niente.
1: Beh, un po' di equivoci,
2: sì.
1: Riprendendo il discorso dei balli, verso la fine degli anni 50 andarono di moda alcuni dei balli di cui Sergio ha fatto questa la litania precedente, cioè tra cui per esempio il Madison era un ballo, se non mi ricordo male era un ballo tipo l'Alligalli che venne dopo,
2: è un pochino più soft.
1: Era un ballo di fila, perché si ballava a file uno dietro l'altro, con dei passi coordinati. Ognuno per sé, senza toccarsi, ma coordinati come se fosse una coreografia.

0: Questo era Riccardo Rauchi, al basso, forse dico c'ero io, perché io suonavo il basso, i bassi giusti, cioè, però non ero un virtuoso, quindi penso che un pezzo così veloce, così impegnativo, forse non proprio un bassista vero.
1: Lasciami pensare che sei tu. Alzate la musica, Endrigo al basso.

Al piano dovrebbe esserci Santino Latora, certo, che saluto caramente. Adesso sta recanati, pensionato, ha smesso di fare il Nai da molti anni, ha lavorato alla Farfisa come sperimentatore, adesso è in pensione. Ciao Santino.

0: Devo fare una domanda un po' ingenua, però voglio dire, voglio farla lo stesso. Il ballo e il genere musicale del pezzo sono la stessa cosa?
1: Scusami, ma non l'ho capita.
0: Nel senso, quando si dice questo pezzo è un fox, no?
1: Sì.
0: Si dice un fox?
1: Fox, sì.
0: Ecco, fox, sì. O altrimenti...
1: Ma non c'è un ballo che
0: ecco
1: si chiama
0: appunto,
1: fox.
0: Ecco questo.
1: No,
0: questa
1: erano,
0: è la domanda.
1: C'erano nomi inventati fra quella selva di nomi: Fish, Mashed Potato, Vatusi, Locomotion, Twist, Madison, Hitchhike, Popeye, Frog. Erano piccole coreografie di piccoli, erano invenzioni di coreografi instant, di coreografi improvvisati che per imitazione venivano imitati subito dagli altri, e molto spesso c'era il vezzo di pubblicare dei testi, delle canzoni, il cui testo insegnava a ballare il brano stesso.
0: Ecco, collegato.
1: Per esempio, ti faccio un esempio più stupido, il primo per un ballo che non c'entra niente con questo, un ballo finlandese che dice: per ballare il Letkiston c'è molto da imparare, lasciati baciare, lasciati baciare. Ed è, perché, oppure il tuca tuca della Carrà, era, e il testo diceva, insegnava a toccarsi, e c'erano questo genere di testi, e le parole erano inventate. Ti invito a far presente, molti erano imitazioni degli animali, per esempio il fly, il ballo della mosca, il monkey, il ballo della scimmia, il fish, imitavi il pesce, voglio dire, cioè, erano cose abbastanza ingenue dal punto di vista coreografico, però alcune sono diventate importanti, perché Halli Galli il twist l'abbiamo ballato,
0: ecco,
1: tutti.
0: Oh, arriviamo al twist. Il twist, che poi è diventato famoso in Italia nel 62, fu visto ballare per la prima volta in Florida nel 1958. E a scrivere un pezzo che si chiamava proprio The Twist fu Hank Ballard. Questo è l'autore del pezzo The Twist, e poi di tutto questo si impossessò Chubby Checker.
1: Ma tu sai come si chiamava il complesso di Hank Ballard?
0: Come si chiamava?
1: I Midnighters.
0: Bravo, bravo. Cioè, me l'hai ricordato, cioè, io non te l'avrei mai detto probabilmente adesso, però adesso che lo dici mi viene in mente.
1: Però non fece successo.
0: No.
1: Quello che, chi fece successo col twist è divenuto una mania mondiale,
0: Chubby Checker
1: nel 60.
0: E infatti portò la canzone al posto numero uno negli Stati Uniti, e l'anno successivo uscì con Let's Twist Again. In Italia Peppino Di Capri, invece di farne la versione in lingua italiana, prese il pezzo direttamente in originale.

0: E la follia che prese per il twist tutto il mondo nel 1961 vuol dire anche un'altra cosa, che la musica e il ballo rock cominciavano ad avere credito presso il pubblico adulto e presso l'elite intellettuale. Questo è un aspetto molto importante, perché il lancio del twist avvenne nel Jet Set di New York, in Passy, al Peppermint Lounge, che era un grande locale, tanto che da Greta Garbo a Elsa Maxwell, la contessa Bernadotte, Noel Coward, Tennessee Williams, tutti andavano a sentire questo ballo nuovo, come successe un pochino 4 anni dopo a Roma per il Piper, perché se volevi vedere Pasolini lo trovavi al Piper, voglio dire. Alla festa di Capodanno del Metropolitan Museum of Art, all'inizio del 62, Joey D, che era il caporchestra 22enne del Peppermint Lounge, suonò il twist anche al Metropolitan Museum of Art, di fronte a tutte persone, mi immagino, con quanti smoking e quanti gioielli, voglio dire. Questo vuol dire che il rock, i giovani avevano conquistato i vecchi per soppiantarli poco dopo.
1: Senti, ma il fatto che Peppino De Capri avesse successo in Italia con la stessa canzone ricantata allo stesso modo è una cosa che poi non è successa quasi più, direi, per gli anni 60 è successa con le cover, perché molti pezzi che cantava l'Equipe 84, quasi tutti, e anche i Rocks, erano pezzi presi dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti e rifatti in Italia. Tutto questo, non c'è stato più spazio per farlo dopo, perché una canzone di Michael Jackson è inutile che la canti un altro.
0: Certo, ma è finito anche il night, che era il posto dove si riproducevano le cose, eh? Cioè, è diventato, dopo c'è stata subito la fase, immediatamente dopo, cioè nel 62, il 5 di marzo per la precisione, quando la RCA a Roma fondò i suoi studi e il ciclo completo di lavorazione, cominciò l'industria del disco in Italia e cominciò un processo che portò a un totale cambiamento della musica. Cioè, mi ricordo l'allora presidente della RCA, io ero pischelletto, ho rinunciato a fare il night per venire a lavorare alla RCA, il presidente Giuseppe Ornato ci disse: da oggi cominciamo una nuova musica, la nostra, non serve più.

0: tempo questa logica della musica che si fa con la registrazione, che meriterebbe 200 puntate, perché è tutta un'altra musica.
1: Proprio dalla RCA veniva Edoardo Vianello,
0: Certo.
1: che avrebbe fatto successo con una canzone per ballare l'Alligalli, che si
0: Certo,
1: chiamava I Watussi.
0: con un piccolo dettaglio che mi permetto di dire subito, era accompagnato dai Flippers, che era un complesso di giovani che tutti sono rimasti nell'ambiente, tra i quali, se mi permetti, c'è Catalano alla tromba e Lucio Dalla al clarino.
2: Fabrizio
3: Nel
2: Zampa alla batteria.
3: continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli.
0: E al pianoforte c'è il pianista di Costanzo, Bracardi.

0: musica da nightclub, col piccolo complesso, con gli arrangiamenti che abbiamo sentito di tanti anni, fatta in epoca discografica, e anzi lanciava l'epoca discografica, uno dei primi grandissimi successi della RCA del 63, credo.
1: Cioè, oggi la Ligali non si balla più, ma questa canzone è ancora molto eseguita nelle sale da ballo, dai pianisti bar, eccetera. Quindi ancora.
0: A me diverte moltissimo, e tra l'altro, se posso dire, invidio a Vianello i soldi che ne gregava ancora.
1: Sì,
2: ma queste sono. Te ne accorgi dal fatto che i bambini conoscono queste canzoni?
0: Certo.
2: I bambini conoscono queste canzoni.
0: Era un paroliere geniale che si chiama Carlo Rossi, che purtroppo è scomparso prematuramente, che aveva questa genialità da macchiettista, ricordare il grande Nisa, che è un paroliere precedente, di prendere un argomento e sviscerarlo. È un po' quello che hanno fatto anche il Quartetto Cetra con le citazioni.
1: Sì, infatti,
0: queste canzoni.
1: Alle giraffe guardiamo negli occhi, sì. Gli elefanti parliamo nelle orecchie. Cioè, molto di
0: sicuramente Carlo Rossi aveva sentito parlare del ballo, il Vattussi, però ne aveva fatto un Alligalli. Allora per lui i Vattussi erano i negri, e fece questa canzone deliziosissima, questo nonsense fantastico.
2: Siamo arrivati alla canzone dell'ora tarda del nightclub.
1: Dopo tanti balli violenti e tanti

0: Direttamente, scusate il termine così, cerchiamo di stringerci, di parlare sottovoce e di ascoltare una stupenda canzone cantata da Nat King Cole.
1: Embrace me. Questo è il titolo
2: di Gershwin, Embraceable You.

Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio dedicato a Laura Betti prosegue con il radiodramma di Nathalie Sarraut, La Menzogna, diretto da Giorgio Bandini e trasmesso da Radio 3 nel 1966, in cui la Betti interpreta Simone.
1: Avrei voluto sprofondare.
2: Io no, da morire.
3: La Menzogna. Testo radiofonico di Nathalie Sarraut. Traduzione di Ugo Ronfani.
4: Non potevo credere alle mie orecchie. Stiver. Mi è parso di sognare pronunciare questo nome davanti a Madeleine.
5: No, davanti a Madeleine ha parlato di Stiver? Impossibile.
1: Non poteva farne a meno, Pierre.
3: Personaggi e interpreti: Yvonne Elsa Ghiberti, Lucie Anna Maria Aleggiani, Simone Laura Betti, Juliette Elena Cotta, Jean Elena De Merich, Jacques Maurizio Merli, Robert Gianni Musi, Pierre Silvio Spaccesi, Vincent Gianni Garco, una voce Paolo Faggi.
6: Ma Madeleine così dolce.
2: A me sinceramente ha fatto pena Madeleine.
1: Vi giuro, non avevo il coraggio di guardarla. Si è chiusa come un riccio, tutta spine. E che faccia?
5: Credo bene. Tiene nascosta la cosa come la peggiore delle vergogne.
3: Regia di Giorgio Bandini.
4: Io evito sempre l'argomento, anche alla lontana. Sto attento, ma non si sa mai. Ma lei, Pierre, di che cosa è fatta? Dove lo trovo un coraggio del genere? Io preferirei morire.
7: Cosa volete che vi dica? Non ho saputo resistere. Esagera, mi pare. Ci sono dei limiti, no? Ma per chi ci prende? Per idioti? Bisognava sentirla. Avete visto le nuove tariffe? Se continua così dovremo andarcene a piedi. Prendere l'autobus diventerà un lusso proibito. È sempre così, paga pantalone, tocca sempre i tapini come noi. E loro là, ad ascoltarla. Avreste dovuto vederli, sentirli, approvazioni, sospiri.
1: Chi sospirava? Adesso esagero un poco, Pierre.
7: Ma no che non esagero. Vi dico che eravate tutti lì per compiangerla, consolarla. Succede sempre così in questi casi. Tutti che incassano, nessuno che ha il coraggio di dire pane al pane. Allora, è stato più forte di me. Sono esploso.
2: Esploso è la parola, come un colpo di cannone. Stiver ha gridato quel nome.
7: Gridato? No. Un sibilo piuttosto. Ero da un bel po' sotto pressione, allora capirete. Guarda, ed io credevo che lei fosse la nipote di Stiver, la sua unica erede. Delle male lingue mi avevano detto: il famoso re dell'acciaio, no? Avete visto che faccia, allora?
1: Oh, io no, non ho voluto vedere. Era troppo penoso.
4: Francamente, non capisco con quale diritto lei, Pierre. In fondo è una faccenda che riguarda soltanto Madeleine, mi pare. Pretende niente da noi.
8: Giusto. A me diverte e basta. Ce ne sono tante come lei, sapete. Non avete idea di quanta gente ha vergogna di essere ricca. Vi siete accorti che al giorno d'oggi tutti vorrebbero avere un bel padre proletario? Piuttosto positivo, no?
1: Vero. Il genere proletario è di moda, fra intellettuali soprattutto. Caricano perfino le tinte, se avete notato. Gergo da bassifondi, vestiti da mendicanti.
9: Certi intellettuali, forse. Sì, ha ragione, ci sono dei tipi così. Ma per Madeleine è diverso. Io non credo che abbia indossato il genere proletario come un vestito alla moda. No, nel suo caso direi che si tratta piuttosto di prudenza, come un istinto di conservazione. Deve essere piuttosto avara la nostra ereditiera. Non nego che quando le spara grosse mi irrita. Ma di qui a fare come Pierre.
1: Pierre è così intransigente, intollerante. Sai che mi fa pensare, caro Pierre, al personaggio di un romanzo, non so più quale, di cui qualcuno diceva: non permette mai che si dica la più piccola bugia.
2: Davvero, Pierre, lei è terribile. Non si può così mettersi a fare il raddrizzatore di torti, il giustiziere.
7: Ma se vi ho detto che è stato più forte di me, che ho ceduto ad un impulso, e voi a parlarmi del palo della tortura, del rogo.
1: Sicuro? È la verità che viene avanti così. Diciamolo per giustificare, Pierre. Quando la verità vuol farsi strada a tutti i costi.
2: Giulietta ha ragione. Non è facile contenere la verità. Esige un tale spazio vitale, ha una tale forza di espansione.
10: Ammetto che quando Madeleine si mette d'impegno in certi momenti, anch'io vedo rosso.
11: Sì, peggiora.
12: Veramente. Prima mi pareva meno sfrontata, si teneva in certi limiti. Ogni tanto una parola sulla sua indigenza, poverina. Ma adesso esagera, queste geremie di continue, questi piagnistei.
2: Al suo posto credo che io non troverei il coraggio. Avrei una tale paura. Non sono mai stata capace di mentire, io. Anche per cose da nulla. Intanto perché mio padre, fin da quando eravamo piccoli, su queste cose non si transigeva in famiglia. E poi non mi verrebbe mai in mente.
5: Trasparente come il cristallo. In certi casi deve essere penoso, no?
2: Oh, no, no, orrore di mentire. Anche nelle piccole cose non potrei mai, vi garantisco.
5: Perché sorride, Pier?
13: Sorrido?
5: Sì, stranamente. Con lei ci si domanda sempre, Pier. Sa che cosa mi fa pensare? Ad una macchina della verità. Uno di quegli aggeggi che gli psichiatri o i giudici impiegano per scoprire le menzogne.
13: Perché? Qualcuno ha mentito?
5: Nessuno. Ma siccome Jeanne diceva che non mentiva mai, questa parola mai, allora ho creduto, dato che è talmente raro, mi è parso che lei immediatamente, insomma, ha avuto l'impressione che anche questa volta fosse più forte di lei, Pierre, che ricominciasse, sbaglio, o ha sorriso.
14: Oh, basta, è contagioso, adesso si mette anche lei.
11: Ma è la verità. La verità che si fa strada anche in lui. Come vi dicevo, quando comincia a farsi avanti la verità.
2: Ma gentile, gentile da parte vostra.
5: Già, non pensi che... Le assicuro che lei non c'entra. E siccome mi era parso, siccome è la più piccola esagerazione...
13: Ma che? Non gli dia retta. È tutta un'altra storia. Con Madeleine non si trattava di semplice esagerazione, ma di enormità. Di una cosa che si trova piantata in voi, di dentro. E quando volete schiacciarla, comincia a premere e vuole uscire. Proprio come dicevamo prima. Deve saltare fuori. Assolutamente. È come se si cercasse di comprimere... Ma non so.
2: Mi domando francamente dove andremo a finire se ciascuno di noi, per un nulla all'improvviso, ma si fa uno sforzo, diamine, ci si domina, non vi pare?
12: Questione di allenamento, di autocontrollo.
14: E su questo punto, non per vantarmi, lasciatemi dire che la verità con me niente da fare. So come tenerla a bada, come dominarla, e bisogna. Altrimenti dove si andrebbe a finire?
12: Ah, meraviglioso. Sa che questo è un bel segno di equilibrio? Ho letto in un libro di psicanalisi che l'individuo incapace di conservare un segreto...
11: Giusto, questo è il punto. Che cosa le succede, Pierre, quando deve conservare un segreto? Questa verità vuole saltare fuori, sì o no?
13: Certo che vuole saltare fuori. Sempre, qualche volta fa male, sembra di scoppiare. Ma ammetto che in certi casi, naturalmente... Si deve tacere. La parola d'onore, il rispetto umano, ma cose che si sanno.
11: Appunto, dunque, lei ammette...
13: Che cosa? Che con Madeleine avrei dovuto dominarmi? Per rispetto umano? Andiamo, via. Chi, vi domando, ha mancato di rispetto umano? Io o lei?
11: Sicuro? È piuttosto lei che si prende gioco di noi.
9: Sono d'accordo. Anch'io quando Madeleine si mette a piagnucolare sulla sua indigenza, davvero, un giorno o l'altro scoppierò come Pierre.
13: Lo sentite? Anche lui! È terribile, quando la verità comincia a premere, vuol venire fuori, credetemi, niente da fare. Piuttosto si ucciderebbe il proprio padre, la propria madre.
2: Di più ci si ucciderebbe, si sono già verificati dei casi.
13: Prendete Socrate.
10: Vorrebbe paragonarsi a Socrate, Pierre.
12: Andiamo, le vittime siamo noi piuttosto. Per fare trionfare la sua verità da due soldi, lei ci condanna al supplizio, caro Pierre.
11: Due soldi? Diciamo milioni, miliardi. Ma non ha alcuna importanza, vero? Che il nonno di Madeleine...
2: Cerchiamo di essere obiettivi. Sono cose che si fanno. Qualche piccola bugia, che volete fare? Ci sono tipi che hanno assolutamente bisogno di rendersi interessanti e fanno quello che possono.
11: Sono piuttosto da compatire.
14: In fondo, io li trovo divertenti, simpatici. Mi piace osservarli.
11: Li trova simpatici.
2: È contento che le mentano. Direi che lei è un caso patologico, amico mio.
14: Può darsi, ma ve l'ho detto. La verità preferisco tenerla al guinzaglio, addomesticata. Se anche vuole saltare fuori, con me, niente da fare. Non devo fare neppure sforzi particolari. Pierre non è riuscito a trattenersi ed è esploso. Io invece avrei guardato Madeleine diritto negli occhi.
15: È piuttosto brutto quello che dice.
2: Sarebbe un ipocrita, Robert.
13: Errore.
14: È proprio quando si esplode che si finisce per subire. Prendete Pierre. Tutti gli sono saltati subito addosso. L'ho screanzato, il bruto, ma è diventato matto. Crede di vivere all'età della pietra. A momenti lo trattavano da assassino. È l'altro che passa per innocente, che ha diritto ad essere difeso. Rispetto umano. In fondo ne hanno il diritto. Perché non lasciarli mentire un po'? Io li lascio. finché vogliono, senza limiti. Da parte mia nessuna pena, ve l'assicuro. Non il più piccolo turbamento, ma ci mancherebbe.
1: Ma è possibile? Come fa?
14: Non lo so. È un po' complicato da spiegare. Questione di istinto, credo. Ecco, lo si fa senza riflettere.
1: Capisco, sì, senza riflettere. Per certa gente viene del tutto spontaneo. Ci sono individui che sanno trovare sempre il tono giusto, senza riflettere un secondo. Si lasciano andare al loro istinto ed ecco fatto. Senza sforzo si comportano esattamente come avrebbero dovuto comportarsi.
2: Va bene, ma visto che noi non abbiamo questa fortuna, visto che noi stiamo qui in pena, forse lei potrebbe spiegarci, Robert.
14: Spiegarvi? E come?
1: Sì, Robert, ci spieghi. Sono sicura che arriverei a comprendere. Che riuscirei a fare come lei, a prenderci gusto, magari. Deve essere questione di tecnica.
10: Le nostre gentili amiche hanno ragione. Coraggio, un esempio. Ci dia una dimostrazione di quello che diceva.
12: Deve essere proprio questione di allenamento.
1: Come fare dei movimenti che rendono più flessibili. È così. Di solito nella vita noi siamo troppo rigidi.
2: Una specie di ginnastica.
14: In un certo senso, sì. O della box, piuttosto.
2: Presto, presto, esigo una lezione pratica.
14: Se proprio ci tenete.
1: Oh sì, sarà divertente. Come uno psicodramma.
14: E va bene. Ma mi serve un volontario, eh? Qualcuno che si sacrifichi a fare il bugiardo.
15: Io
14: ci sto. Benissimo, la scelta non poteva essere migliore.
15: Spiritoso, Pier.
14: Ti prego. Avanti del gioco. Dunque, lei, Vincent, fa il bugiardo. Ma chi? Che tipo di bugiardo? Ce ne sono tanti, bisogna scegliere. Ha poca importanza. Ma già che ci siamo, prendiamo qualcuno particolarmente versato nel genere. Un fuoriclasse. Qualcuno che sarebbe difficile ascoltare senza scoppiare. Un tipo capace di far girare l'anima anche ai più incalliti. Edgar, per esempio. Ammetterete che quando comincia a parlare delle sue prodezze durante la resistenza ci vuole, mi scuso, uno stomaco da struzzo.
1: Edgar!
10: Benissimo, io per primo quando incomincia.
14: Allora d'accordo, lei Vincent, Edgar, coraggio. Per cominciare prenda un'aria modesta.
1: E sincera, molto sincera. Che personaggio, Edgar, ma come fa? Soltanto a pensarci mi dà nausea, giuro.
12: Sì, ma sicuro. Edgar è impagabile. Cominciamo.
15: Cominciamo.
14: Ecco, ecco, un momento. Ci sono, credo, eh?
15: Sapete, il coraggio a me non piace. Anzi, se devo essere franco, mi fa paura.
1: Ma è bravissimo. Di solito attacca proprio così.
15: Perché in fondo, vedete, io sono un tipo molto pauroso. Un pusillanime.
12: Edgar tale quale. Ma lo sa che avrebbe potuto essere un grande attore?
15: Sì, penso. Sì. Io sono molto pauroso. Dico sul serio.
14: Come? Ve ne state tutti zitti? Ma sono sicuro che se non si trattasse di un gioco a quest'ora. Lei, Lucy, per esempio.
2: Non è facile, non è come nella realtà.
14: Ma nella realtà, Lucy, né lei negli altri l'avreste lasciato continuare. Lei è un pauroso, Edgar, un codardo. Lei che ha dato mille prove di coraggio.
7: È vero, Lucy, sa bene che è incapace di non commiserare il prossimo.
2: È più forte di me, lo ammetto. In questi casi bisogna sempre che io vada incontro all'altro. Come se mi tirasse, come se non potessi resistere.
15: Povera Lucy, così docile.
7: Così malleabile.
2: Prendetemi in giro. Prendetemi in giro perché sto dicendo che provo della compassione. Ma sareste capaci voi di non fare un gesto, di non dare niente se un uomo... Che dico un uomo? Una povera bestia affamata, un cane, un gatto, vi guarda e aspetta. In questi casi sì, dà, non c'è discussione.
1: La capisco, Lissi. È vero, un tipo come Edgar mi fa piuttosto pena. Mi pare che al suo posto avrei talmente paura... E deve addirittura tremare.
15: Tremare, per carità, ma i tipi come Edgar sono insensibili, non hanno mai il minimo dubbio. Sono persuasi che voi crederete in partenza a quello che diranno. Oppure, se non sono sicuri, tutto ciò che vi chiedono è di fingere di credergli. Si accontentano di questo, è il loro modo di prendervi in trappola.
7: E voi finite sempre per cascarci, non soltanto Lucy. Anche voi, siete tutti così garbati, pazienti. Appena comincia a parlare, i vostri occhi si allargano, vi mostrate sorpresi. Proprio lei, Edgar, dice queste cose.
1: Ah no, non io. Quando Edgar comincia, tengo duro io. Non fiato, me ne sto zitta.
10: Ma che importanza ha che lei taccia o no? Chi taccia consente, è la stessa cosa.
2: Poverino, e qui si divaga. Mi era perso di capire che Robert avrebbe dovuto insegnarci. Per favore, Robert, ci aiuti o non ci capiremo più.
14: Ma se non mi lasciate parlare.
1: A che punto eravamo? Bisognerà ricominciare da capo.
2: Sì, abbiamo perso il filo. Da bravo, Vincent, ricominci.
15: Vi dicevo che di natura io sono pauroso. Così, durante l'occupazione, quando si è trattato...
14: A lei, Lucy, questa volta l'interrompa, dica qualcosa.
2: Non sarebbe meglio tacere?
14: Ma parli invece, è più comodo per il nostro esperimento, vedrete.
2: Lei è pauroso, Edgar.
14: Bravissima! Adesso mi dica, Lucy, come si sentiva nel dire queste parole, o piuttosto, dove si era messa?
2: Dove? Non capisco.
14: Sì, rispetto a Edgar. A quale distanza? In quale posizione?
2: Rispetto a Edgar?
14: Sì?
2: Ah sì, aspetti, mi lasci pensare. Non sono abituata, capirà? Sono cose che... No, non so.
14: Un piccolo sforzo, Lucy. Scomponga la situazione, vuole? Che cosa succedeva mentre pronunciava quelle parole? Che cosa cercava di fare?
2: Cercavo... Non lo so, cercavo di avvicinarmi a lui, mi pare. Sì, avrei voluto essergli vicina, molto, il più possibile, perché non si rendesse conto che lo vedevo così com'era. Non so perché, ma sarebbe stata una cosa insopportabile.
14: Appunto, Lucy, perché così vicina? Si allontani piuttosto, si tenga a distanza, molta distanza. Tutto il segreto è qui. Lo osservi come si osserva una formica, una mosca, o un ragno, se preferisci.
2: Un ragno? No, non potrei.
14: Ah, cara Lucy, se proprio non riesci a fare neppure questo sforzo, beh, allora...
2: Proverò. Ricominciamo, Vincent.
16: Sono sempre stato pauroso per natura. Quando ero bambino a scuola...
2: Oh, lei pauroso, Edgar.
14: Com'è andata questa volta?
2: Ma che non posso. Gli stavo vicino come prima, ancora di più. Mi addossavo a lui per aiutarlo a comprimere questa cosa, la verità, per nasconderla, farla sparire. Avevo così paura che si rendesse conto che la vedevo, la verità. No, mi è impossibile. Sarei così piena di vergogna.
14: Appunto per questo io le dico di non stare al suo gioco. Si tenga lontana, molto, molto, molto lontana. Osservi i suoi movimenti da distante, eh? Immagini di spiare un insetto con un filo di paglia in mano, pronta a pungerlo. Così, capisce? E voi altri, ma divertitevi un po', forza, tutti insieme. Diventerà più facile, provate. Ma distanti, mi raccomando, non curvatevi su di lui, diritti. E un filo di paglia in mano, pronti a pungerlo. Andiamo.
17: Lei è pauroso, Edgar.
14: Benissimo. E adesso fatelo camminare nella direzione voluta. Lasciatelo venire avanti. Vuole fare il furbo? Ebbene, voi sarete più furbi di lui. E lui cadrà nel tranello. Non vi diverte?
12: No, no. Io non ce la faccio. È così cinico.
10: Perché dovrei mettermi sul suo stesso piano? Sarebbe più penoso ancora. Non ho proprio alcuna voglia di imitarlo.
2: Ho la pelle d'oca, parola.
10: Quanto a me, dovete sapere che non mi sono mai interessata all'entomologia. Del resto, Edgar, non è una formica.
12: Sì, ma questa benedetta verità? Dimenticate che quando spinge e vuole uscire, il guaio è questo. La tenete schiacciata sul fondo e lei preme, si gonfia. Deve venir fuori. Io sono come Pierre. Vorrei mettermi a gridare, eh no, Edgar. Non ricomincerà a parlarci delle sue imprese eroiche? No, non attacca. Lo sanno anche i sassi che...
14: Sapete che vi dico? Che siete francamente insopportabili. Se è così, arrangiatevi. Mettetevi a scoppiare come Pierre o tenetevi la vostra pile.
2: È strano, Robert, che lei non avverta queste cose. Non è fatto come gli altri, sa, veramente.
12: Ci sono persone e preme così forte dentro di loro che sono capaci...
14: Ah, sì, lo dicevamo poco fa. Perché trionfi certe persone, non parlo degli eroi, dei santi, è ancora più straordinario. Prendete i delatori. Durante l'occupazione ho conosciuto un panettiere. Non lo faceva per odio, garantito, neppure per convinzione. Era la verità, semplicemente, che si agitava dentro di lui e voleva venire fuori. I nomi falsi, i falsi documenti gli erano insopportabili. La più piccola menzogna, secondo lui, era inammissibile. Tutti dovevano filare diritto, bisognava che saltasse fuori la sua verità. Sono certo che nello stesso modo avrebbe potuto salvare...
16: Non crede di esagerare? Sta facendo di una spia un santo.
14: Ma no, sul serio!
12: Dopotutto può avere ragione. Mi ricordo che durante la guerra... Oddio, avevano paracadutato dei canadesi e mio marito per caso li aveva incontrati nel bosco. Scappavano e mio marito correva verso di loro a braccia tese. Finalmente è riuscita a condurli fino a casa.
18: Ma allora, Simone, adesso ha deciso di fare la parte. Ma non capisco più.
12: Quale parte? Crede che stia facendo la commedia? No, è una storia vera. Eravamo in Seine-Oise.
18: Lei, Simone, abitava in Seine-Oise? Sotto l'occupazione?
14: Ci risiamo. Ecco che la macchina della verità si rimette in moto.
2: Silenzio, per favore. Lasciate che Simone racconti. Mi piace tanto quando racconta.
18: Lei è proprio incorreggibile, piccola Lucy.
12: Insomma, Pier, la lasci in pace. Davvero non si accorge che dà fastidio alla lunga? Lei non crede mai a nessuno.
18: Perché sto dicendo soltanto che Simone non era in Senoise per la semplice ragione che ha vissuto in Svizzera per tutto il tempo della guerra. Ma si diverte. Vuole scherzare. Ve lo dirà lei stessa, del resto. Avanti, Simone, dica che sta scherzando.
12: Ma io non scherzo affatto, è vero.
18: Ma non è possibile, lei stessa mi ha raccontato.
12: Io non le ho raccontato un bel niente, caro Pierre. Sta sognando, o si sbaglia.
18: Bene, bene, benissimo, benissimo. Visto che è così, non dico più nulla, taccio.
12: Ecco, bravo, ma taccio sul serio. Lo sai che qualche volta è insopportabile, Pierre?
11: Su, Simone, ci dica.
12: Stavo dicendo che mio marito, quando ha veduto i paracadutisti, si è messo a correre gli incontri. Ma quelli scappavano, avevano paura che volesse farli prigionieri. E avevo un bel chiamarli, agitare le braccia. Finalmente hanno capito. E allora mio marito li ha fatti venire in casa. Erano in uno stato.
19: Ancora?
18: Ma non ne posso più, parola. Insomma, non era a Ginevra Simone durante la guerra?
12: Si vede che sto mentendo.
18: Per carità, non dico questo. Dico soltanto che sta scherzando, che vuole divertirsi un po' alle nostre spalle.
12: E io le ripeto che non scherzo, capito? E aggiungo che lei incomincia a secarmi.
2: Vuole lasciarla tranquilla?
18: Un momento, per favore. Simone, mi ascolti, la prego. Forse sbaglio, ma mi sembra... Ricordo che lei mi ha detto...
12: Che cosa?
18: Che era a Ginevra.
12: Ma come devo ripeterglielo? Le ho già detto che sta sognando. Lei fa una gran confusione.
18: Come può dire questo? Sa benissimo.
12: So un bel niente. So soltanto che lei è insolente.
18: Non ne posso più, giuro. Abbiate pazienza, ma questa è provocazione autentica.
19: Mi ascolti bene, Simone. Con calma. In fondo dovrebbe essere facile.
16: Facciamolo tacere, è insopportabile.
19: Ha ragione, basta. Si calmi, dove vuole arrivare? Ha visto che non c'è più niente da fare, no? E non le pare allora che dovrebbe cambiare musica?
18: Cambiare, la verità? Ma è impossibile.
19: Andiamo, impossibile. Un po' di buona volontà e vedrà. Basta così poco.
12: Devo pensare, Jacques, che anche lei dubita delle mie parole? Che si mette ad offendermi?
19: Ma no, cara, no. Non si arrabbi, io la credo. Ma siccome Pierre soffre, a quanto pare, inutilmente, bisogna aiutarlo, no? Cerchi di capirlo.
12: Compro gli faccia.
18: Adesso diventa crudele, Simone. Non chiedo di meglio che crederle. Sarei così contento.
19: E allora la creda, diavolo.

0: lei. Ci si crede in dovere di... Bisogna smetterla, cambiare nome all'idolo. La chiami la menzogna, magari.
1: Sembra facile.
0: Ah, amico mio, se non vuole piegarsi un po', se resta chiuso nel suo orgoglio, beh, allora cosa vuole che le dica?
1: No, no, no, anzi, la prego, mi dica. Mi aiuti.
0: Ma gliel'ho già spiegato, cambi. È più saggio cambiare se stesso che la faccia del mondo.
1: Dovete insegnarmelo da solo, non riuscirò mai.
0: Allora, una nuova lezione pratica.
2: No, questa volta è tutto vero. Non scherzate. Ma il povero Piero, a quanto pare, ha il suo occhiale in testa. Sembra che durante tutta la guerra io sia stata a Ginevra. Ragion per cui lui soffre, poverino. Il chiodo gli fa male. Bisogna toglierglielo. Un'operazione un po' dolorosa.
3: Ma no, Pier, come bere un bicchiere d'acqua. L'importante è lasciarsi andare, provi, non si rigidisca. Intanto è sicuro al 100%. Cerchi di ricordarsi. Simon, l'ha proprio detto?
4: Sì, l'ha detto.
3: Aspetti, lasci che l'aiuti, la guardi. Ma è possibile che non dica la verità? Ecco, consideri la cosa sotto questo aspetto. Il resto verrà da solo, vedrà. Guardi, l'aria candida, lo sguardo limpido.
5: Sì, le terrebbero l'oste senza confessione.
6: Davvero, come potrebbe avere quest'aria?
4: No, non vuol dire, si sono visti dei casi. Una volta, mi ricordo, in corte d'assise.
2: Ma è ridicolo. Vorrebbe trasformare Simone in una criminale?
7: Ma sì, sì, lasci fare. Comincia a sentirmi lusingata.
4: No, no, ma... insomma, volevo dire...
8: Ma stiamo perdendo la bussola. Sentite, fino a prova contraria, qui siamo tutte persone per bene, oneste.
4: Certo.
2: Oneste?
5: È proprio questo il guaio.
2: Vi dirò che anch'io, francamente... Sì, mi avevano raccontato che Simone... Ne ero certa, quasi certa. Ma adesso comincio ad avere dei dubbi. Voglio dire che la cosa sta sfumando, svanisce. Non mi sento più costretta. È come quando si è trascinati, sapete?
8: E vede, Pier, Giulietta le dà il buon esempio.
4: Ma vi garantisco che non domando di meglio che credere. Se soltanto volesse aiutarmi un po'. Simone, questa sua storia di paracadutisti... Sì, adesso mi ricordo, l'ha raccontata altre volte, Simone. Già, durante l'occupazione, forse. Ma mi dica, Simone, mi dica se...
7: No! Sono sicura. Come avrei potuto raccontarla sotto l'occupazione? Sa benissimo che eravamo nascosti a quell'epoca.
4: Giusto, è impossibile che ne abbia parlato allora. Ma dopo la liberazione, forse?
7: Sì, dopo ne ho parlato. Una sera a casa di Ducot, per esempio. C'era anche lei.
4: Ecco, sì, da Ducot. Ma mi sembra che quella sera, appunto, lei mi avesse detto...
2: No, attenzione.
0: Ma no, c'ero anch'io. Simone ha raccontato la sua storia e basta. Non ha detto altro.
4: Molte grazie. Allora, d'accordo, vi credo. Sapete com'è? Ho dei vuoti di memoria, succede dopo tanto tempo.
8: E vede, adesso tutto è finalmente chiaro. Non vorrei insistere, ma è proprio questo che consiglierei. È un sistema infallibile anche in casi più gravi.
0: Per esempio?
8: Per esempio, se avete subito un furto. Un oggetto è sparito, nessun dubbio possibile, non c'è più. Svanito, l'avevate là davanti a voi e zaffete, più niente.
2: Sì, che supplizio, non si crede più ai propri occhi.
6: Proprio, ha detto bene, non si crede ai propri occhi.
8: Certo, non bisogna credere.
1: Ma come?
0: Sviare l'attenzione dall'oggetto, fissarla sul lato umano. L'uomo che sospettate, il ladro, osservatelo. Il suo aspetto sicuro, franco, bene. Poi ripetete a voi stessi, non è possibile, come fanno quasi tutti con quell'aria sbigottita quando sentono dire, è lui. L'oggetto era là ed è sparito, lui solo ha potuto. Allora è semplice, rifiutano l'evidenza, guardano in faccia l'uomo. No, non è possibile, si finirà per ritrovare quel benedetto oggetto. Vanno oltre, ne ho veduti. L'oggetto, dicono, non esisteva. Un'allucinazione, un miraggio, niente oggetto. Mai visto, un'illusione dei sensi, un'invenzione fantastica.
9: Altri preferiscono supplicarlo. L'ha preso lei, confessi, dell'oggetto non mi importa, lo tenga ma confessi.
4: E allora, Simone, confessi. Su, da brava.
7: Ah, oh, ma sentitelo, ci risiamo, eh? Ricomincia.
4: Sì, Simone, ricomincio, in questo momento. All'improvviso, qualcosa di estremamente chiaro, scritto in tutte lettere. Niente da fare, la vedo là, davanti a me, chiarissima, Sparviero, albergo dello Sparviero, a Ginevra. Si ricorda, Simone? È stata lei a dirmelo. Inutile negare e passarci sopra la spugna. È là, un'evidenza. Vuole ammetterlo?
2: Basta!
5: Al posto di Simone, io...
9: Passa i limiti, Pierre!
4: Ma li guardi, Simone. Non la fanno ridere. Sì, ammetta che la divertono, così come commoventi, ingenui o spaventati. Ma io vedo, è chiarissimo, le dico. Perché lo sguardo basso, Simone?
2: Oh,
6: che c'è? Chi si lamenta?
2: È lì, sì, è così sensibile, poverina. Vi assicuro che la capisco, sembra di essere in un manicomio. Coraggio, lì, sì. Non abbia paura, non è nulla, non ascolti.
5: Oh, fatelo tacere, ditegli di controllarsi. Non si può, non posso sopportare.
8: Sì, Pier, sia zitto, la smetta, non la crediamo, non è vero.
4: No, dovreste farmi tacere, ma non ci riuscirete. Quando

0: Insistete, la cosa si incide di più, penetra, brucia. Simone, per favore, cara Simone, è lo stesso per lei, non neghi, lo so. Cerca di soffocarla, ma... La netta, chiara, lo sa bene Simone. Albergo dello Sparviero, in riva al lago, quei 4 anni a Ginevra durante la guerra, le vostre serate dai ruffieri nella loro villa, le passeggiate in montagna. È duro anche per lei, povera Simone. Eppure sarebbe così facile. Una parola, una sola.
1: Anche a me sembra. Un attimo fa era sparita ed ora... Non posso farci niente, rispunta fuori.
2: La verità, Juliette, la verità che viene a galla tirata come da una calamita. Niente da fare. Mi ascolti, Simone?
1: No, mentite, tutti bugiardi. È inaudito.
2: Fatemi la grazia, calmatevi. Mi mettete paura.
1: Sì, cara, venga con me. Mettiamoci in disparte e parliamo d'altro.
3: Ma sì, certo, ma non è possibile.
1: Andiamo di qua? Volevo appunto chiederle. Come sta Claude?
2: Bene, sta bene, grazie.
1: Ho saputo che aveva dovuto sottoporsi...
2: Sì, ma per favore vada a vedere. Venga a dirmi, che succede? Cosa le fanno?
1: A Simone?
2: Sì, mi è parso che Pierre parlasse di veleno, di una puccetta.
1: È divertente. Sta paragonandola alle avvelenatrici. Sa quando versano gocce il veleno e osservano?
2: Non resisto, vada a vedere.
4: Non esista, Simone!
1: Ci dica!
3: Sì, una parola, una sola.
1: Ci siamo. Proprio quello che temevo.
2: La loro avidità di sapere, la loro crudeltà, vogliono strapparle a tutti i costi la cosa. Le danno la caccia, la tormentano con le loro aste di ferro. Lei si rintana, un povero animale braccato, le osserva con i suoi occhi sbarrati, palpita, tremante. Anch'io ho paura.
1: Ma no, sì, lei sogna. Guardi, li osserva freddamente, anzi.
3: Vero, quel che si dice è fulminare con lo sguardo.
1: Non sia ostinata, Simone. Si decida, è necessario.
4: Sì, è importante. Quella cosa che ci nasconde, quel segreto dentro di lei, adesso è prezioso, un tesoro.
1: L'albergo dello Sparviero?
4: Non si prende gioco di noi, Simone. Non è divertente.
0: Basta misteri, Simone, ci faccia vedere. Abbiamo bisogno di vedere. Si metta nei nostri panni, Simone. Sarebbe così bello, sarebbe una tale gioia. Tutto tornerebbe normale.
4: Finita l'agitazione, anche per lei. Tutto rientrerebbe nell'ordine.
1: Guardate, ci siamo. Cede. Ha aperto le labbra. Sta per parlare.
4: No, Simone, resista, vogliono annientarla. Lasciarla vuota. Metterle la corda al collo.
0: Non è vero, Simone, siamo come lei, uguale a lei. Nessuno desidera umiliarla.
3: A pensarci sopra si finisce per fare marcia indietro. Come per Madeleine.
0: Ci creda, le daremo atto della sua sincerità. Ma lo dica, Simone, sarà meraviglioso. Le chiediamo soltanto di dire: sì, d'accordo, era Ginevra, ho voluto scherzare.
2: Questo ridere.
1: E va bene, scherzavo. Ecco. Contenti? Un amore.
5: Lei è un angelo.
2: Cara Simone.
6: Io non ho mai dubitato un attimo, sapete. Immaginavo come sarebbe finita. È furba la nostra Simone. Ma io vedevo la malizia là, in fondo agli occhi.
3: Ci ha preso bene in giro, eh?
4: Dico la verità, ho avuto paura. E Lucy? Era così pallida.
3: Sì, Ivana ha dovuto sostenerla. Allora, Pierre, contento? Tutto è ridiventato normale.
7: Sì.
3: E perché quella faccia, Pierre? Non vorrei mica ricominciare, spero.
8: Stavolta è finita sul serio.
7: Sì, certo. In fondo non chiedo di meglio, ma non è colpa mia se...
5: Se cosa? Simone ha detto che scherzava, no? E allora che cosa pretende di più? Non le basta?
7: E va bene, scherzavo.
3: Ma che le prende?
7: Niente. Cerco di ripetere quello che Simone ha detto, con il suo modo di ridere, lo stesso tono. Cerco di rifare i suoi gesti. Lontano. Sempre più lontano. Ancora più lontano di prima. Là dove nessuno può scacciarla. E lei... lontanissima, che ci butta addosso quelle parole per divertirci, tenerci a bada.
0: Ecco, prendete. Ho voluto scherzare, contenti?
7: Erano divertenti, Simone, mentre si buttavano su quelle parole affamati con i loro grugniti di piacere.
8: La smetterà una buona volta. Mi senti? Adesso basta sul serio.
4: Doccia gelata e camicia di forza. È una cosa disgustosa. Lo sapevo dal principio.
0: Dal principio? Non è stata lei a parlare di miasmi, di abissi dell'anima? Che enfasi del resto, cara Jean? Chi ha voluto lo psicodramma? Io o voi?
4: Lei. Lei ci ha trascinati. C'è pericolo di contagio con queste stramberie.
5: È un fenomeno nervoso. Come quando uno comincia a grattarsi, sapete?
0: E le parole altisonanti sulla verità che vuole saltar fuori a tutti i costi. Parole commoventi, no? Ebbene, continua a voler saltar fuori la vostra verità. Che posso farci? Anche in voi, sapete? E va bene, scherzavo. L'avete notato? Avete sentito? Era più che evidente.
8: Non esageri. Cosa abbiamo notato?
3: Lo lasci perdere, Jacques, ma non vede che lo fa apposta.
1: Non c'è niente di più meschino, di più degradante. È terribile vedere il male dappertutto.
0: Parola che non ci avevo pensato. Proprio imprevisto. Questo salto indietro all'ultimo minuto. E quella risata leggera. Una freccia che mi si è piantata dentro. Complimenti, Simone, bel colpo. Puoi essere contenta.
9: Contentissima. E lo sarò ancora di più quando verranno a prenderla per portarla al reparto agitati. E il suo posto, glielo garantisco.
0: Ah, sì, credi? Al reparto agitati. Ben detto, Simone. Ha parlato con convinzione. Brava, bravissima. Ma sicuro, ha ragione. Dove andremo a finire se facessimo una tragedia per ogni sfumatura? Sì, appena una piccola sfumatura per prendere un po' in giro il prossimo, per fare un po' di ironia innocente, perché non lo negherete, vi siete accorti che Simone...
3: Ebbene, ha voluto prenderci un po' in giro. E con questo?
0: Certo, certo.
8: Era comprensibile del resto, è scusabile. Abbiamo abboccato tutti così bene.
0: Sì, grazie.
3: Non c'è di che. Se può mettere il cuore in pace, posso aggiungere che chiunque al posto di Simone avrebbe potuto divertirsi un po' alle nostre spalle. Abbiamo talmente drammatizzato.
0: Eh sì, è così, Simone, non è vero?
9: È vero, ma adesso basta. Non mi diverte più.
1: Sì, basta. Se pensassimo ad altro, Pier non vuole.
0: Se voglio, non chiedo altro. Soltanto, ecco, è come se qualche cosa fosse rimasta qui, piantata dentro. Una sensazione appena avvertibile. Un leggero bruciore, come una spina piccolissima di cactus. Come avere toccato un'ortica. Proprio una sensazione minima. Ma sì, ho voluto scherzare. E quella risata fresca, innocente. Nessun dubbio, Simone. Sono matto da negare. I suoi occhi offesi, la sua aria nauseata, mi piacciono, o se mi piacciono. Mi guardi ancora, per favore.
9: Non ha bisogno di implorare. Sono nauseata sul serio.
0: Nauseata sul serio? Mm-hmm. Evidentemente, grazie. Nauseata. Come l'ha pronunciata questa parola? Esattamente, esattamente come quando le chiedevo di ammettere. E lei a protestare con tutta la sua forza. È ignobile, non scherzo. Lo diceva così bene, Simone. Nello stesso identico modo.
9: Adesso basta. Saluto la compagnia e me ne vado.
1: Penso anch'io che la farsa sia durata troppo. Pazienza ne abbiamo avuta e molta.
0: Ma è naturale, si è vendicata. Era furiosa, l'avevo spinta proprio sull'orlo.
3: Me ne vado anch'io, signori. Le cose più divertenti hanno un termine.
0: Ed è così che ha finito per concedermi quello che le chiedevo. Con un verme nel frutto, un piccolo verme.
10: Venga via con me, Pierre, devo parlarle.
0: Con quella piccola spina piantata dentro. Ma sì, ma sì. Scherzavo.
3: Al suo posto, Simone, sarei lusingato. Ecco quel che si chiama far perdere la testa a un uomo.
1: Non ci tengo.
7: E va bene. Scherzavo. Va bene, scherzavo.
0: No, qui nessuna presa in giro.
1: Nessuna presa in giro? Ah, ma che bella cosa. Vedi che va meglio. Andiamo, Pierre. La riaccompagniamo. Deve riposarsi. Ne ha bisogno.
7: Sì, vengo. E va bene, scherzavo. Scherzavo.
0: E va bene, va bene. Va bene.
11: E finisce così La menzogna, il radiodramma di Nathalie Sarraute, diretto da Giorgio Bandini per Radio 3 nel 1966 e interpretato, tra gli altri, da Laura Betti. E noi continueremo ancora ad ascoltare la Betti nel racconto del lunedì, trasmesso da Radio 2 nel 1980. Si tratta di un racconto di Ennio Flaiano, prima versione di un caso.
12: Laura Betti legge prima versione di un caso di Ennio Flaiano.

0: In una notte dello scorso settembre, Roberto Pappaleo, industriale di anni 55, volava lungo la spiaggia del suo paese natale, nell'Adriatico inferiore, calandosi ogni tanto per darsi una spinta col piede, risalendo a braccia tese per dominare il vasto panorama e tuffarsi da capo sino a sfiorare col petto le onde. Era libero e nudo. Sentiva in sé un'ebbrezza che poteva legare soltanto agli anni dell'infanzia, quando su quella stessa spiaggia più selvaggia veniva col secchiello e la paletta. E ora, alla felicità ritrovata, aggiungeva la certezza di un dominio degli elementi e una speranza di immortalità che lo stordivano. Pensieri lievi e allegri gli occupavano la mente, amori che si concludevano, incontri desiderati, fantasie di musica leggera. Egli stava rotando in larghi giri sopra un fosso chiamato Valle Longa, che in quel punto si gettava nel mare tra un intrico di canne e dove 40 anni prima una giovane di nome Angela gli aveva svelato i misteri del sesso, quando ebbe la sensazione di un intoppo nel suo volo o di un mutamento nell'atmosfera. Il chiarore lunare rientrava nelle nuvole, la spiaggia sotto di lui era una scacchiera sinuosa sulla quale si aprivano fatui crateri e l'orizzonte, dapprima celeste, si increspava di viola e adesso era nero e sembrava respingerlo, tanto che Roberto gridò: «Che cosa succede?» Nel crepuscolo improvviso, volando ormai come un nottolaccio spaventato, Roberto si dirigeva verso l'unica luce, un punto lontano e palpitante, che subito si ingrandì, divenne una girandola e si ruppe in una pioggia di scintille sopra di lui, facendolo precipitare. Da tempia a tempia un fluido accecante gli traversò il cranio, si scosse e schiuse le palpebre, appena il tempo di accorgersi che la spiaggia era sparita e che giaceva composto in un letto. Un attimo dopo, ancora si abbandonava, i sensi torpidi, alla dolcezza del nulla, consolato d'esser vivo da un dolore alla fronte. Aveva ripreso a volare stancamente, raso terra, e un sospetto lo turbava di essere prigioniero. E che quel silenzio attorno a lui fosse troppo profondo, in un certo senso anche stretto. Non era il silenzio di una spiaggia notturna o di una stanza, ma il silenzio di una cassa. Nel tentativo di levarsi a sedere, batté la testa contro qualcosa di soffice e di resistente e il suo volo fu troncato di schiatto. Ricadde disteso, levò le mani sul capo e grattò una stoffa lucida ornata di bottoncini che lo riempì di sgomento. «Oh!» pensava subito dopo. «Sono morto!» Mentre annusava un odore di canfora, di stoffa a buon mercato e di legno lucido, e a tentoni sentiva che il suo giaciglio era abbastanza largo, comodo e imbottito, il cuore prese a martellargli nel petto e rimase lì, agghiacciato, senza pensare a nulla. Poi, lentamente, più che al terrore, il suo spirito ancora assonnato aprì uno spiraglio alla curiosità. Era morto o vivo? Forse le due cose insieme, concluse. Automaticamente la sua destra corse lungo la parete di seta sino a un interruttore, lo spinse e una luce azzurra si accese dietro la sua testa, rammentandogli certe notti insonni nel vagone letto. Rasserenato, spinse ancora e una luce bianca, diffusa, lo confortò, svegliandolo del tutto. A un palmo dal suo naso correva un coperchio concavo, foderato di seta bianca, interrotto da un cartello con queste parole: «Il telefono è alla vostra destra, state calmi». Seguivano alcuni numeri di soccorso e un altro numero segnato a penna, il numero di casa Pappaleo. Roberto volse la testa e vide il telefono. Era un grazioso apparecchio, simile a quello che aveva accanto al letto, e questo ricordo, invece di calmarlo, contribuì ad accrescergli l'ansia di uscire. Sollevò tremante il ricevitore e il suono della via libera squillò acutamente. I guardiani si congratularono senza meravigliarsi. Succedeva spesso nel loro reparto, modernamente attrezzato e riservato alle migliori famiglie. Erano pronti ad intervenire alla presenza di un parente che portasse anche le chiavi del cancello privato e firmasse l'atto di consegna. «Stia tranquillo», dissero, «avviseremo noi la sua famiglia». «No, preferisco farlo io», rispose Roberto. Avrebbe occupato il tempo dell'attesa. Respirava ora profondamente e stette col ricevitore sollevato a sentire quel suono che prometteva una rapida soluzione della sua avventura. Tutto si svolgeva secondo le sue previsioni. Ma quanto tempo era trascorso? Non ne aveva la minima idea. I suoi ricordi si fermavano come davanti a un muro altissimo, a quel pomeriggio di domenica, così tetro. Si era sdraiato sul letto, poi aveva deciso di uscire e nella stanza da bagno, mentre si pettinava e tirava fuori la lingua per vedersela allo specchio, qualcosa era successo. Il niente. Il buio che arriva all'improvviso. Nell'ultimo istante, per quell'impercettibile frazione di secondo, egli aveva creduto a un guasto della luce. Era stato il suo estremo pensiero, poi quel buio denso, caldo, un abisso dove i suoni e le voci arrivavano come sospiri, dandogli la segreta gioia di non dover rispondere, mentre forse un sorriso si disegnava sulle sue labbra asciutte a garanzia di una fine serena. Allungò la sinistra e trovò il termos. Il caffè era di un gusto che gli parve salato, ma ancora tiepido. Non erano dunque trascorsi più di 2 giorni. Doveva essere giovedì, se il termos era stato riempito martedì, come supponeva. Ora, cercando di tenersi calmo, riprese il ricevitore e lentamente formò il numero di casa. Gli rispose il segnale dell'apparecchio occupato. «Ma che avranno da dirci a quest'ora?» borbottò. Poi rifletteva. «Quale ora? Non doveva esserci necessariamente la notte fuori. Forse era giorno pieno. Poteva anche splendere il sole. Nella sua casa la vita seguitava, stavano telefonando. Chi? Suo figlio Gigi? Sua moglie? Che cosa stavano dicendo? Forse, e sorrise, rispondevano alle condoglianze dei ritardatari. Oppure sua moglie raccontava alla sorella l'impiego della sua giornata, che cosa avevano mangiato a colazione, si lamentava del tempo. Lasciò correre qualche secondo in un imbambolamento che lo confortava. E quando rifece il numero, il cornetto rispose con un segnale squillante e disteso, quasi di vittoria. Poco dopo sentì la voce di Giovanni, il maggiordomo. «Casa Papaleo». Giovanni pronunciava queste parole, come sempre, con la gravità assennata e piena di rimprovero per l'intruso, a cui l'autorizzava il rango della famiglia, la responsabilità di una casa dove i vasti tappeti smorzano i passi e il rumore della strada arriva come un bisbiglio attraverso le tende di velluto. «Sono io», disse Roberto allegramente. Era sorpreso dal suono infantile della propria voce. «Chi? Chi parla?» Seguì un silenzio che dava la misura dello sbalordimento di Giovanni e poi la sua voce affannata. «Oddio!» esclamava. «Il signor Roberto, e dove sta?» «Sono qui, dove vuoi che stia». Gli sembrò elegante mantenersi calmo e superiore alla sua avventura. Chiese: «Ci sono novità?» «Poi per troncare, dammi la signora». Sentì il clic della spina. Correva sui fili un ronzio d'api chiuso in una scatola. Il ronzio della vita. Del mondo che palpitava fuori con tutte le sue luci. E di colpo la voce drammatica, acuta, di sua moglie, che gridava le parole una a una nel ricevitore come in un imbuto, sempre disperata di farsi sentire. «Sono io, calmati», disse subito Roberto. A quella voce sentiva rinascere una vecchia insofferenza. «Non ti sento!» urlava già sua moglie. «Sono io», ripeté Roberto. Poi, col tono che usava coi suoi dipendenti, staccando bene le sillabe, «stai calma e ascoltami. prendi le chiavi del coso, del come si chiama, sì, della cappella. Vieni subito e fammi aprire. I guardiani ti aspettano al cancello. Come? Io sono a letto, gridò la moglie. Non sto bene, ho preso l'influenza. Che cosa hai detto che devo fare? Era affannata. No, scusami, non avevo capito. Sì, vengo. Posso venire subito o vuoi che aspetti domattina? Dicevo che ho l'influenza, ma vengo subito. Roberto sentì sua moglie scoppiare in singhiozzi e attese che si calmasse. Oh, scusami, disse lei infine. Chi poteva immaginarlo? Gigi è fuori, non è rientrato. Verrò con Giovanni. Una breve pausa, un soffiar di naso e... Come stai? Come vuoi che stia? E Roberto alzò le spalle, già annoiato. Sto bene, sono un po' debole, ma sto bene, grazie di tutto, eh? Aggiunse, grazie del termos.
1: Ma ci sono anche i biscotti, li hai trovati? Li ho messi accanto al cuscino, gridava sua moglie.
0: E attraverso il telefono, prima di chiuderlo, sentì che chiamava la cameriera e saltava dal letto. Era preoccupato dalla noia di un ritorno che gli proponeva già le stesse facce, la stessa indifferenza, le stesse commozioni. Era questo rinascere? Suo figlio non era ancora rientrato, certo scorazzava in città e fingeva una dura indifferenza al suo lutto. Che avrebbe fatto nella vita un imbecille di quel genere, buono soltanto a chiedere soldi e a mettersi nei pasticci? Era bellino. Sì, curava molto la sua eleganza, probabilmente aveva tendenze omosessuali, per sentirsi a suo agio. Discusso e anche ammirato nella cerchia dei suoi amici, tutti avviati allo stesso destino. Ricordò allora la sua giovinezza e gli parve bella. Una giovinezza da lottatore, piena di donne, di miseria, poi di vittorie, fino alla ricchezza. Ricordò la grande fame, le ultime lire divise con l'amico fedele, le notti sulle panchine dei giardini pubblici, il primo affare. Poi veniva la routine. E strano come il resto della sua esistenza ora gli apparisse un continuo successo senza sforzo. Sotto il cuscino trovò il pacco dei biscotti e due giornali non ancora sfogliati, quegli stessi che gli portavano ogni mattina con la posta il caffè. Nelle pagine della cronaca lesse la notizia che lo riguardava e si compiacque del risalto che le davano. Tre colonne e una fotografia di 10 anni prima. Parlavano della sua persona con ovvio rispetto e la sua vita era raccontata come una favola esemplare per bambini buoni. Ben presto passò alle altre notizie. Il giornale era del lunedì e c'erano i risultati sportivi. Corse poi ai piccoli annunzi, le automobili, le case in vendita, i terreni, le segretarie che cercano lavoro, le massaggiatrici. Ecco, come al solito niente di importante. E anche ciò che lo riguardava si perdeva nella massa delle altre notizie. Un ladro di automobili colto sul fatto, la riforma tranviaria, l'omaggio della giunta a un cardinale. Un omaccione felice mostrava i milioni che aveva vinto la lotteria e la temperatura era ancora dolce. Lasciò i giornali e ascoltò il suo cuore battere. Poi passava le mani sul rivestimento della cassa. Era seta lucida, non di prima qualità, ma decente. Gli avevano infilato un tight che non metteva da anni, ormai diventato un po' stretto sotto le ascelle. E muovendosi si accorse che i pantaloni erano scuciti dietro per un buon palmo. Così avevano risparmiato la marsina nuova. Dovrei dimagrire, pensò. Per ingannare l'attesa, formò il numero dell'ora esatto. E una voce gentile e ferma ripeté che erano le 22:30. Tra poco, tra 10 minuti al massimo, sarebbe uscito. E aveva ancora la notte davanti. La bella notte, dai misteri insondabili. Bisognava star calmi nell'attesa e non pensare. Era un giorno come tutti gli altri. Forse doveva contare fino a 1000. O spingere ancora la memoria ai limiti della fanciullezza, dove i volti amati erano precisi come nelle fotografie. Sono ancora giovane, pensò invece. E in fondo questa storia è divertente. Vedrò la vita sotto un angolo di maggiore saggezza. Viaggerò, lascerò correre gli affari, ritroverò gli amici di un tempo. Probabilmente, sì, probabilmente comincerò a dipingere. Da giovane volevo fare il pittore. O forse concluse, continuerò a fare la stessa vita. D'improvviso la seta ornata di bottoncini gli rammentò la spalliera del letto di Manuela. Strano che in tutto quel tempo il ricordo di Manuela non l'avesse sfiorato. La morbida, calda Manuela, dalle risate che facevano tremare i vetri. Quando era stata l'ultima volta? Mercoledì, dalle 5 alle 7. Prima si erano amati, poi Roberto aveva letto qualche pagina di un romanzo che lei teneva sul comodino. Era un romanzo dove una ragazza tentava il suicidio e si innamorava di un ingegnere che costruiva una diga, mentre Manuela di là, nuda, preparava qualcosa da mangiare assieme al tè. Cara Manuela, così avvolta nell'amore, così semplice nelle sue letture che le tenevano compagnia quando sola aspettava la notte. A 30 anni era rimasta bambina, le piacevano i dolci, le bambole, raccoglieva monete d'oro e teneva lustra la casa. Era chiara, semplice, popolana e spavalda. Non somigliava ad Angela, non aveva la stessa forza. E tutte e due non erano forse il suo unico vero rimorso. Sorridendo fece il numero del suo telefono. Gli rispose la voce di lei, sospettosa e staccata. Quando riconobbe Roberto scoppiò a ridere. Ma era un riso di gioia, la risposta a uno scherzo riuscito, un riso che la stava scuotendo tutta. Ci volle un po' di tempo perché capisse, non sapeva ancora niente. Era stata fuori a trovare sua madre e non aveva letto i giornali. Oh, ti prego, raccontami, implorava. E man mano che Roberto parlava il suo riso si era acquietato e infine aveva detto: ma caro, sapessi come ti ho pensato a Faenza. E invece tu eri morto. Ti voglio bene, disse Roberto in uno slancio di riconoscenza. La risata di Manuela era una soluzione insperata. Tutto ridiventava semplice come durante quel volo. E tutto vero, normale. Anche il suo denaro riprendeva un valore. E la sua vita non gli sembrava così inutile. Io ti voglio bene, ripeté. Anch'io, disse Manuela, la voce improvvisamente seria. Una pausa e... dove sei adesso? Vado a casa tra poco, rispose evasivo Roberto. Poi aggiunse: e tu? Sei a letto? Sì, piove, mi annoiavo. E allora mi sono messa a letto, sto leggendo. Una pausa, un lungo sospiro. Non ho niente addosso, sai, come l'ultima volta. Roberto sentì che la gola gli diventava secca. Vorrei baciarti, disse sottovoce, coprendo il ricevitore con una mano. E io allora no, sospirò Manuela. E aggiunse: mascalzone. Stettero in silenzio, ognuno ascoltando il respiro dell'altro, affannoso e rotto da lunghi sospiri. Ci vediamo mercoledì, soffiò infine Roberto. Prima, disse Manuela. Non puoi domani. Anzi, stanotte. Perché non vieni subito? Stanotte? Forse domani. Vediamo che devo fare domani, pensò Roberto. Non doveva far niente. Benissimo, allora domani. No, subito, tra un'ora. Il tempo di uscire, di fare un bagno e di cambiarsi d'abito. Restarono ancora silenziosi, fantasticando sul loro piacere che aumentavano indugiando. Poi un rumore di passi e voci concitate scossero Roberto. Sentì una chiave nel cancello e il cancello cigolare. Ciao amore, devo lasciarti, a presto, sussurrò. Riappese il ricevitore, piegò i giornali, riavvitò il termos e si lasciò andare sul cuscino, immobile, sentendo che anche il desiderio di Manuela sfumava ora nel fastidio di quest'ultima cerimonia. Aveva qualche minuto ancora di pace. Spense la luce. Dormire? O volare? Volare, forse. Volare tenendo per mano Angela e Manuela sopra la spiaggia del suo paese, nell'Adriatico inferiore, tra le cande, il fosso, la riva, o sull'acqua calma, col sole che si riflette sul fondo. Ma come dormire? Sentiva le voci dei guardiani, e la voce di sua moglie che dominava acuta le altre, gridando:
1: io non entro, fate presto. Avete portato il gesso per rimettere a posto la pietra? O devo sempre pensare io a tutto?
2: E con la fine del racconto di Ennio Flaiano, prima versione di un caso, interpretato da Laura Betti e trasmesso da Radio 2 nel 1980, si conclude per oggi lo speciale che i teatri alla radio stanno dedicando a un importante artista del secondo Novecento, scomparsa il 31 luglio del 2004 a Roma. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: E allora, eccoci qua, la voce dolcissima di Ella Fitzgerald ci lascia in sottofondo, siamo qui con gli amici della telefonata di tutte le sere. Salutoni cordialissimi da Dino Cimagalli, qualunque cosa voi stiate facendo, a letto, in macchina, dovunque voi siate, e passo a salutare la persona che ci aspetta dall'altro capo del telefono. Io non vi dico il nome, facciamo un piccolissimo quiz, vediamo un po' se questa persona nell'esercizio delle sue funzioni riesce a farsi riconoscere. Penso di sì. Signor ospite?
2: Sì.
1: Signor ospite, prova un po' a farti riconoscere.
2: A farmi riconoscere? Beh, io non so, ecco...
1: Fai una cosa professionale.
2: Piuttosto che annunciare potrei fare un augurio di signore e signori, buonanotte.
1: Beh, un attimo, facciamo prima la telefonata, cara Nicoletta Orsolando, perché se tu dici buonanotte, adesso il tecnico che ha appena sfumato...
2: Ma che saluta,
1: no? No, lui ha messo la sigla d'apertura, adesso mette quella di chiusura e ce ne andiamo tutti a casa.
2: Vabbè,
1: io ho anche un certo appetito, quindi va bene.
2: No, io volevo fare una cosa per non farmi riconoscere troppo facilmente.
1: Ma Nicoletta Orsolando chi è che non la riconosce? Fammi capire. Io in questo momento, mentre dicevi signore e signori buonanotte, già ti vedevo che ti toglievi gli occhiali.
2: Sì,
1: Nicole,
2: sì,
1: scusa, cominciamo sul frivolo, dimmi una cosa, questo fatto di quegli occhiali che vanno e che vengono, tu mi devi spiegare perché. Ti servono o non ti servono?
2: Fino a qualche anno ne riparliamo, quando anche tu dovrai inforcare gli occhiali per legge.
1: Ma io ce li ho sempre, purtroppo.
2: No, vabbè, ma tu adesso porti gli occhiali, vabbè, ecco, tu poi li porti normalmente. Ma una persona che per tutta la sua vita non ha avuto bisogno di lenti per leggere, per guardare da lontano, eccetera, è arrivata a un certo momento, passato, diciamo, l'antina, ha bisogno perché, sai, così, un pochino con l'avanzare degli anni vengono a mancare certe cose.
1: Nicole, che è sto fatto degli anni
2: che sto...
1: No, sto fatto degli anni che avanzano, non lo dici troppo spesso, non mi piace.
2: No, effettivamente non dovrei, è vero.
1: No, comunque finiamo sta storia degli occhiali che incuriosisce un po' di gente. Cioè, perché
2: gli occhiali io li uso per leggere.
1: Sì.
2: E naturalmente quando invece ho finito di leggere e voglio guardare negli occhi le persone, non ho bisogno degli occhiali e li tolgo.
1: Quindi tu fissi l'occhio di vetro della telecamera e idealmente abbracci tutta la platea dei telespettatori italiani. Nicoletta, ma che cos'è per te la televisione? La televisione come istituzione, ovviamente, cioè non parlo dell'apparecchio, no?
2: Sì, certo.
1: Cosa rappresenta? Cosa ha rappresentato? Cosa rappresenta oggi?
2: Ma cosa rappresenta? Rappresenta un colloquio continuo così con la gente.
1: Sì.
2: E cosa ha rappresentato? Ha rappresentato lo stesso questo. In fondo, così, un po', come ti posso dire, un contatto umano.
1: Ma c'è questo contatto? Io me lo sono chiesto molte volte.
2: Ma guarda, c'è non so, attraverso la corrispondenza, attraverso le telefonate, attraverso la gente che ti ferma. E non ti deve sembrare una cosa così veramente strana quella che dico, ma c'è senza dubbio.
1: Sì, c'è il contatto.
2: Sì.
1: Senti, ed è un lavoro di soddisfazione o no?
2: Certo, anche di soddisfazione. Anche se qualche volta magari è una soddisfazione della quale faresti anche a meno.
1: Vediamo un po' di specificare un attimo questa riserva che hai nei confronti del tuo lavoro. Perché dici fareste meno?
2: Beh, niente, perché qualche volta il fatto di essere così noti e così riconoscibili può darti un pochino di impaccio, così può essere forse un pochino anche annoiante, e niente, devi però accettarlo dal momento che accetti magari anche le altre volte, no?
1: Certo, però io immagino una cosa, che da quando tu hai cominciato questo lavoro...
2: Sì.
1: Poi via via attraverso il scusa, sto fumando la pipa come al solito a quest'ora. Attraverso gli anni e fino ad oggi l'atteggiamento del pubblico nei vostri confronti, dico nei vostri tuoi e delle tue colleghe, che oggi sono parecchie, ma qualche anno fa eravate veramente eravate in pochissime, tu sei stata una delle prime, eravate due o tre, penso.
2: Sì, infatti.
1: Ecco, l'atteggiamento del pubblico, intendo delle persone per strada, della piazza, per così dire, è cambiato, no? Voglio dire, all'inizio era senz'altro un fenomeno di tipo divistico, senza esitazione. Oggi lo è ancora?
2: Ma in un certo senso lo è. Io non so, veramente, io ti posso dire quello che è stato per me. Divistico per me non è mai stato, anche perché mi sono io posta in una maniera evidentemente diversa verso il pubblico anche. Quindi il pubblico mi ha accettato, mi accetta e mi vede e mi sente in una maniera diversa.
1: Ecco, ma voglio
2: io
1: dire...
2: faccio parte della famiglia, si può dire quasi.
1: Sì, sì, ma infatti...
2: Io ho tirato su, sai, mi diceva un pochino di tempo fa una persona, cioè signora, ma io sono cresciuto con lei. Beh, e questa è una frase che mi è piaciuta moltissimo.
1: Sei una specie di sorella maggiore, praticamente.
2: Sì, di sorella maggiore, di quasi di mammetta quasi, perché sul serio, ragazzi che oggi hanno passato magari 35 anni e hanno cominciato a guardare la televisione, non so, non dico subito agli inizi, quindi quando loro avevano 5-6 anni, ma verso i 10,
1: sì.
2: E quindi quando a 10 anni uno così ha di fronte una persona che magari gli propone anche dei programmini o degli spettacoli piacevoli, forse è seguita con maggiore simpatia, con piacevolezza.
1: Sì, ecco, però quello che io volevo chiederti, a parte il tuo modo personale di essere nei confronti del pubblico, cioè se secondo te è proprio cambiato l'atteggiamento del pubblico verso, diciamo, una cosa brutta, l'entità annunciatrice, no?
2: Ma guarda, non è cambiato. Tu dicevi che noi una volta, noi annunciatrici, eravamo di meno, no? Eravamo poche, eravamo due o tre, sì. Però il pubblico era anche inferiore. Adesso il pubblico è talmente cresciuto, parliamo di decine di milioni, e quindi sono cresciute anche le annunciatrici. Voglio dire che forse crescendo il numero delle annunciatrici è cresciuto anche il pubblico, si è un pochino suddivisa la fascia, non so, c'è quello che preferisce la bionda, la bambola, quella più così grintosa, hai capito cosa voglio dire?
1: Sì, sì, ci sono delle preferenze, delle
2: sì,
1: selezioni.
2: Ognuno può avere così la sua fetta di pubblico.
1: Così, delle selezioni di simpatia, diciamo.
2: Sì.
1: Senti, ma quando tu hai iniziato era un lavoro, così, è stato abbastanza pionieristico, voglio dire, come veniva in mente a una ragazza, dice, sai che voglio fare? Ma voglio fare l'annunciatrice in televisione.
2: Non veniva in mente perché non esisteva questa figura.
1: Allora com'è nata
2: a Roma,
1: sta cosa?
2: Ecco, dobbiamo andare a una trentina d'anni fa, nel 53, e a Roma la televisione non esisteva. Verso la fine di ottobre sono cominciati a vedersi così i primi apparecchi nei negozi di elettrodomestici. E la gente si fermava davanti a questi negozi per guardare questo strano apparecchio che irradiava un monoscopio strano, e poi soltanto qualche ora al giorno, ma preferibilmente la sera, dei programmi che provenivano o da Milano o da Torino.
1: Ecco, tu stavi al di qua della barricata, cioè
2: eri tra
1: quelle che si fermavano a vedere quella cosa marziana lì nelle vetrine.
2: Esatto, sì.
1: E poi?
2: E quindi la televisione non la conoscevamo. Io invece avevo fatto un tentativo per la radio.
1: Mm-hmm.
2: Non ero stata assunta perché eravamo 20 persone, 10 furono assunte, 10 no, però appunto tra queste 10 persone, ed eravamo in parecchi ad avere delle ottime chance, ma non essere stati presi, perché ovviamente la RAI a quei tempi non aveva bisogno di tanto personale.
1: Certo.
2: Con l'avvento della televisione si sono ricordate di queste persone che erano valide evidentemente professionalmente, e quindi...
1: E le hanno ripescate.
2: Sì, le hanno ripescate, e non è che così come di primo acchito le abbiano poi impiegate, hanno fatto dei provini anche con altre persone che a quei tempi pensavano di poter essere adatti per la televisione. Parlo, non so, ecco, per quanto riguarda le annunciatrici, di uno stuolo piuttosto folto di giovani attrici del cinema.
1: Sì.
2: Tu sai che Roma è sempre stato un vivaio molto folto, no?
1: In passato forse più che nel presente.
2: Desiderose appunto di fare del cinema. E la televisione aveva attinto anche a quel pozzo, e solo che a quei tempi le ragazze avevano una maniera di parlare assolutamente impossibile per la televisione. Il cinema a quei tempi veniva doppiato.
1: Ci credo, io ricordo
2: la prima
1: ti ricordi che la prima Lollobrigida era doppiata, eh?
2: Sì.
1: Perché c'era una cadenza sociale spaventosa.
2: Sì, sì, infatti.
1: E invece tu andavi bene, insomma.
2: E sì.
1: E così
2: è stata la cosa che in fondo mi ha salvata.
1: Senti, ma è vero che il primo annuncio è come il primo amore, non si scorda mai.
2: Tu non ricordi? Vuoi sapere qual è stato il mio primo annuncio?
1: Fammelo, dai.
2: È stato dunque alle 17 di pomeriggio, quindi del 22 ottobre 1953, documentario per ragazzi sugli animali.
1: Sì, e tu sei comparsa lì, ti ricordi anche magari come eri vestita?
2: Sì, no. In una maniera molto semplice, e guarda, non ero, oserei quasi dire, per niente... emozionata nonostante ci fosse dal direttore generale a tutti quanti in studio, no? Tutti questi cose. Solo che io in fondo avevo fatto tutta la trasfila della televisione così, come una cosa abbastanza piacevole, un'esperienza tra l'altro assolutamente nuova per tutti. Io avevo già un lavoro a quei tempi, facevo l'assistente sociale per l'INA Casa, un lavoro che tra l'altro mi piaceva perché io ho sempre avuto evidentemente bisogno di contatti umani e quel lavoro me ne dava moltissimo, mi dava un sacco di soddisfazione. Poi è venuta la televisione e, sai, sono riaffiorate in me evidentemente così delle antiche passioni teatrali.
1: C'era pure quelle.
2: Niente, la televisione un pochino mi ha fatto così da ponte tra la vecchia e la nuova aspirazione e niente, mi ci sono trovata in mezzo, sono andata, eccomi qua.
1: Senti,
2: dopo 30 anni continuo.
1: Le nozze di... ma non sappiamo di che cosa. Comunque...
2: non lo so.
1: Le inventiamo noi. Senti, e l'annuncio, per esempio, più drammatico? C'è stato un annuncio drammatico che tu hai fatto nel corso della tua carriera?
2: Ma sì, ce n'è stato più di uno. Un annuncio drammatico, l'ho già ricordato in più occasioni,
1: scusami,
2: è stato
1: se mi ripeto.
2: Nel novembre del 63, quando uccisero il presidente Kennedy. E la RAI sospese le trasmissioni, come quasi tutte, penso, le televisioni del mondo,
1: sì.
2: In attesa di dare le notizie precise dell'attentato.
1: Ho capito, quindi beh, sì, sono quelle cose che...
2: E fu molto drammatico.
1: Io credo che sia una delle poche volte in cui...
2: Un annuncio che mi ha colpito moltissimo, che, dico sinceramente, ho fatto veramente col cuore in gola,
1: sì.
2: È stata in occasione della morte di Anna Magnani, 10 anni fa.
1: Ma cos'è? Leggevi il notiziario, no? Come mai?
2: Prego?
1: Come mai hai fatto tu l'annuncio?
2: Ho fatto io l'annuncio, non della morte, però in quei giorni, mandavamo in onda dei film della Magnani.
1: Sì.
2: E io sapevo che quella sera Anna avrebbe dovuto vedere il suo film dal suo lettino in clinica.
1: Oh.
2: E purtroppo non ce l'ha fatta.
1: Molto triste, forse
2: sì,
1: ecco,
2: molto.
1: Questo caso, quello della morte di Kennedy, diciamo che è una delle poche volte in cui l'annunciatrice non porge il prodotto televisivo sorridendo, ma anzi, lo porge con un viso serio, anche perché...
2: No,
1: se...
2: ma non solo, vedi, non è tanto il viso, io credo, tra l'altro ne ho avuto così attestato da parecchie persone, che ne so, gli occhi, la voce, il timbro, ma non solo il timbro, proprio un po' tutto l'atteggiamento, evidentemente si capiva la mia partecipazione.
1: Senti, invece per gli annunci normali volevo chiederti questo, è difficile sorridere quando non hai voglia, perché un'annunciatrice può avere, anzi sicuramente ha...
2: È difficile, dire che proprio quando non ho voglia io non sorrido.
1: Sì, perché ognuno ha i suoi problemi, evidentemente,
2: certo.
1: I suoi guai, i suoi
2: certo.
1: Dispiaceri, le sue contrarietà, ecco, ma a presentarti così... Non, anche non sorridente, però in maniera cordiale, spontanea, davanti alla telecamera, viene difficile.
2: No.
1: Io penso, quando sono incavolato, detto fra noi, insomma, ecco, ringrazio Dio di avere davanti un microfono, qui non mi vede nessuno, magari, sai, la voce si sente un po' così, ma poco male, ma io non sarei capace, per esempio, di presentarmi davanti a una telecamera con i miei problemi, i miei guai, il mio magone, i miei rancori, la mia incavolatura, diciamolo pure, e di dire, signori, buonasera, capito? Ecco, è difficile fare questo.
2: È difficile, poi, non so, forse subentra un pochino anche un po' una forma mentis così professionale. E sì, anche se tu hai 100.000 problemi che ognuno di noi ha avuto nella vita, però hai appunto quel tanto di professionalità che ti fa un pochino superare e ti fa fare il tuo lavoro tranquillamente.
1: È il mestiere praticamente.
2: Anche se, ripeto, io quando ho avuto appunto i momenti terribili, credo che si sia anche capito, ma non per questo mi dispiaccio o il pubblico si sia dispiaciuto, anzi forse ha capito, ha partecipato e ha detto ma...
1: Certo, senti, rifaresti tutto da capo?
2: Sì, perché no?
1: Cioè saltiamo indietro di questi 30 anni di cui mi parlavi, tu ti ripresenteresti, faresti il provino, tutto quanto.
2: Sì, sì, io guarda, tutto sommato penso che il mio lavoro... È un lavoro interessantissimo, anche perché, Dino, non dimentichiamoci che io faccio gli annunci, però faccio anche 100.000 altre cose.
1: Quali? Quali?
2: Dicele, dalla conduzione dei programmi alla presentazione di serate memorabili e stupende,
1: e allora
2: l'ultima che ho fatto a Venezia con Yehudi Menuhin, al quale è stato assegnato il premio Nobel nella musica. Insomma, un teatro gremito di tutte le personalità più grosse, non solo italiane. E io che ho condotto tutto il programma, insomma, dico, non è una cosa che...
1: No, d'accordo. Adesso il 31 ottobre avrai le forze armate, o mi sbaglio, la banda dell'esercito, sì, l'ho saputo in anteprima.
2: Ma quello è quasi di routine, sai?
1: Sì, perché...
2: Una presentazione di quel genere. Io non so, per esempio, quando c'è stata la piccola rivoluzione della RAI, nel senso che dei programmi, intendo dire... La RAI ha pensato di incrementare i programmi della fascia pomeridiana e sul 2 ho cominciato io il pomeriggio, una trasmissione che andava in diretta dalle 14 alle 18.
1: Ah, sì, credo di averla anche vista.
2: Sì, quindi no, voglio dire, poi
1: buon pomeriggio,
2: sicuro che
1: no,
2: nella
1: sì.
2: mia carriera ho fatto centinaia di trasmissioni, quindi non per questo sono stata relegata a fare semplicemente gli annunci.
1: Sì, poi tu scrivi anche, no? O mi
2: sì,
1: sbaglio?
2: Certo.
1: Anche attività pubblicistiche,
2: sì,
1: quindi.
2: Sì.
1: Senti, ma perché secondo te la gente pensa che voi guadagnate tanti soldi?
2: Perché
1: lo pensa?
2: Perché si vede tutte così,
1: Nicoletti, ti giuro che lo pensa.
2: Pettinate, abbigliate più o meno per
1: dice,
2: niente,
1: quelle
2: allora,
1: Dice, quelle quanto guadagnano?
2: Sì.
1: Invece?
2: No, invece guadagniamo come più o meno può guadagnare così.
1: Ecco, facciamo un paragone di livelli.
2: Una buona professionista, ma senza essere appunto...
1: Sì. Strapagata?
2: No, assolutamente.
1: No, cioè non so.
2: Anche perché, sai, questo un po' è un regalo che ci hanno fatto i sindacati. Anziché andare avanti noi, in RAI, siamo state un pochino di quelle che sono state invece mandate indietro. Io personalmente sono stata proprio mandata indietro.
1: Nicoletta,
2: io sono
1: mia...
2: capo annunciatrice.
1: Sì.
2: E quindi come prima annunciatrice ricoprivo una certa fascia nella...
1: Uh-huh. Sì,
2: contratto della RAI. Sì. E niente, l'ultimo contratto invece sono andata indietro anziché andare avanti.
1: Auguri,
2: comunque
1: dico qui siamo in due avvelenati, perché anche nel nostro mestiere di giornalisti siamo abbastanza mortificati, se Dio vuole, quindi allegria, insomma.
2: Sì.
1: Senti, ma com'è Nicoletta? Vediamo un po' che ore sono. Beh, mancano un paio di minuti. Senti, Nicoletta, come sei nel privato?
2: Nel privato?
1: Sì.
2: Beh, sono una persona tranquilla, serena, anche allegra, anche spiritosa, credo.
1: Che fai quando non annunci?
2: Quando non annuncio?
1: Sì, io non presento.
2: No, sul serio, mi piace la compagnia, ho molti amici, ho
1: infatti
2: una figlia deliziosa.
1: Che fa tua
2: ho gli
1: figlia?
2: Amici della figlia.
1: Che vuol fare sta figlia?
2: Che
1: vuol fare la figlia?
2: TV? Ah, non si sa, perché ogni tanto vuol fare qualche cosa di nuovo, quindi lasciamo stare.
1: Ma c'è anche la TV in questi programmi?
2: No. Assolutamente rifiuta tutto quello che è TV.
1: Senti, ma tu sei un po' femminista o no?
2: Un poco sì, per forza, no?
1: Un poco quanto?
2: Perché
1: le femministe...
2: Che basta.
1: No, perché le femministe le divido in due categorie, le simpatiche, intelligenti e le cretine senza possibilità.
2: No, io sono tra
1: di...
2: le simpatiche e intelligenti.
1: Beh, certo, se no... Insomma, ma che è il femminismo secondo te? Vediamo un po', va? Andiamo sul difficile.
2: Ma guarda, non mi dire, il femminismo oggi non è certo quello di quando è nato in Italia.
1: Sì.
2: E io, ecco, per esempio, non so, capisco più il femminismo di oggi americano, che ha già avuto uno sviluppo e una maturazione, per cui il femminismo dovrebbe essere veramente un equiparare il maschio alla femmina nel lavoro.
1: Sì.
2: Cosa che in Italia ancora non avviene.
1: Sì, però neanche sopraffare il maschio da parte della femmina, come tenderebbe un certo femminismo.
2: Con ruoli ben distinti.
1: Cioè, l'uomo non va castrato,
2: sei
1: d'accordo?
2: No, assolutamente, anzi, io sono una fautrice, guarda, per carità.
1: Della non castrazione.
2: No, però, adesso, Dino, se appunto vogliamo parlare, io sono 30 anni che lavoro.
1: Sì.
2: E in questi 30 anni non sono riuscita a fare un piccolo passo avanti nell'azienda in cui sono e credo di aver fatto qualche cosa per l'azienda. Se fossi stato un maschio, certamente avrei fatto degli ottimi passi avanti. Va bene così?
1: Mi sembra perfetto, mi hai quasi gelato. Poi
2: sì.
1: Là c'è l'amico con la barba che mi sta facendo dei cenni, il che vuol dire che il tempo, sta scadendo, che abbiamo ancora pochi secondi. Vuoi fare un saluto a tutti gli ascoltatori? Questa volta
2: tanto,
1: via radio.
2: Tanto rinnovo il signore e i signori, buonanotte. E poi niente, un carissimo, carissimo abbraccio a tutti.
1: Vabbè, anche a me.
2: Anche a te, sì.
1: Vorrei vedere. Nicoletta, ciao, grazie.
2: Ciao, Dino.
1: Buonanotte.
2: Ciao, buonanotte.
1: E
2: ciao.
1: Ai nostri ascoltatori, ovviamente, l'appuntamento sempre qui su Radio 1, domani sera alle 11 e qualche cosa. Ciao a tutti.

0: Una macchina fotografica entra improvvisamente nella vita di uno scrittore, ne sconvolge le abitudini e ne mette a nudo la crisi creativa. Potrebbe essere un fatto realmente accaduto, ma per questa sera è piuttosto un'ipotesi fantastica, una specie di avventura immaginata e raccontata da uno scrittore realmente esistente e dalla quale un regista ha tratto un film. Una avventura di un fotografo, appunto, della quale parliamo al telefono con il suo primo autore, Italo Calvino. Buonasera, Calvino.
1: Buonasera.
0: Mi sente bene, vero?
1: Sì, sento benissimo.
0: Buonasera. Dunque, la macchina fotografica ha un brutto vizio, entrare nella vita altrui violandone l'intimità. Di questo vorrà perdonarci e ci perdoneranno anche tutti coloro che in questo momento seguono questo nostro colloquio. Dunque, a proposito di questo suo racconto, come mai le è venuta in mente, che le è venuto in mente di scrivere di fotografia?
1: È un racconto che ha un punto di partenza saggistico. Avevo scritto un articolo anni fa, parecchi anni fa, credo che fosse il 50.

0: 1996, su un settimanale, sulla mania della fotografia, in cui facevo delle considerazioni sul tempo, sul fissare il secondo che passa, sulla responsabilità di fissare un dato momento della vita piuttosto che un altro. Facevo delle riflessioni sulla istantanea, sulla fotografia in posa, come veniva fatta nei primi tempi della fotografia, e a un certo punto mi è venuto in mente di trasformarlo in racconto, cioè tutte queste riflessioni sulla fotografia diventavano dei passaggi, delle fasi di una... Di una mania fotografica di un ragionatore, che nel mio racconto non è uno scrittore, non dico mai che sia uno scrittore, però è uno.
1: Ecco, allora a questo punto sarà bene introdurre il secondo autore, cioè si tratta di Francesco Maselli, che ha realizzato un film, un mediometraggio dal titolo appunto Avventura di un fotografo, e che andrà in onda nella prossima primavera, mi pare verso marzo, per conto della Rete 3 della nostra televisione. Nella traduzione, nella trasposizione cinematografica di questo suo racconto, il protagonista è diventato uno scrittore. Ecco, c'è un qualcosa di strano in questo scrittore. A causa della fotografia o della macchina fotografica, perde gradualmente la propria identità e con essa addirittura la parola. Secondo me c'è qualcosa di comune anche con la sua poetica, sua di lei, di Calvino intendo, e mi riferisco al Castello dei Destini Incrociati, per esempio, in cui questi convitati, questi protagonisti annullano se stessi esprimendosi soltanto con un mazzo di carte. Ecco, lei cosa ne pensa, Calvino?
0: Mi pare che sia una bella osservazione, io non ci avevo pensato, ma effettivamente è così. E questo nel film di Maselli una cosa molto persuasiva è questo il film che a poco dopo il principio diventa praticamente muto, e questo moltiplicarsi delle immagini cancella la parola parlata. E mi pare che questo abbia un senso e che corrisponda anche a un modo di raccontare mio.
1: A un certo punto questo protagonista se ne esce con una frase del genere, dice: questa fotografia non mi piace, è come fare della prosa d'arte. Secondo lei c'è un'affinità, un rapporto, oppure un alterco tra linguaggio letterario e linguaggio fotografico, per esempio?
0: Ah, mi pare di sì. Ci sono delle fotografie leccate, troppo belle, che possono essere intese come prosa d'arte, così come ci sono delle fotografie che hanno uno stile, che corrispondono allo stile parlato. Ora le battute del dialogo non sono scritte da me, sono scritte da Maselli, io non ho una polemica speciale contro la prosa d'arte, perché in fondo reagisco piuttosto a una certa sciattezza o del linguaggio contemporaneo o a una certa astrazione del linguaggio, quindi io sono molto, molto attento alla parola, e con questo però non voglio assolutamente dire che faccio la prosa d'arte, che la prosa d'arte era una cosa molto diversa. Comunque mi pare che questo paragone tra tipi di scrittura e tipi di fotografia sia pertinente.
1: Come vede lei queste trasposizioni? È attento, è scettico, si pone interrogativi? In fondo questo rapporto tra testo scritto e realizzazione cinematografica ha dei precedenti illustri, dico, basta ricordare Luchino Visconti, che realizzò quel meraviglioso Senso da una modesta, in fondo, novella di Camillo Boito. Esiste per lei, c'è questa possibilità di reinventare cinematograficamente con le immagini questo spazio misterioso a volte legato alla scrittura? Alla sua scrittura in questo caso.
0: Questo non è un problema che mi pongo particolarmente, mi piace molto il cinema e mi interessa che un film sia bello come film, funzioni come film. E sono contento se una mia opera letteraria ha ispirato un buon film. La cosa interessante di questo film di Maselli è che Maselli si è investito, si è riconosciuto in qualche modo una parte di se stesso nella ossessione fotografica che io racconto. Quindi ha fatto un film su se stesso, cioè su una proiezione di se stesso che lui aveva riconosciuto nel mio racconto. E per questo penso che il film ha un valore, perché è veramente un film di Maselli e nello stesso tempo segue tutto il disegno, la struttura del mio racconto, ma è veramente un film suo. Difatti lui mi ha fatto vedere una serie di fotografie che lui ha scattato, veramente impressionanti, con un obiettivo che resta sempre aperto, in cui lui si addormenta, ha questa qualità che può dormire anche con la luce accesa, si addormenta e questa la macchina fotografica lo coglie in varie posizioni del sonno che rimangono sovrapposte. E sono fotografie veramente impressionanti e queste provano che questo film, che è la storia di uno preso da un'ossessione fotografica, che vorrebbe fotografare tutto, che vorrebbe cogliere ogni momento, insomma adesso passa tra dalle più varie fasi di questa ossessione, ma una di queste è quella di riuscire a cogliere ogni secondo della vita, è certamente anche un problema che si è posto Maselli, lui, ci sono le ossessioni del fotografo Maselli portate in un film del regista Maselli.
1: Senta, Calvino, secondo lei si va davvero verso la perdita della parola?
0: Ma io non so, si sento che si parla sempre di più, sono piuttosto ossessionato dal fatto di sentire come si parla male, come la parola viene usata in maniera balorda, il linguaggio che si sente tante volte in giro, soprattutto il linguaggio della vita pubblica e di tutti quelli che trasferiscono una parte di questo linguaggio pseudo-intellettuale, pseudo-politico nella propria vita è spaventoso. Quindi se ci fosse un po' meno di quella parola lì io sarei molto contento.
1: Ecco, ma lei è convinto?
0: Naturalmente anche sulle immagini c'è da fare lo stesso discorso, ci sono le immagini fasulle, ci sono le immagini che trasmettono qualche cosa.
1: Ecco, quindi mi pare di capire che lei non è convinto che l'unico rimedio, o perlomeno uno tra i rimedi, sia quello di affidarsi all'immagine. Io personalmente non credo a parole, a slogan tipo civiltà dell'immagine, cose di questo genere. Lei cosa dice, cosa pensa a proposito?
0: Io penso che alla cattiva parola, la cattiva parola può essere combattuta solo con la parola concreta, con la parola che abbia in sé una verità, e che la cattiva immagine vada combattuta con la buona immagine. Civiltà dell'immagine, io non so, alle volte alla televisione capita così di rado di vedere delle immagini veramente buone. Faccio un solo caso: quel momento di prova di insipienza nazionale che è stato la giornata di Vermicino, no? Quando c'era quel povero bambino in fondo a quel pozzo.
1: Sì.
0: Per ore e ore, ininterrottamente, abbiamo visto la televisione delle schiene di persone. Soltanto delle schiene. Non c'era mai un'immagine che dicesse qualche cosa.
1: Calvino, lei quando
0: è stata una prova di insipienza nel saper far parlare le immagini.
1: Calvino, lei quando va al cinema, qual è la cosa che le dà più fastidio? O perlomeno quello che lei si aspetta e non trova in un film?
0: Ma in genere mi danno fastidio le pretese. Quando un film ha troppe pretese, soprattutto pretese intellettualistiche, quello mi dà molto fastidio. Adesso dovrei fare degli esempi, non lo so. Ecco, Fiscaraldo mi pare un film pieno di pretese che non vuol dire niente. Quando vedo che c'è che hanno messo che hanno speso un sacco di soldi non viene fuori niente. Quando c'è un lusso di immagini a cui non corrisponde una forza.
1: Calvino, sembra impossibile, ma siamo già arrivati alla fine di questo nostro colloquio prenotturno. È quasi l'ora della buonanotte, io la saluto, la ringrazio dell'appuntamento che ha voluto concedermi.
0: Grazie a lei.
1: Le auguro naturalmente una buona e fervida attività. Buonanotte.
0: Grazie.
1: A lei e a tutti.
0: Buonasera.
1: Gli ascoltatori. Arrivederci.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Piero Berengo Gardini.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Stavolta ci spingiamo molto indietro nel tempo, nell'antica Grecia e prima ancora. Questa è Radio Techete, io sono Danilo Angelelli. Qui si parla di storia della scienza, quella che ascolteremo nel programma di archivio del 1979 e quella degli ospiti di oggi. Subito la presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, docente di Storia delle Scienze e delle Tecniche presso l'Università di Padova, Elena Canadelli, benvenuta.
1: Salve a tutti e a tutte.
0: La parola scienza indica una pluralità vastissima di attività. Compito della storia della scienza è aiutare a tracciarne i contorni in una prospettiva sicuramente non solo, ma soprattutto diacronica.
1: Sì, la scienza e la tecnica e la tecnologia sono una componente fondamentale per comprendere però il rapporto che l'essere umano ha con la natura, ma anche il rapporto alla politica e alla società. E come spesso mi capita di dire anche ai miei colleghi del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità di Padova, senza la storia della scienza, anche la storia moderna, la storia contemporanea, la storia medievale, ma in questo caso anche la storia antica, in qualche modo mancano di un pezzo, insomma, sono prive di una componente fondamentale proprio per questa dimensione della scienza di modificare poi, di plasmare la realtà che la circonda e quindi di mettersi anche in rapporto alla religione, alla politica e alla società.
0: E avete recentemente riscritto la definizione di storia della scienza per l'Università Italiana.
1: Si chiamano declaratorie, l'abbiamo fatta molto inclusiva perché innanzitutto sono le scienze, le tecniche, quindi dalla fisica alla matematica, alla biologia, alla chimica, alla botanica, tante scienze, e poi si può fare storia della scienza con approcci diversi, quindi guardando più allo sviluppo delle idee scientifiche, delle teorie scientifiche, oppure guardando più anche a temi come donne e scienza o ai rapporti, come citavo prima, tra scienza e società. Oppure a partire anche dal patrimonio, quindi dalle cose che ci rimangono della scienza. Quindi in realtà è una disciplina molto ricca, molto complessa, che è difficile, diciamo, da circoscrivere, ancor di più oggi dove è in dialogo con tante nuove discipline, dalla storia ambientale alla storia del sapere.
0: Canadelli, la storia della scienza ci dice anzitutto che il percorso di solito non è lineare. Procede per assalti, eventi inattesi, scoperte che modificano pagine di storia già scritte che sembravano definitive.
1: Sì, esatto. L'approccio della storia della scienza è quella di non guardare alla scienza come un'impresa che inevitabilmente si dipana nel tempo in un'ascensione verso un progresso, una perfezione, ma quella di contestualizzare ogni periodo storico, anche ogni scienziato, ogni teoria, ogni scoperta nel suo contesto con i diversi protagonisti o con anche teorie e idee che rimangono latenti, sotterranee e poi riemergono. Ma ecco, si cerca di fare oggi soprattutto storia della scienza senza guardare i precursori, senza guardare a una linearità, ma proprio per mettere in evidenza quei punti critici di discontinuità o quelle teorie o quei personaggi che sembravano, diciamo, secondari e invece sono fondamentali per comprendere l'impresa scientifica.
0: Che lavoro di divulgazione fa la Società Italiana di Storia della Scienza?
1: La Società Italiana di Storia della Scienza fa un grande lavoro di divulgazione con le scuole, per esempio nella formazione non solo degli studenti ma anche proprio degli insegnanti, proprio per questa caratteristica di mettere in contatto diverse discipline, quindi per esempio le scienze con le scienze esatte, con le scienze umane, ha molta presa ed è molto utile per fare didattica interdisciplinare nelle scuole, oppure anche con i musei. Abbiamo la nostra sede legale, il Museo Galileo di Firenze, e abbiamo però anche convenzioni per esempio col Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, quindi siamo molto attenti al lavoro con i musei, al lavoro di comunicazione attraverso le cose di scienza per arrivare il più possibile nella società che è interessato alla storia della scienza. Facciamo anche presentazioni di libri, cerchiamo insomma di diffondere non solo nell'università italiana ma anche all'esterno questa disciplina, questo settore.
0: E c'è un sito per saperne di più, societastoriadellascienza.it. Elena Canadelli, tra i suoi indirizzi di ricerca c'è la museologia scientifica. La Società Italiana di Storia della Scienza, di cui lei è presidente, ha sede, ce l'ho appena detto, a Firenze, presso il Museo Galileo. Lei è la prima donna a entrare a far parte del comitato scientifico del Museo Galileo a Firenze. Ma stiamo ancora così?
1: Beh, a onor del vero però bisogna dire che il Museo Galileo ha visto in passato, negli anni 60-70, una grande figura di storica della scienza alla direzione, che è stata Maria Luisa Bonelli, che ha dato il museo come lo conosciamo oggi, ma anche la parte di ricerca, che ha ricevuto anche un importante riconoscimento, la Sarton Medal, che è uno dei maggiori riconoscimenti nel campo della storia della scienza, e che ha fondato anche varie riviste, tra cui per esempio gli annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza, con un focus proprio sulle collezioni. Quindi questa tradizione c'era, però bisogna dire che c'è tanto ancora da fare, e c'è molto da lavorare sia per quello che riguarda l'inserimento di figure femminili in generale nella storia della scienza italiana, ma anche appunto su tematiche riguardanti genere e scienza.
0: Lei è il settimo presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, un'associazione culturale relativamente giovane, è nata nel 1982. 7 presidenti, finora 5 uomini e 2 donne. Restiamo in tema allora. Mi dice una donna che ha contribuito in maniera importante alla storia della scienza e che non è conosciuta come meriterebbe?
1: Siccome mi occupo soprattutto di scienze naturali, mi verrebbe da dire una figura come Maria Sibilla Merian, che fu artista ma anche una delle prime studiose di insetti tra 600 e primo 700, e che usava proprio il disegno per conoscere la natura. Tra l'altro protagonista di un viaggio molto avventuroso, partita nel 1699 dall'Olanda per andare in Suriname. Ecco, è proprio da queste figure che poi operano anche nei contesti, per esempio, locali, indigeni, come nel caso proprio della Maria Sibilla Merian, che possiamo anche avere un'idea diversa di quello che è l'impresa scientifica, quindi meno legata a una figura eroica, sola, di grande teoria, ma a quel gruppo di persone che contribuiscono però a far avanzare la conoscenza della natura, in questo caso anche con un occhio, diciamo, d'artista, ma verso il mondo degli insetti, di cui ancora si sapeva molto poco alla fine del 600.
0: Occhio d'artista e sguardo femminile, spesso capace di scavare più a fondo. Canadelli, tra poco ascolteremo un programma di archivio del 1979 in cui si parla di un libro che era stato pubblicato da poco, o meglio, era stato pubblicato in traduzione italiana in quel periodo, ma era già uscita un'edizione per il mercato italiano diversi anni prima. Però il volume è del 1936. Titolo La scienza nell'antichità. Lo ha scritto Benjamin Farrington, storico irlandese. Lui era docente di filologia classica, ma era anche uno storico della scienza.
1: Lui era anche uno storico della scienza, però gli anni 30 sono gli anni in cui si afferma la storia della scienza come disciplina. Il confine tra le scienze, spesso gli storici che fanno storia della scienza magari vengono dalle scienze, dalla chimica, dalla fisica, dalla matematica, oppure anche, diciamo così, il rapporto alla filosofia della scienza. Sono gli anni in cui nasce e si sedimenta a livello internazionale la storia della scienza, anche il rapporto a diverse visioni, per esempio a visioni più sociologiche, scienze e società, oppure a visioni più filosofiche, alla coerè, di guardare lo sviluppo interno delle teorie e in qualche modo a comprendere come avviene l'impresa scientifica. Quindi sono degli anni di inizio e di grande entusiasmo per questa disciplina, che è comunque una disciplina nuova, appena nata, direi.
0: Il contributo di Farrington alla storia della scienza.
1: È proprio legato alla conoscenza della scienza antica e anche in rapporto alla politica. E dicevo appunto che questi studi non sono tutti così, sono un filone che guarda più a scienza e filosofia, in questo caso in epoca antica, che dà un importante contributo, il rapporto alla società, il rapporto alla, non solo alla teoria filosofica, per esempio, ma proprio anche alla presa pratica che la scienza ha. E quindi questo è il suo contributo. contributo che è stato interessante proprio anche dal punto di vista della storiografia e non solo della comprensione della scienza antica.
0: Quanto è ancora importante oggi questo libro, La scienza dell'antichità?
1: È rimasto intatto dal punto di vista storico. Certamente la storiografia è molto cambiata, ha un approccio diverso, però sicuramente rimane un libro importante per capire come si è evoluta anche la disciplina e comunque da tenere presente nelle interpretazioni della scienza antica.
0: Iniziamo dalle ultime pagine di quest'opera, dove Farrington scrive che la cultura scientifica risulta inutile se non è il frutto di una collaborazione tra i contemporanei di tutti i paesi e tra le generazioni di ogni tempo. Canadelli, ecco perché è anche fondamentale la storia della scienza.
1: Certo, la storia della scienza, come dicevo anche all'inizio di questa nostra chiacchierata, aggiunge una componente importante alla comprensione sia delle società umane che della natura, e quindi anche nei passaggi tra generazioni, tra civiltà. Per esempio, oggi la storia della scienza studia anche molto, ha ampliato lo sguardo rispetto alla dimensione occidentale, per esempio, e quindi questo, diciamo, è un passaggio di consegne tra le varie generazioni.
0: È il momento di ascoltare il programma di cui abbiamo parlato. Subito dopo torneremo in studio, ma lei ci lascia nelle mani di Fabio Lusito, membro della Società Italiana di Storia della Scienza, che lei presiede, e ricercatore e docente presso l'Università di Bari. Grazie Elena Canadelli, buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille.
0: E allora, appuntamento con la scienza da Radio 3, una puntata del 1979. A presentarci il libro di Benjamin Farrington c'è Lucio Lombardo Radice, che è stato un matematico, un pedagogista e un politico. Diversi punti in comune con Farrington. Ne parleremo dopo. Buon ascolto.

0: L'appuntamento con la scienza di questa sera è con Lucio Lombardo Radice, insegna matematica nella facoltà di scienze della nostra università. Parleremo di un libro di recente pubblicazione di Benjamin Farrington, La scienza nell'antichità, che Lombardo Radice stesso ha curato, almeno c'è una tua presentazione, Lucio. Allora, siccome mi è sembrato, anche leggendo, un libro molto interessante, sì. Mi piacerebbe appunto che tu, ecco, ce ne parlassi e ne discutessimo un momento insieme.
1: Sì, il libro è molto affascinante, è molto affascinante anche l'argomento, diciamo, perché come tu sai, tutto quello che sono gli inizi di qualche cosa hanno un fascino particolare. E ora si può ben dire che la scienza nasce in Grecia con alcune premesse precedenti, no?
0: Assiro babilonese,
1: ecco, qui il vedi Franco, qui il problema, adesso non avremo molto tempo, ma il problema è grosso, nel senso che, ecco, porgo la domanda a te e anche a Enrico Malizia, beh, che cosa vuol dire scienza? Per esempio, ecco, cosa vuol dire scienza? Per esempio l'ottenere calore da lavoro meccanico, cioè l'accensione per strofinio. Beh, è un primo enorme risultato scientifico.
0: Non sarei d'accordo molto con te, però, se tu mi
1: dici. Ma empirica sul terreno empirico, però.
0: Però direi questo, che io questo libro l'ho apprezzato molto, sì. devo dire, e questo libro ha un po' l'orientamento di cui tu stai parlando, sì. E che ha la sua giustificazione, sì. Indubbiamente. Però io riserverei il nome di scienze in senso stretto al sorgere del metodo scientifico compiuto, quello che imparano oggi tutti gli studenti nostri che fanno una tesi sperimentale, che imparano, sì. Di fare i controlli, che gli esperimenti, sì. Essere ripetitivi, che bisogna fare certe le cose con un certo modo.
1: Ma io questo
0: però questo ha dei precedenti, sì. E quella è scienza pura.
1: Ma io stavo arrivando più o meno a questa conclusione per dire appunto che la scienza in fondo non nasce né nell'antico Egitto né in Mesopotamia, nasce in Grecia, poi in definitiva nasce in Grecia, perché in Grecia nasce un metodo scientifico,
0: esatto,
1: nasce un metodo scientifico. E poi c'è anche un altro fatto di grande importanza che Farrington secondo me sottolinea molto bene, ed è la completa separazione della scienza dalla religione o superstizione, è il carattere laico,
0: della
1: scienza greca, carattere laico che la differenzia molto nettamente da queste pure grosse scienze, seppure fra virgolette che l'hanno preceduta, perché sia i maghi caldei che i sacerdoti egizi erano poi
0: degli studiosi di primo ordine,
1: soprattutto, certo. Di astronomia, no?
0: Certo,
1: avevano forse anche già un certo metodo, però tutto questo era molto iniziatico e molto, come dire, avvolto da speculazioni, certo. Miti, eccetera.
0: Lucio, scusa, mi consenti anche per divertirci un po', sì. Era una piccola provocazione,
1: sì,
0: ero sicuro che tu avresti detto qualcosa del genere, no, sì. Mi ero segnato,
1: sì.
0: Ma vedi, non ci eravamo mica messi d'accordo,
1: assolutamente.
0: Tu Malizia sei testimone, sì. Mi ero segnato,
1: era senza malizia,
0: senza malizia, due righe del Fento, sì, che sì. Mi hanno turbato un po', per la verità, si riferiscono, parla di Anassagora,
1: sì.
0: Il quale fu cacciato da Atene perché, sì. Tutto sommato i greci adoravano gli astri,
1: sì,
0: li identificavano,
1: sì.
0: Con divinità, invece quello diceva che il sole era un sasso fiammeggiante,
1: sì, sì,
0: che la luna era fatta di terra,
1: sì, sì, era blasfemo, sì.
0: Ecco, quindi era cacciato via. Mentre invece Ippocrate di Chio, da non confondere col medico di Cho, che era un matematico, passò una vita relativamente tranquilla. E allora Farrington dice: i fisici sono stati spesso in contrasto con le ortodossie religiose, i matematici mai. La matematica e la teologia, in quanto possono essere entrambe considerate scienze deduttive indipendenti dall'esperienza, sono naturali alleate. Dio è sempre un geometra, qui Farrington, non io.
1: No,
0: perché tu mi commenti, no, tu sei un matematico, io ti ho provocato.
1: No, hai fatto benissimo. Dio geometrizza sempre, era la famosa frase di Platone, no?
0: Esatto.
1: Che questa concezione del Dio geometra. Ora, occorre dire che la matematica suscita per solito meno contrasti ideologici, filosofici, religiosi, eccetera, no?
0: Per il suo carattere deduttivo?
1: Per il suo carattere anche, di strumentale o astratto, perché,
0: certo,
1: insomma, non è che
0: realtà,
1: la matematica, certo. Non deve fare tante ipotesi, non so, quando Galileo diceva e la terra che gira, no? Questo è qualche cosa che certo. Sconvolgeva tutto, no? Anche una certa idea di gerarchia, eccetera. Ma lo stesso, per dare questo un esempio efficace, lo stesso Roberto Bellarmino, che non era affatto uno sciocco, no? Che non era affatto certo. Uno sciocco.
0: Il persecutore di Galileo.
1: Sì, cominciò. Non aveva nulla in contrario all'ipotesi matematica.
0: Certo.
1: L'ipotesi copernicana come ipotesi matematica veniva, come ipotesi di Comodo veniva
0: infatti la prefazione,
1: no?
0: Al libro di Copernico era fatto da un padre. Aveva messo le cose proprio in questi termini,
1: ecco, e ora per quello che riguarda l'antichità, tornando un momento all'antichità, è vero quello che tu dici, potrei fra un momento...
0: Quello che dice Farrington, io sono un po' delle perplessità.
1: Quello che dice Farrington. Però è anche vero che una cattiva filosofia ha danneggiato anche la matematica greca, perché è famoso il caso di Archimede, te lo posso raccontare, ci abbiamo 2 minuti, è un racconto che faccio volentieri perché è una delle storie più affascinanti della cultura, in quanto nel 600-700, quando cominciarono a fare il calcolo infinitesimale, cioè a calcolare aree, volumi, integrare, come si dice nel linguaggio tecnico, e ebbero il sospetto che Archimede avesse fatto qualcosa del genere, perché come fai a dire tu che il volume della sfera è il quarto terzo pi greco R al cubo? Chi te l'ha detto, no? E Archimede dice: supponiamo che così non sia, e arriva un assurdo.
0: Però l'aveva trovato,
1: però,
0: che era così,
1: in qualche modo lo sapeva che così doveva essere,
0: certo.
1: E fu provata questa cosa solo nel 1907. Quando uno studioso danese trova in una biblioteca di Costantinopoli una lettera di Archimede ad Eratostene, il famoso bibliotecario.
0: E poi gli spiega come era arrivato.
1: E poi gli spiega il suo metodo.
0: Era un metodo di integrazione,
1: in sostanza era il metodo che potremmo chiamare degli indivisibili, cioè tagliare per esempio un solido in tutte le sezioni parallele a un piano dato, no? In fettine e infinitesime. No?
0: Scusa Lucio, c'è un punto anche molto importante, a me è sembrato almeno in questo libro, che è discusso, ma naturalmente in modo molto... come dire, sintetico, perché si tratta di un libro piccolo anche se importante, ed è quello del periodo alessandrino. Adesso noi abbiamo parlato delle origini, di che cos'è la scienza, di queste cose, eccetera. Però qui c'è un problema del tutto particolare, cioè il periodo alessandrino la scienza greca ha fatto immensi progressi, la scienza antica ha fatto immensi progressi, cioè, si facevano macchine complicate, si conoscevano tante cose. Il metodo sperimentale aveva raggiunto anche una certa...
1: E anche l'organizzazione,
0: delle università, delle biblioteche, laboratori.
1: I visiting professor,
0: eccetera. Ora, come mai da questo grande sviluppo della cultura scientifica non è nata una società, non dico industriale, ma come si avviasse... E invece tutto è finito in giochi, tutto sommato, sul piano sperimentale, non gli autonomi per giochi. Come la pensi tu a questo? È un problema fondamentale.
1: Adesso ti rispondo subito su questo, ma se mi consenti un'ultima battuta sul discorso precedente.
0: Perché, in verità,
1: se Archimede veniva danneggiato, però in fondo se la cavava, ma invece Platone, per quello che riguarda Democrito... Che il mondo a caso pone, no? E voleva che mi fosse distrutte le sue opere e perseguitati i suoi seguaci. Ma comunque, tornando alla tua domanda, che è molto importante, ma la tesi di Farrington, che io condivido pienamente, è che gli sviluppa di più in altri libri, è che tutto questo dipende dalla base schiavista della società.
0: Cioè che non c'era bisogno.
1: Non tanto non c'era bisogno, ma erano anche... Tutta la parte ingegneria era estremamente dequalificata, in quanto non era cosa da uomini liberi.
0: Perché era lavoro da schiavi, lavorare con le mani, questo per tutta la parte tecnica,
1: da capomastro fino a architetto, eccetera. Perché, per esempio, i matematici greci non usavano altri strumenti che la riga e il compasso, che erano strumenti perfetti, eccetera, ma tutti i metodi meccanici, come quello che appunto usava per esempio Archimede, venivano proibiti come non degni dell'uomo libero.
0: Dell'uomo libero. Dell'uomo quindi libero. C'è questa ragione sociale.
1: C'è questa ragione, secondo me c'è questa profonda ragione sociale.
0: Lucio, io nel leggere questo, e proprio questo commento, mi è venuto un dubbio. Per
1: ma l'età Alessandrino un po' meno, l'età Alessandrino forse un po' meno.
0: Per questa ragione che ti dico, c'è un parallelo molto importante di questa stessa situazione, che è quella cinese, che è discussa da Needham nel suo fondamentale opera, Storia della scienza e della civiltà cinese, dove pure in Cina siamo andati accumulando, forse indipendentemente da queste conoscenze di cui parliamo ora, una grande quantità di conoscenze scientifiche, una vera cultura scientifica, eppure anche lì questo non ha dato luogo a certi sviluppi che invece sono caratteristici del nostro Rinascimento e poi del 600. E lì non c'era la schiavitù.
1: No, però c'era un modo di produzione asiatico, no? C'era...
0: Insomma, allora vedi che ci deve essere qualche cosa perché la cultura scientifica sia fertile.
1: Ah, certo.
0: Devono ricorrere a situazioni sociali estremamente precise.
1: È molto dinamiche. Perché, guarda, scusami, adesso mi veniva in mente il film di Fellini su Casanova. Beh, ma anche una certa meccanica e chimica e scienza del tardo Settecento è molto gioco anche quella, no?
0: Esatto, il Settecento è stato tipico di questo fatto.
1: Poi naturalmente c'è anche la Royal Society, ci sono anche altre...
0: ci sono le miniere, le macchine a vapore,
1: che però in un primo tempo sono sdegnate dagli scienziati.
2: È vero, sono disegnate degli scienziati e aggredite dalla popolazione che crede di perdere, di perdere il lavoro. E quindi...
0: Beh, non tanto contro la questo si
1: Beh, però lì c'era tutta la cosa di Priestley, anche la cosa del chimico che venne messa a fuoco. Priestley venne messo a fuoco.
0: Comunque è una questione molto interessante di culturologia, di cultura comparata.
1: Certo,
0: diciamo,
1: anche di nesso pensiero
0: tra la scienza cinese, questo aspetto è discusso da fare in

0: neanche nell'antica Grecia, pure laicizzato, non è affatto pacifico il rapporto fra medicina laica e superstizione, perché anche nel campo della medicina Ippocrate è contestato, diciamo, e non so fino a che punto poi non ci potessero essere anche persecuzioni, no?
1: Ah, certo, ma su questa cosa della medicina forse si potrebbe, possiamo dire ancora due cose su questo. Il campo della medicina è particolare, perché la medicina è stata la sorgente della ricerca scientifica, tutto sommato.
0: Sì, sì, sì.
1: I grandi medici sono stati lì, e anche poi nella rinascita scientifica i medici hanno giocato un ruolo molto importante, però non c'è dubbio che la medicina poi rimane la scienza più ancorata, ancora oggi, a forme di pensiero prescientifico o quasi scientifico. Ringrazio Lombardo Radice, ringrazio Malizia per essere intervenuti e ringrazio anche chi eventualmente ci ha ascoltato.
2: Appuntamento con la scienza ancora una volta al centro di Archimede. Questa era una puntata del 1979 da Radio 3. Danilo Angelelli con voi e prima del programma di archivio eravamo in compagnia di Elena Canadelli, presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, società di cui fa parte anche Fabio Lusito, ricercatore e docente di logica e filosofia della scienza presso l'Università di Bari. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Lusito ha ascoltato con noi Lombardo Radice presentarci il libro di Farrington, La scienza nell'antichità. Riprendiamo alcuni passaggi della trasmissione, dove ci hanno ricordato che la scienza nasce in Grecia, perché in Grecia nasce un metodo scientifico, ma ci furono dei predecessori nelle antiche civiltà di Egitto e Mesopotamia. Il legame tra queste civiltà e quella greca è confermato da tempo. C'erano ancora dei punti oscuri negli anni della trasmissione radiofonica. Lusito, oggi questo legame risulta essere più chiaro?
3: Certamente sì, inizierei col dire che l'anno 1979, anno in cui tra l'altro è andata in onda, come ci ricordavi, questa bella intervista, è stato un anno fondamentale per la crescita della storia della scienza in Italia. Nel 79 infatti vennero istituite le prime cattedre sulla materia nelle università italiane e significa appunto che si passò da una disciplina indagata, come dire, dalla buona volontà di alcuni individui come Lombardo Radice o come Ludovico Geymonat e altri ancora, a una disciplina ora istituzionalizzata e professionalizzata, come dire, riconosciuta. La storia della scienza dell'epoca, la storia della scienza fatta da Farrington, era una storia della scienza che non godeva ancora dei metodi contemporanei. Il legame appunto tra la scienza e l'antichità è stato certamente sotto la lente di storici, ma anche appunto di esperti di altre discipline. Questo è un metodo, diciamo, l'adottare indagini anche dal suo esterno a cui la storia della scienza ricorre spesso. Faccio per dire, negli stessi studi classici sono venute fuori novità riguardo quella che era la genesi e l'evoluzione della scienza antica. Non è un caso che Farrington per primo fosse un classicista e che Lombardo Radice, appunto, all'epoca non era altro che uno scienziato attratto dai cosiddetti studi umanistici.
2: Si parla in appuntamento con la scienza del calcolo infinitesimale. Quando si posero nel 1600 i fondamenti del calcolo infinitesimale moderno, si iniziò a pensare che Archimede avesse già sviluppato qualcosa del genere. Parliamo di 2000 anni prima. La prova si ebbe solo nel 1907, quando nella biblioteca di Costantinopoli ritrovarono una lettera di Archimede a Eratostene. Quindi terzo secolo avanti Cristo. Poi 1600, 1700 e 1900. Ritorna quello che abbiamo detto con la professoressa Canadelli. Il percorso della storia della scienza non è mai lineare e gli studi del passato sono spesso suscettibili di modifiche.
3: Certamente, tant'è che nel mezzo c'è anche, come dire, il Rinascimento nel suo pieno, il Rinascimento italiano, attraverso le figure di Galilei e di Bonaventura Cavalieri. Tant'è che Lombardo Radice inizia a indagare, lui tra i primi in Italia, proprio lo sviluppo del calcolo infinitesimale, che poi sarà ottimizzato nella disputa tra Newton e Leibniz, vedendo a queste due figure qui. Insomma, è vero che, come dici, c'è un salto di 2000 anni nel mezzo, fino al 1907, ma è altrettanto vero che nel mezzo c'è stato altro, proprio a confermare che ci sono stati diversi momenti di riflessioni che per

0: così dire, hanno anche contraddetto ciò che era in precedenza o che sarebbero stati contraddetti da ciò che sarebbe avvenuto in seguito. Quindi conferma questo andamento del tutto discontinuo della storia della scienza, se la vogliamo intendere, per così dire, come un grande blocco, non è certo riferendoci ad essa come l'essere parmenideo immutabile, ecco, bensì come qualcosa di composto in continua evoluzione o appunto soggetto a rivoluzioni scientifiche, un termine molto, un'etichetta molto abusata che diciamo in Italia è stata adottata proprio a metà Novecento, ma che comunque poi ha avuto la gloria internazionale attraverso gli scritti di Thomas Kuhn.
1: In un altro passaggio di Appuntamento con la Scienza che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, si parla della medicina, sorgente della ricerca scientifica.
0: Certamente la medicina, proprio perché legata a un bisogno umano, come dire, ha avuto parte importante negli sviluppi della scienza, soprattutto appunto nell'antichità. È altrettanto vero però che non fosse l'unica e appunto ci si è resi conto poi col tempo che non bastava indagare un solo ambito. Ecco, oggi si suol dire appunto che non si può più parlare di storia della scienza, ma di storia delle scienze. E mi verrebbe da dire, tra l'altro, che forse sia anche il caso, viste le varie metodologie utilizzate nell'ambito, di parlare al plurale anche del termine storia. Però, senza dubbio, la medicina è una delle fonti, come dire, da cui maggiori e vitali sviluppi scientifici sono sorti.
1: Lombardo Radice ha presentato questo libro di Benjamin Farrington del 1936, pubblicato in Italia per la seconda volta alla fine degli anni 70. Era già stato tradotto e pubblicato diversi anni prima, ma noi facciamo riferimento all'edizione di cui ci ha parlato Lombardo Radice, che tra l'altro ne firma la presentazione italiana. Lusito, ci sono delle analogie nelle biografie di Farrington e Lombardo Radice?
0: Certamente delle analogie ci sono, mi viene subito in mente la correlazione nella militanza politica di entrambi gli autori. Erano anche entrambi ispirati dal marxismo, e anche questo è uno dei motivi per cui Lombardo Radice sceglie di presentare il libro. C'è però anche una contrapposizione, diciamo così, nel senso che poi diviene virtuosa, ossia Farrington era un classicista che guarda la scienza e la commenta appunto nel caso dell'antichità. Al contrario, Lombardo Radice nasceva scienziato, nel senso in cui era un matematico con tanta sensibilità umanistica. E forse proprio in questa contrapposizione, diciamo, no? Come dire, nei contrari che si incontrano, che viene fuori appunto la bella iniziativa dell'allora ultima edizione della Scienza nell'Antichità di Farrington.
1: E non a caso, questo lo chiediamo a lei, Lusito, da qualche mese è in circolazione il suo libro, Un marxista galileiano, Scienza e società, in Lucio Lombardo Radice, edito da Meltemi. Perché un approfondimento su Lombardo Radice, matematico, pedagogista, politico?
0: Inizierei col dire che innanzitutto un marxista galileano mi è sembrato l'etichetta giusta per tenere insieme le principali caratteristiche teoriche e culturali del pensiero di Lombardo Radice. A dirla tutta è stato proprio un titolo per me accattivante. Ci tengo a precisare che in questo caso si tratta di una citazione perché il modo in cui il pedagogista Mario Managorda appellava Lombardo Radice, perché insomma ho ritenuto riassuntivo questo titolo e descrittivo perché Marx da un lato e Galileo dall'altro hanno certamente rappresentato due figure di ispirazione per l'intellettuale siciliano. Marx ha fornito quella che possiamo definire la teoria di fondo che l'autore ha adottato nella sua interpretazione tanto della realtà quanto della storia, e a ciò va sicuramente aggiunto il contributo di Antonio Gramsci, altra grande fonte di ispirazione lombardiana. Quindi da un lato direi c'è senza dubbio Marx e il marxismo. Dall'altro lato invece c'è Galileo, e Galileo è stato ritenuto da Lombardo Radice il modello dello scienziato culturalmente impegnato, un personaggio storico, tra l'altro, su cui Lombardo Radice ha lavorato molto a partire dal secondo dopoguerra e poi appunto nei decenni successivi.
1: Cosa ha rappresentato Galileo per Lombardo Radice?
0: Per lui Galileo ha rappresentato appieno il modello dell'intellettuale moderno, capace di condizionare la società circostante, di far prevalere un nuovo modello culturale. Qui veniamo appunto ai temi già toccati della coincidenza tra società e scienza. Il Galileo di Lombarda Radice, anche, diciamo, come delineo anche nel libro, è poi l'apice, rappresenta l'apice di quello che Gramsci riteneva l'uomo del Rinascimento. È interessante ricordare proprio che a partire dal secondo dopoguerra il Rinascimento italiano, sia sotto il profilo storico in generale che scientifico, viveva una fase di riscoperta. È anche in questo contesto dunque che si muove lo studio e gli approfondimenti che Lombardo Radice porta avanti, anche perché in un certo senso figure come quella di Galileo o di Leonardo da Vinci o di altri umanisti dell'epoca, scienziati dell'epoca, sono sempre state ritenute iconiche nella nostra cultura.
1: Lombardo Radice era tante cose, lo abbiamo detto. In questo contesto vogliamo ricordare soprattutto il suo impegno per rendere la scienza sapere comune.
0: Nell'idea di Lombardo Radice, in questo forte legame tra la scienza e la società, c'è sicuramente l'idea forte, e qui cito l'autore, di rendere ogni cittadino uno scienziato. Lombardo Radice intese che per fare ciò, il modo più opportuno fosse il ricorso alla storicità. Quindi il suo grande merito è stato probabilmente aver saputo raccontare di più la scienza per mezzo della storia, rendendola, come diremmo oggi, una sorta di prodotto culturale. È per questo che contribuì senza dubbio a emancipare anche la storia della scienza in quel traguardo che fu la conquista delle cattedre nelle università italiane nel 1979.
1: È proprio l'anno in cui andava in onda con Appuntamento con la Scienza. Aveva consuetudine con la radio, con la televisione. Il ruolo di divulgatore di Lombardo Radice non è secondario alle altre sue attività.
0: Sì, come si diceva, appunto, un altro aspetto molto interessante è che Lombardo Radice si servì di ogni mezzo per divulgare il sapere scientifico. Fece ricorso alla radio, e questo lo sappiamo bene dopo averlo ascoltato, ma appunto anche alla televisione e al cinema. E in questo caso sono da ricordare certamente gli studi di Francesco Paolo De Ceglia. Sono un po' gli studi da cui poi ha preso avvio la mia curiosità verso il matematico divulgatore. E sono senz'altro da ricordare i programmi televisivi come Uomini della Scienza, Le grandi rivoluzioni della scienza o il famoso film Non ho tempo, tutti i programmi andati in onda sul piccolo, sul grande schermo negli anni 70. Diciamo così, in una televisione dai limitati contenuti scientifici, Lombardo Radice ebbe l'ardire di proporre la scienza raccontandone la storia, e fu senza dubbio una scommessa vinta. Certo, parliamo di una televisione distante dagli approcci comunicativi contemporanei, una televisione che, come dire, era portata avanti spesso da autori che erano intellettuali, e che spesso avevano anche le loro idee politiche, ideologiche e soprattutto metodologiche e teoriche.
1: Ci avviamo alla conclusione. Lusito, lei è di Terlizzi, un centro vicino Bari. Presso l'Università del Capoluogo Pugliese lavora come ricercatore e docente di logica e filosofia della scienza. E proprio Bari ospiterà il prossimo mese di maggio il convegno annuale della Società Italiana di Storia della Scienza. Il titolo è bellissimo: Le radici del futuro, tradizioni, innovazioni e sfide in storia della scienza.
0: Il titolo già citato è anche il tema portante delle discussioni. Insomma, a partire dalla variegata disponibilità di metodi e dal fermento che la materia sta vivendo negli ultimi decenni, e tenendo certamente conto della lunga tradizione pregressa, gli esperti dialogheranno, direi, con il mondo scientifico attuale. Oggigiorno si fa sempre più aperto il rapporto tra la storia della scienza e il mondo circostante. Mi viene da pensare al mondo imprenditoriale, al mondo produttivo, ad esempio. Viene chiesto molto spesso di far interagire i saperi tecnici, i saperi scientifici con il mondo umanistico. Ad esempio, oggigiorno molti fondi e finanziamenti, tra l'altro, attivano delle ricerche che sono basate su partnership con aziende o con settori dell'innovazione tecnologica, culturale, sia in campo nazionale che in campo internazionale. Si pensi alle varie borse PNRR. Insomma, nella vasta gamma di approcci a cui la storia della scienza è abituata, la sfida del convegno sarà quella di spingersi ancora oltre nel dialogo con le altre discipline, nel forzare, ma in senso positivo, l'interdisciplinarità. Vogliamo creare, provocare, insomma, l'interazione con la società circostante e guardare all'innovazione, pur partendo dalla tradizione, come cita il titolo. Insomma, alle indagini classiche si affiancheranno ricerche originali che riguardano la comprensione della contemporaneità e, volendo, dando uno sguardo sul futuro più prossimo. Un esempio su tutti è certamente quello dell'intelligenza artificiale. Come dicevamo, appunto, il convegno si terrà presso l'Università di Bari, dove da decenni è attivo il centro di ricerca Seminario di Storia della Scienza, di cui anch'io faccio parte. E si tratta di un luogo in cui si conducono ricerche nel campo della storia della scienza, ma non solo, anche nei settori della filosofia della scienza e della comunicazione scientifica. Il seminario rappresenta una delle realtà più importanti sul panorama nazionale per gli studi storico-scientifici. Insomma, per chiudere, come dire, con ilarità, Bari col suo mare e con la sua bellezza, mi sia consentito, sarà lo sfondo ideale a maggio per godersi un bel convegno.
1: E la bellezza di Bari sarà senz'altro un motivo in più per partecipare al convegno. Informazioni e materiali da qui a fine maggio sul sito societastoriadellascienza.it. Fabio Lusito, grazie di essere stato con noi. Grazie
0: Grazie a voi.
1: alle nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori. Archimedi, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che torna la prossima settimana. Danilo Angelelli, Radio Techetè, un saluto.

0: Mi piace calcolare.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La più grande scoperta del 3000 di Giorgio Prosperi. Regia dell'autore.

0: Gentili ascoltatori, siamo qui nel quadratino ED della subregione Italia, dove una volta, un migliaio di anni fa, sorgeva la cittadina laziale di Latina, distrutta come ogni altro centro abitato nella catastrofe atomica dell'anno 2012 e dove in questi giorni ha avuto luogo la più grande scoperta archeologica del presente millennio. Ciò avviene ad appena un anno di distanza dalla scoperta del famoso frammento detto Zhangtumb, di cui si occupa il fascicolo 2324 degli Annali di Filologia, maggio dell'anno 3009, che conferma punto per punto quanto resta della sorprendente anticipazione di uno scrittore, Emilio Cecchi, vissuto oltre un migliaio di anni fa. Eccoci dunque nel magico luogo del rinvenimento, un boschetto di pini marittimi che nascondono persino i pochi resti dell'antica Latina. Ed eccoci a colloquio con la persona che ha reso possibile l'importantissimo evento, l'operaio pneumatico Giacinto 37/2.
1: Ecco,
0: signor Giacinto, vuol raccontare ai nostri ascoltatori come è avvenuto il prezioso ritrovamento?
1: E come no, perché no, figliolo? Dunque, io transitavo in contrada anime sande, detta così perché ogni tanto ci vengono le anime del purgatorio. E camminavo né tanto forte né tanto piano, insomma a passi regolari per andare a fare i buchi con la cosa pneumatica intorno agli alberi e metterci i fertilizzanti. Insomma, scava che te scavo, a un punto si comincia a sentire un duro, ma proprio duro, che la punta del coso scivolava sopra e ci faceva le scintille. Brungate, te possono ammazzare che a momenti ci cascavo.
0: No, le dispiace di stringere, signor Giacinto?
1: Di chi?
0: A proposito, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che la catastrofe atomica non risparmiò neanche la più modesta costruzione e che il calore delle esplosioni sciolse i detriti e li trasformò in una crosta compatta. Solo pochi montanari sopravvissero, nascosti sulle cime più alte. La terra tremò, intere colline si sbriciolarono, il vento ricoprì di terriccio le città rase al suolo. Nessuno poteva supporre che nel sottosuolo... Avanti, Giacinto, in breve, il momento emozionante della scoperta.
1: Brungete, a un certo punto mi si fa un buco così, ma anche più grosso. E sotto il buco c'è stava, come te posso dire, una camera sottoterra. E là sto mucchio de cosi.
0: Eccoci dunque ai famosi cosi, come li chiama il nostro amico Giacinto. Le dispiace descriverli?
1: No, per niente mi dispiace. Che te posso dire? So come cosi quadrati, no? Qualcuno più lungo. Come mattoni grandissimi, però schiacciati. E torno c'è una striscia di legno, come una cornice. E dentro, di legno e di tela. Questo sono sicuro perché...
0: Insomma, a prima vista i cosiddetti cosi sembrerebbero in tutto e per tutto dei quadri. Tranne che nel particolare, certamente non trascurabile, che essi non significano assolutamente nulla. Di qui il mistero e lo sbizzarrirsi delle ipotesi, mentre gli scienziati più seri ancora non si sono pronunciati. Scusate, mi stanno chiamando dallo studio centrale. Sì? Ah, bene, fallo restare in linea. Avevo dimenticato di dire che appena corsa la notizia della prima scoperta è stato un immediato gareggiare di archeologhi che in ogni parte del mondo hanno preso a forare la superficie terrestre, ottenendo a quel che pare risultati stupefacenti. E al telefono il nostro corrispondente da Nuova Torino. Ascoltiamolo.
2: Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto, va pure avanti.
2: Ecco.
0: Vai.
2: Dai primi risultati delle ricerche pare che l'antica Torino fosse un centro molto importante per la produzione degli oggetti finora misteriosi. Non più tardi di ieri sono stati scoperti due grandi vani sotterranei, letteralmente ceppi dei suddetti cosi quadrati. Per la verità ce ne sono anche rettangolari. Ieri sera al Teatro Comunale c'è stata una tavola rotonda sul problema, molto interessante, che subito si è affacciato. Gli oggetti misteriosi sarebbero stati radunati in quello che oramai si può ragionevolmente supporre fosse il sottosuolo delle antiche abitazioni per sottrarli a un pericolo, ovvero per sbarazzarsene. Ovvero, come qualcuno si è spinto a ipotizzare, gli oggetti erano destinati al sottosuolo. In questo caso l'esistenza di vani sotterranei riceverebbe una plausibile spiegazione e si confermerebbe la natura magica ed esoterica degli oggetti in questione. Da Nuova Torino per ora è tutto, né? Se avrò altre notizie, richiamerò.
0: Grazie, a risentirci allora. Insomma, cari radioascoltatori, che cosa sono i cosiddetti cosi? Per tentare di chiarire almeno i termini dell'appassionante problema, ci colleghiamo col famoso folclorologo Ciclamino 1004/71, che è giunto immediatamente dalla sua città. Pronto, professor 1004?
3: Pronto?
0: Avanti.
3: Pronto, eccomi a vostra disposizione. Dunque, Io vorrei chiarire anzitutto ai radioascoltatori che i famosi oggetti da me attentamente esaminati si possono raggruppare abbastanza facilmente in tre grandi categorie. La prima è costituita da forme geometriche concepite nel modo più libero, ma sempre entro certi schemi geometrizzabili, monocromi o variamente colorati. La seconda è costituita da macchie variamente colorate che pur nella loro diversità hanno in comune la scrupolosa assenza di ogni forma, sia pure la più astratta e geometrica. La terza invece rappresenta la ripetizione, si direbbe rituale, di oggetti di forma sconosciuta, il più frequente dei quali è una specie di pettine o di striglia a tre denti di dimensioni non superiori a quelle di un normale salvatacco, a volte più piccolo. Questi sono di solito raggruppati a schiera in numero considerevole secondo ritmi che hanno certamente qualche occulto significato. Il nome che ricorre in calce agli oggetti, capo grossi, indicherebbe la loro appartenenza o collegamento a una setta o a una confraternita o un sodalizio particolare.
0: Ma lei non può arrischiare proprio nessuna ipotesi? Capisco il riserbo della scienza, ma...
3: Senta, questa volta la cosa è abbastanza chiara, eh? A parte uno studio specifico circa il linguaggio di questi segni, mi pare che non possano esservi dubbi ragionevoli sulla destinazione degli oggetti. Tale destinazione è il culto, verosimilmente di carattere massonico. Su questo, come si dice, non ci piove.
0: La ringrazio infinitamente, professore, e la prego di tenersi d'ascolto qualora fosse necessario un altro intervento. Scusate, chiamano ancora da Nuova Torino. Pronto? Ah, bene. È al telefono la professoressa Margherita 45742/1 della Facoltà di Linguistica dei Linguaggi. Dica pure, professoressa, l'ascoltiamo!
4: Ho ascoltato attentamente l'oggettiva analisi degli oggetti, oggetto della nostra ricerca, da parte dell'illustre collega professore 1004 e mi compiaccio del suo acume deduttivo, tanto più che la sua ipotesi, trattarsi cioè di oggetti di culto magico esoterico, trova singolare conferma da una circostanza. Nelle indagini che ho potuto espletare sui reperti di Nuova Torino, alcuni oggetti risultano firmati dal nome Mondrian. Inoltre, sul retro di uno di essi è attaccato un foglio scritto, dal contenuto incomprensibile, ma chiaramente firmato G.C. Argan. Il che, messo insieme a Mondrian, che se non proprio nomi propri indicano nomi di collettività dal medesimo suffisso, starebbe a dimostrare la presenza di tribù armene, probabilmente nomadi, di cui gli oggetti in questione rappresenterebbero i distintivi di culto.
0: Mi scusi, professoressa, anche i più recenti studi del frammento Zhang Tumbe, attribuito alla misteriosa setta dei futuristi, secondo l'antica intuizione del Cecchi, accennano alla possibilità che la subregione Italia fosse percorsa sul finire del secondo millennio da tribù irriducibili, forse erratiche. Può esserci un nesso tra questa ipotesi e la sua?
4: Certo, l'origine originaria di linguaggi originali per soli iniziati, se così possiamo chiamarli, può essere comune. Però dalla relazione risulta che il linguaggio, non lingua, del frammento Zamtumbe e degli altri contiene, sia pure storpiate e rese riconoscibili, voci del lessico italiano. Per cui si dovrebbe parlare o di linguaggi rimasti a livelli linguistici primitivi o di aggregati umani irrimediabilmente regressivi condannati a una inesorabile degradazione. Gli oggetti, oggetto della nostra ricerca, viceversa, sembrano del tutto estranei al nostro modo di vedere e suggeriscono piuttosto l'ipotesi di correnti migratorie, soprattutto dall'Oriente. A meno che anche le voci italiane del frammento Zangtun non siano acquisizioni linguistiche posteriori, impiantatesi sul ceppo di linguaggi barbarici primitivi.
5: Pronto! Chiedo la parola! Parlate sempre voi, anch'io ho qualche cosa da dire.
0: Ha ragione, professore, ora le do la parola, un attimo. È il professor Garofano 14/1000, ordinario di araldica primitiva a Nuova Napoli. Dica pure, professore, ci scusi.
5: No, prego, prego, no, io voglio semplicemente dire, è vero, con tutto il rispetto per i miei illustri colleghi, che non si tratta né di simboli massonici né di insegne tribali, ma di puri e semplici stemmi, signori miei, stemmi. come la mia specializzazione, araldica mi suggerisce quasi senza ombra di dubbio. Stemmi di che cosa, voi mi direte? Ebbene, le pur scarse conoscenze che noi abbiamo della subregione Italia alla fine del secondo millennio sono concordi nell'affermare la progressiva scomparsa dell'idea familiare sostituita da altri tipi di raggruppamenti come partiti politici, associazioni di lavoro, associazioni del tempo libero, aggregati corporativi, aziendali, di isolato, di piano, di capannone, le cui funzioni e i cui propositi sono enunciati in un linguaggio, il poco che ne resta, quasi indecifrabile per la sua astrattezza. Niente di strano, dunque, che gli emblemi di queste aggregazioni esprimessero l'astratto.
0: Comunque, professore, lei esclude che si possa trattare di una qualsiasi forma, anche assurda ed anomala, di pittura.
5: Ma veramente non è la mia specialità, ma in questo caso si tratta, come si dice, di solare evidenza. Ma se capisci che non è opera d'arte, ma che stiamo scherzando qua? Stemmi, ho detto e ribadisco, stemmi.
0: La ringrazio, illustre professore. Ad ogni modo, per completare la nostra informazione, abbiamo in linea la professoressa Anemone 4518/11 al quadrato, ordinaria di arte antica all'Università di Neobari. Professoressa, è all'apparecchio? Mi sente?
6: Sì, la sento benissimo. Bene. Ho seguito la trasmissione, una cosa fatta bene.
0: La ringrazio. Allora lei esclude che si tratti di una qualsiasi forma d'arte?
6: No, signore. In linea di principio, la scienza non esclude niente. Ma in questo caso credi che dubitare sarebbe una cosa impossibile. L'arte, da che mondo è mondo, imita la natura. Perché si sente questo bisogno di imitazione? Perché la bellezza della natura è deperibile e l'arte fissa l'attimo fuggente di una cosa bella. La nostra Costituzione vuole addirittura che noi abbiamo un primo nome, come nome il nome di un fiore, per ricordare sempre il profumo fantasioso dell'individuo e per cognome l'espressione matematica per indicare l'estrazione logica della società. Dunque, possiamo dire che l'arte è la natura resa immortale dall'uomo. Se la natura non c'è, che arte volete che ci sia? Anzi, vado oltre. La mancanza della natura è indizio di morte.
7: Ah, sì?
0: Mi scusi, resti in ascolto, eh? Sì? Mi avvertono dallo studio centrale che la trasmissione è interrotta perché giunge notizia di un ritrovamento decisivo. Il tempo di trasferirci sul luogo della scoperta e intanto potrete ascoltare Allegria, il disco del giorno.

0: Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo in collegamento. La soluzione dell'enigma è questione di momenti. Vedo qui radunati corrispondenti da ogni sezione del pianeta, dove sono in atto scavi della massima importanza. Tra i presenti c'è anche un'intera squadra psichiatrica, e tra poco capirete perché. Ci troviamo in quelli che ora possiamo tranquillamente chiamare i sotterranei di un palazzo. Forse una clinica, forse un istituto per la ricerca scientifica, dove sono ammassati a centinaia gli oggetti misteriosi di cui fin qui abbiamo parlato. Ma chiediamo al direttore degli scavi, professor Giglio AX2/15, di illustrarci l'importantissima scoperta.
1: Volentieri, volentieri. Ecco, si tratta veramente di un reperto d'eccezione. Una foto, tale almeno risulta all'aspetto, riproducente una donna già mezzo spogliata e in via di proseguire nell'operazione. Dietro è segnato un titolo: La stanza. La stanza per fare che? Ma la cosa più curiosa è che la foto è incorniciata dalla inconfondibile sagoma di un foro di serratura, come se la donna che si spoglia dovesse essere vista attraverso il buco. Da alcuni particolari caratteristici si desume che la donna è assolutamente reale, di apparente età attorno ai 30 anni, di forme non straordinarie ma nemmeno sgradevoli. Perché ritroviamo questa immagine assieme agli oggetti misteriosi? Un si sa.
0: Ancora un passo, dunque, sulla via del mistero. Un interrogativo che sembra compromettere tutto. E invece siamo a un passo dalla più sbalorditiva delle soluzioni. Pronto? Pronto? Se lo studio è collegato con Lagunopoli, potete inserirvi.
2: Pronto? Sono qua.
0: Ah, bene.
2: Lei la sei il nuovo radiocronista?
0: Sì, signora, sono entrato proprio ieri.
2: Ah, piacere. Il mio nome è Viola, e Viola 41K/X. Sono la sovrintendente agli scavi della Lagunopoli. Buongiorno a tutta la bella compagnia. Fortuna, amici, fortuna. Perché qui a Lagunopoli, insieme a una quantità incredibile di oggetti misteriosi, che doveva essere una raccolta, un magazzino, una esposizione, è stata trovata una fotografia di un uomo seduto che non presenta particolari sintomatici e tranne l'espressione del volto è tipica di una forma grave di demenza, un titolo che parla da solo. È il mongoloide.
0: Direi che ci siamo. Chiediamo lumi al direttore dell'ospedale psichiatrico presente al nostro sopralluogo. Può trarre qualche conclusione, professore?
3: Una conclusione si può trarre, almeno stando ai reperti di cui disponiamo, ai quali si aggiungono, certo non a caso, due documenti illuminanti. La foto di un demente, di un deficiente, insomma di un subnormale o come altro volete chiamarlo, e la foto di una donna nuda vista dal buco della serratura. Tutto coincide nel prospettarci un quadro di patologia psichica, con manifestazioni viziose, inibizione, deviazione, sofisticazione della immaginazione e altri fenomeni ben noti alla psichiatria. Il problema praticamente è un altro. In che rapporto stanno questi documenti con gli oggetti misteriosi? Questi oggetti sono estrinsecazioni a livello inconscio dei pazienti stessi o fanno parte di una terapia di cui si è perduto il ricordo? Per parte mia crederei piuttosto nelle manifestazioni inconsce di soggetti psichicamente tarati, come risulterebbe dall'insistenza tipica dei maniaci con cui i moduli sono ripetuti. Propongo, anzi fin da ora, ufficialmente, anche a nome della mia facoltà, un simposium planetario sull'appassionante problema.
0: Silenzio, per cortesia, silenzio, uno alla volta. Se qualcuno intende chiedere la parola, prego alzare la mano. Lei, ma venga, la prego. Abbiamo un ospite d'eccezione, il rappresentante di Beta Primo, uno dei cinque corpi celesti che intrattengono rapporti con la regione Sud Europa. Sua Eccellenza desidera intervenire nel dibattito? Prego i tecnici di provvedere per la traduzione simultanea. Possiamo andare? Pronti? Parli pure, Eccellenza.
4: Mi scuso del ritardo, ma ho dovuto fare una corsa in sede per documentarmi sulla Terra. Letteralmente per atterrarmi o atterrirmi. Dai nostri annali risulta senza ombra di dubbio che gli oggetti da voi ritrovati sono effettivamente delle pitture. Del resto, per tutto un secolo prima della catastrofe, il linguaggio delle arti deviò progressivamente dalla realtà. I nostri storici considerano la prima e la seconda guerra mondiale direttamente collegate al fenomeno.
0: Sicché lei ritiene che anche la catastrofe atomica...
4: Sì, è probabile. Quello che è certo è che nella seconda metà del XX secolo il linguaggio delle arti progredì in modo preoccupante verso l'assurdo. Le foto da voi scoperte furono scattate su quadri cosiddetti viventi. Il primo esposto alla quadriennale di Roma. Il secondo alla Biennale di Venezia. Vi furono anche molte sculture costituite di pezzi di lamiera saldati tra loro senza senso. Tanto che ci fu un grosso processo per diffamazione tra la corporazione degli stagnari e quella degli scultori. Perfino il teatro abbandonò ogni forma di comprensibilità e di verosimiglianza con eventi reali. Oh, qui c'è un'espressione orbitale molto difficile che si potrebbe tradurre alienazione, incomunicabilità.
0: Capisco. Immagino che siano scoppiate polemiche tra gli attori e il pubblico, disordini...
4: Praticamente mai. Questo è il lato più grave della faccenda. La perdita di ogni reattività, sia nel pubblico, sia, soprattutto, nella critica.
0: Ma voi che sapevate non potevate intervenire e spiegare, mettere in guardia, anche se non c'erano ancora relazioni normali tra i nostri pianeti.
4: Noi facemmo il possibile. Tutte le voci che allora furono diffuse su presenze extraterrestri rispondevano a rigorosa verità. Lo scrittore Moravia, famoso per il suo realismo, riferisce di aver visto almeno due veicoli spaziali. I più negarono o irrisero, come risulta per esempio da una famosa commedia di quell'epoca, Un marziano a Roma. Ma come volete che vedessero gli extraterrestri persone che non riuscivano più nemmeno a vedere le immagini della vita quotidiana?
0: Nessuno ascoltò i vostri messaggi? Possibile?
4: Sì, qualcuno cominciò a capire. Alcuni si sbarazzarono dei famosi quadri nascondendoli nei sotterranei. Altri invece ve li nascosero per sottrarli agli attacchi di forsennati che li volevano distruggere. Ormai il male, in un modo o nell'altro, aveva contagiato tutti. Non c'era più rimedio.
0: Gli storici di Beta Primo spiegano così lo scoppio della guerra atomica?
4: Non c'è nessuna prova che la catastrofe atomica sia avvenuta a causa di una guerra. L'ipotesi più attendibile è che la disgregazione del linguaggio come indice di una grave disgregazione psicologica abbia causato i primi scoppi, forse a causa di un segnale male trasmesso o male interpretato. Il resto non fu che una colossale reazione a catena. Si rischiò una catastrofe cosmica.

0: Ancora una parola, eccellenza! Eccellenza! Un momento!
1: La sigla, presto, la sigla!

Avete ascoltato C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La più grande scoperta del 3000 di Giorgio Prosperi, regia dell'autore. Con Fernando Caiati, Luigi De Filippo, Elena De Meric, Salvatore Lago, Michele Malaspina, Imelda Marani, Franco Mazzieri, Pia Morra, Claudia Ricatti, Silvio Spaccesi, Carlo Verdone.

0: Rai Radio Techete.
1: Ne restava solo uno, ed era proprio lui. Un porto affascinante. Specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Inizia con la saga di successo del commissario Montalbano, esportato in tutti i continenti e tratto dai bestseller del compianto scrittore Andrea Camilleri, il ciclo Radio Tech & Tech in giallo. Con il famoso commissario di Vigata iniziamo un percorso che fa ascoltare sul canale digitale Rai Radio Tech & Tech i racconti gialli che ci hanno entusiasmato e dai quali sono state realizzate serie di successo. Un cordiale buon ascolto da Giacinto De Caro per Il ladro di merendine, il primo episodio del commissario Montalbano con il quale prende via Radio Tech & Tech in giallo, che trasmetterà i primi 10 film TV del famoso poliziotto, con storie appassionanti e personaggi dei tratti caratteristici, rappresentanti di una cultura profonda ed ancestrale che Camilleri ha saputo raffigurare in maniera unica. Rivivremo così le vicende quotidiane del commissario di Vigata, con un cast che ha tra gli altri interpreti e personaggi Luca Zingaretti nelle vesti del commissario Salvo Montalbano, Cesare Bocci nella parte del vice Mimì Augello, Peppino Mazzotta come ispettore Giuseppe Fazio, Angelo Russo che interpreta il comico centralinista Gatino Catarella, Isabel Solman, l'attrice svedese nella parte di Ingrid Sjöström, e Davide Loverde come agente Galluzzo, e poi ancora i compianti Marcello Peracchio nella parte del medico legale dottor Pasquano, amante dei tipici cannoli siciliani, e Roberto Nobile in quella dell'amico giornalista Nicolò Zito di Rete Libera, ed infine Catarina Bohm nei panni della fidanzata Livia Burlando fino all'ottavo episodio, successivamente sostituita prima da Lina Perned e poi da Sonia Bergamasco. Questi episodi hanno visto la direzione di Alberto Sironi, lo scomparso regista che quasi fino all'ultimo ciak del ciclo ha dato un tocco particolare alle storie di Montalbano, grazie all'intuizione di puntare prevalentemente sulla figura privata del commissario e facendone scaturire una serie particolarmente avvincente e intimista. La serie poi è stata esportata in tanti paesi del mondo e trasmessa da numerose televisioni straniere. Nel primo episodio, Il ladro di merendine, il commissario Montalbano indaga sulla morte del ragionier La Pecora, ucciso con un coltello da cucina nell'ascensore del suo palazzo. Interrogata, la moglie del ragioniere incolpa dell'accaduto l'amante di suo marito, una donna tunisina di nome Karima. Contemporaneamente giunge nel porticciolo di Vigata un peschereccio con a bordo un uomo morto ammazzato da una sventagliata di mitra durante un abbordaggio di un guardacoste tunisino. Karima con il figlio di 6 anni, François, scappano dalla casa dove abitano, ma Karima viene rapita mentre il figlioletto riesce a scappare. Un testimone registra la targa dell'auto e la riferisce al commissario, che indagando scopre essere un'auto dei servizi segreti italiani.

0: Pronto?
1: Con chi sto parlando?
0: Ah, son... Ma come con chi sta parlando? Ma scusi, con chi sto parlando io?
1: L'agente Catarella sono, lei il dottore Montalbano, ma volete lei in persona?
0: Sì, Catarella, sì, sono io. Che è successo?
1: Scusate, dottore, ma noi ho riconosciuto capace che lei stava dormendo.
0: No, no, Catarella, stavo ballando. Certo che stavo dormendo, sono le 5 di mattina. Che è successo per telefonare a quest'ora?
1: Ci fu un morto acceso a Mazzara del Vallo.
0: A Mazzara del Vallo?
1: Sì, proprio stessamente a Mazzara del Vallo, dottore, proprio lì in quel posto.
0: E che ce ne fotta a noi di Mazzara del Vallo? Noi siamo a Vegata.
1: Ma guardi, dottore, che il morto...

0: E si rinnova la disgraziata statistica degli incidenti di pesca con i paesi del Maghreb. Stavolta c'è pure scappato il morto. A farne le spese è stato il motopeschereccio Santa Maria di Porto Salvo, che mentre pescava, a detta del comandante in acque internazionali, sarebbe stato attaccato da una motovedetta tunisina. Il vice commissario Augello, che si occupa delle indagini, ci ha riferito che la motovedetta avrebbe sparato una raffica di mitraglia e colpito proprio un marinaio tunisino regolarmente imbarcato.
1: Buongiorno, commissario.
2: Ma non avevi la compiacenza di dirmi che minchia sta succedendo?
1: Tu non sa pigliarsi con me solo perché tira vento. Io stamattina presto, prima di far avvertire il dottor Augello, ho fatto cercare lei.
2: Sì, da Catarella. Se tu mi fai avvertire da Catarella per una cosa importante, vuol dire che sei un pedente. Quello non capisce niente. Che succede?
1: Un motopeschereccio di Mazara che stava pescando in acqua.
2: Sì, lo so, l'ho sentito in televisione. Il morto è di Mazara?
1: Sì e no.
2: Fazio, non è giornata, eh?
1: No, no, commissario, era tunisino, però era imbarcato a Mazara. Comunque dicono che travagliava con le carte in regola.
2: E poi tu ci credi che il peschereccio pescava in acqua internazionale?
1: Non è che ce la faccio veloce munita.
2: Ah.
3: Catarella?
4: Sì, dottore.
3: Se il morto è qua, Cristo Santo, perché mi hai detto che era morto a Mazara?
4: Perché il morto di Mazara era, lui lì travagliava.
3: Sì, vabbè, Catarella, ma ragionando, si fa per dire come usi tu, se qui a Vigata ammazzano, non so, un turista di Bergamo, tu che mi dici che c'è un morto a Bergamo?
4: Dottore, la questione è che questo morto è un morto di passaggio. Dunque lui l'ha sparato mentre...
3: Sì, vabbè, Catarella, io devo scrivere un rapporto, non ci sono per nessuno.
4: E gli ordini, signor commissario.
3: Pronto?
5: Dottore, ci sarebbe la signorina Livia al telefono, gliela passo o no?
3: Ah, sì, passamela.
5: No, siccome le disse manco...
3: Catarella, ti ho detto di passarmela.
6: Pronto?
3: Pronto, Livia. Ciao, amore, come stai?
6: Ciao, un corno. È tutta la mattina che cerco di telefonarti. A casa tua il telefono sì. Squilla vuoto.
3: Mi sono dimenticato di riattaccarlo. Vedi che ti faccio ridere.
6: Non ho voglia di ridere. Ho provato alle 7:30, alle 8, alle 9.
3: Livia, ti ho detto che mi sono dimenticato di riattaccarlo.
6: Ho dimenticato, sì. Ti sei dimenticato di me.
3: Livia, vedi che non è giornata. Oggi mi sono svegliato di cattivo umore. Per favore.
6: Anch'io. Ciao.
4: Domando perdonanza per la botta, dottore, mi scappò.
3: Se trasi un'altra volta così giuro che ti sparo. Che c'è?
4: Telefonare ora che c'è uno che si trova dentro un ascensore.
1: Ma che fu? Che successe, commissario?
3: Senti, fatti spiegare cos'è questa storia di uno dentro un ascensore. Telefonassero ai pompieri, però guarda, portatelo fuori perché non lo voglio sentire.
1: Certo. Andiamo, Catarella.
7: Allo stesso modo la mattina.

0: Allora?
1: C'è un morto ammazzato dentro un ascensore.
2: Cosentino Giuseppe, guardia giurata, trova io il povero signor La Pecora.
0: Riposo, Cosentino.
2: Grazie.
0: Alluzzo, mi raccomando, teniamoli lontani perché non c'è niente da vedere.
2: Stia tranquillo, a mia qua mi obbediscono tutti. Io abito qui, in questo condominio, sa?
0: Bravo, Cosentino, complimenti.
2: Grazie.
3: Buongiorno, come stai?
4: Buongiorno.

0: Il dottor Pasquale è già tornato a Monterusa.
1: Dovrebbe essere ancora al porto.
0: Valla a chiamare. E se c'è Iacomuzzi e quella della scientifica, va a venire anche loro. No, a riposo, cos'è il tiro? Senta, il signor La Pecora era maritato?
2: Sì, signore. Con Palmisano Antonietta abitano al quarto piano, due piani sotto il mio.
0: E dove sta adesso?
2: È partita stamattina presto per andare a trovare la sorella a Fiacca. Lo disse ieri sera alla mia signora, datosi che le due femmine si parlano. La vedova ancora non sa di essere vedova.
0: Il morto, il signor La Pecora, che mestiere faceva?
2: Il commerciante ha lo scagno in Sarita Granet al numero 28.
0: Ho capito. Lei a che ora ha trovato il cadavere?
2: Ho concluso il servizio alle 8. Saranno state le 8:15 al massimo. Io ho chiamato l'ascensore.
0: Ha chiamato l'ascensore?
2: Sì.
0: Ma non era al piano terra?
2: No, signore, mi ruoto benissimo. Ho chiamato l'ascensore.
0: Sì. E lei naturalmente non sa a che piano era fermo?
2: Io ci ho pensato, signor commissario. Per il tempo che c'è stato per arrivare, per me doveva stare al quinto piano.
0: Ma la pecora non abitava al quarto?
2: Infatti.
0: Lei è una mediana d'oro, signor Cosentino.
2: Sempre a sua disposizione, signor commissario.
0: Riposo, riposo. Cosentino.
2: Grazie.
0: Riposo.
3: Grazie, per favore. Lasciateci lavorare. Ancora non sappiamo niente.
4: No, io faccio una capatina al quarto e quinto piano. Tu intanto cerca di sapere tutto quello che si dice di questo La Pecora. Mentre io cerco di capire se qualcuno ha visto qualcosa.
3: Andiamo a casa.
4: Guarda che ho già interrogato Cosentino.

0: Signora? Signora, aspetti. Signora? Signora Piccirillo, apra.
1: Chi c'è?
0: Sono il commissario Montalbano, le voglio rivolgere qualche domanda.
1: Niente sappiamo.
0: Signora, apro, torno con un mandato, eh.

0: Chi c'è con lei in casa?
1: Mia figlia, perché?
2: La chiami per cortesia, subito.
1: Luigina, vieni qua. Guardi che noi non abbiamo fatto niente.
2: Un testimone afferma che il signor La Pecora era al quinto piano.
1: Ma perché
2: quando...
1: se la piglia con noi? In questo pianerottolo c'è pure la signora Gullotti.
3: Basta, mamma. Diglielo, digli tutto.
2: Che cosa?
1: E va bene. Va bene. Allora, stamattina mia figlia doveva andare dal parrucchiere. Chiamò l'ascensore che arrivò subito. Doveva essere fermo al piano di sotto, al quarto.
2: Che ore erano?
1: Potevano essere l'8, l'8 e 5, un gioco. Aprì la porta, vide il signor La Pecora assettato in terra e si mise paura. Ho visto magari io veramente, ma mi passa embriaco, aveva una bottiglia di vino. E poi, signor commissario, pareva che si era fatto il bisogno addosso. Alla piccirida provò schifo e chiuse la porta. In quel momento preciso chiamarono l'ascensore da sotto e allora noi rientrammo in casa. 5 minuti dopo venne la signora Gullotta e mi disse che povero signor La Pecora era morto. Altro cambriaco, signor commissario. E questo è quanto?
2: No, questo non è quanto. La verità è molto più sgradevole, perché io credo che voi abbiate pensato subito che il signor La Pecora fosse morto. Però avete fatto finta di niente. Avete fatto finta di non averlo nemmeno visto, perché?
3: Non volevamo finire sulla bocca di tutti.
1: Signor commissario, noi siamo persone per bene.
2: Persone per bene? Ah, ho capito. E così avete pensato che era meglio che il signor La Pecora trovasse qualcuno, qualche persona meno per bene? E l'avete lasciato lì. E se era ancora vivo?

0: Buongiorno. Sono la commissaria Montalvo.
1: Lo so, lo so. Mia moglie non ci deve sentire. Mi riportò la bottiglia.
2: Quale bottiglia?
1: Quella che stava vicino al morto.
2: Ma perché non era il signor La Pecora?
1: Cacuala mia,
2: No, no, no, non ho capito, se spieghi meglio.
1: Stamattina, quando tornai dalla spesa, dentro all'ascensore c'era La Pecora, morto. Io subito lo capii.
2: Lei l'ascensore l'ha chiamato?
1: E perché? Già stava a piano terra.
2: Ah, e che ha fatto?
1: Che aveva a fare, figlio mio? Ho la gamba mancina offesa. Mi spararono gli americani. Avevo 4 pacchi per mano. Mi potevo fare le scale a piedi.
2: Se ne è salito col morto?
1: E per forza. Se non che, quando l'ascensore arrivò al mio piano, che è lo stesso di quello del morto, la bottiglia di vino mi rotolò dal sacchetto. Mi segue?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Io allora feci così. Aprì la porta di casa, portai dentro i sacchetti e poi tornai fuori per recuperare la bottiglia. Ma non feci in tempo.
2: Perché l'ascensore venne chiamato dal piano superiore.
1: Bravo.
2: Grazie. E che è successo dopo?
1: E dopo l'ascensore mi passò nuovamente davanti e se ne calò a piano terra. Io allora precipiai a scendere le scale e quando finalmente arrivai trovai a Coso lì, come si chiama?
2: Cosentino, la guardia giurata.
1: Proprio lui. Stava davanti all'ascensore e non faceva passare nessuno. Io allora gli dissi il fatto della bottiglia e lui mi garantì che l'avrebbe riferito all'autorità. L'autorità lei è?
2: In un certo senso.
1: Allora gli riferì il fatto della bottiglia?
2: No.
1: E io come faccio ora? Se mia moglie viene a sapere che mi sono perso la bottiglia, mi scanna. Mi deve credere, commissario.
2: Ma
1: quella. I soldi mi conta.
2: Mi vedremo raccomando. Di risolvere in qualche modo la situazione.
1: Mi raccomando a lei, commissario, grazie.
2: Arrivederlo.
1: Grazie, sai.
2: Senti, vieni qua. Cercami Galluzzo, va.
3: No.
2: Giacomozzi! Allora?
4: Non ho ancora finito, te farò sapere.
2: Del coltello che mi dici?
4: Coltello da cucina molto usato, manico di legno. A proposito, io ho trovato tra la lama e il manico una squama di pesce.
2: Una squama di pesce?
4: Una squama di pesce.
2: Giacomo, ma hai consegnato il colpevole? E si può sapere che tipo di pesce è? Non lo so, Sara, Corada, Triglia? No, dimmelo perché sennò mi lasci nell'ansia.
4: Ma io voglio capire, Montalbano, perché te la pigli sempre con una della scientifica?
2: Giacomo, cerca di mettere in moto il cervello, Se fossimo puta caso nel deserto del Sahara e tu mi venissi a dire che c'era una squama di pesce sul coltello che ha ammazzato una turista, la cosa potrebbe, ma dico potrebbe, avere un senso. Ma mi vuoi dire che minchia di significato ha in un paese dove su 20.000 abitanti 19.970 mangiano pesce?
4: Ma e gli altri 30 perché non lo mangiano?
2: Perché sono lattanti, Giacomo. Galluzzo.
5: Eccomi, commissario.
2: Tu vai a fare la guardia davanti all'appartamento del morto. Quando arriva la vedova non la fai entrare finché non arrivo io. Hai capito?
5: Sì, va bene.
2: Fazio!
6: Arrivo!
2: Tu invece vai al quinto piano, suoni piccirillo, ci sono due persone per bene, madre e figlia, commissione di soccorso. Portale in ufficio facendo il più grosso scarmazzo possibile. Tutti nel palazzo devono credere che l'abbiamo arrestata. E poi quando arrivo io le rimettiamo in libertà, va bene? Io vado a piedi, ho proprio voglia di farmi due passi. Aspetta, fammi una cortesia. Dopo che hai portato le due donne in ufficio, comprami una bottiglia di Corvo Bianco, e poi la porti a ragionier Kulicka del quarto piano.
7: Una bottiglia di Corvo Bianco?
2: Sì, a ragionier Kulicka del quarto piano, Ci vediamo in ufficio.

0: Dottore, dottore, una telefonata per lei urgentemente.
1: Chi è?
0: È questore in persona, di lui proprio.
1: Dottor Augello è tornato?
0: No, no, è ancora dal prefetto.
1: Pronto, signor questore, buongiorno.
2: Ah, carissimo Montalbano, volevo solo dirle che abbiamo concordato ora con la capitaneria di Porto che l'inchiesta sul tunisino mitragliato venga trasferita a Mazara. Di questa faccenda si stava occupando lei personalmente?
1: No, il mio vice, il dottor Augello.
2: Allora lo avverta che il referto autoptico e le perizie balistiche le dobbiamo mandare subito a Mazara.
1: D'accordo, signor questore, sarà fatto. Buongiorno.
2: Buongiorno, Montalbano.
1: Oh, Mimì, come va?
3: Ma va bene, c'ho questo morto ammazzato del peschereccio, no? A te come va?
1: Ah, roba da poco, niente a che vedere con la tua inchiesta che rischia di avere delle ripercussioni internazionali. A proposito, com'è andata dal prefetto? Ti sei ricordato di fare l'inchino?
3: Salvo, lasciamo perdere, quant'è che travagliamo assieme io e te? 4 anni? Mm. Ecco, se io avessi voluto veramente farti le scarpe, in 4 anni che travagliamo assieme, sarei diventato come minimo vicequestore.
1: Ma dai!
3: Perché tu lo sai che sei? Mm. Sei un collaboratore. E io non faccio altro che tapparti quanti più buchi posso, capito?
1: Però questo buco lo tapperà qualcun altro, perché ho parlato ora con questo, la tua inchiesta passa a Mazara.
3: Come sarebbe, scusa?
1: Sarebbe che tu resti con le mani vaganti e io mi tengo il mio morto ammazzato in ascensore. 1-0. Ciao, Mimì!
4: Io devo andare a travagliare. Le consegnate voi alla vedova quando scende. Mm. È sopra, al sesto piano, che sta parlando con mia moglie.
1: Come l'ha presa?
4: Stava per svenire. L'abbiamo dovuta sorreggere. Però poi quando si riprese ci chiese se l'avevano ammazzato. No, no, forse non mi sono spiegato bene, signor commissario. Se a me mi vengono a dire che mia moglie è morta, non è che io ci chiedo se l'hanno ammazzato, mi scusi. Mi sembra una cosa logica.
1: Ho capito, l'ho sentito. Avevo capito anche prima,
4: Sempre si ordini, signor
1: commissario. Riposo, l'ho sentito, riposo.
4: Grazie.
1: Cammino.

0: Ci spararono?
1: No.
0: Che fu, sciangolato?
1: Nemmeno.
0: E come fecero a rammazzarlo?
1: Coltello.
0: Di cucina?
1: Probabile. Che ha fatto suo marito ieri?
0: È andato in ufficio. Ci aveva tutti lunedì, i mercoledì e i venerdì.
1: E quindi stamattina, essendo giovedì, sarebbe potuto rimanere in casa?
0: Sì.
1: E invece si è vestito in fretta. E lei sa dove...
0: Lo saccio. Niente mi disse. Quando sono uscita, io dormeva.
1: Ma non le sembra strano che appena lei è uscita, suo marito si è svegliato di colpo, si è preparato in fretta?
0: Avrà ricevuto qualche telefonata.
1: Suo marito ha nemici?
0: No, completamente no.
1: Lei ha qualche sospetto?
0: Sospetto? No. Certezza, sì.
1: E chi sarebbe stato?
0: La sua amante. Si chiama Kerima, con la K. Una tunisina. Si incontravano in ufficio. Da femmina tinta. Ci aveva con la scusa di farci pulizie.
1: Una tunisina?
0: Sì.
1: Ma lei come l'avrebbe saputo?
0: L'anno passato, verso l'estate, mi sono arrivate la bellezza di 3 lettere anonime. Le ho ricevute una appresso all'altra.
1: Me le potrebbe far vedere?
0: Mi bruciai. Io non ne conservo di queste fetenzie.
1: E che dicevano?
0: Tutta la stessa cosa. Dice, suo marito Aurelio, 3 volte a settimana, riceve una femmina di nome Kerima. Sapi, erano scritte con tutte le lettere ritagliate nei giornali, va? Come nei film.
1: Ma lei ha avuto qualche riscontro?
0: Ma lei chi vuole sapere se io mi appostavo per vedere quando da femmina nevora traseva e nisceva dell'ufficio di mio marito?

0: un fazzoletto, l'orto.
1: Del rossetto?
0: No. Lo bruciai. Puro chicco.
2: Commissario, sti chiavi?
3: Fatti i cazzi tuoi e apri.

0: Commissario, venga a vedere. E questo sarebbe l'ufficio del signor La Pecora. Minchia! Ma quanti anni aveva il morto?
1: 65.
0: All'anima! Tiè, profumati.
2: Allora, domattina presto vieni qui, trasi senza farti vedere e aspetti. Se la tunisina non sa niente, domani che è venerdì, si presenta regolarmente e tu la fermi.
0: Difficile che non sappia niente.
2: Perché? Che gli avrebbe dovuto dire?
0: Commissario, la voce circola.
2: Gallozzo, non è che hai parlato con tuo cognato a televicata?
0: No.
2: Guarda
0: no.
2: Che se l'hai fatto mi incazzo, eh.
0: Commissario, glielo giuro, io niente ho detto.
2: Allora, a maggior ragione, domani mattina presto vieni qui. Andiamo.
3: Il fitto cordone delle forze dell'ordine ha tentato in tutti i modi di tenere nascosta la verità. Ma malgrado l'assoluto riservo degli inquirenti, noi di Televicata siamo riusciti a scoprire l'identità della vittima. Si tratta di Aurelio La Pecora, di anni 65.
4: Ecco fatto, tutto inutile.
3: Due delitti nella stessa giornata, quasi un record per la nostra piccola città. Ma la vigliacca aggressione tunisina al moto pesca...
4: Sto mangiando la pasta con i broccoli, chi è che rompe?
5: Sono io che rompo, amore, sono Livia.
4: Livia!
5: Chi ti ha preparato la pasta con i broccoli? Scommettiamo Adelina?
4: Sì.
5: E tu la mangi? Ma dico io. Sei mai visto un poliziotto che tiene a servizio la madre di un disgraziato che lui stesso ha fatto arrestare? Quella prima o poi ti avvelena.
4: Ma dai, Livia, oh, Adelina è una donna intelligente, cosa credi? E poi una brava come lei, dove la trovo?
5: Sì.
4: Senti.
5: Che c'è, amore?
4: Ti volevo chiedere scusa per stamattina. Mi manchi.
5: Ti manco davvero? Sei sicuro?
4: Tantissimo, Olivia.
5: Meglio così, Salvo. Perché sabato mattina prendo l'aereo e vengo giù.
4: Sabato?
5: Sì, sabato. Sarò abbigata per l'ora di pranzo.
4: Ah, benissimo. Ma sei sicura?
5: Sicurissima.
4: Cioè, voglio dire, non è che è troppo strapazzo per te?
5: Ho già fatto il biglietto, amore. Ci vediamo sabato. Vai a buttare quella pasta nella spazzatura. Ciao.
4: Ciao.

0: مشات هي وولدها صغير عمره 5 سنين.
1: اه وفي دي 5 anni ho capito bene.
0: Dar hai
2: è andata via con lui.
1: No, ne voglio sapere di più. Vai a telefonare a Montelusa all'ufficio stranieri, fatti mandare uno che parlare. Brigati, eh? Mon nom Salvo.
0: Moi, je m'appelle Aisha.
1: Aisha. Salvo Aisha. Piacere.

0: Dille che appena, dico appena, che Rima si fa viva, chiami a questo numero.
1: Kif tshufi Karima, khliat tattasal hay numra.
0: Dille che è importante, che la cosa è grave.
1: Tir muhem fi khatar.
0: François e Karima rischiano la vita e forse anche lei.
1: Karima François fi khatar wa anti kaman dili barak.
0: Speriamo di averla spaventata abbastanza. Mi raccomando, Telefon. È importante, eh? È molto importante.
2: Oui.
0: Oui?
2: Oui.
0: Bene.
2: Monsieur le commissaire.
3: Ici.
2: Viens.
0: No, andate.

0: 300 milioni.
1: Anche lei l'ha disturbata per questa minchiata.
2: No, veramente, io passavo qui per caso. Ma che succede?
1: Niente, pare che da ieri mattina c'è un piccerino che ruba le merendine all'altro piccerino.
3: Tutto vero!
1: Anche stamattina! Silenzio! Anche stamattina fece la stessa cosa.
4: Commissario, commissario, dagli assicà, malici.
2: Ma qualcuno di voi l'ha riconosciuto?
3: No!
2: Silenzio! Signor Vigile, continuate le indagini e tenetemi informato,
1: A disposizione.
5: Montalbano sono.
6: Ah, buongiorno, commissario. La Tunisina ancora non si vede.
5: Manco si vedrà.
2: Ti sei data l'enigmistica?
6: Commissario, è passato un po' il tempo. Ma che fame, posso andare adesso?
5: No, te ne stai qui fino a stasera perché non si sa mai.
6: Ma perché?
5: Non si sa mai, Galluzzo. Non si sa mai.
6: Galluzzo! Commissario!
5: Dove l'hai presa questa?
6: Qua sotto.
5: Ce ne sono delle altre?
6: Sì,
5: prendile, ordinale per bomba. Sbrigati.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Parla.
2: La signora Pecora?
7: Sì?
2: Salve, Montalbano sono. Io mi scuso se la disturbo ancora. Avevo bisogno di un'informazione.
7: A disposizione, signor commissario,
2: sì.
7: Per lei.
2: Senta, potrebbe dirmi in quale date ha ricevuto le lettere anonime?
7: Certo, lo ricordo benissimo. La prima l'ho ricevuta a metà di giugno.
2: Ah, prendi i primi due numeri di giugno.
7: E le altre, una sì. A fine luglio e l'ultima i primi di settembre.
2: E poi anche quelli di numeri di luglio e di agosto. Io la ringrazio, mi scuso ancora. Lei mi è stata veramente molto utile.
7: Si figuri, signor commissario.
2: Arrivederla.
7: Arrivederla.
8: Questi sono di luglio.
2: Ma vedi? Guarda qua.
8: Del 27 agosto.

0: Pronto?
1: Parlo con il commissario Montalbano, con lui personalmente.
0: Sì. Chi è?
1: Mi chiamo Clementina Vasile Cozzo. Vorrei dirle qualcosa a proposito di quel signore che hanno ucciso ieri mattina.
0: Sì, ma come ha fatto a sapere che io ero qui?
1: L'ho vista entrare e la vedo anche adesso. Si affaccia alla finestra, commissario. Mi vede, commissario?
0: Sì.
1: L'aspetto, commissario.
2: Prego.
0: Grazie.
1: Commissario, si accomodi.
0: Signora.
1: Prego, venga. Grazie, Pina, puoi andare.
3: Va bene, signora.
1: Venga, commissario, si affacci. Vede? Come si vede bene la finestra dell'ufficio. E la sera, con la luce accesa, si vede ancora meglio.
0: E lei che ha visto?
1: Glielo dirò, anche se per certe cose mi manca un po' di vocabolario. Una volta di notte, saranno state le 4 del mattino, non riuscivo a dormire. Ho sentito le voci di due ubriachi che passavano sotto la mia finestra. Così, per curiosità, mi sono affacciata e ho visto le luci accese nell'ufficio di fronte del signor La Pecora. Ma lui non c'era. C'era quella tunisina che viene a fare le pulizie di giorno. Stava insieme a un giovanotto. Lui era al telefono, ma non era difficile capire che non erano lì per telefonare. Li ho rivisti altre 4 o 5 volte, sempre di notte. Si comportavano come padroni, ma non facevano niente.
4: Ah, non è che per caso ha visto se ritagliava dei giornali?
1: I giornali non li ritagliava. Ho visto che rispondeva al telefono, ma le telefonate al povero signor La Pecora non gliele passava mai. Quella era una donna pericolosa, commissario. E il signor La Pecora era completamente stregato da quella femmina.
5: Sono state telefonate?
6: Sì, sì, dottore, due per il dottor Augello, una per pazzi.
5: Prezi, delle telefonate degli altri non me ne frega niente. Io voglio sapere se ci sono state telefonate per me, di me.
6: Proprio per lei, di lei? No.
5: Grazie.
7: Augusto, dica, commissario.
5: Senti.
4: Che per caso nell'ufficio La Pecora hai visto della carta intestata come questa?
7: No, non mi pare.
4: Vabbè, te lo lascio, controllo, eh. Pazzo! Scoperto qualcosa?
8: Ma senta, commissario, La Pecora aveva un'attività import-export e ha chiuso tutto nel 90. Mm. Poi però dopo qualche anno ha riaperto. Mm. E la cosa strana, commissario, dal 94 a oggi non c'è traccia di nessun affare.
4: Nemmeno una fattura?
8: Niente. Allora perché ha riaperto? Io una mezza idea ce l'avrei.
4: Anch'io, però di prima la tua.
8: E la ditta potrebbe essere una copertura. Una bella facciata per coprire non so quali traffici.
4: Lo so, però sarà difficile beccarle, perché quando hanno ammazzato La Pecora si sono portati via tutto.
9: Commissario, commissario! Adesso che ci pensai, una telefonata per lei ci fu, ma non si capì. Però doveva essere parente.
4: Di chi?
9: Sua e di lei, dottore, che la chiamava per nome. Salvo, Salvo.
4: E poi?
9: Si lamentava come se avesse dei dolori. Aveva una femmina vecchia. Faceva ai, ai, sha, sha. Ai, ai, sha, sha.
4: Aisha.

0: signor commissario.
1: Che rime faccio,
2: Non si sono visti, però è venuto qualcun altro a trovarla.
3: Io, signor commissario, c'è su, c'è su.
1: Non era qui quando sono venuti?
2: No, ieri sera è andato a trovare un'amica a Montelusa. Fatto tardi, è rimasto lì a dormire.
1: Chiedele se hanno preso il libretto con i soldi.
2: La volta affetta Palmasari?
1: No.
4: Oui.
1: No, dille che lo lasci lì.
2: Khalim Hallo, Khalim Unike.

0: La vecchia è stata fortunata.
1: Se la trovavano qui, la scannavano.
2: Aisha.
1: Dille che prepari la sua roba, la riporti a Montelusa dalla sua amica, ci deve rimanere ancora qualche giorno, per prudenza.
3: Alle rete, posso cansarti che a Montelusa cammino, passa, hanno fissato a re.
1: Va bene. Su.
4: Alloggio, buongiorno, c'è ancora qualcosa da mangiare?
5: Dottore Montalbano, per lei qua il mangiare c'è sempre.
4: Grazie.
5: Arianna! Arianna, vedi che è venuto il dottore Montalbano.
4: Buongiorno, Arianna.
6: Buongiorno, prego.
1: Grazie, pensate me ne stavo andando a casa.
4: Porca. Calogero, faccio una telefonata.
5: Dottore Montalbano, così è il padrone.
4: Grazie.
7: Pronto?
1: Livia, amore.
7: Oh, sono appena arrivata. Mi dispiace, ma non è colpa mia. Salvo, l'aereo è partito con 2 ore di ritardo.
1: Ah.
7: Non ho potuto avvisarti. Sei stato in pensiero, amore.
1: Invece certo che sono stato in pensiero. Ho telefonato ogni quarto d'ora e non rispondeva nessuno a casa. Tra un po' telefonavo all'aeroporto.
7: Oh, scusami, amore, ma te lo ripeto, non è stata colpa mia.
1: Ah.
7: Quando vieni? Salvo.
1: Guarda, adesso non posso, sono in piena riunione a Montelusa. Tra un'ora sarò lì da te, eh? Guarda in frigo o nel forno, ci deve essere qualcosa che ha preparato Adelina.
7: Non ci penso nemmeno, io non mangio quello che prepara Adelina. Aspetta, possiamo mangiare qualcosa insieme?
1: No, figurati, io mi sono arrangiato con un panino,
7: E allora?
1: Dai, tra un po' sarò lì da te, eh? Ciao amore, ben arrivata.
7: Ciao. Fai presto.
1: Calogero, tu sei un diavolo. Mi costringe a peccare.

0: Ciao.
1: Ciao. Di fritto.
0: Ah sì, è per forza. Ho interrogato un tizio in una friggitoria per un'ora. E così li ho fatti arrestare da Fazio come fossero due assassini.
1: Allora sei stronzo.
0: Perché?
1: Sì, sei maschilista e stronzo.
0: Ma perché?
1: Ma scusa, due povere disgraziate, madre e figlia, le sputtani di fronte a tutto il condominio. Sì, sì, e a quell'altro tipo, come si chiama?
0: La general Culecchia.
1: Siccome è uomo, anche se è andato su e giù in ascensore con il morto, gli ricompri addirittura la bottiglia di vino. È una logica giusta questa. No, no,
0: no.
1: Sto parlando, salvo. E quel povero bambino di Villa Seca deve essere messo proprio male per ridursi a rubare la merenda agli altri bambini. Per me l'hanno abbandonato e non è una cosa bella.
0: Oddio.
1: Smettila di fare il cretino.
0: Gesù.
1: Cosa?
0: Gesù.
1: Ma che ti prende?
0: Sei un genio, Livia. Pronto, Catarella? Se c'è Fazio in ufficio, passamelo.
1: Che cosa vuoi fare?
0: Fazio, sei tu? Fra mezz'ora li voglio tutti, dico tutti in commissariato pronti a partire. Guarda che se manca qualcuno faccio un casino,
1: Salvo.
0: Vestiti.
1: Dove vuoi andare?
0: Vestiti.
1: Ma dove dobbiamo andare?
0: Ad arrestare il lato di merendine.

0: Sono quasi le 4. Dobbiamo stare qui ancora molto?
1: Per favore, Lilia, per favore.
0: Per favore cosa? Mi spieghi perché hai voluto che venissi anch'io?
1: Che t'ha detto?
0: Che dobbiamo aspettare.
1: È stressato. Io gliel'ho detto, devo andare in ferie, lui non ci vuole andare.

0: sbagliato niente. Eccolo lì. Ascolta, quando lo prendiamo, accarezzalo, abbraccialo, tenta di calmarlo, va bene?
1: Fate piano! Gallo, animale, l'ho detto di fare piano!
2: No, no! Callione, callione, callione!
3: Ecco così. Calmo. Calmo così. Ecco, tesoro. Non aver paura. Non aver paura. Non succede niente. Non succede niente. Finito ora. Va tutto bene, non preoccuparti.
4: Tu sei sicura che è stata una buona idea portarlo qui?
3: Certo.
4: È anche contro la legge. E se di notte si alza e scappa?
3: Non credo che lo farà. Io vado a letto.
4: Credo che lo farà.

0: Livia.
1: Vieni qui.
2: Oh, bello.
1: Sì. Non troppa, non troppa. Se no crolla il castello.
2: Ecco così. Vieni giù, vieni giù.
1: Un attimo.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Dove li hai trovati?
1: Che cosa?
0: La paletta e il secchiello.
1: Ah, Augello ce li ha portati stamattina.
0: Ah.
1: Che carino. Tu hai comprato le paste, non lo sai che fanno male ai bambini?
2: No, io lo so. È il tuo amico Augello che non lo sa, le ha comprate lui. E adesso tu e François ve le mangiate, perché sennò le buttiamo a mare.
0: Ma devi proprio partire oggi, Livia.
1: Ho dimenticato di dirtelo, ho annullato il volo. Voglio stare qui ancora qualche giorno. Se me ne vado, come fai con François?
0: Ah.
1: Come ha? Ti dispiace?
0: A me? No, ma che dici? Cosa avete fatto?
1: Abbiamo parlato tanto. È tutta la mattina che cerco di convincerlo che sua madre verrà a riprenderlo.
0: E ti ha raccontato qualcosa?
1: Non molto. Ha detto che l'altro giorno sua madre e Kerima è arrivata a casa di corsa. Era molto spaventata e gli ha detto che dovevano scappare subito. Mentre scappavano è arrivata la macchina di un certo Farid. Mi ha anche detto come si scrive.
0: Sì, lo so anch'io come si scrive.
3: Non fermarti! Non girarti, François! Corri! Non fermarti! François, corri! Corri, François!
4: Calme! Guafi!
1: E così François, dopo che è scappato, è rimasto solo.
4: Scusi.
1: E si è nascosto per 2 giorni nelle serre vicino al mare. E non voleva tornare a casa perché aveva paura che ci fosse Farid ad aspettarlo. Ma ieri notte non ce l'ha fatta più. Ecco, questo è più o meno tutto quello che ha detto. Cosa pensi, Salvo?
0: Che abbiamo in casa un orfano.
1: Ma come sei bravo, François? Come hai fatto?
5: Adesso ti mangio questo.
1: Guarda!
6: La salma dello sfortunato marinaio ucciso al suo primo imbarco. Di lui sappiamo solo che si chiamava Ben Dahab, che aveva 32 anni e che era originario...
5: Guarda,
6: di
5: mio zio!
0: Che ha detto?
1: Sicuramente fra... Ha detto mio zio. Del
0: governo tunisino e italiano. Beh, questo ho capito, chiedigli se è proprio suo zio.
1: Ma che razza di domande cretine fai?
0: Senti, Aisha a me mi chiama zio, che sono lo zio di Aisha io. Per favore, diglielo, chiediglielo.
1: Senti, François.
5: Ahmed è il fratello di mamma.
0: Sì.
6: Bello il parocco siciliano, eh? Tutti in tutto il mondo, solo i nostri amministratori, noi siamo in Europa. Dalla comunità europea hanno santiamo.
0: Questo è tuo zio? E come si chiama?
5: Ahmed Musa.
0: Ah, e tua madre, Kerima Musa.
7: Lo mando in onda con il notiziario di mezzanotte.
0: Potessi mandarla anche domani a luna, perché ho paura che di notte la vedano in pochi.
7: Agli ordini. Però una cosa me la devi dire. Questo bambino è il lato di merendina, vero?
0: Sì, però basta con le domande, ti prometto che appena ne saprò di più sarò il primo a saperlo.
7: L'agonese pensa che sia una minchiata, ma io no.
0: E fai bene. Senti, ti dico come devi accompagnare la foto. Dovresti fare la voce di uno come che sta raccontando una faccenda dolorosa, patetica, sai?
7: Ma ora che ti metto a fare? Pure il regista?
0: Sì. Dici che è venuta da te una vecchia tunisina, piangendo, disperata, pregando di mostrare la foto, perché sono 3 giorni che non ha notizie né della femmina né del bambino. Si chiamano Kerima e François.
7: Kerima e François.
0: Esatto.
7: Ho capito.
0: Va bene. Ti ringrazio.
7: Ciao.
8: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani con la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il ladro di Benendine. Vi aspettiamo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra alla Coruña e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre e il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
3: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
4: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato una esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua da renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte, o morendo soddisfatto, non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga del Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì. In De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello. In Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarla occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
2: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto, come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma un artista poliedrico, ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Beh, il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, in 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque, ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti, che credo i più alti della sua produzione, perché sta trasvalorando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico, in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Churlionis, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cenacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o in Oppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà col futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma i
0: Sì,
1: crolli sono. Ma
0: assolutamente.
1: lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e
0: Sì.
1: quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e
0: Versatile.
1: quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo,
0: Sì.
1: che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale, lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche De Chirico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti, ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz e Picasso. Perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio è
0: Sì,
1: inutile, questo è
0: inutile.
1: Pablo Picasso, Pablo è inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio. Tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in quel momento, cioè
0: Sì.
1: il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia, un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è
0: Certo.
1: un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano, finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu,
0: Sì.
1: Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana, tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che l'altra metafora, che è di Adriano Tirghia a proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti il tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma, c'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono, essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Gabbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questa
0: Sì, scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio, ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che ho, Andy Warhol. Andy Warhol è il classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è
0: Sì.
1: Mao Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madri dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fuggeva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo, che è un processo morale, a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein. Cioè, se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro, Epstein, forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi queste donne che sono finite male oggi sarebbero attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica, da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste. E lì c'è il suo capolavoro, che è un capolavoro politico e civile, che apre la strada per esempio a Guttuso, a Pollock, che è Guernica. Il Picasso più importante è il Picasso artisticamente meno seducente, meno intenso, meno implicato, e invece il Picasso di propaganda che fa, come l'ha fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. La qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto al fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima, non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui, soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che... ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista, è un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo, che io ho già comunque ritenuto, e anche il periodo classico, di grandissima portata e sicuramente tale da motivare la grandezza di Picasso, però quando si mostrava Guernica si vedeva questa era una grande illustrazione, e da lì arriva Guttuso. Guttuso è un illustratore più che un pittore, cioè dipinte di propaganda, e quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna, ed è il Picasso che ha fatto lezione a gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lamm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta. Però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
2: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica, appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco, ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo
1: Beh,
0: quadro?
1: interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento, ma dal punto di vista formale è talmente voluto nell'esemplare. Nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario. Anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore rispetto a Picasso, ma è molto più forte a dirci in quel momento della storia una sola fotografia, che io ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo Icet Nunc, questa entelechia, questo momento in cui l'uomo sta morendo e abbandona, allarga le braccia, abbandona il fucile, che in quella c'è più capacità di emozionare che nel Guernica di Picasso. Poi evidentemente, come dicevo, chi si emoziona, un po' si emoziona perché è Picasso, un po' si emoziona perché l'opera è grande, un po' si emoziona perché l'opera è in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi insomma, è bravissimo a comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti girostrada. Insomma, quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
2: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti e nella capacità di influenzare

0: pensare non solo con il cubismo ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo, tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte De Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione del secolo è pari solo a quella di Giotto.
1: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso?
0: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon, o Freud, sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti. Le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, a trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata del mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che portano sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che io ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto ma molto importante che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock. Quindi Pollock, la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore, quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale, è psicoanalitica, è di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi, ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se dovesse, potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, cioè una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma e ce lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come grande soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati,

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Beh, tutto. La mostra che ho appena fatto a Rovereto, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare d'Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea è di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative, fra le quali quando si riapre il Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Torp, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che sarà aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario, e il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutria, che cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma c'è una quantità di... non c'è requie. Poi adesso, più importante, ma fuori campo mio diretto, io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce è la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiavo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini, che saranno l'omaggio più importante di onorare questo grande maestro che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante delle cronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, beh, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia.
3: Questa è la storia del Grande Torino. Il 3 dicembre del 1906 venne fondato il Football Club Torino. Queste le poche ma significative parole che furono impresse nell'articolo 1 dello Statuto e Regolamento Societario. È costituita in Torino sotto il nome di Football Club Torino, una società avente per iscopo la pratica di tutti gli sport e segnatamente quello del football o giuoco calcio. Da quel momento nella città della Mole nacquero numerose altre società, così nel 1894 al panorama calcistico locale presero parte anche il Football Club Torinese e la Società Ginnastica Torinese. Il 3 dicembre 1906, presso la birreria Voigt di via Pietro Micca, angolo via Botero, l'ex dirigente juventino Alfred Dick, insieme ad altri imprenditori e commercianti in contrasto con la società bianconera, propose ai dirigenti e ai calciatori del Torinese, in crisi finanziaria, di fondare una nuova società. Poco prima della mezzanotte, Hans Schönbrödd venne proclamato presidente del neonato Football Club Torino. La prima partita venne disputata il 16 dicembre 1906 a Vercelli proprio contro la Pro. I Granata, che in realtà in quella prima partita vestivano ancora la vecchia divisa arancionera del Torinese, si imposero per 3-1. A partire dal campionato del 1907 il Toro scese ufficialmente in campo. A dominare la scena di quel periodo erano il Genoa, il cui palmarès poteva vantare già 6 scudetti, il Milan, con 2 tricolori, e la Juventus, con un titolo. Fu proprio contro quest'ultima squadra l'esordio stagionale dei Granata che il 13 gennaio 1907 affrontarono i bianconeri al Motovelodromo Umberto I e si imposero con il risultato di 2-1. Il campionato 1908 costituì una pausa forzata per molte società. I Granata parteciparono allora ad altri tornei minori come l'ambita Coppa d'Apple. Il Toro riuscì ad aggiudicarsela superando la Pro Vercelli con il risultato di 5-2. Con il campionato del 1909 il Torino tornò a competere per lo scudetto partecipando al consueto girone eliminatorio piemontese. Si scontrò nuovamente con la Juventus collezionando una vittoria ma anche una sconfitta che lo obbligò a disputare un ulteriore spareggio dal quale ne uscì vincitore per 1-0. I Granata vennero in seguito eliminati dalla Pro Vercelli che vinse il torneo per la seconda volta consecutiva. A partire dal 1920 all'allora presidente Giovanni II succedette Luigi Paissa. I successivi 3 campionati furono segnati dal trionfo della Pro Vercelli. Episodio degno di nota fu l'arrivo nel 1912 del tecnico Vittorio Pozzo. Con lui il Toro partecipò nel 1914 ad una tournée transoceanica in Sud America collezionando 6 vittorie su 6 partite giocate ed affrontando squadre del calibro del Corinthians e della nazionale argentina. Lo stesso anno segnò inoltre l'addio al calcio giocato di Fritz Bollinger, socio fondatore della squadra e suo primo capitano. Con l'inizio della Grande Guerra venne sospeso anche il campionato di calcio e questa decisione causerà la prima di una lunga serie di beffe del destino. Il campionato 1914-1915 venne infatti sospeso ad una giornata dal termine, con il Genoa, che era in testa al girone finale dell'Italia settentrionale, dichiarato successivamente campione. Nulla da eccepire, viste le cause di forza maggiore, un peccato solo per i Granata che, secondi a 2 lunghezze dalla capolista, nell'ultima partita avrebbero avuto l'occasione di incontrare proprio i genovesi battuti nella gara d'andata per 6-1. La stagione 1920-1921 vide il Torino impegnato nel girone A piemontese, i Granata si classificarono primi a pari merito con il Novara ed in seguito allo spareggio finale vinto con questi poterono accedere al girone C delle semifinali. Il Toro terminò il girone sì in prima posizione ma nuovamente pari merito con un'altra squadra, il Legnano. Tuttavia nel memorabile spareggio non uscì alcun vincitore ed entrambe le squadre furono eliminate, consentendo così che lo scudetto potesse essere assegnato alla Pro Vercelli. Vi starete chiedendo come sia possibile, vero? Beh, sappiate che quell'ennesimo spareggio resterà davvero memorabile nella storia del calcio. La partita venne giocata il 26 giugno 1921 in campo neutro e le cronache dell'epoca parlano di un clima particolarmente torrido. I tempi regolamentari terminarono con il punteggio di 1-1 ed in base al regolamento che prevedeva tempi supplementari a oltranza vennero disputati ben 2 tempi extra da 30 minuti.
0: Ne venne iniziato anche un terzo, interrotto però all'ottavo minuto di gioco dagli stessi calciatori che, stremati, decisero di non proseguire più e rifiutarono anche l'ipotesi di rinvio, squalificando così le rispettive squadre. La stagione 1924-1925 iniziò con vari cambi ai vertici dirigenziali. L'allora presidente Giuseppe Bevione lasciò il posto al conte Enrico Marone Cinzano, mentre in panchina arrivò il tedesco Peter Farber. Il campionato non fu particolarmente brillante per i Granata, i quali terminarono in sesta posizione di girone A della Lega Nord. La stagione successiva vide il conte Marone Cinzano portare a termine due importanti colpi di mercato, facendo arrivare a Torino Adolfo Baloncieri e Giulio Libonatti. Il campo di gioco inoltre si spostò al motovelodromo di Corso Casale. Il campionato 26-27 fu il primo organizzato a livello nazionale, due unici gironi con squadre che provenivano da nord e da sud. Il conte Marone Cinzano esordì anche questa stagione con un acquisto di alto livello, assicurando alla squadra granata Gino Rossetti, il quale insieme a Baloncieri e Libonatti costituirà il cosiddetto trio delle meraviglie. Il 17 ottobre 1926 accade un altro evento storico per i granata, la squadra torinese infatti esordì la prima in casa nello stadio Philadelphia, voluto proprio dal presidente Marone Cinzano, travolgendo la Fortitudo Roma per 4-0. Il Toro terminò il girone B in testa con 26 punti, potendo dunque accedere al girone finale che concluse in prima posizione, aggiudicandosi il suo primo scudetto, grazie soprattutto al trio Baloncieri-Libonatti-Rossetti, autore di oltre 70 gol. La festa granata venne tuttavia interrotta da uno scandalo che coinvolse proprio la squadra torinese, il cosiddetto caso Alemandi, secondo il quale alcuni dirigenti del Torino avrebbero corrotto il giocatore della Juventus Alemandi nella partita del 5 giugno 1927, invalidando dunque lo scudetto, il quale non verrà più riassegnato. Nella stagione 1927-1928 il Torino era guidato dall'allenatore Toni Carnielli, il quale poté fare affidamento sul consolidato trio delle meraviglie. Nonostante condizionato dalla clamorosa vicenda della stagione precedente, il Torino riuscì a concludere non solo il girone A in prima posizione, ma anche a vincere il girone finale, laureandosi finalmente campione d'Italia con 111 gol totali. Anche nella stagione 31-32 vi furono variazioni in dirigenza granata. Ad assumere le redini della società fu Vittorio Gervasio, mentre Adolfo Baloncieri e Giuseppe Aliberti assunsero il ruolo in panchina. L'allenatore e giocatore Baloncieri si dovette accontentare di soli due gol. La novità in formazione fu Mario Bo, giovane centrocampista prodotto del vivaio torinese e destinato a vestire la maglia granata per molte stagioni. Gli anni 30 furono particolarmente movimentati in società granata. Il campionato 32-33 vide l'arrivo di un nuovo presidente, Giovanni Mossetto, e di un nuovo allenatore, Francesco Hansel. La mancanza più illustre nella formazione del Toro fu sicuramente quella di Baloncieri, il quale disse addio al calcio giocato. Il campionato 29-30 segnò un punto di svolta per il calcio italiano. Nacquero un unico girone da 18 partecipanti, denominato Divisione Nazionale Serie A, ed un unico girone da 18 squadre, denominato Divisione Nazionale Serie B. La stagione 35-36 esordì con un nuovo cambio al vertice. Giovan Battista Cuniberti divenne il nuovo presidente della società granata. La formazione venne rinforzata dall'arrivo del giovane Cesare Gallea, proveniente dal vivaio granata e destinato a vestire la maglia del Toro per numerose stagioni. Il Toro, dopo una serie di stagioni negative, tornò ai vertici del calcio italiano, riuscendo a piazzarsi terzo in campionato ed a vincere la prima edizione della Coppa Italia, sconfiggendo nella finale di Genova l'Alessandria 5-1. Arrivarono dunque gli anni 40 e con essi un nuovo uomo alla guida del Torino, un uomo che da subito farà intuire con carisma e personalità le proprie intenzioni, Ferruccio Novo. Industriale, ex calciatore del Torino e fratello di Mario, acceso tifoso granata, Ferruccio Novo divenne il presidente del Torino nel 1939. Uomo di classe, cresciuto al collegio San Giuseppe, aveva in mente di trasferire le sue abilità imprenditoriali nel calcio. Disse pare ad un amico 4 anni al massimo e torneremo allo scudetto. Queste parole resteranno impresse nella memoria di tutti, risuonando ancora oggi come una vera e propria profezia. Stiamo per assistere alla nascita del grande Torino. Il primo acquisto fu il 18enne Franco Ossola per 55.000 lire dal Varese. Era un centrocampista veloce e con grande tecnica. La stagione 39-40 fu di transizione. Dopo un buon inizio, il Torino subì 3 sconfitte consecutive, di cui una dalla Juventus di Guglielmo Gabetto, un nome che tornerà presto di attualità. L'estate del 41 fu invece decisiva. Ferruccio Novo portò al Toro gli attaccanti bianconeri Felice Placido Borel e Guglielmo Gabetto. Arrivarono le ali, Romeo Menti e Pietro Ferraris. Per Gabetto si trattò in realtà di un ritorno. Lui era un ex Ballon Boys. Dal Brescia arrivò il giovane difensore Mario Rigamonti per 18.000 lire. In panchina tornò Kutik al posto di Carnielli per un Toro improntato all'attacco. Il Toro non partì forte, ma verso la metà del campionato iniziò ad ingranare. La sconfitta per 3-1 con il Venezia fu l'occasione per Novo di continuare il grande progetto, facendo arrivare 2 fondamentali pedine per il futuro, Valentino Mazzola ed Ezio Loic. Costo totale dell'operazione 1.200.000 lire, una cifra immensa per l'epoca. Loic era una classica mezzala, mentre il lombardo Mazzola regista, uomo assist e capitano vincente. Era lui a comandare in campo e fuori i ragazzi di Novo, bastava un suo cenno per cambiare l'atteggiamento. Entrò nella storia il suo rimboccarsi le maniche nel famoso quarto d'ora granata. Lo scudetto andò alla Roma, il primo della sua storia, con il Torino che chiuse al secondo posto. L'arrivo di Giuseppe Grezar dalla Triestina per 250.000 lire consegnò a Capitan Mazzola un mediano instancabile. La stagione iniziò con una vittoria nel derby contro la Juventus per 5-2. Marcatori Menti, Ferraris, Loic, Mazzola. Anche al ritorno i bianconeri si dovettero arrendere per 3-0 a quella che stava per diventare una squadra leggendaria. Il Torino vinse il suo secondo scudetto, lasciò la squadra invece Osvaldo Ferrini, bandiera granata negli anni addietro. La formazione tipo era Bodoira, Piacentini, Ferrini, Gallea, Elena, Grezar, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris secondo. In Coppa Italia arrivò il bis grazie alla vittoria finale per 4-0 sul Venezia. Nella stagione 43-44 l'Italia dilaniata dalla guerra era divisa in 2. Questo non permise il regolare svolgimento del torneo, venne organizzato il campionato di guerra Alta Italia, senza lo scudetto in palio. Al Toro, che cambiò denominazione in Torino Fiat, evitando ai calciatori la chiamata alle armi facendo loro passare per operai della fabbrica, arrivò Silvio Piola. Menti era al Milan, Grezar partecipò al torneo Giuliano. Il Toro vinse comunque il suo girone approdando alla fase finale a 3 con Venezia e Vigili del Fuoco Spezia. I granata persero contro quest'ultimi spianandogli la strada verso la vittoria. L'Italia liberata venne ancora divisa in 2 campionati, Alta Italia e Centro-Sud. Novo, dopo aver acquistato giocatori per il reparto offensivo, si concentrò sulla difesa. Arrivarono il portiere Bagi Galupo dal Savona ed i terzini Maroso e Ballarin. Per aggiudicarsi quest'ultimo, Novo sborsò 1.500.000 di lire, soffiandolo all'Inter ed al Bologna. Il grande Torino si poteva ormai dire completo. Arrivò anche il mediano Castigliano per 600.000 lire, autore di 20 gol alla prima stagione in granata. L'inizio della stagione non fu dei migliori, con il Toro sconfitto nel derby per mano dell'ex Piola. Fu l'unico passo falso. Alla prima giornata i granata segnarono 6 gol in 30 minuti alla Roma. La partita terminò poi 7-0 per i piemontesi. Arrivarono poi 4 vittorie consecutive senza subire alcun gol, fino al derby d'andata, dove fu ancora Piola a condannare il Toro segnando sul rigore. Al ritorno, nella partita decisiva per lo scudetto, furono i granata a vincere il derby per 1-0 con gol di Gabetto. All'ultima giornata la Juventus venne bloccata dal Napoli sull'1-1, mentre il Torino superò per 9-1 la Pro Livorno, vincendo il terzo scudetto. Bagi Galupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Ossola, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris secondo, questi gli 11 delle meraviglie. Nella stagione 46-47 tornò il girone unico con 20 squadre ed il Toro fu assoluto protagonista. Arrivarono altri rinforzi come Francesco Rosetta, Danilo Martelli ed il portiere di riserva Dante Piani. Il Toro partì subito forte con 6 vittorie consecutive. Anche il Bologna, che all'ottava giornata ancora non aveva subito reti, fu costretto a soccombere al Philadelphia con le reti di Castigliano, Ossola, Ferraris e Loic. Nel girone di ritorno il Toro raccolse 34 dei 38 punti possibili, andando dritto verso la vittoria del quarto scudetto. Nella stagione successiva il campionato fu caratterizzato dalla presenza di 21 squadre. Rientrò dopo le persecuzioni razziali il tecnico Egri Erbstein. Novo portò in granata Sauro Tomà come vice Maroso. Il Toro concluse molte partite in goleada. 7 gol alla Roma e alla Salernitana, 6 alla Triestina e 5 all'Inter. I derby invece terminarono entrambi 1-1. La Juventus finì seconda a 16 punti dai Granata, un distacco record. Anche i 125 gol segnati, 50 in più di Milan e Juve, resteranno certamente nelle memorie dei tifosi Granata. Il Torino vinse così il suo 4º scudetto consecutivo, il 5º complessivamente. Sulla scia dell'entusiasmo si arrivò dunque alla stagione 48-49 quando la squadra subì qualche modifica. Ferraris II passò al Novara e venne rimpiazzato nel ruolo da Ossola. Novo decise inoltre di aggiungere alla rosa il portiere Dino Ballarin, fratello di Aldo, il terzino Pietro Operto ed il mediano Rubens Fadini. Al termine del girone d'andata, il Torino conduceva con il Genoa, seguito in classifica dall'Inter ed il Milan. Nel girone di ritorno i Granata cambiarono passo, sconfissero la Juve nel derby per 3-1, ma qualche pareggio di troppo ridusse la distanza dalle inseguitrici. L'incontro decisivo si giocò a Milano contro l'Inter, ma per celebrare la carriera di Francisco José Ferreira, il Torino fu chiamato a disputare un amichevole contro il Benfica. Il Toro conduceva con 4 punti a 4 partite rimanenti. Domenica 1 maggio il Torino atterrò a Lisbona. Con il grande Torino erano presenti anche alcune riserve e giovani contenti di poter far parte dell'evento. Bacigalupo decise di cedere il suo posto sull'aereo e sulla panchina al fratello di Aldo, Dino Ballarin, portiere di riserva. La partita era un'amichevole celebrativa e per questo c'era un clima di festa a Lisbona. Bacigalupo, Mazzola e Gabetto furono ospiti del sindaco della capitale. La formazione era quella tipica del grande Torino: Bacigalupo, Martelli, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Mazzola, Ossola, Gabetto. Unico assente fu Maroso, sostituito da Martelli. Davanti a 40.000 spettatori, la partita terminò 4-3 per il Benfica, un risultato annunciato e grande festa fu per Ferreira. Nessuno dunque poteva neanche lontanamente immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a breve. Il 4 maggio 1949, alle 17:01, l'aereo G212 che stava riportando la squadra a Torino si schiantò tragicamente a Superga. Nessuno tra calciatori, giornalisti e membri dell'equipaggio riuscì a scampare al tragico destino. Nell'incidente perse la vita l'intera squadra del Torino. Vincitrice di 5 scudetti consecutivi dalla stagione 1942-1943 alla stagione 1948-1949 e che costituiva la quasi totalità della nazionale italiana. Non ebbero scampo neanche i dirigenti della squadra e gli accompagnatori, l'equipaggio e 3 noti giornalisti sportivi italiani: Renato Casalbore, fondatore di Tutto Sport, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo e Luigi Cavallero della Nuova Stampa. Il compito di identificare le salme fu affidato all'ex commissario tecnico della Nazionale, Vittorio Pozzo, che aveva portato quasi tutto il Torino in Nazionale.
4: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati 2 dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalupo. E Sentimenti non sapeva che Baciga lo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalbore. E qui Casalbore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di coloni.

0: Noite, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ostola, Rigamonti, Super. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia.
1: A non prendere parte alla trasferta portoghese furono lo spezzino Sauro Tomà, infortunato al menisco, il portiere di riserva Renato Gandolfi, il radiocronista Nicolò Carosio, bloccato dalla cresima del figlio, Luigi Giuliano, capitano della Primavera del Toro e da poco tempo in pianta stabile in prima squadra che fu bloccato da un'influenza, l'ex CT della Nazionale, nonché giornalista Vittorio Pozzo, Tommaso Maestrelli, inviato ad aggregarsi alla squadra per l'amichevole da Valentino Mazzola pur giocando nella Roma, non prese il volo poiché non riuscì a rinnovare in tempo il passaporto, ed il presidente del Torino, Ferruccio Novo, alle prese con una broncopolmonite. Il Torino fu proclamato campione d'Italia su delibera federale mancando 4 giornate dalla fine del campionato in quanto capolista fino alla strage pur non avendo raggiunto ancora la certezza matematica del titolo. Di conseguenza, il Torino terminò il campionato con la Primavera e lo stesso fecero Genoa, Fiorentina, Palermo e Sampdoria in segno di rispetto. Ai funerali, il 6 maggio 1949, furono presenti più di 500.000 persone per rendere omaggio ai caduti. Il presidente della Federcalcio, Ottorino Barassi, alzando il trofeo e rivolgendosi a Mazzola, affermò: «Capitan Valentino, questa è la 5ª Coppa, la Coppa del Torino».
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

appunto, e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

Buonasera a tutti quanti, benvenuti a Planet Rock nell'ambito di Sogni Ultrasuoni. È Rupert che vi sta parlando dai microfoni del PT14 di Via Asiago, il palazzo della radio a Roma. 22, 42 minuti, quasi 43. Eccoci qua per bei tre quarti d'ora di musichetta micidiale, soprattutto musica dal vivo, perché questa sera, come tradizione a Planet Rock, Planet Rock Live vedrà protagonisti i Vandals, band californiana da un bel po' di tempo in circolazione. Hanno fatto uscire da poco tempo, da un 2 mesi circa, il loro secondo album per la Nitro, l'etichetta Nitro, e si intitola Quickening l'album. Ne proporranno ampi stralci più altre cose divertentissime nel loro concerto, che è stato registrato lo scorso sabato 19 ottobre al Pala Lido di Milano per il Festival Punk, che poi ha avuto anche il bis il giorno dopo. Se ben vi ricordate, ne abbiamo parlato parecchio. C'erano